0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Quanti di voi avete la Bibbia diodati? Quasi tutti. La nuova diodati, sì. Allora, sopra capitolo 6 è scritto istituzione dei diaconi, giusto? Che veramente non sono mai chiamato diaconi questi uomini. E, è importante ricordare questi sopratitoli, non è dalla parola di Dio. Però sono come i diaconi. E infatti, in versetto 2, quando gli apostoli hanno detto non è bene che noi lasciamo la parola di Dio, serviamo alla messa, questo servire è la parola diaconos nel greco, perché diacono vuol dire ministro, un servo, vuol dire solo questo, un diacono è uno che serva. E quindi io penso che sì, erano diaconi, però non vediamo, non vengono chiamati diaconi in questo passo di scrittura. Comunque erano uomini di Dio e vogliamo vedere proprio questo principio importantissimo che nei 21 anni che conosco il Signore ho visto tantissime chiese che non sono benedette da Dio, che non crescono proprio perché non seguono questo principio nella leadership, nel divulgare anche le responsabilità nella Chiesa. E quindi vedremo qui in capitolo 6, versetto 1, che la Chiesa di Gerusalemme aveva un problema che abbiamo anche noi adesso: moltiplicazione di discepoli. Il Signore ci sta moltiplicando, che adesso dobbiamo trovare un altro locale, quindi supplichiamo il Signore giorno e notte un altro posto. Ora in quel giorno, moltiplicandosi il numero di discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Quindi questi ellenisti non erano gentili greci, erano anche loro ebrei, erano giudei. Però erano ellenisti nel senso che avevano la cultura greca, parlavano la lingua greca.

0: ma erano sempre figli di Israele. E qui c'era questo sorsi in mormoria, perché c'erano tanti, la chiesa era cresciuta, c'erano tanti fratelli, un buon problema per avere, però è buono che sappiamo la chiesa cresce e crescono anche i problemi. Più gente, più problemi, perché ognuno di noi siamo un problema ambulante. Amen. Io sono un problema ambulante. O siamo un problema o siamo una soluzione al problema. E purtroppo, fra gli ellenisti, sorse questo mormoria e queste persone erano un problema. E anche qui vediamo che loro non hanno seguito quello che insegna la parola di Dio. Invece di mormorare e lamentare, loro potevano andare dai apostoli e dire: guarda, c'è questo problema. Invece era sorso una mormoria, un sussurrare nella chiesa, una cosa terribile, che in Proverbi 6:19 il Signore dice che è un'abominazione. Chi semina discordia fra fratelli? Un'abominazione. Chi sussurra fra i fratelli? Chi va in giro a mormorare? E voi conoscete anche i figli di Israele, quale era il più grande peccato che loro facevano? Mormorare, brontolare, mormorare contro il servo di Dio, Mosè, e Giosuè e altri, però in fondo mormoravano contro il Signore. E quindi c'era sorso questo mormoria, perché le donne che venivano dalle parti di questa cultura greca, secondo loro venivano tratti. E fino a questo punto nei Atti degli Apostoli abbiamo visto che quasi tutti gli attacchi di Satana erano dall'esterno. Dal Sinedro cercavano di persecutare, cercavano di schiacciare, li picchiavano, minacciavano gli Apostoli, non predicare più in questo nome. Però con Anania e Safira, e anche qui vediamo che il diavolo ha cambiato tattica. Visto che non riuscivo a batterli da fuori, lui ha detto: io mi unisco con loro, cercherò di dentro di dividerli. In inglese c'è un detto: if you can't beat them, join them, che vuol dire: se non puoi batterli, unirti con loro. E il diavolo, non voglio dire che lui si è unito con i fratelli, però lui ha visto che l'attacco frontale non ha funzionato, e quindi qui cerca di attaccare da dentro, di dividere, di fare due frazioni, ellenisti e ebrei. E più avanti vediamo che ha cercato di dividere gli ebrei fra i gentili. Quando Pietro si era separato da loro, alcuni ebrei volevano di nuovo tornare sotto la legge. E quindi questo è sempre il tattico del nemico: se lui non può batterci con un attacco frontale, cercherà di entrare da dentro, dividere la chiesa, fare frazione, magari i sudisti dai veneti e i nordisti, i padani contro i terrom. Voi ridete, ma succede, no? Anche nella chiesa possiamo diventare bigotti, razzisti, gli americani, sempre con le loro bombe. E anche qui il diavolo ha cercato di portare divisione nella chiesa, e si vede che nella chiesa primitiva c'era questa assistenza per i vedove. Voi sapete, non c'era nelle pensioni a quei tempi, non c'era questa assistenza del governo, e quindi toccava alla chiesa di assistere queste persone. E si capisce dai studiosi, dalla parola di Dio, che le vedove che non avevano mariti o figli per aiutarli, perché più avanti l'apostolo Paolo disse che i figli delle vedove devono loro prendere cura delle loro mamme. E quindi da questo capiamo che erano vedove senza nessuno, senza marito, senza figli che potevano aiutarli. E quindi dalle offerte che venivano dati dai fratelli, ogni giorno davano un panino, un qualcosa da mangiare a queste donne. E gli ellenisti dicevano che, guarda, noi non prendono cura delle nostre donne perché noi siamo del sud. O noi siamo di là o noi siamo di qua. Allora in versetto 2 vedete che i problemi vengono sempre anche dalle donne. Va bene, sarebbe perdonatemi. Dovevo fare quella battuta, dai. Prima Eva, tutto il guai del mondo, colpa di Eva. Poi Sara, i musulmani. La guerra non è colpa degli americani, né neanche di Bin Laden, è colpa di Sara. Sara, perché? Lei ha detto, dai Abramo, dai vai con la serva. E tutti i nostri guai sono a causa di questo. E anche qui c'erano le donne che mormoravano la chiesa. Sto scherzando. Anche gli uomini siamo uguali in questo, non c'è né maschio né femmina in questo. Allora i dodici, radunati in gran numero di discepoli, dissero, non è bene che noi lasciate la parola di Dio, serviamo alla mense. Perciò, fratelli, cercate fra voi sette uomini di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito. E quindi è bello qui che sì, c'era questo mormorare, c'era questa divisione nella Chiesa, però c'era un problema e adesso gli apostoli affrontano il problema. E anche i leader nella Chiesa, gli anziani, i diaconi o chi sia, o qualsiasi di voi che siete in un ministero, quando c'è un problema dovete affrontarlo. Non dovete nascondervi la testa nella sabbia come fanno i struzzi, perché a volte io confesso che io l'ho fatto qualche volta, anche in questa chiesa. Magari vedevo che c'era un problema nella vita di qualcuno e io sapevo che dovevo andare a confrontarli, perché anche questo a volte è il mio compito, di confrontare le persone, se magari sono in peccato o si stanno comportando male, di anche sgridarli. E non è bello, fratelli, a sgridare qualcuno. È brutto, io lo odio. Infatti all'inizio io lo evitavo come il cancro. Però ho visto che magari quella ferita o quel piccolo problema che c'era nella vita di qualcuno diventava poi un cancro. Un grande problema. Quella infezione diventa gangrena. E quindi ci vogliono poi misure molto più drastiche. Ma qui vediamo che gli apostoli subito hanno detto, qui c'è un problema, allora bisogna agire, bisogna fare qualcosa, che è molto diverso dal loro atteggiamento quando camminavano con Gesù. Per esempio, quando c'era una moltitudine che doveva mangiare, ricordate sul lago di il lago di Galilea, che cosa hanno detto gli apostoli quando c'era quella moltitudine? Gesù, mandali via! C'era questo problema, mandali via. Signore, che cosa facciamo? Mandali via che loro si arrangiano. Sono problemi. Questo non è atteggiamento di un uomo di Dio. Quando ci sono problemi, evitarli, scappare. Ma questo era il loro atteggiamento anche con la donna cananita che aveva un figlio, mi sembra posseduto. Anche lì hanno detto, mandiamola via. E con i bambini, quando cercavano di venire da Gesù a toccarlo, che cosa hanno fatto? Via, via. E quindi cercavano di... Questa era la loro soluzione per i problemi, mandarli via. Ma non è un atteggiamento di un uomo o di una donna di Dio. Ma l'atteggiamento degli apostoli qui era cambiato dopo il battesimo dello Spirito Santo, loro erano trasformati e hanno affrontato il problema. C'era questo problema... Però giustamente loro hanno detto, non è bene che noi lasciamo la parola di Dio, serviamo le mense. E quindi hanno detto, cerchiamo nella chiesa, cerchiamo delle persone che possono fare questi compiti, perché ormai siamo tanti e noi non possiamo fare tutto. Non che un anziano, un pastore non è troppo, come si dice... come quello di sotto di me di lavare il pavimento della chiesa o pulire il gabinetto. Cosa? sì, che uno si sente troppo in alto, perché non deve essere così. Però io sento anche come pastore che la mia chiamata principale è proprio la chiamata, in versetto 4 degli Apostoli, ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questo è il ministero che il Signore mi ha chiamato di fare. Non che sono troppo alto per lavare i piatti, ma il mio ministero principale è questo. E io so questo da Dio. Anche gli apostoli sapevano, perché il diavolo vorrebbe che magari ci perdiamo in tante di quelle cose e perdiamo di vista il principio chiamata, per cui Dio, quello che Dio ci ha dato. Un esempio: quando noi eravamo nella barchessa, ogni domenica dovevamo andare lì a montare tutta la strumentazione e poi smontare, pulire, fare. E c'era Tiziano, c'era Michael, c'era alcuni altri, non mi ricordo chi c'erano, ma comunque il Signore sa chi c'erano. E ogni domenica montavamo le cose, e era anche mia abitudine dopo il culto che io li aiutavo a smontare tutte le cose. E mi ricordo un giorno il Signore mi ha detto di non farlo. Il Signore mi ha detto: no, lascia che loro fanno questo, tu. Tanti fratelli vogliono parlare con te alla fine del culto, tanti magari vogliono preghiera, vogliono consulenza. Questo è il tuo ministero, questo è il tuo modo di servirli. Perché per me era più facile smontare i campi. Era più facile. Nella mia carne era più facile di fare quello. Ma non era quello che il Signore voleva. E tante volte anche vediamo nelle chiese che la Chiesa stessa si perde di vista la sua prima chiamata, la preghiera e il ministero della parola di Dio. Questa è la prima chiamata della Chiesa. Non so, involgersi o coinvolgersi. Coinvolgersi in tanti programmi, l'ultimo gimmick dei Stati Uniti, perché in America si spunta un nuovo... Voi comprendete la parola gimmick? Il trucco pubblicitario. Questo è il gimmick. Tipo, viene iperformula, la grana padana, 1000 lire al chilo. Il grano padano. E questo è un trucco che loro fanno per farti venire nel negozio, giusto? Ma loro sanno, questo è un trucco americano, loro sanno che nessuno va lì e compra solo il grana. La vostra lingua si contraddice. Loro sanno che non comprerai solo quello, ma comprerai un altro 10 cose, perché intanto stai lì e prendi il pane e prendi quello e ti danno una stangata con tutte quelle altre cose. E quindi c'è il trucco per farti venire. Ci sono tante chiese che vogliono i trucchi. Chiamiamo l'evangelista dall'America o il grande cantante o facciamo questo metodo o quell'altro metodo. Ma qui il metodo che ha il sigillo di Dio, la preghiera e la parola di Dio. Questo, semplicissimo. E non solo per gli apostoli, ognuno di noi come credente, il nostro primo ministero è questo. Anche se tu lavori nella riunione di bambini, o con i scapoli, o nella musica, o fai uscieri, o fai non so che cosa, il tuo primo ministero come cristiano o cristiana è la preghiera e lo studio della parola di Dio, il tuo tempo intimo col Signore. È la prima cosa. C'era Maria e Marta, le due sorelle, voi conoscete la storia, e c'era Marta che era tanto affaticato nei affari, corre a destra e a sinistra servendo il Signore. Ricordiamo che lei serviva il Signore, però non stava servendo il Signore, forse lei faceva per farsi vedere. Noi non sappiamo la sua motivazione, ma Gesù l'ha ripresa Marta e ha detto: guarda Maria, tua sorella, lei ha preso la cosa che non sarà tolta da lei. Quindi possiamo supporre che quello che faceva Marta sarà tolto, perché lei non faceva guidato dallo Spirito queste cose. E anche nella Chiesa possiamo essere tanto inaffarati e tanto destra e sinistra fare questo perché stiamo servendo il Signore, ma abbiamo perso di vista il primo amore, il primo ministero nostro, è quello di stare davanti a Dio in preghiera nella Sua parola. E giustamente gli apostoli hanno capito che potevo essere una trappola di Satana per loro, di inaffararsi in tante di quelle cose e non fare la cosa più importante, la preghiera e il ministero della parola. E anche nella nostra chiesa, io sono contento che adesso ci sono tanti che fanno altre cose, nella musica, nel mixer, c'è Gianni che lui è responsabile della manutenzione del locale, quindi se manca la carta igienica, parlate con lui. Ma manca qualsiasi cosa, se tu vedi, parli con lui. C'è Enzo che è responsabile di fare la lista della polizia, quindi se è una questione della polizia, parlate con lui. E via dicendo, c'è Vito e Nancy con i bambini, e per me è molto bello questo, perché una volta devo pensare io tutto, invece ci sono altri, e poi non ho nominato tutti quelli, ma il Signore conosce chi c'è e chi non c'è. E quindi loro hanno capito, noi dobbiamo cominciare a divulgare le responsabilità, le cose nella Chiesa, perché uno non può fare da solo. E anche vediamo che Mosè aveva lo stesso problema in Esodo 18, andiamo lì. Quello di voi vecchi avete già studiato Esodo. Però vediamo qui che Mosè aveva lo stesso problema, troppo lavoro e non abbastanza ministri preparati per incontrare tutto il bisogno del popolo. È buono ricordare che il popolo di Israele suppongono che erano 2 milioni di persone, quindi era una chiesa molto grande. Grandissimo. E vediamo in Esodo 18, versetto 13. Ora avviene che il giorno seguente Mosè si assise per giudicare il popolo, e il popolo stette intorno a Mosè dalla mattina fino alla sera. E quindi immaginate Mosè, mamma mia, che testa avrà avuto dopo una giornata così. Cioè, io domenica cerco di mettermi alla porta in modo che almeno posso salutare tutti. E magari io, il culto finisce, non so, a mezzogiorno e mezzo, a volte io sono lì fino alle 2 a salutare, a pregare mia moglie sempre, "Crega, andiamo via!" Però immaginate questo poverino Mosè, dalla mattina fino alla notte. E poi tutti i problemi, lui veniva a giudicare tutti i problemi che c'erano. Magari quello dice, poi loro abitavano nelle tende. Voi magari non potete comprendere questo concetto, ma io sì. Perché io e Silvana, nel primo anno del matrimonio, abitavamo in una tenda. Possiamo identificarci con il popolo di Israele. Però almeno loro abitavano in un paese caldo. Noi abitavamo qui in Italia. E fratelli, non so se mi spiego. Quando fa 0 gradi è molto freddo in una tenda. E c'era questa coppia che era a fianco, noi avevamo un bambino, Nate e Andrea. Questo qua sembrava un bambino, sembrava una puma quando piangeva. Tutta la notte. Ma gridava quando piangeva, no? Era fortissimo, sembrava che c'era un altro parlante lì. E non riuscivamo a dormire. Quindi immaginate, Mosè aveva anche quelle persone che dicevano, oh, ma col bambino di quella là piange tutta la notte, io non riesco a dormire. Ma avrà avuto un mal di testa da prendere aspirina dalla mattina alla sera. E quindi questo povero Mosè era lì dalla mattina alla sera a giudicare tutti i problemi e sentire tutti i problemi del popolo di Israele. Però in versetto 14 vediamo che Dio ha mandato il suocero con un consiglio veramente guidato da Dio. Quando il suocero di Mosè vide tutto ciò che egli faceva per il popolo, disse: che è questo che tu fai col popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dalla mattina fino alla sera. E quindi in pratica il suocero di Mosè viene e dice: ma che cosa stai facendo? Oh, stai tutto il giorno da solo. E anche noi nel ministero dobbiamo sempre stare attenti di non cadere nel sindrome di Mosè. In qualsiasi ministero che Dio ci darà, di essere seduti soli. E di sempre, magari all'inizio sarà così, quando io sono arrivato qui a Montebellone, dovevo suonare la chitarra, cantare, pregare, predicare, pulire. Io andavo alla barchessa prima a pulire da solo, prima del culto, nei primi giorni. E c'era da pulire a volte perché facevano delle feste col vino segreto, comunque. Però non deve rimanere così. E ognuno di noi possiamo, come si dice, impadronirsi di quella cosa con l'atteggiamento che questo pulpito è mio e nessuno salirà qui. Io non ho questo atteggiamento perché voi avete visto che io faccio predicare a altre persone. Anzi, mi fa piacere perché mi dà sì, un fiato, un tempo di riposare e anche di ricevere, anche io bisogno. Infatti il Signore mi ha benedetto tantissimo domenica dal messaggio di fratello Ian. È una benedizione di anche ascoltare altre parti del corpo di Cristo, perché non, sicuramente non abbiamo noi un monopolio sulla verità o sul Signore. E quindi ognuno di noi possiamo cadere in questo sindrome di Mosè, di questo è mio, solo io. E infatti Mosè rispose al suo suocero: perché il popolo viene da me per consultare Dio? Quando essi hanno un problema vengono da me e io giudico fra uno e l'altro e faccio loro conoscere i statuti di Dio e le sue leggi. E quindi vengono da me, tutto dipende da me. E questo è sbagliato, non è biblico questo. E io ho visto in tante chiese qui in Italia, io direi, perché io sono arrivato in Italia nel 87, quindi sono 14 anni che io frequento le chiese evangeliche qui in Italia, ma anche 3 anni in India, quindi 11 anni che vivo qua. E io direi che forse l'ostacolo numero uno alla crescita alla Chiesa in Italia è proprio questo. Tanti pastori hanno questo sindrome di Mosè. Loro fanno tutto, non lasciano mai spazio a nessun altro, non fanno discepoli e quindi devono sempre fare tutto da solo. E alla fine sono esauriti, il ministero non va avanti, le chiese non crescono. Tu vedi chiese che sono qui da 30 anni e sono la metà della nostra come numero, non è che contiamo il numero, però non c'è la benedizione di Dio perché non seguono il modello biblico. E anche Mosè, lui pensava che tutto dipendeva su di lui, ma non è così. Gesù ha detto: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno resistere. E quindi la chiesa del Signore non è... Mi dà anche fastidio quando dice la chiesa di Craig, ma non è la mia chiesa. Guai a noi se è la mia chiesa. La chiesa di Dio, e non dipende da me. Mosè aveva sbagliato nel pensare loro vengono da me, devono ascoltare da me solo. Ma è sbagliato questo. E ognuno di voi che avete un ministero anche nella nostra chiesa, se voi non fate un discepolo o una discepola, avete fallito totalmente nel ministero che Dio vi ha dato. E quindi ognuno di noi, il mio compito in un certo senso è di di far che non c'è più bisogno di me. Questo è il mio compito, di far innalzare i fratelli che anche loro possono essere pastori, anziani, e portare avanti la Chiesa, magari andare da un'altra parte per cominciare altre comunità in tutti questi belli paesi che abbiamo qui in Veneto, che non hanno testimonianza, che non hanno sentito di nostro meraviglioso Signore Gesù Cristo. Siete d'accordo? E quindi il nostro compito non è di stare lì solo, seduti solo, che è tutto su di noi. Ma quando vediamo persone che sono disponibili, che hanno un atteggiamento di servo, che amano il Signore, dire: guarda, dammi una mano. Tu hai un peso per questo? Prendi quel posto lì. All'inizio mi ricordo era venuto un fratello da me perché non avevamo un ministero per i bambini a quel tempo, e lui mi disse: dobbiamo fare qualcosa con questi bambini. E io ho detto: hai ragione, io sento che Dio ti sta chiamando, fratello. Quindi non venite a me a lamentare di qualcosa della Chiesa, perché tu avrai la chiamata di Dio. Non sto scherzando, però io ho detto: sai, fratello, tu hai ragione. E lui diceva: qualcuno deve badare su questi bambini. E io ho detto: è vero. E io sento da Dio che è proprio te. E quindi lui era disposto. Lui ha detto: beh, io farò il mio turno. E ringraziamo Dio per tutti quelli che guardano i nostri figli. È una grande benedizione. Anche Andrea e Sabrina vengono in una chiesa dove non era volto questo, era molto difficile. O uno doveva andare, uno doveva stare a casa, cioè tutta la famiglia non poteva neanche mai andare in chiesa insieme. E anche lì abbiamo visto, all'inizio c'era solo Vito e Nancy, Silvana, Marta, alcuni, non mi ricordo. Ma adesso sono più di 20 bambini che abbiamo, e due in arrivo, due nel forno. E non bastano quattro persone ormai. Anche Nancy l'altro giorno mi ha detto che lei vorrebbe anche magari farlo anche mercoledì, cominciare a fare questo anche mercoledì. Ha detto: va bene, vediamo, sarà un altro impegno. Però ci vuole più persone per fare l'opera di Dio, che è una bella cosa, perché vuol dire che il Signore sta benedicendo la Chiesa, sta moltiplicando i discepoli, sta portando delle persone qui per ricevere la sua parola, guarigione per le loro anime. Desiderami di imparare la chitarra o il pianoforte, la batteria. Andate a parlare con i musicisti, insegnami. Forse loro non sono d'accordo, spero di sì. Però siamo chiamati di fare discepoli. Gesù ha detto: andate in tutto il mondo e fate discepoli di tutte le nazioni. E il mio compito è di venire qui in Italia e di fare discepoli italiani che possono a loro volta fare altri discepoli e tramandare questa preziosa parola a altre persone. E quindi versetto 17, tornando al nostro amico Mosè: ma il suocero di Mosè gli disse: ciò che tu fai non va bene. E lui aveva ragione, non andava bene. Finirai senz'altro per esaurirti, tu e questo popolo che è con te, perché il compito è troppo arduo, non puoi farcela da solo. E questo è vero. Anche la nostra chiesa è relativamente ancora piccola, ma io non ce la faccio da solo, tutto quello che c'è da fare. Eppure sono tempo pieno per la chiesa, è stranissimo. Da quando sono andato a tempo pieno, sembra che ho 10 volte più lavoro. Non ho tempo per fare niente. È stranissimo. All'inizio io lavoravo 9 ore al giorno. Facevo pure lo studio biblico di mercoledì, la preghiera venerdì, domenica. E io avevo tante volte sabato, andavo a fare passeggiate in montagna. Avevo più tempo. Adesso... l'ultima passeggiata che ho fatto in montagna era in Austria, con voi. E mi mancano i Dolomiti. Però il suocero di Mosè ha detto: tu sarai esaurito, ma non solo te, anche la gente saranno esauriti. E anche un pastore, un anziano, che non dividi i compiti, finirà che non puoi anche servire in modo giusto ai fratelli. Per esempio, se io devo fare tutto e non ho tempo di pregare e di studiare, allora verrò qui a presentarvi un studio ridicolo e stupido. Magari sto qui a guardare il tetto per un'ora. E voi siete lì, ma che, non ha letto la Bibbia prima di venire? Forse dite così lo stesso, non lo so. Spero di no. E quindi bisogna dividere, e giustamente il suocero Getro ha detto a Mosè: non è buono quello che stai facendo. In versetto 19: ora ascoltami, io ti darò un consiglio e Dio sia con te. Rappresenta tu il popolo davanti a Dio e porti a Dio i loro problemi. Insegna loro i statuti e le leggi e mostra loro la via per la quale devono camminare e ciò che devono fare. Ma scegli fra tutto il popolo dei uomini capaci che temono Dio, dei uomini fidati che destinano il guadagno ingiusto, detestano il guadagno ingiusto e stabilisci lì sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di diecine. E quindi questo consiglio di Getro era proprio dalla parte di Dio. Lui ha detto in poche parole: Mosè, prima cosa tu devi stare davanti a Dio e devi pregare e devi prendere il tuo consiglio da Dio. E poi tu devi insegnare altre persone per fare il lavoro che tu stai facendo. E quindi anche questo è mio compito come pastore, ma anche voi, se svolgete un ministero, è di cominciare a pregare. Signore, voglio pregare per un'altra persona che verrà al mio fianco, che mi darà una mano in questo, che posso insegnargli come fare questa cosa. E poi loro, magari se andiamo a fare un'altra chiesa a Castelfranco o Vittorio Veneto con Iano, loro possono andare lì e suonare la chitarra o predicare o fare quello che faccio io. E qui vediamo che anche venivano stabiliti alcuni su migliaia, alcuni su centinaia, alcuni su... Quindi Mosè doveva anche vedere, questo fratello è ancora un po' nuovo, non possiamo dare la responsabilità di migliaia, ma diamo 10 persone che lui puoi curarli, puoi starli dietro. Versetto 22: e lascia che siano loro a giudicare il popolo in ogni tempo. Essi riporteranno a te ogni problema di grande importanza, ma ogni piccolo problema lo decideranno loro. Così sarai più facile per te ed essi porteranno il peso con te. E veramente io posso dire che è più facile adesso. Era molto difficile nell'inizio, quando io dovevo fare tutto. Infatti a volte mi sentivo un esaurito e venivo qui a insegnarvi la Bibbia come un esaurito. Non so se notavate, ma io lo sentivo così. E invece adesso ci sono altri che portano avanti altri pesi, e posso dirvi che veramente è più facile per me, anche se la chiesa è più grande, ci sono più problemi, ma è più facile perché altri mi aiutano a portare avanti i pesi. Qui i piccoli problemi venivano gestiti di quello che avevano con la responsabilità, e anche qui nella nostra chiesa è così. Per esempio Vito e Nancy non è che vengono da me, dobbiamo comprare un bicchiere di acqua, decidono loro, è il loro ministero, Dio li ha dato, io non ne voglio sapere. Però se c'è un grande problema, magari due dei insegnanti vogliono picchiarsi per prendersi per la gola, allora devono chiamare me, che intervengo io con la mazza di baseball. In versetto 23: se tu fai questo e così ti ordini, potrai durare e anche tutto il popolo arriverà felicemente al luogo loro destinato. E quindi anche noi nella Chiesa, se noi seguiremo questo consiglio, questo governo biblico. Anche noi potremo durare fino alla fine e tutti noi arriveremo felicemente al nostro destino che è il cielo. E quindi anche apostoli, torniamo in Atti. È interessante che nel Vecchio Testamento i requisiti per questi uomini che devono aiutare Mosè, uomini capaci, uomini che temono Dio, uomini di verità e uomini che odiano l'avarizia o il guadagno illecito. Questi sono anche i requisiti che troviamo, non li guarderemo adesso, ma per chi sta facendo, scrivendo le note, in 1 Timoteo 3, versetto 1 fino 13, e Tito 1, versetto 5 fino 9, anche lì ci sono questi stessi requisiti per i diaconi e anziani nella Chiesa. Non uomini avidi, uomini che amano la parola di Dio, uomini che temono Dio. E anche qui in Atti capitolo 6, versetto 3, perciò fratelli cercate fra di voi sette uomini di cui abbia buona testimonianza. Quindi persone che erano conosciuti fra i fratelli, persone che avevano una buona testimonianza, non di due giorni ma a lungo andata. In 1 Timoteo nei requisiti di anziani, non un novizio, quindi non uno convertito quotidiano, perché Paolo disse lui sarà inorgoglito perché ha subito questo compito grande e cadrà nel laccio di Satana. Quindi uomini di buona testimonianza, quindi persone che non solo vengono qui e alzano le mani e dicono ti amo Signore, ma anche nella loro vita quotidiana hanno una buona testimonianza, uomini ripieni di Spirito Santo. Quindi uomini e donne che sono battezzati con lo Spirito Santo. È importantissimo. Non solo uomini di buona testimonianza, pieno dello Spirito Santo e anche di sapienza. E sapienza è diversa dall'intelligenza o conoscenza, perché ci sono tanti che hanno anche magari una grande conoscenza biblica, grandi teologi, ma non hanno sapienza che viene dallo Spirito Santo, a cui noi affideremo questo compito. E quindi viene affidato, è un compito molto importante. Noi non dobbiamo mai pensare che nessun compito nella Chiesa è spregevole. Anche pulire i pavimenti è un onore, fratello, è un onore. Io vorrei solo fare questo, veramente. Pulire il gabinetto è un onore. Gesù ha detto, quando fate ai minimi, voi avete fatto a me. E io per tanti anni non avevo compreso questo concetto. E mi ricordo quando ero nella famosa tenda, c'era un mio migliore amico Brian, che lui in un incidente in Messico, quando stavamo costruendo una casa per un pastore, era caduta la sabbia su di lui. Quindi lui stava per morire. Abbiamo pregato, digiunato, il Signore l'ha risparmiato, ma lui è andato per un po' di tempo in coma e quindi l'ossigeno non è arrivato al cervello. Quando lui si è svegliato dalla coma aveva un paralisi su metà del corpo e quindi lui non poteva camminare bene, anzi all'inizio non poteva proprio camminare, però con la terapia dopo un po' lui poteva camminare. Però lui non poteva fare tante cose da solo e uno di quelli era andare in gabinetto. Lui non poteva farsi la doccia da solo. Come io ero suo migliore amico, lui chiamava sempre a me di aiutarlo. E devo confessarvi che mi dava fastidio. E mi ricordo una volta, nella tenda avevamo tutti i camion, perché eravamo come un circo, diciamo. Ogni cosa era dentro una macchina e le dolci erano dentro questo camion e c'era la scala lì. Mi ricordo un giorno lui era sopra la scala e io ero un po' lontano, magari 100 metri da lui, e lui gridava, Craig, vieni a aiutarmi a fare la doccia. E io l'ho sentito, l'ho fatto finta di non sentirlo. Però lui era come quell'uomo cieco sulla strada, sai, gli diceva poi tasci, tasci, ma lui gridava più forte, lui Craig! E quindi la seconda volta non potevo fare finta di non sentirlo. E sono andato lì, che cosa vuoi, Brian? Però è un atteggiamento brutto, io non volevo farlo. E mi ricordo, deve aiutarmi a fare la doccia, lui dicevo, e quindi siamo andati lì, l'ho aiutato a spogliarsi, lui si era messo lì sotto l'acqua e ha detto, vabbè, io vado a prendere i tuoi vestiti puliti, mentre che tu cominci a lavarti. E quando stavo lì nel dormitorio di fratelli a prendere i vestiti, il Signore proprio mi ha ucciso, ma è in modo che solo il Signore può fare. Ho detto, Craig, quando tu fai questo per lui, tu lo stai facendo per me. E mi viene da piangere quando racconto questo, perché mi sono messo in ginocchio a piangere in quel momento. E ho detto, Signore, perdonami, perché io non avevo compreso quanto è prezioso anche questa cosa davanti a te. E anche per noi, qualsiasi cosa, se il pastore viene da te e dice, fratello, prendi il moccio, tu devi farlo con gioia e devi dire, grazie Signore, questo onore di pulire i pavimenti per il tuo popolo. Grazie che io posso stare lì all'ascensore a salutare i fratelli. Perché magari vengono battuti, vengono giù, e magari quel saluto, quell'abbraccio, quel bacio è proprio quello che lo Spirito Santo userà per dargli una guarigione. Noi non sappiamo mai. E quindi ogni cosa che facciamo non dobbiamo mai avere atteggiamento, ma sì, Craig predica, quell'altro canta, io che cosa faccio? Sono buono solo per fare la pulizia, non so che cosa. No, ma è una cosa molto gradita da Dio, una cosa che porta gioia al cuore del Padre. Qualsiasi cosa che tu fai per il Signore, perché Paolo, l'Apostolo Paolo ha detto che ognuno di noi un giorno riceveremo una ricompensa. E quindi se il Signore ti ha chiamato di solo salutare i fratelli ogni domenica all'ascensore, se tu lo fai con fedeltà come a Lui, tu riceverai una ricompensa come quella che ricevo io. E quindi è buono di comprendere questo. E io credo che questi uomini avevano quel spirito di servo. Erano uomini pronti. Il apostolo ha detto, voi dovete servire i tavoli, voi dovete dare i panini alle vedove. E Stefano, Filippo, tutti gli altri, loro erano disposti. Sì, gloria a Dio. Io voglio farlo con tutto il cuore. E vediamo anche più avanti nel libro di Atti, subito Stefano viene ucciso. Però Stefano, l'unica persona che vediamo nella Bibbia che vede una visione di Gesù alla destra di Dio. E poi è interessante in questa visione che ha Stefano, in tutti gli altri versetti nella parola di Dio, e ci sono diversi che parlano che Gesù è seduto alla destra di Dio. Giusto? Ci sono vari versetti nel Nuovo Testamento che dice che Gesù è salito, lui è alla destra della potenza, lui è alla destra del Padre, ma nella visione di Stefano Gesù era in piedi. E quindi io suppongo che Gesù si era innalzato in piedi per Stefano. È una cosa meravigliosa, questo onore che lui ha dato a Stefano. Stefano non ha avuto un ministero lungo come apostoli, non ha viaggiato in tanti paesi o stabilito chiese in tutto il Mediterraneo come Paolo, ma lui ha avuto questo onore di essere onorato dal Signore stesso. È onorato anche in potenti opere, perché è scritto che il Signore faceva anche potenti opere attraverso di lui, attraverso Filippo, dei altri diaconi noi non sappiamo tantissimo. Sappiamo che erano tutti ellenisti, anche loro, e quindi gli apostoli e gli altri fratelli erano saggi in questo, hanno detto qui c'è un problema con gli ellenisti, quelli che parlano il greco, prendiamo diaconi che parlano la loro lingua, prendiamo uno che li capisci, come anche Marco adesso è il pastore dei scapoli, dei giovani, se vogliamo dire, e meno giovani. No, dai, tu sei più giovane di me, tu sei uno dei più giovani della Chiesa, Silvana. Facciamo una gita una volta in montagna e vedremo chi è più giovane. Io sarò l'ultimo lì pronto per l'infarto. Però io non volevo neanche fare questo ministero perché non me lo sento di farlo. Non che non amo i giovani, io li amo, io prego per loro. E sono contento che il Signore ha anche portato questo fratello. Lui è 7 anni più giovane di me. E... cosa? Più adatto. Non so se sarebbe adatto di mettere un uomo di 90 anni. Giusto? Che mai i giovani, andiamo a correre, non so, andiamo in montagna qua. Fratelli. Io sarei anche così. Fratelli, aspettami. È successo questa estate in montagna. Stavo morendo. E quindi hanno scelto persone che erano adatti al compito. Ognuno di noi abbiamo un compito come... ha predicato benissimo anche io in domenica. Ognuno di noi abbiamo una chiamata dalla parte di Dio. Io non lo so. Anche uno dei miei compiti è di scoprire i vostri compiti e di scoprire i vostri doni e farli fruttare, farli fiorire. E anche voi dovete pregare del Signore: che cosa vuoi da me? Qual è il mio ministero? E il Signore vi farà vedere, io posso assicurarvi, il Signore vi farà vedere qual è il vostro ministero. La cosa importante, io credo, è di essere fedele in quel piccolo che Dio ti ha dato. Se tu sarai fedele nel piccolo, Gesù ha detto, sarai affidato al maggiore. E la sua raccomandazione in cielo, tu sei stato fedele su questa piccola cosa, tu comanderai su 10 città. Perché questo è il nostro destino nel paese felice che andremo. Noi giudicheremo gli angeli, noi giudicheremo le nazioni, fratelli, al fianco del Signore. E questa è tutta una preparazione che il Signore sta facendo nella nostra vita. E in versetto 7, o versetto 6, li presentarono poi davanti agli apostoli, i quali dopo aver pregato imposero loro le mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e il numero di discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. E quindi qual era il frutto di questa divulgazione di compiti? La benedizione di Dio sulla Chiesa. La Chiesa moltiplicava. E di nuovo voglio enfatizzare che ognuno, anche nella nostra comunità, nessuno ha il ministero di solo sedersi e ricevere. Nessuno. Amen. Abbiamo il ministero di dare, di porre la nostra vita in modo che altri possano essere benedetti, possano crescere nella via del Signore, possano conoscere il nostro Signore. Quindi pregate, Signore, qual è il mio compito? Che cosa vuoi che io faccia? E il frutto sarà moltiplicazione dei discepoli qui a Monte Belluna. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per gli apostoli che non erano lì impadronirsi, Padre, di tutto, ma avevano capito che questa tua grande opera ha bisogno di un esercito, Padre. Avevano capito che il corpo di Cristo, che ogni parte del corpo è utile, che nessuno di noi possiamo dire che non abbiamo bisogno di quell'altra parte del corpo. E Signore, è importante che ogni parte del corpo funziona e fa il suo compito giusto, Padre, in modo che tutto il corpo va avanti e porta gloria a Te. E Signore, Ti chiediamo di dimostrarci quale sia la nostra parte del corpo, Padre, qual è il ministero che Tu vuoi darci, quali sono i compiti che Tu hai preparato prima della fondazione del mondo davanti a noi, che noi li compiamo. E Signore, aiutaci di seguire la Tua parola, di mettere in pratica anche nella nostra comunità questi principi, di fare discepoli, Padre, di tutte le nazioni. E Ti ringraziamo, Signore, per questo tempo insieme. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Durante il regno di Gioiachim, Daniele, i suoi tre amici e altri giovani di stirpe reale erano stati deportati da Nebuchadnezzar in Babilonia, dove non solo erano rimasti fedeli all'Eterno, ma avevano reso in più occasioni una lodevole testimonianza al loro Dio. Nel frattempo il re Gioiachim era morto, senza destare rimpianto alcuno in Giuda. Il suo governo era stato tanto spregevole che il suo cadavere, anziché ricevere le solenni onoranze funebri riservate ai sovrani, era stato trascinato fuori Gerusalemme tra il disprezzo generale e sotterrato come una carcassa d'animale. Gli era succeduto il figlio Gioiachin, chiamato anche Geconia o Conia. Salito al trono, Gioiachin imitò suo padre in tutto e per tutto e dopo tre soli mesi di regno ricevette la punizione che meritava. Il re Nebuchadnezzar venne a Gerusalemme e deportò in Babilonia il giovane sovrano, sua madre, le sue mogli, i suoi servi, i più valenti guerrieri, i migliori artigiani e operai, tutta la gente selezionata che formava un gruppo di 10.000 persone. In luogo di Gioiachin, Nebuchadnezzar mise sul trono suo zio Sedechia, uno dei figli di Giosia. Dopo Gioacaz e Gioiachim, Sedechia fu il terzo tra i figli di Giosia a salire sul trono di Giuda. Geremia aveva continuato e continuava a esercitare il suo ministero di profeta di Dio durante tutto questo triste periodo, che vedeva il regno di Giuda farsi sempre più debole e traballante. Mentre parlava contro il peccato e prediceva la prossima rovina di Gerusalemme, il Signore gli permise di intravedere degli sprazzi di luminosa speranza, facendogli capire che non era proprio tutto finito per il suo popolo. Gli rivelò ad esempio che proprio in quei giudei che avevano subito la deportazione risiedeva l'avvenire della nazione, e lo fece per mezzo di una visione. Geremia vide due ceste piene di fichi. In una i fichi erano belli, invitanti, proprio i migliori che si potessero trovare. Nell'altra erano brutti, di pessimo aspetto e sicuramente immangiabili. Il Signore chiese a Geremia: «Che cosa vedi?» «Vedo dei fichi buoni e dei fichi cattivi», gli rispose Geremia. Allora il Signore gli spiegò che i fichi buoni raffiguravano i deportati in Babilonia, dei quali egli avrebbe avuto cura, proteggendoli e benedicendoli nel paese straniero in cui si trovavano. «E darò loro un cuore per conoscere me che sono l'Eterno. Saranno mio popolo, e io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore». Quanto ai fichi cattivi, essi rappresentavano coloro che erano rimasti in Giuda, sui quali regnava Sedechia coi suoi principi. Dio disse che per loro non vi sarebbe stata che afflizione, sarebbero morti di spada, di fame, di malattia. In seguito Geremia inviò una lettera ai deportati che dimoravano in Babilonia, nella quale li incoraggiava, annunziando loro le cose che il Signore gli aveva comunicate. «Così parla l'Eterno», diceva nel suo scritto, «a tutti i deportati che egli ha fatto condurre in Babilonia. Fabbricate delle case e abitatele, piantate dei giardini e mangiatene il frutto.

e manderò ad effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo, poiché io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò, voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, e io mi lascerò trovare da voi, e vi farò tornare dalla vostra cattività, vi raccoglierò da tutte le nazioni nelle quali vi ho dispersi, e vi ricondurrò nel luogo dove vi ho fatti andare in cattività. In tal modo sia Geremia che i deportati furono consolati dalle promesse del Signore che parlavano di un futuro ritorno nella terra che egli aveva dato loro molti secoli prima.

il re Nebuchadnezzar sistemò i giudei deportati con Gioiachin nei pressi del fiume Chebar che scorreva nei suoi territori. La sorte dei deportati non è mai felice, anche quando vengono trattati con umanità, e il rimpianto per la patria lontana è sempre vivo. I giudei, raccolti vicino al fiume tra i salici che crescevano rigogliosi sulle sue rive, piangevano e soffrivano di una profonda nostalgia al ricordo della loro amata Gerusalemme. Le meravigliose parole del Salmo 137 ci offrono un quadro vivido della tristezza che pervadeva gli esuli. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e anche piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appese le nostre cetre, poiché là quelli che ci avevano menati in cattività ci chiedevano dei canti, e quelli che ci predavano delle canzoni d'allegrezza dicendo: «Cantateci delle canzoni di Sion». Come potremmo noi cantare le canzoni dell'Eterno in terra straniera? Se io ti dimentico, o Gerusalemme, dimentichi la mia destra le sue funzioni, resti la mia lingua attaccata al palato, se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia allegrezza. Nel frattempo, il profeta Geremia era rimasto a Gerusalemme, dove regnava Sedechia. Dopo il messaggio scritto mandato da Geremia ai deportati, il Signore suscitò in mezzo a loro un altro grande profeta. Si chiamava Ezechiele, e il Signore gli aveva dato una visione meravigliosa mentre si trovava vicino al fiume Chebar. Durante questa visione, Ezechiele aveva visto il trono del Signore con dei cherubini tutti intorno e aveva potuto contemplare la gloria dell'Eterno tra queste creature angeliche come Isaia l'aveva contemplata tra i serafini molti anni prima. Ezechiele sentì la voce del Signore che lo chiamava ad essere una sentinella presso il suo popolo e gli imponeva la responsabilità gravissima di avvertire gli empi della necessità di abbandonare i loro peccati per volgersi a Dio. Gli fu detto chiaramente che, se si fosse sottratto a questo incarico di richiamare il popolo al ravvedimento mediante le parole che gli venivano da Dio, egli stesso avrebbe dovuto rispondere del loro sangue. Tutti i profeti ebbero delle visioni alle quali venivano collegate importanti spiegazioni di carattere spirituale, ma Ezechiele in particolar modo basava la sua predicazione su questo genere di rivelazioni. Al principio del suo ministero parlò della distruzione di Gerusalemme e in seguito di quella dell'Egitto e della città di Tiro, ma verso la fine si orientò quasi esclusivamente verso un messaggio di pace e misericordia. Le sue profezie

profezie non preannunciavano soltanto la restaurazione della nazione in cattività, ma prevedevano, seppure in luce più velata, anche le più alte e ricche benedizioni dell'Evangelo della Grazia, più o meno nella stessa maniera in cui Isaia presenta l'adempimento della misericordia di Dio nella venuta del Salvatore Gesù Cristo. Una volta il Signore trasportò Ezechiele in un'ampia vallata. Nel guardarsi attorno, il profeta si accorse che era tutta disseminata di ossa umane ormai disseccate, come se molto tempo prima vi fosse stata una grande battaglia e quelli ne fossero i resti. Ad un tratto udì la voce di Dio che gli diceva: «Figliuol d'uomo, queste ossa potrebbero riprendere vita?» «O Signore eterno, tu lo sai», gli rispose Ezechiele. «Profetizza su queste ossa», rispose il Signore, «e di loro: ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. E metterò su voi dei muscoli, farò nascere su voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete, e conoscerete che io sono l'Eterno». Ezechiele fece come il Signore gli aveva ordinato. Mentre profetizzava, sentì rumore e movimento tutto intorno a lui, e le ossa si accostavano le une alle altre fino a formare degli scheletri completi in ogni loro parte. Poi, mentre guardava stupefatto, li vide ricoprirsi di muscoli, carne e pelle, però rimasero a terra come corpi senza vita. Allora il Signore gli disse di pronunciare ancora queste parole: «Così parla il Signore l'Eterno: vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano». Ezechiele ubbidì, e improvvisamente lo spirito entrò in essi e li fece ritornare in vita. Quando tutti si rizzarono in piedi, il profeta vide che formavano una vera moltitudine. Il Signore spiegò a Ezechiele che tutte quelle ossa raffiguravano il popolo di Israele, che sembrava finito, perduto, senza speranza, e che invece sarebbe tornato a rivivere, perché l'Eterno gli avrebbe ridato vita. Allora i deportati e i dispersi sarebbero tornati nella loro terra e avrebbero formato di nuovo una nazione. «E da questo», concluse il Signore, «conoscerete che io sono l'Eterno. Ho parlato e ho messo la cosa ad effetto». Senza dubbio questo messaggio dovette essere di grande incoraggiamento per il popolo di Dio, perché ravvivava la speranza di una futura ricostituzione della nazione.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Nel 1973 Edward Van Duse, un chimico di San Francisco, fece pubblicare un annuncio molto insolito nelle sezioni degli annunci locali, ed era il seguente: cercasi moglie, in affitto, per scapolo con buon reddito, richiedesi disponibilità a cucinare, pulire e ad adempiere normali doveri coniugali, chiamare dopo le 17. Molte candidate si presentarono a Van Dusen per i colloqui. Ad ogni aspirante egli consegnava copia di un contratto, specificava il salario che avrebbe percepito, i giorni liberi e i loro doveri. Il contratto era della durata di 2 anni, rinnovabile previo accordo delle parti. Non c'è bisogno di dire che Van Dusen ebbe tutte molte buone possibilità di scelta e alla fine si decise per una donna di 33 anni. Passarono i 2 anni e al momento del rinnovo del contratto accade qualcosa di curioso. Si accorsero di amarsi e decisero di modificare il loro contratto in una licenza di matrimonio permanente, e hanno scritto anche un libro su questa loro insolita esperienza. Anche, amici in ascolto, se il loro esempio non è da imitare perché è condannato con chiarezza dalla volontà di Dio, questa coppia ha trovato nei 2 anni di contratto ciò che molte coppie perdono già nel loro primo anno di matrimonio. Dal momento che ogni aspetto della loro relazione era chiaramente definita nel contratto, ciascuno aveva la chiara visione sia delle proprie responsabilità che dei propri doveri. È certamente da biasimare un simile accordo, come ci insegna la parola di Dio, anche se alcuni modernisti di oggi dichiarano che il matrimonio non è nient'altro che un contratto di carta che può essere facilmente strappato e gettato via. Ma possiamo anche essere contenti che, dopo tutto, l'amore ha di nuovo trionfato, e credo che proprio l'amore che oggi esiste nei cuori della coppia Van Dusen, che dà un carattere di accettabilità a ciò che in apparenza era stato un cinico accordo. È stato ben detto che l'amore è la forza che muove l'universo. È per amore che vengono compiuti i più grandi sacrifici. È soltanto per amore che 2 persone possono vincere le differenze personali. L'amore cambia il cuore più duro e la volontà più forte ed ostinata. L'amore è l'essenza della vita. La Bibbia dice che chi non ama non conosce Dio, perché Dio è amore. E l'amore di Cristo per l'uomo peccatore è la più grande manifestazione dell'amore di Dio. Amico o amica, il grande sacrificio di Cristo sulla croce fu compiuto per l'intero mondo perduto, ma fu compiuto particolarmente per te che mi stai ad ascoltare. Tu, amico o amica, hai accettato questo amore? Voglia il Signore che tu possa rispondere di sì per sperimentare quella pace, quella serenità nel tuo cuore.

L'enorme jet reale dell'Iran si era alzato sulla pista dell'aeroporto parigino di Orly, prendendo poi immediatamente la rotta verso sud-est, e 6 ore più tardi atterrava all'aeroporto di Teheran. Una guardia d'onore si schierò in fretta di fronte all'aereo mentre uno stuolo di servitori srotolava un tappeto rosso. La banda militare attaccò la marcia reale e dall'apparecchio discese la bella Farah, moglie di Mohammed Reza Pahlavi, l'allora Shah dell'Iran e quindi imperatrice dell'Iran. L'imperatrice aveva trascorso 10 giorni in visita privata a Parigi, vale a dire senza protocollo diplomatico, e l'imperatrice aveva fatto acquisti nella capitale della moda, dell'arte e del lusso. E quando i servi di Sua Maestà cominciarono a scaricare tutte le scatole dei suoi acquisti francesi, fecero particolarmente attenzione a scaricare senza romperle 3 tonnellate di marmo rosa. La bella Farah aveva comprato il marmo rosa in Francia per ricoprire una nuova piscina del suo palazzo. Il petrolio dell'Iran era nero e maleodorante, ma permetteva alla bianca imperatrice iraniana di comprare marmo rosa, molto rosa, per la piscina privata del suo palazzo. Amici in ascolto, così va il mondo. L'immensa ricchezza che giace sopra e sottoterra non sempre produce pane per le persone affamate, ma produce lusso, finezze preziose per coloro che hanno la fortuna di essere nati ricchi. E mentre pochi vivono circondati da un lusso che nemmeno il faraone di Egitto o gli imperatori romani hanno avuto, milioni di persone vivono in condizioni paurose di povertà. Che ironia di colori! Petrolio nero dell'Iran che permette all'imperatrice di comprare marmo rosa. Allo stesso modo, il sangue rosso versato dai soldati in guerra permette ai finanzieri di accumulare oro giallo nelle loro banche. E così, come l'ombra pallida di un bicchiere di liquore bevuto da un ubriacone diventa in seguito il nero a lutto degli abiti di sua moglie e dei suoi figli. Ma la Bibbia parla anche di un'altra serie di colori. Ci dice che se anche i nostri peccati fossero come lo scarlatto, possono diventare bianchi come la neve, e se fossero rossi come la porpora, potrebbero diventare bianchi come la lana. E questo perché il sangue di Gesù, versato al Calvario, può rendere le nostre anime bianche e immacolate. E questo può avvenire soltanto se noi, personalmente, poniamo fiducia nell'opera che Cristo ha compiuto sulla croce una volta e per sempre. Se tu, amico o amica che mi stai ad ascoltare, vuoi sperimentare questa pace, vuoi veramente sperimentare il perdono dei tuoi peccati, devi credere con tutto il cuore che Gesù alla croce è morto per te.

Quando gli abitanti di Parigi si svegliarono una mattina del gennaio 1976, si ritrovarono immersi sino alle caviglie dai giornali. La carta stampata era dappertutto, nelle strade, nei fiumi, nei mercati, sugli scalini delle porte e sui rami degli alberi. Non solo faceva un brutto aspetto a vedere, ma ben presto anche il traffico era diventato così caotico perché la carta si era introdotta nei meccanismi di ogni tipo di veicolo. Era successo che gli impiegati del maggior quotidiano francese, Le Parisien Libéré, erano scesi in sciopero. Le loro richieste non erano state accolte e così avevano deciso di prendere qualche provvedimento speciale. I lavoratori avevano preso dei rotoli di carta da stampa dai magazzini, circa 7 tonnellate, e l'avevano tagliata a pezzettini, stracciata in piccoli pezzi, e l'avevano sparpagliata in tutte le strade di Parigi. L'importante arteria di traffico che dove erano situati gli uffici del giornale era così ingombra di coriandoli che l'ingresso era proprio impedito a chiunque vi volesse transitare. Il vento poi aveva contribuito a trasportare la carta per tutta la città e ben presto tutte le strade furono ingombrate di carta. Questo non fu nient'altro che un modesto episodio dello sciopero dei lavoratori della stampa contro i propri datori di lavoro. E cose simili accadono ogni qualvolta lavoratori e datori di lavoro entrano in conflitto. Ma alla fine lo sciopero de Le Parisien Libéré si concluse e la vita continuò come prima. La nostra società moderna ed altamente tecnologica e la nostra intera civilizzazione sono oggi inondate di carta. È incredibile quanta carta sia necessaria soltanto per un giorno della vita umana. Pensate, la sola edizione domenicale The New York Times richiede l'impiego di tutta la carta prodotta con il taglio di più di 20 acri di foresta. Una edizione, per un giorno, la superficie di 20 acri di alberi. La maggior parte delle pagine stampate contiene informazioni che sono o false o inutili e persino dannose. Molte persone iniziano ogni giorno la loro giornata con una dieta a base di notizie tossiche e scandalose. Leggono di omicidi, di furti, di violenze, di scandali commerciali, il tutto mescolato a dosi di ateismo che non tengono di nessun conto il piano di Dio e il suo conseguente giudizio sulle azioni dell'uomo. Oggi più che mai e in ogni luogo la gente si riversa sulla parola stampata e sebbene gli uomini siano più sapienti, i bambini sono vecchi ancora prima che sia trascorso la loro giovinezza. L'uomo non ha mai vissuto come razza in una oscurità spirituale come quella attuale. Ciechi alla guida di ciechi. I giornali, i libri e gli altri materiali stampati raccontano qualsiasi tipo di storia che si desideri leggere. Gli uomini distruggeranno migliaia di acri di carta all'anno per stampare notizie che nel giro di pochi secondi diventano vecchie e senza valore. Ma, amico, soltanto la parola di Dio è eterna. Nel libro dei libri c'è la luce spirituale, c'è il conforto, c'è la gioia e vi è soprattutto speranza, che durano per sempre. E vi è l'amore, manifestato l'amore di Dio. Vi è il Signore Gesù. Leggi l'eterno libro di Dio, che è la Bibbia.

Nella scrittura leggiamo queste parole. Queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliuolo di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Amici ascoltatori, è Dio che apre la porta del cielo, perché il cielo è la sua dimora. Là egli riceve alle condizioni che si compiace di fissare. I nostri pensieri, i nostri desideri, i nostri ragionamenti non cambiano nulla. È necessario quindi conoscere quali sono le condizioni che Dio pone, e possono riassumersi in queste parole dell'apostolo Paolo: è piaciuto a Dio di salvare i credenti per mezzo alla pazzia della predicazione. La cosa è così chiara che anche un bambino la può capire. Non cerchiamo dunque di complicare con inutili ragionamenti quello che Dio ha voluto alla portata di tutti. Ciò forse può sembrarvi una pazzia? Avreste preferito che Dio facesse grazia ai sapienti, agli intelligenti, ai ricchi, agli uomini devoti della società? Ebbene, non sarà così. L'uomo migliore, quello che avesse più di tutti sparso del bene intorno a sé, o che avesse cercato di piacere a Dio non con molto zelo, purtroppo si vedrà rifiutata l'entrata nel cielo, se non ha creduto all'opera di Cristo che ha compiuto sulla croce per ognuno di noi. A questo modo, amici ascoltatori, Dio ci insegna che nessuno può pagargli il proprio riscatto, perché il riscatto della propria anima ha un prezzo troppo elevato e nessuno lo può pagare. Ma Dio, e il suo nome sia benedetto in eterno, ha trovato un riscatto per ognuno di noi, cioè qualcuno che ha pagato il nostro debito, che si è sacrificato per salvarci. E questo è il suo figliuolo stesso, che si è offerto come riscatto per tutti noi, il Signore Gesù. Amici, Dio salva, è vero, ma salva soltanto quelli che credono in Gesù. E a tutti quelli che l'hanno ricevuto, dice la Scrittura che egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Se tu, amico o amica, quest'oggi vuoi sperimentare questa pace e vuoi sperimentare la certezza di essere salvato, devi credere che il Signore Gesù Cristo è morto sulla croce per i tuoi peccati.

Molte persone a cui viene chiesto: lei è cristiano? Certamente rispondono: faccio del mio meglio per diventarlo. Ebbene, amico o amica che mi stai ad ascoltare, se tu sei uno di questi, ci dispiace disilluderti, ma fare del proprio meglio per diventare cristiani non conduce a nulla. Fate forse del vostro meglio per essere figlio di vostra madre? Che domanda! Ebbene, allo stesso modo non potete essere figlio di Dio facendo del vostro meglio. Il vostro meglio sarà forse sufficiente? La parola di Dio, che è la Bibbia, ci insegna che tutta la nostra giustizia è come un abito sporco. E portare il nostro meglio come offerta gradevole a Dio significa avere una ben misera nozione della santità e della giustizia divina. Se il nostro meglio fosse abbastanza buono per Dio, perché allora è stato necessario il sacrificio di Cristo alla croce? Amici ascoltatori, essere cristiani significa essere figli di Dio, e questo non lo si ottiene per mezzo dei propri sforzi, ma soltanto accettando il dono di Dio, il Signore Gesù. La Bibbia dice: a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Fare del proprio meglio non è la strada della salvezza. Dio ha dato una sola strada per andare a Lui e per possedere la salvezza: il Signore Gesù, il suo figliuolo, che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il nostro meglio non sarà mai altro che legge divina violata, un ideale mai raggiunto, delle aspirazioni mai realizzate. Ma la giustizia perfetta di Gesù è imputata a ciascuno di coloro che si avvicinano umilmente a Dio per mezzo di Lui e che, rendendosi conto del proprio stato di miseria morale, accettano con umiltà il sacrificio di Gesù alla croce, considerandolo come compiuto per loro stessi. Tu, amico o amica, puoi essere uno di questi se con un'umiltà credi nel Signore Gesù. Fallo e non te ne pentirai.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete un Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie nel libro dell'Apocalisse, capitolo 1. Rivelazione di Gesù Cristo. La parola in greco apocalypsis significa letteralmente svelamento. Così già nella primissima frase è detto ciò di cui parla tutto il libro. Svelare Gesù Cristo, sollevare il velo su di Lui. Da bambino ho vissuto a Ventura e sono andato alla scuola elementare di Ventura. Suonavo nell'orchestra della scuola. E davanti alla City Hall avevano fatto fare ad uno scultore una scultura di padre Juan Opero Sierra, che aveva fondato la missione lì a Ventura. Così è arrivato il giorno in cui dovevano togliere il velo alla statua, e tra le altre attrazioni c'era anche la nostra orchestra che suonava. E così ero seduto lì nella sezione dei violini, e il sindaco ha fatto il suo discorso, e i supervisori della contea hanno fatto il loro discorso, eccetera. E il sacerdote cattolico ha fatto il suo discorso. E alla fine c'era una gru, e in cima al telo che copriva questa grande statua c'era un anello. Così hanno iniziato a sollevare il telo, e finalmente abbiamo potuto vedere quello che c'era sotto il telo, la statua di padre Juan Opero Sierra. È stato lo svelamento, è stato l'apocalipsis, lo svelamento di questa statua. E noi abbiamo potuto vedere finalmente quello che c'era dietro al velo. Ora c'è un'idea sbagliata, molto comune, riguardo al libro dell'Apocalisse. E un sacco di persone dicono, beh, non leggo mai il libro dell'Apocalisse. È un libro sigillato. È esattamente l'opposto. Non è un libro sigillato, ma uno svelamento. È un togliere il velo. È un togliere i sigilli. È qualcosa che ti permette di vedere ciò che riserva il futuro relativamente a Gesù Cristo. Così è la rivelazione o lo svelamento di Gesù Cristo riguardo al futuro, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere in breve e che egli fece conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. Quindi per gran parte del libro dell'Apocalisse ci sarà l'angelo che parla con Giovanni e che gli rivela le cose che gli sono state rivelate da Gesù Cristo. Quindi lui manda questa rivelazione per mezzo dell'angelo a Giovanni. E ci sono volte in cui l'angelo appare a Giovanni, ci sono volte in cui Giovanni vede direttamente il Signore, ci sono volte in cui l'anziano spiega a Giovanni degli aspetti di questa rivelazione. Ma principalmente è la rivelazione di Gesù Cristo datagli da Dio per mostrarla ai suoi servi, ed è stata mandata a Giovanni da questo angelo, questo messaggero, il quale ha testimoniato la parola di Dio. E questa naturalmente è la dichiarazione fatta da Giovanni nel Vangelo e nelle sue epistole, di sé come uno che riporta dei fatti, uno che riporta le cose che ha visto e che ha udito. E il suo compito è semplicemente quello di riportare queste cose e di testimoniare di queste cose. E dice: sappiamo che la nostra testimonianza è vera. Il quale ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo e tutte le cose che ha visto. Ora la maggior parte di questa rivelazione è pervenuta a Giovanni per mezzo di visioni. E una visione in realtà è una veduta del regno dello Spirito. Ora c'è un regno dello Spirito. Non possiamo vederlo con i nostri occhi naturali, ma Dio può aprire i nostri occhi al regno dello Spirito. E l'opportunità di poter vedere il regno dello Spirito è chiamata visione. Ora il regno dello Spirito è il regno eterno. Quindi in una visione puoi vedere spiritualmente cose sia del passato che del presente che del futuro, perché il regno dello Spirito è un regno senza tempo. Così Giovanni, poco più avanti, ci dirà che è stato nello Spirito nel giorno del Signore, cioè ha visto le cose che accadranno nel futuro, ha visto cose che non hanno ancora avuto luogo, il tempo non le ha ancora raggiunte. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. Quindi per me è un libro facile in cui immergersi, perché so che sarete benedetti, anche se potrei non dire nulla di particolare, perché leggeremo le parole di questa profezia e ascolteremo le parole di questa profezia, e quindi c'è incorporata una promessa di benedizione per voi. Non potete sfuggire, è stata promessa qui a voi dal Signore, a quelli che leggono e a quelli che ascoltano. Quindi io sarò benedetto, e se voi seguite nella lettura, anche voi sarete benedetti, e sarete benedetti nell'ascoltare. Ma non solo coloro che ascoltano, anche coloro che serbano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. C'è sempre stato nella Chiesa questo senso di urgenza e di immediatezza relativamente al ritorno di Gesù Cristo. In breve, ci viene detto nel versetto 1. Qui nel versetto 3 il tempo è vicino, e in un certo senso questo è perennemente vero. Il tempo è sempre breve per ciascuno di noi. Non sappiamo quanto tempo abbiamo. Se viviamo fino a 100 anni, il tempo è breve, molto breve, specialmente se paragonato all'eternità. Così ora i saluti di Giovanni, a partire dal versetto 4. Giovanni alle 7 chiese che sono nell'Asia. Sappiamo che 7 è un numero che viene usato simbolicamente nella scrittura molto spesso, ed è il numero della completezza. È chiamato il numero della perfezione, ma il termine perfezione in greco ha un uso diverso dal nostro uso di perfezione. Per noi è qualcosa che non ha difetti. L'idea in greco è letteralmente appieno maturo o completo. Così troviamo che ci sono molte cose che hanno un 7 come completamento. Per esempio, ci sono 7 giorni nella settimana. Così abbiamo una settimana completa, 7 giorni. 7 note nella scala. E poi si inizia da capo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. E inizi di nuovo do, re, mi. Così il 7 completa la scala. Le 7 chiese. C'erano più chiese di queste qui in Asia. C'erano delle chiese molto importanti in Asia. Ad esempio la chiesa della Galazia, sempre fondata da Paolo. La chiesa di Colosse, a cui scrive Paolo, che non era tanto lontana dalla chiesa di Efeso. Quindi perché 7 chiese? È per darti il quadro completo della Chiesa. Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai 7 spiriti che sono davanti al suo trono. La prima naturalmente è una descrizione di Dio, da colui che è, che era e che ha da venire. E questo è un modo per descrivere l'eterna natura di Dio. Egli è, era e ha da venire. Ma è tutto questo nello stesso tempo. Non c'è passato e futuro per Dio. È tutto ora, perché Egli dimora nell'eternità. Io sono colui che sono. Solo Dio può dichiarare questo perché è nell'eternità. Io sono. Io potrei dire questo, ma poi io ero. perché ho detto io sono un attimo fa, ma Dio dimora nell'eternità. Io sono colui che sono, colui che è eternamente presente. Così nel descrivere l'eterno carattere di Dio, egli è, era e ha da venire, tutto nello stesso tempo. I sette spiriti che sono davanti al suo trono, di nuovo la completezza dell'opera dello Spirito Santo. Sette di nuovo è il numero che simboleggia la completezza. E da Gesù Cristo. Ora quando arriva a Gesù Cristo ha un bel po' di cose da dire. Il testimone fedele. La parola testimone in greco è martis, ed è la parola da cui deriva la nostra parola martire, che è venuta a significare nel tempo uno che muore per la sua fede. Ma in origine l'idea era quella di uno che ha una fede così forte che morirebbe per essa. Così Gesù è il testimone fedele. Che significa? Egli è il testimone fedele di ciò che è Dio. Vuoi sapere com'è Dio? Puoi guardare Gesù Cristo e sapere esattamente com'è Dio. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. Tanto che quando Filippo gli ha detto «Signore, mostraci il Padre e ci basta», lui ha detto «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Non capisci che chi ha visto me ha visto il Padre? Il testimone fedele di ciò che è Dio». Ora noi siamo chiamati ad essere testimoni di Gesù Cristo. Cioè la gente dovrebbe guardarti e sapere esattamente com'è Gesù. Questa è l'intenzione di Dio e lo scopo di Dio per la tua vita. Questo è quello che lo Spirito sta compiendo in te, conformarti ad immagine di Cristo, in modo che quando l'opera dello Spirito sarà completa in me, io risponderò come risponde Lui, amerò come ama Lui, perdonerò come perdonava Lui. Io sarò il suo rappresentante, sarò il suo testimone vero e fedele, testimone di ciò che Lui è, così come Lui è il testimone vero e fedele di ciò che è Dio. E così da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti, cioè il primo di questa intera speranza che abbiamo, della vita eterna per mezzo di Lui. È il principe dei re della terra, re dei re e signore dei signori, proclameremo tra qualche settimana, nel capitolo 19. A Lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue. La redenzione che abbiamo per mezzo di Gesù Cristo. Oltre tutto questo, Egli ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre Suo. A Lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Così questa è l'opera di Gesù Cristo. Egli è il testimone fedele. Egli è il primogenito dai morti. Egli è il principe dei re della terra. Ma vi ha amato e vi ha riscattato con il suo sangue, in modo da fare di voi un regno di sacerdoti per Dio, in modo da ricevere per sé la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Ecco, egli viene con le nuvole, probabilmente un riferimento alla Chiesa che tornerà con lui. Nel capitolo 11 del libro di Ebrei ci parla di tutti questi santi dell'Antico Testamento che per fede hanno lasciato la loro impronta nel mondo. E poi nel capitolo 12 inizia con anche noi, dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, una moltitudine di persone. Ecco, egli viene con le nuvole, la moltitudine di persone che ritorneranno con lui, la Chiesa. Quando Cristo, la nostra vita, apparirà, allora anche noi appariremo con lui in gloria. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Contrariamente a quello che dicono i testimoni di Geova, che è venuto privatamente nel 1914, in una stanza segreta, e solo quelli che hanno gli occhi spirituali hanno potuto vederlo, e ora governa sul mondo, nell'era del regno, e da questa stanza segreta, Satana è legato, giù nell'abisso. Beh, hanno lasciato la catena troppo lunga, perché ha ancora molta libertà di crearmi problemi. Ogni occhio lo vedrà, anche quelli che l'hanno trafitto, alla seconda venuta. Gesù era con i discepoli lì sul Monte degli Ulivi, quando poi è asceso in cielo e una nuvola l'ha accolto e l'ha sottratto ai loro occhi. E mentre stavano lì in piedi, vennero due uomini in bianche vesti e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Ogni occhio lo vedrà. Lui tornerà e sarà una venuta pubblica. Gesù tornerà in carne per stabilire il regno di Dio sulla terra. Ogni occhio lo vedrà, anche quelli che l'hanno trafitto. C'è una profezia nel Salmo 22 riguardante Gesù Cristo e dice: gli hanno forato le mani e i piedi. Quelli che l'hanno trafitto lo vedranno. In Zaccaria, un'altra profezia riguardante Gesù Cristo, ed essi guarderanno a colui che hanno trafitto. E sempre in Zaccaria, in quel giorno gli diranno: cosa sono queste ferite nelle tue mani? Guarderanno a colui che hanno trafitto. E tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Amen. Il riconoscimento finale che Gesù è veramente il Messia tanto desiderato, che la nazione di Israele ha aspettato e cercato. Questo riconoscimento verrà, ma solo dopo che si sarà adempiuta la profezia di Geremia e Giacobbe sarà passato per un tempo di grande dolore. Ma guarderanno a colui che hanno trafitto. Ora Gesù si rivolge direttamente a Giovanni e dice: io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. Ora, se sia Gesù a dire questo o Dio, è indifferente. Gesù tra un attimo si rivolgerà a Giovanni nel versetto 11 dicendo: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro. Ora, se Dio dice di sé: io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, e Gesù dice: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. Sapete, ho studiato geometria, tornando ai giorni antichi, e c'era qualcosa intorno ad angoli uguali e lati uguali, sapete, no, fanno un triangolo isoscele, o qualcosa del genere. E se gli angoli sono uguali, e i lati sono uguali, ora se Dio dice: io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, e Gesù dice: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, allora questo li rende uguali. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. E la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi. L'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Ora Giovanni parla un po' del contesto in cui riceve la visione. Io Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Gesù Cristo, ero nell'isola chiamata Patmos, a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Ora a questo punto tutti gli altri apostoli erano stati martirizzati. Erano stati tutti messi a morte dal governo romano. Giovanni è l'unico rimasto dei primi apostoli. Ha più di 90 anni. Si stima che questo libro sia stato scritto nel 96 d.C. E si stima che Giovanni fosse più o meno della stessa età di Gesù. Quindi Giovanni è probabilmente vicino a 96 anni quando scrive questo libro. Si trova su una piccola isola rocciosa nel Mediterraneo, un po' a largo dell'area di Efeso, e si trova lì per la parola di Dio e la testimonianza. È in esilio, nell'isola di Patmos. Secondo Eusebio, nel suo libro sulla storia della Chiesa, quando riporta della morte violenta di tutti gli altri discepoli, dice riguardo a Giovanni che avevano provato a bollirlo nell'olio, ma lui era sopravvissuto a questa esperienza di essere bollito nell'olio. Così lo hanno mandato in esilio sull'isola di Patmos. Dio non aveva ancora finito con Giovanni. Dio aveva ancora un'ultima parola per l'uomo. Doveva essere scritto il libro dell'Apocalisse e Giovanni era la persona più qualificata per scrivere questo libro. Così lì, sull'isola di Patmos, l'anziano Giovanni riceve questa visione del futuro. Mi trovai nello spirito nel giorno del Signore. Ora, ci sono due modi per interpretare questo. Uno è che di domenica lui sia andato in questa sorta di estasi e abbia avuto questa visione. Un'altra possibile traduzione di questo stesso testo in greco potrebbe essere: mi trovai nello spirito al tempo del giorno del Signore. Io personalmente preferisco questa traduzione, perché credo che Giovanni sia stato rapito in spirito come in una sorta di macchina del tempo, se volete, che naturalmente è la transizione dal naturale al regno dello spirito. Questo è quello che intendo per macchina del tempo. Tu che entri nella dimensione senza tempo dell'eternità. Questo è qualcosa che accadrà quando morirai. Tu entrerai nella dimensione senza tempo dell'eternità. Il tempo è solo relativo al nostro pianeta Terra, a causa della sua rotazione sul suo asse e della sua rivoluzione attorno al Sole. Così qui contiamo il tempo, ma il tempo è relativo. Giovanni si è ritrovato in spirito nel tempo del giorno del Signore. E udii dietro a me una forte voce, come di una tromba. Più avanti udrà la voce come di una tromba che lo chiama a salire in cielo. Sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. Lo vedremo la prossima settimana. Che diceva: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. E ciò che tu vedi, di nuovo lui ha visto queste cose. Era una visione. Scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e alla Odicea. Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato vidi 7 candelabri d'oro, e in mezzo ai 7 candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi, e cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i suoi occhi somigliavano ad una

Non c'è mai stato alcun tentativo da parte di nessuno di loro di descrivere Gesù in senso fisico. Nessuno di loro ha detto, beh, aveva gli occhi marroni o gli occhi blu, portava la riga in mezzo, aveva la barba. Nessuna descrizione di Gesù Cristo. E così non possiamo avere una reale conoscenza di come fosse Gesù dal punto di vista fisico. L'uomo ha sempre dipinto quadri di come si è immaginato che potesse apparire Gesù. Ma è difficile farsi un'idea di come appare una persona semplicemente ascoltando le parole che ha detto, o persino ascoltando la sua voce. Sapete, è sempre qualcosa di interessante quando viaggio in giro per il paese e vado a questi incontri organizzati dalle radio, quando andiamo in una zona dove hanno trasmesso le nostre registrazioni per 7 anni e abbiamo la possibilità di incontrare personalmente le persone che ci ascoltano alla radio. E nel momento in cui mi faccio avanti, posso avvertire lo shock delle persone che finalmente vedono la faccia dietro la voce. Poi vengono su e dicono, pensavo che fossi alto e avessi i capelli ricci. E hanno ogni genere di immagine mentale di quello che devi sembrare dalla tua voce. Ed è sorprendente quanto puoi spingerti lontano nella tua immaginazione, in qualche modo ascoltando la voce di una persona. Naturalmente voi più giovani oggi, che siete cresciuti nell'era della televisione, per voi non è stato come è stato per noi quando eravamo ragazzi. Tutto il nostro intrattenimento avveniva per radio, e io avevo un'immagine dell'aspetto della piccola orfanella Annie o dell'aspetto di Jack Armstrong. In qualche modo ti fai un'immagine mentale di come devono essere dalle loro voci. E quello che vedete raffigurato come Gesù è solo il frutto dell'immaginazione di qualche uomo. La Bibbia non lo descrive mai dal punto di vista fisico. L'unica vera descrizione che abbiamo di Gesù nel Nuovo Testamento ci viene data qui da Giovanni. E questo è Gesù come lui lo vede nella sua forma glorificata, e lo descrive più o meno come lo descrive Daniele nel libro di Daniele, solo in modo un po' più completo di come lo descrive Daniele. Egli aveva nella sua mano destra 7 stelle e dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli, acuta. Ora la Bibbia dice la parola di Dio è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a 2 tagli. Quindi le sue parole sono come una spada a 2 tagli, perché sono in grado di penetrare fino alla divisione dell'anima e dello spirito, e sono in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E il suo aspetto, o la sua faccia, era come il sole che risplende nella sua forza. È come guardare il sole di mezzogiorno. I suoi piedi sono come bronzo incandescente, i suoi capelli bianchi come la neve, i suoi occhi come una fiamma di fuoco. Che visione! E tiene nella sua mano destra 7 stelle. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi non temere. Io sono il primo e l'ultimo. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. E il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi dell'Hades e della morte. Quando Gesù è morto, è sceso all'inferno. Pietro, nel 2° capitolo del libro degli Atti, nello spiegare alla gente quel particolare fenomeno che stavano osservando nel giorno di Pentecoste, dice Gesù di Nazaret, uomo che ha dimostrato di essere da Dio per mezzo di opere potenti, prodigi e segni che ha fatto tra di voi. Voi che con le vostre mani inique avete crocifisso e ucciso, ma Dio lo ha risuscitato dalla morte, poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Perché la Scrittura ha predetto, profetizzato nei Salmi, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Hades, e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Quindi Gesù è disceso nell'Hades, ha predicato alle anime che erano in prigione, e quando è asceso ha condotto quei prigionieri dalla loro cattività, perché lui aveva le chiavi dell'Hades e della morte, e ha vinto sull'Hades e sulla morte. Ora ci sono state un sacco di persone che hanno detto di essere andate e venute dalla morte. Udinì spesso ha dichiarato che sarebbe fuggito dalla morte, l'artista della fuga. E per diversi anni hanno lasciato un telefono nella cripta dove

0: si trovava il suo corpo, aspettando che lui chiamasse. Ma alla fine l'hanno staccato. L'artista della fuga non è potuto sfuggire alla morte, ma Gesù l'ha fatto. Ho le chiavi dell'Hades e della morte. E Dio l'ha risuscitato. Non era possibile che fosse da essa trattenuto. La profezia di Isaia concernente Gesù era che lui avrebbe dato la libertà a quelli che erano legati e aperto loro le porte della prigione. E l'ha fatto. A quelli che erano tenuti nella prigione della morte, lui ha aperto le porte e lui ha condotto i prigionieri fuori dalla loro cattività. Ora il comando dato a Giovanni nel verso 19 ci dà la chiave di lettura del libro dell'Apocalisse. E per comprendere questo libro è molto importante che si usi questa chiave di lettura, e cioè il versetto 19 del capitolo 1, perché ci sono tre sezioni del libro dell'Apocalisse. Scrivi dunque le cose che hai visto al passato, quindi è questa visione che lui ha scritto di Gesù Cristo, che ha visto nel capitolo 1. Secondo, le cose che sono, cioè le cose che appartengono al presente. E terzo, quelle che stanno per accadere dopo queste. Le parole dopo queste sono la traduzione delle parole in greco metatauta, che significa letteralmente dopo queste cose. Quindi qui c'è Giovanni che scrive quello che ha visto, poi scriverà nei capitoli 2 e 3 le cose che sono durante questa presente epoca, le cose della Chiesa. E poi a partire dal capitolo 4 scriverà delle cose che accadranno dopo le cose della Chiesa, quello che avverrà dopo queste cose. Quindi è importante, è significativo, è importante che osserviate questo. Infatti il capitolo 4 inizia con le parole in greco metatauta, dopo queste cose, io vidi ed ecco una porta aperta in cielo, e la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba, disse sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. Di nuovo la ripetizione delle parole in greco metatauta, dopo queste cose. E quindi nel capitolo 4 si entra nella terza sezione del libro e si tratta degli aspetti futuri del libro. Ora stiamo vivendo nell'era dei capitoli 2 e 3, le cose che sono. La Chiesa continua ad esistere, la testimonianza della Chiesa, e la testimonianza di Gesù riguardo alla sua Chiesa, cosa più importante. Così le tre sezioni del libro. È importante che afferriate questo, perché se non lo fate avrete una visione sempre confusa e alterata del futuro. Vedrete la Chiesa in mezzo alla tribolazione, e i 144.000 cercherete sempre di forzare per farli essere la Chiesa. C'è un grandissimo numero di storture e di concetti esagerati che sono venuti dal libro dell'Apocalisse perché la gente non ha afferrato questo aspetto chiave in questo primo capitolo. Ora il Signore spiega un po' a Giovanni della visione che ha avuto. Vi ricordate, lui si è rigirato e ha visto Gesù camminare in mezzo ai sette candelabri d'oro. Il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra è quello dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli o i messaggeri delle sette chiese. La parola angelos in greco significa letteralmente messaggero. È usata generalmente per indicare un messaggero celeste, ma qualche volta viene usata anche per i messaggeri terreni. E chiunque porta un messaggio potrebbe essere un angelos, un messaggero. La parola con l'uso è giunta a significare un messaggero divino, un essere celeste. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. Quindi le sette chiese sono la Chiesa al completo e quelli che ministrano alla Chiesa. Ora è sempre molto confortante per me, è sempre qualcosa di molto entusiasmante osservare qual è il posto delle sette stelle. Esse sono tenute nella sua mano destra. E quanto è meraviglioso e confortante rendersi conto che come messaggero alla Chiesa la tua vita è tenuta nella mano destra del Signore. Non conosco niente di più entusiasmante di questo, niente di più confortante di questo. Un'altra cosa che è estremamente entusiasmante è dove si trova Gesù. Lui cammina in mezzo alla Chiesa, o in mezzo alle chiese, i sette candelabri, o le sette chiese. Quindi Gesù cammina in mezzo alla sua Chiesa. Vi ricordate, nei Vangeli Gesù dice: dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, la promessa della sua presenza con i suoi. Quindi Gesù è qui con noi stasera. Ha promesso che sarebbe stato con il suo popolo dovunque si sarebbe riunito nel suo nome, ed è sempre meraviglioso e confortante rendersi conto della presenza di Gesù. Ora lui, per un certo tempo, ha cercato di fare in modo che i suoi discepoli si abituassero all'idea che lui è lì, anche se non lo vedi. Così dopo la sua risurrezione compariva e poi scompariva, e improvvisamente era con loro, in mezzo a loro, e poi spariva. I due discepoli che camminavano sulla via di Emmaus, all'improvviso Gesù è sulla via che cammina con loro. Quando arrivano ad Emmaus, lui fa come per andarsene, e loro dicono: ormai si è fatto tardi, vieni e mangia con noi. E quando ha spezzato il pane, i loro occhi si sono aperti e hanno capito che era Gesù. Probabilmente hanno visto i segni nelle sue mani. Poi Gesù è scomparso e loro hanno detto: mamma mia, era il Signore. E sono corsi indietro e hanno rifatto tutta la strada fino a Gerusalemme per raccontarlo ai discepoli. Ehi, abbiamo visto il Signore risorto. E loro: sì, è apparso a Pietro e a Maria e a un sacco di loro. Tommaso disse: ah, non la bevo. Non crederò finché io stesso non metterò il dito proprio lì nella sua mano. Voglio prendere la mia mano e poggiarla proprio lì sul suo costato. Ho bisogno di prove più che delle vostre storie. Così i discepoli erano riuniti e c'era anche Tommaso. E all'improvviso appare Gesù e dice: ehi Tommaso, fa pure. Metti qui il dito, toccami. Guarda se non sono proprio io. E aspetta un attimo. Come sapeva che Tommaso aveva detto proprio questo? Deve essere stato lì quando Tommaso ha espresso i suoi dubbi. Vedete, Tommaso non poteva vederlo, ma lui voleva che i suoi discepoli si abituassero al fatto che lui è lì anche se non lo vedi. Questo faceva parte dell'addestramento. L'apostolo Paolo, dopo 14 giorni e 14 notti su di un mare in tempesta, quando tutte le speranze di sopravvivere erano perdute, la mattina del 14° giorno Paolo si alza e dice: «Ehi, state di buon cuore, uomini! Tutti hanno il mal di mare, sono depressi e pensano che stanno per morire». E lui dice: «State di buon cuore!» Dice: «Questa notte il Signore è venuto da me». Il Signore era stato con lui per tutto il tempo. Il Signore è con noi stasera. La presenza del Signore è con noi. Lui dice: «Dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro». Ora spesso vorremmo essere stati lì vicino al mare di Galilea, quasi 2000 anni fa, o essere stati a Capernaum, o a Betsaida, o in una di quelle città che ha visitato Gesù. Vorremmo averlo potuto vedere. Quanto sarebbe stato emozionante poter vivere a quei tempi e poterlo seguire lungo il mare ascoltando mentre insegnava. Oh, so che se solo fossi stato lì, se solo avessi potuto vederlo, so che lui sarebbe venuto verso di me, mi avrebbe toccato, avrebbe potuto guarirmi o aiutarmi. Se solo avessi potuto vederlo in questo modo, sono sicuro che mi avrebbe potuto aiutare. Come Marta, che quando Gesù finalmente si presenta, dopo 4 giorni dalla morte di suo fratello, dice: Signore, se solo fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Se solo fossi stato qui, se solo avessi potuto vederlo, sono sicuro che avrebbe potuto fare qualcosa. Ehi, lui è qui. È qui per toccarti stasera. È qui per rispondere ai tuoi bisogni stasera. E ogni volta che la Chiesa si riunisce nel suo nome, lui ha promesso che la sua presenza sarebbe stata lì con loro. E lui è sempre lì per rispondere ai bisogni delle persone. Questo è lo scopo del suo essere qui stasera. Toccarti e rispondere ai bisogni della tua vita. Ha detto: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ora arriviamo ai messaggi di Gesù a queste chiese. Ci sono degli aspetti ricorrenti in questi messaggi. Prima di tutto, i messaggi a ciascuna delle chiese iniziano tutti con Gesù che si rivolge alla chiesa a cui sta scrivendo, chiamandola per nome. Poi segue una descrizione di se stesso, e questa descrizione generalmente è presa da qui, da questo primo capitolo. E la descrizione di se stesso è correlata a quello che dice nel corpo del messaggio. Quindi è Gesù che si fa tutto a tutti, qualunque sia il tipo di bisogno che tu possa avere. Lui diviene tutte le cose per tutti gli uomini. Così come il nome di Dio Yahweh o Geova o comunque si pronunci. Il concetto è quello di colui che diventa. Io sono colui che diventa, perché Dio rivela se stesso come colui che diventa tutto ciò di cui puoi avere bisogno. Così questo nome, Yahweh, è usato congiuntamente ad altre parole. Così abbiamo Jehovah Rofè, il Signore che ci guarisce. Se hai bisogno di guarigione, Lui diventa colui che ti guarisce. Lui diventa colui che provvede, Jehovah Yireh. Diventa la tua giustizia, Jehovah Tzidkenu. Diventa il tuo salvatore, Yoshua o Jehovah Shua, qualunque possa essere il tuo bisogno. Così Gesù, nel descrivere se stesso, scrivendo alle chiese, di nuovo si adatta a quello di cui tu puoi avere bisogno. Lui diviene tutto quello di cui puoi avere bisogno. Così la descrizione di se stesso. Poi in ciascuna delle chiese c'è il riconoscimento: so quello che state passando, conosco la vostra condizione, so quello che sta succedendo. A 5 delle chiese c'è un invito al pentimento. Ora ricordatevi che la Chiesa ha meno di 100 anni. Sentiamo spesso citare i padri della Chiesa questo e i padri della Chiesa quello. Beh, secondo Gesù, i padri della Chiesa si sono corrotti abbastanza presto. I sistemi corrotti hanno iniziato ad invadere la Chiesa molto presto, come vedremo quando arriveremo alle chiese di Pergamo e Tiatira. Questi sistemi corrotti si sono introdotti all'interno della Chiesa già prima della fine del primo secolo. Così avete alcuni rinomati padri della Chiesa delle origini che espongono il battesimo degli infanti e alcune delle altre cose che sono state prese in prestito dai pagani. C'è anche uno sviluppo primitivo del clero. Inizia prima della morte di Giovanni, a Tiatiri e Pergamo. Quindi in realtà non si può guardare indietro alla storia della Chiesa per trovare il modello di Chiesa. Bisogna guardare indietro al libro degli Atti per vedere il vero modello stabilito da Dio. E il vero modello è quello di una grande semplicità. Le persone erano condotte alla fede in Gesù Cristo e ad una relazione viva con Lui. Nessuna fantastica organizzazione, nessuna grande struttura, nessuna scuola biblica, solo una semplice fede e fiducia nel Signore, condivisa da persona a persona e da amico ad amico. In ciascuna delle chiese c'è un gruppo di persone che stanno vincendo, che stanno camminando bene e vengono riconosciute dal Signore e ci sono delle promesse speciali per quelli che vincono. E ce ne sono in ogni chiesa. Quindi, indipendentemente da quanto possa diventare corrotto il sistema ecclesiastico, il Signore ha sempre i suoi veri testimoni all'interno della Chiesa. E in ciascuna delle chiese c'è quel richiamo di Gesù a porre attenzione: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Così per 7 volte ci verrà comandato dal Signore di ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quindi, mentre entriamo in questo eccezionale e solenne territorio dei messaggi di Gesù, abbiamo le epistole di Paolo alla Chiesa, qui abbiamo le epistole di Gesù alla Chiesa. Possa Dio per il suo Spirito Santo darci orecchie per udire ciò che sta cercando di dire alla Chiesa, perché ci sta per dire che coloro che ama li castiga e li flagella. Non cerchiamo di difendere noi stessi o di giustificare le nostre posizioni, ma siamo aperti per ascoltare ciò che lo Spirito ci dirà, a noi, la sua Chiesa.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra presenza, il vostro interesse. E vi chiediamo di ascoltare la lettura progressiva del Vangelo di Giovanni dal capitolo 8, i versetti da 51 a 55. Prego.

0: in verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: or sappiamo che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici: se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite essere vostro Dio, e non l'avete conosciuto, ma io lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola.
1: Grazie Patrizia. Alla provocatoria domanda: chi pretendi di essere? Gesù manifestò il suo completo disinteresse per la gloria personale, dichiarando che aveva fiducia nel Padre Celeste, di cui osservava scrupolosamente la parola. Affermò anche che quei giudei che lo contrastavano non avevano alcuna conoscenza di Dio ed erano bugiardi, perché seguivano il padre della menzogna, cioè il diavolo. La nostra attenzione si rivolge alla precisazione del Signore Gesù intorno alla sua osservanza o ubbidienza alla parola di Dio. Conoscenza ed ubbidienza si accompagnano sempre quando si tratta di Dio. Affermando che egli metteva in pratica quanto Dio insegna, Gesù fece sua la promessa che aveva rivolto ai giudei, cioè che chi osserva la parola di Dio non vedrà mai la morte. Abbiamo qui una ulteriore prova che Gesù non intese parlare della morte fisica comune a tutti gli uomini e che lui stesso di lì a poco avrebbe affrontato. Intese invece parlare della morte spirituale, della morte eterna, di cui la morte fisica costituisce solo la porta d'ingresso, se non si crede nelle promesse e nell'intervento divino. Affermando che egli osservava la parola del Padre e sapendo di dover morire perché proprio per questo era nato, era venuto in questo mondo, Gesù annunciò la sua vittoria eterna attraverso la sua resurrezione. L'annuncio della resurrezione fatto da Gesù non fu chiaro, non fu diretto e non poteva essere compreso dai giudei in quel momento, ma con queste sue parole Gesù evitò di rispondere all'impertinente domanda dei giudei. La sua duplice natura divina e umana era già stata più volte annunciata e dichiarata, ma le parole non bastavano più. Era necessaria una prova, qualcosa di concreto, di stupefacente, per dimostrare quanto andava dicendo. La sua resurrezione, l'avvenimento più importante, grandioso e meraviglioso della storia dell'umanità, quello che sarebbe divenuto il fondamento dell'annuncio cristiano, il kerigma della predicazione apostolica e successiva, la base della speranza per ogni vero credente, l'apertura della via del cielo, l'atto di Dio per il quale ora c'è un uomo glorificato alla sua destra, la risurrezione sarebbe stata la risposta concreta, la risposta tangibile di Dio alla domanda dei religiosi e degli atei di ogni tempo. La resurrezione di Cristo dai morti distingue anche il cristianesimo da qualsiasi altra religione. Anzi, mostra che l'autentico cristianesimo non si può confondere con una forma religiosa. Inoltre, mostra l'amore e la potenza di Dio. Evidenzia la verità espressa dalle parole di Gesù e fonda la speranza dei credenti su basi solide, su basi certe, su fondamenti sicuri. Gradite un caro saluto da noi.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

ascoltatore, grazie ancora una volta per la fedeltà con la quale segui la nostra rubrica settimanale. Con queste considerazioni bibliche è mio desiderio stimolare la tua riflessione intorno ad argomenti di fondamentale e vitale importanza. Parlando infatti del tema generale «Chi è Gesù?», non si può fare a meno di pensare a quello che Lui ha fatto per noi. Ecco perché ho detto che queste riflessioni sono di fondamentale importanza. Fra qualche istante, dopo il consueto brano musicale inserito dai nostri tecnici, proporrò alla tua attenzione questo tema: l'insegnamento di Gesù, una sua conversazione personale.

Nel parlare dell'insegnamento di Gesù Cristo durante la sua vita terrena, è fondamentale esaminare le principali caratteristiche. In programmi precedenti abbiamo considerato alcune forme con le quali egli annunciava il divino messaggio, quali i discorsi. Adesso esamineremo un'altra forma tipica del suo insegnamento, la conversazione personale, riflettendo su un incontro ed una conversazione che egli ebbe con una donna samaritana. Leggerò un brano che si trova nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, dove il tutto è descritto. Poi, se tu possiedi una Bibbia, un Nuovo Testamento o un Vangelo di Giovanni, ti prego di rileggere per tuo conto questo brano. Se non possiedi una copia del Vangelo, scrivici richiedendocela.

Gesù, lasciata la zona della Giudea, volle recarsi a nord nella Galilea. Or doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E qui si trovava il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprar da mangiare. Ma la donna samaritana gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani». Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi codest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». Gesù le disse: «Va a chiamar tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito, in questo hai detto la verità». La donna gli disse: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché questi sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Sono io che ti parlo». La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo?» La gente uscì dalla città e andò a lui. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne qui 2 giorni. E molto di più credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna: «Non è più a motivo di quel che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». L'incontro ed il successivo colloquio di Cristo con la samaritana ci permette di fare queste importanti riflessioni. Prima di tutto, questa donna aveva bisogno di risolvere il problema urgente della sete spirituale, problema che accomuna a lei ogni persona, perché a causa del peccato ognuno di noi ha un vuoto interiore e questa sete che vanamente cerca di colmare in altri modi. In secondo luogo, il Signore Gesù si presentò e si presenta ancora oggi come il solo che può realmente soddisfare questa sete interiore. In terzo luogo, Gesù le disse in che cosa consisteva la vera adorazione. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. In quarto luogo, questa donna riconobbe in Cristo il Messia ed ebbe subito il desiderio di annunciare questa importantissima verità anche ai suoi concittadini. In quinto luogo,
anch'essi credettero, avendo compreso che Gesù era il Salvatore del mondo. Caro ascoltatore, è possibile che tu sia nella stessa condizione spirituale di questa donna? Bada bene, non ho detto identica condizione morale, ma spirituale. Sì, perché se tu non hai risolto il problema spirituale del peccato, anche tu hai questa sete spirituale. E forse stai cercando di colmarla anche attraverso la religione. Sappi che tutto questo non serve. Chi beve di questo ed altri tipi di acqua avrà sempre sete. Cioè le religioni non possono soddisfare, ma Cristo sì. Ecco perché disse: ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Ecco il segreto per essere dissetati spiritualmente: andare a Cristo. Che questo possa essere il tuo sincero desiderio. Se agirai così, avrai compreso che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo, ed allora avrai due desideri. Primo, adorarlo in spirito e verità, vivendo una vita per Lui. Secondo, avrai desiderio di comunicare anche agli altri la bellezza del messaggio cristiano. Rifletti su queste cose e sappi che esse sono le cose che più contano nella vita.

Lo scopo di questa e delle nostre altre rubriche radiofoniche è proprio unicamente quello di annunciare in Gesù Cristo l'unico Salvatore, l'unica via di salvezza. Non so quale sia il tuo pensiero al riguardo, ma sarei lieto se tu potessi dire con tutto il cuore: Egli è il mio Signore ed il mio Salvatore. Se però non puoi ancora affermarlo con sicurezza, faccelo sapere. Ben inteso, il motivo per cui vogliamo saperlo è perché vogliamo aiutarti. Allora, perché non ci scrivi? Grazie per l'ascolto. Il nostro appuntamento è, come al solito, alla prossima trasmissione su questa medesima lunghezza d'onda. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Benvenuti, cari ascoltatori, all'odierna trasmissione riservata allo studio biblico. Oggi iniziamo leggendo dal libro dell'Esodo, capitolo 16, versetto 4. L'Eterno disse a Mosè: «Ecco, io vi farò piovere del pane dal cielo, e il popolo uscirà e ne raccoglierà giorno per giorno quanto ne avrà bisogno per quella giornata, in modo che io lo metta alla prova per vedere se camminerà o meno, secondo la mia legge». Mosè e Aaron dissero in pratica al popolo: «Perché mormorate contro di noi? Noi siamo soltanto degli esseri umani e quindi non possiamo fare niente. Dio però ha ascoltato le vostre lamentele e vi mostrerà la sua gloria». Notate, amici, a questo proposito, che ogni volta che gli israeliti mormorarono, apparve in qualche modo la gloria di Dio. Ciò ci dice, tra l'altro, che a Dio non piacciono i cristiani che si lamentano continuamente, che vedono peccati e difetti ovunque e criticano tutti. Poi Mosè disse: «Vedrete la gloria dell'Eterno quando stasera egli vi darà della carne da mangiare e domattina del pane a sazietà, giacché l'Eterno ha udito le vostre mormorazioni che proferite contro di lui. Quanto a noi, che cosa siamo? Le vostre mormorazioni non sono contro di noi, ma contro l'Eterno». Così è scritto in Esodo capitolo 16, versetto 8. E qui, partendo da questo versetto, mi sento di fare alcune osservazioni. Dovremmo prima di tutto stare molto attenti se cominciamo a mormorare su quello che ci avviene. Per esempio, brontolate forse perché il pastore non è tanto gentile con voi quanto dovrebbe esserlo, o forse perché non vi ha stretto la mano domenica scorsa, o perché è un po' di tempo che non viene a visitarvi? Ma state veramente mormorando contro di lui? Non nutrite forse del rancore contro di lui perché predica la parola di Dio ed è un servo del Signore? Certo, a volte anche i pastori mormorano, e allora dobbiamo stare tutti molto attenti, perché in fondo potremmo trovarci a mormorare contro Dio stesso, e questo Dio non lo sopporta per niente. Leggiamo ora i versetti dal 9 al 13 di questo capitolo 16. Poi Mosè disse ad Aaronne: «Di a tutta la raunanza di figlioli di Israele: avvicinatevi alla presenza dell'Eterno, perché egli ha udito le vostre mormorazioni». E come Aaronne parlava a tutta la raunanza dei figlioli di Israele, questi volsero gli occhi verso il deserto, ed ecco che la gloria dell'Eterno apparve nella nuvola. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo: «Io ho udito le mormorazioni dei figlioli di Israele. Parla loro dicendo: sull'imbrunire mangerete della carne e domattina sarete saziati di pane, e conoscerete che io sono l'Eterno, il Dio vostro». E avvenne verso sera che salirono delle quaglie che ricoprirono il campo, e la mattina c'era uno strato di rugiada tutto intorno al campo.

Dio quindi non diede agli israeliti soltanto la manna, ma anche le quaglie, quindi un pranzo completo, non c'è che dire, e per niente disprezzabile. Anzi, la manna costituì la dieta fondamentale del popolo durante tutto il suo viaggio attraverso il deserto. Ma vediamo un po' cosa avvenne leggendo Esodo capitolo 16, versetto 14 a 16. E quando lo strato di rugiada fu sparito, ecco sulla faccia del deserto una cosa minuta, tonda, minuta come brina sulla terra, e i fioli di Israele, veduta che l'ebbero, dissero l'uno all'altro: che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. E Mosè disse loro: questo è il pane che l'Eterno vi dà da mangiare. Ecco quello che l'Eterno ha comandato: ne raccolga ognuno quanto gli basta per il suo nutrimento, un omer a testa, secondo il numero delle vostre persone. Ognuno ne pigli per quelli che sono nella sua tenda. Gli israeliti dovevano raccogliere ogni giorno la manna sufficiente per quel solo giorno e basta. Insomma, non dovevano fare provviste di manna. I figlioli di Israele fecero così, sto leggendo di nuovo nel libro dell'Esodo, e ne raccolsero gli uni più e gli altri meno. Lo misurarono con l'omer, e chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe in sovrappiù, e chi ne aveva raccolto poco non ne ebbe penuria. È scritto questo in Esodo capitolo 16, versetto 17 e 18. Anche gli ingordi, insomma, non ebbero altro che la razione che spettava loro, come tutti gli altri. E Mosè disse loro: nessuno ne conservi fino a domattina. Ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne conservarono fino all'indomani. E quello divenne pieno di vermi e mandò fetore, e Mosè si adirò contro costoro. Così lo raccoglievano tutte le mattine, ciascuno nella misura che bastava al suo nutrimento. E quando il sole si faceva caldo, quello che rimaneva si scioglieva. Questo è scritto in Esodo capitolo 16, versetto 19 a 21. Ciascuno doveva raccogliere un po' di panna ogni giorno. Era una responsabilità personale. Ora, indubbiamente, la manna ci parla in modo simbolico del Signore Gesù quale pane della vita. È lo stesso Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, che ce lo dice in questi termini. È Gesù stesso che parla. Infatti, è scritto: Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. E dopo queste parole di Gesù, continuiamo la lettura dell'Esodo, capitolo 16, versetto 22 a 24. Il sesto giorno raccolsero di quel pane il doppio, due omer per ciascuno. E tutti i capi della radunanza lo vennero a dire a Mosè, ed egli disse loro: questo è quello che ha detto l'Eterno. Domani è un giorno solenne, di riposo, un sabato sacro all'Eterno Iddio. Fate cuocere oggi quel che avete da cuocere, e fate bollire quel che avete da bollire, e tutto quello che vi avanza riponetelo e conservatelo fino a domani. Essi dunque lo misero da parte fino all'indomani, come Mosè aveva ordinato, e quello non diede né cattivo odore e non divenne pieno di vermi. Dio avrebbe fornito la manna agli israeliti ogni giorno. Il venerdì però ne dovevano raccogliere anche per il sabato, in cui non avrebbero dovuto fare nessun lavoro. La manna dunque è anche simbolo di Gesù Cristo in quanto pane della vita, che venne giù dal cielo per dare la sua vita per tutti noi. Spiritualmente parlando, Gesù è il pane che dà vita e ci nutre giorno dopo giorno.

Ma la manna fu un vero cibo per gli israeliti. E a questo proposito c'è un particolare molto interessante. Come vedremo nel libro di Numeri, si legge che durante i 40 anni in cui gli israeliti peregrinarono nel deserto, i loro piedi non si gonfiarono. Ora, gli studiosi ci dicono che in Oriente una delle ragioni per cui si gonfiano i piedi è la dieta sbagliata. La manna, quindi, conteneva invece tutte le vitamine necessarie per evitare il gonfiore dei piedi. In altre parole, la manna venne incontro a tutte le loro necessità. E Mosè disse, qui leggo ancora nel libro dell'Esodo, «Mangiatela oggi, perché oggi è il sabato sacro all'Eterno. Oggi non ne troverete per i campi. Raccoglietene durante 6 giorni, ma il 7° giorno è il sabato. In quel giorno non ce ne sarà per i campi». È scritto così in Esodo capitolo 16, versetto 25 e 26. Notate dunque che l'osservanza del sabato fu imposta da Dio agli israeliti prima della promulgazione ufficiale della legge mosaica. E la casa di Israele chiamò quel pane manna. Esso era simile al seme di coriandolo, era bianco e aveva il gusto di una schiacciata fatta col miele, così è scritto in Esodo capitolo 16, versetto 31. Come possiamo descrivere la manna? Beh, non è affatto facile. Come abbiamo detto, era un cibo completo, era saporita. Anzi, credo che addirittura prendesse il gusto voluto da chi la mangiava. Eppure, il popolo che, ricordiamocelo, non era composto solo da ebrei, il popolo cominciò a brontolare. Anzi, c'è un episodio narrato nel libro di Numeri, al capitolo 11, versetto 4 e 5, che ci aiuta a comprendere la natura della manna. La cozzaglia di gente, raccogliticcia che era tra il popolo, fu presa da concupiscenza e anche i figlioli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire «Chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto e li mangiavamo gratuitamente, ci ricordiamo dei cocomeri, dei poponi, dei porri, delle cipolle, degli agli». Notate che questa gente non si riferisce a veri cibi, ma soprattutto a condimenti, al massimo a dei pesci e a qualche frutto. E questi condimenti possono essere il simbolo di ciò che piace al mondo, ingredienti che però non soddisfano veramente, roba insomma senza sostanza. In particolare, in Numeri capitolo 11, versetto 6, si legge «Ed ora l'anima nostra è inaridita, non c'è più nulla, gli occhi nostri non vedono altro che questa manna». Insomma, si lamentano perché non c'è altro da mangiare che la manna. E su questa lamentela davvero triste di questo popolo, che ricordiamolo, era guidato e assistito da Dio, concludiamo la trasmissione odierna. Perciò, amici, a risentirci, a presto.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Amici ascoltatori, questo è Eros Bacoccina che ritorna a voi con la buona novella, una mezz'ora di ispirazione, di informazione, presentatevi sempre senza pubblicità né sponsor dalla Fratellanza Evangelica Italiana. Quest'oggi continueremo ad indagare nelle Sacre Scritture nella ricerca della volontà di Dio per la nostra vita. E troveremo che esiste per noi una parola che mai dovremmo usare. Rimanete in ascolto, ne discuteremo fra poco. Come saprete, per 30 anni io ho sostenuto la mia famiglia, prima come operaio, poi come soprintendente e quindi come proprietario di un'impresa di riverniciazione, o come la chiamano in California, una compagnia di pittori e decoratori. Parte essenziale, crederci o no, di tale azienda era un libro che stava aperto sul mio banco, e quando io non ero là sulla cattedra della segretaria, era il diario. Ogni giorno là venivano annotate le telefonate che ricevevamo, gli appuntamenti fissati, tutto ciò che si doveva fare in ogni dato giorno. Questi diari erano poi raccolti su uno scaffale, e anche dopo 2, 3, 5, 10 anni potevamo trovare in quei libri e vedere quello che si era fatto in ogni giorno di ogni dato anno. Chiusa l'azienda e dedicatomi al lavoro del Signore, faccio la stessa cosa anche ora e posso vedere chi mi ha scritto, chi ho visitato, chi è venuto al Signore, i viaggi che ho intrapreso e così via. E spesso questi diari mi ricordano che pure Dio ha un tale libro, e lì sta scritto tutto quello che io faccio ogni giorno e anche quello che fate voi, amici in ascolto. Ora, la Bibbia ci insegna che alla fine del mondo, al giudizio, Dio aprirà tale libro e giudicherà ognuno di noi secondo quello che là troverà scritto. Pensate quindi, o amici, a quello che fate, a come spendete il vostro tempo. Pensate a quello che verrà scritto di voi oggi. Sarà in accordo con la volontà di Dio? E la sapete la sua volontà? Ebbene, rimanete in ascolto, ne parleremo fra poco.

Ed ora per la nostra meditazione apriamo le sacre scritture al libro della Genesi e al 17° capitolo. Cominciamo a leggervi dal versetto 15. E Dio disse ad Abramo: quanto a Sarai tua moglie, non la chiamare più Sarai, il suo nome sarà invece Sara, e io la benedirò e anche ti darò di lei un figlio, io la benedirò ed essa diverrà nazioni, re di popoli usciranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e disse in cuor suo: nascerà un figlio ad un uomo di 100 anni? E Sara, che ha 90 anni, partorirà ella? E Abramo disse a Dio: di grazia viva Ismaele nel tuo cospetto. E Dio rispose: no, ma Sara, tua moglie, ti partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Isacco. E io fermerò il mio patto con lui, un patto perpetuo per la sua progenie dopo di lui. Quanto a Ismaele, io t'ho esaudito, ecco, io l'ho benedetto e farò che moltiplichi e s'accresca grandissimamente. Egli genererà 12 principi ed io farò di lui una grande nazione, ma fermerò il mio patto con Isacco, che Sara ti partorirà in questo tempo l'anno venturo. E Sara rise dentro di sé dicendo: vecchia come sono, avrei io tali piaceri? E anche il mio signore è vecchio. E l'Eterno disse ad Abramo: perché mai ha riso Sara dicendo: partorirei io per davvero vecchia come sono? V'è qualche cosa che sia troppo difficile per l'Eterno? Al tempo fissato, fra un anno tornerà e Sara avrà un figliuolo. Possa l'Eterno benedire la lettura della sua santa parola e possa ispirare anche ognuno di noi nelle sue vie.

Da poi che noi intraprendemmo questo corrente studio sulla parola di Dio per ricercare in essa un'idea chiara per la sua volontà nelle nostre vite, noi abbiamo appreso che il preciso e prestabilito disegno di Dio, lo scopo per cui ci salva, è per noi quello di edificare per Lui un tempio di pietre viventi costituito da anime riscattate dal peccato per mezzo del sangue del suo figliuolo Gesù. Abbiamo visto come egli sceglie i costruttori e sceglie non secondo predestinazione, ma attraverso il libero arbitrio, coloro che decidono di lasciare il dominio del peccato, di chiamarsi il suo popolo e di andar fuori dal regno del mondo per entrare a far parte d'un gruppo di esuli, di pellegrini, dediti a costruire questo tempio. Abbiamo imparato che noi, come pietre usate redente, abbiamo il dovere presso Dio, presso il nostro prossimo, di vivere una vita impeccabile, di avere aspetto e condotta degni di veri figli di Dio, e pur oggi non possiamo fare a meno di rienfatizzare come è importante che noi stiamo nel posto assegnatoci da Dio e che qui vi serviamo con distinzione ed efficienza, ricordandoci che noi non apparteniamo più a noi stessi, essendo stati riscattati, comprati non con cose corruttibili, con oro o argento, ma col suo sangue prezioso. Pure dobbiamo confessare che nell'esaminare la nostra posizione, nel proporzionare il nostro desiderio, il nostro zelo contro le risorse che abbiamo e gli ostacoli che ci confrontano, noi diveniamo scoraggiati e spesso diciamo: è impossibile, non si può far nulla, la volontà c'è, il desiderio c'è, si fa quello che si può, ma ecco che anime non vengono salvate con la frequenza che noi vorremmo. Ecco che non vediamo la crescita che noi ci aspettiamo. Poi ci capita da guardare al passato e allora ci accorgiamo che non siamo i soli a giudicare il campo italiano arduo e difficile. Abbiamo visto uomini brillanti con lauree, con tanta istruzione e con zelo darsi da fare fra gli italiani. Abbiamo visto i loro edifici belli, eleganti, di nulla mancanti, chiese italiane evangeliche, ed ecco, non si riesce a creare il minimo interesse e tutto languisce e nessuno ricerca il Dio. Abbiamo visto dei missionari della nostra denominazione come di altre venire in Italia con mezzi, con zelo, con istruzione superiore alla nostra, hanno provato, poi se ne sono andati preferendo predicare il Vangelo ai selvaggi delle giungle del Brasile, dicendo: è impossibile di ricavare di fra il popolo italiano gente che voglia lasciare le proprie tradizioni per ubbidire la parola di Dio, per arrendersi a Cristo, per essere da Lui riscattate qual pietre viventi per il suo tempio spirituale. È impossibile, ci è stato detto, stabilire un gruppo evangelico fra gli italiani. È tempo perso. Sì, il verdetto di tutti questi che ci hanno preceduto è unanime. È impossibile trovare fra questo popolo un residuo anche piccolo che voglia lasciare il peccato, i vizi, le abitudini che avevano prima, che vogliono lasciare le tradizioni e gli insegnamenti umani per accettare la Signoria di Cristo e dedicarsi interamente a Lui con una resa incondizionata. E dobbiamo confessare che più di una volta noi siamo stati tentati di essere d'accordo con questo gran numero di testimoni avversi contro la nostra gente e che più volte anche noi ci siamo scoraggiati e abbiamo detto: è impossibile. Ma poi abbiamo aperto le scritture, abbiamo aperto il nostro cuore a Dio, abbiamo cercato una risposta nella sua parola e una risposta e Dio ci ha dato. Osservate con noi, amici. Un giorno il Dio si presentò ad Abramo e disse:
Da te io voglio una progenie, un popolo eletto. E Abramo, il sant'uomo che era, guardò a se stesso, guardò la sua condizione e sorridendo disse al Signore: «No, Signore, io ho 100 anni, sono svigorito, come potrei io mai procreare un figlio? Volentieri, ma è impossibile». È impossibile. Quante volte noi abbiamo detto questa parola, quante volte l'abbiamo pensata, ma sapete, continuando a meditare su questo soggetto, io presi la concordanza biblica, che è un librone che pesa 10 kg, e lì ci sono scritte tutte le parole della Bibbia con definizioni, ci sono le descrizioni dei vocaboli, di tutti i vocaboli originali, e vi dice dove voi potete trovare qualsiasi parola. Così andai alla sezione degli I e cercai la parola impossibile per vedere quante volte era usata nella Bibbia ed ebbi la sorpresa della mia vita. La parola impossibile non esiste in tutto il Vecchio Testamento. Mai nessun profeta, nessun scrittore, nessun personaggio sacro o profano in tutti quei 39 volumi mai pronunciò quella parola. Voi potete leggerli tutti quanti e non troverete la parola impossibile. Poi andai al Nuovo Testamento, qui la troviamo pronunciata una sola volta da Gesù e tramandatici in modi diversi dai Vangeli sinottici, quando egli asserì che agli uomini è impossibile salvarsi da sé. Poi andammo nelle Epistole e la pure trovammo che fu usata solo una volta, quando lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei asserisce che senza la fede è impossibile piacere a Dio. Per il resto, mai troviamo alcuno in tutta la Bibbia che risponde a Dio e che dice: questo è impossibile. Così, leggendo attentamente il passaggio citato, noi siamo quasi certi di trovare questa parola in bocca ad Abramo. E la richiesta fatta è assurda. Abramo ride su se stesso, fortemente dubita la richiesta di Dio, rispondendo: «No, o Signore, io sono svigorito, troppo vecchio. Usa invece il mio figlio Ismaele». Ed ecco che Dio domanda: «Abramo, dimmi, c'è una cosa che sia troppo difficile per Dio? C'è qualche cosa che Dio non può fare?» E la domanda è retorica, implica una risposta negativa. No, niente è impossibile a Dio. Ma qui è dove pure siamo costretti a osservare che mentre il Dio può tutto, a Dio tutto diventa impossibile se Dio non trova nell'uomo lo strumento necessario, lo strumento di cui ha bisogno. Sì, Dio poteva ogni cosa, ma mai avrebbe potuto suscitare un figlio da Abramo se Abramo non voleva generarlo. Tutto diventa impossibile a Dio se Dio non trova in noi, oltre alla fede, la volontà di fare, di ubbidire. Ora, il Dio vuole trattare attraverso di noi un popolo eletto suo particolare. Oh, lui non sta cercando una grande moltitudine di seguaci, questo Dio non lo ha mai voluto, ma cerca un popolo speciale dedicato a lui, e vi dico che mai potrà farlo se noi non ci metteremo come argilla nelle sue mani. A Dio tutto è possibile, ma non può niente senza uno strumento. Siamo noi volenterosi di cambiare una buona volta, di lasciare per sempre la nostra volontà, le nostre debolezze, l'attaccamento alle cose del passato, il far quello che noi crediamo giusto? Quando è che noi impareremo a dar retta non agli uomini ma alle sacre scritture? Quando è che noi impareremo a fare oltre a quello che ci è scritto per guadagnare la distinzione di essere differenti dalla maggioranza, differenti da questa generazione conformista, materialista, indifferente che ci sta tutta intorno?
E Dio poté usare Abramo perché Abramo osò uscire fuori dalla maggioranza, dalle tradizioni dei suoi, perché ebbe il coraggio di seguire quello che era giusto e di abbandonare quello che la sua coscienza gli diceva d'essere sbagliato. E Dio poté usare Abramo perché osò credere e poi attentare di fare quello che era impossibile, superiore alle sue forze, alle sue risorse, alla sua età. Amici, ricordiamoci che Dio può usare ognuno di noi ed ogni cosa in noi, ma non può usare la nostra pigrizia, la nostra vergogna, la nostra indifferenza. E Dio fu abile di far nascere Isacco da due persone vecchie e svigorite. Dio le potenziò, ma la sua potenza venne soltanto quando ubbidienti, benché dubitanti, si sottomisero a fare l'incredibile e l'impossibile. Ora osserviamo bene questo punto. Per Abramo e Sara era facile credere che Dio poteva fare ogni cosa. Ma per loro era invece assai difficile credere che loro potevano generare un figlio. E per noi è la stessa cosa. È facile dire sì, io credo che Dio può fare ogni cosa, ma ci è difficile accettare l'idea che noi con Dio possiamo fare l'impossibile. E Dio chiede a noi come cristiani di portare frutto, di generare altre anime, di portare a novità di vita in Cristo Gesù altri italiani, e noi diciamo: è impossibile. Ma è davvero impossibile a Dio di salvare gli italiani? C'è qualche cosa troppo difficile per Dio? No! Anzi, la sua parola ci attesta che egli non trova piacere nella morte di alcuno, ma vuole che tutti si salvino, che si ravvedino. E Dio ha tanto amato il mondo, tutta la gente del mondo, inclusi gli italiani, che ha mandato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. La volontà di Dio è quindi quella che tutti si ravvedano e siano salvati, ma vedete, sta agli uomini di qualsiasi nazione di credere e di ravvedersi. Sì, e Dio con la sua parola ci ha dato il comando, con il suo figliuolo ci ha dato il riscatto, con il suo Spirito Santo ci ha dato la potenza. Ma trova egli gli strumenti, gente desiderosa di stimolare fra il nostro popolo anime alla rigenerazione? Un giorno Dio abbisognò di un uomo di fede, di disciplina, per creare un popolo dal quale avrebbe mandato il suo figliolo, e trovò Abramo. Poi ebbe bisogno di un condottiero per liberare questo popolo e trovò Mosè. Più tardi ebbe bisogno di un messaggero e trovò Isaia, che disse: «Signore, eccomi, manda me». Oggi il Dio cerca gente non esattamente santi, dotti, ma gente comune che venga fuori dalla maggioranza, che creda, che si presti al suo servizio, gente che vada fra la gente del popolo, fra la grande massa indifferente, atrofizzata dal torpore del benessere e dal beneplacito tutto accomodante nelle cangianti dottrine umane, e che viva fra questo popolo nella sua potenza e che si distingua fra esso come un figlio di Dio e che testifichi, facendo vedere quelli che egli può pur oggi fare nella vita di uomini e donne che desiderano di arrendersi totalmente a lui. Oggi Dio parla nella coscienza di molti. Oggi egli chiama a uscir fuori, a venire avanti. Oh, tu, giovane, uomo, donna, vecchio, tu che stai ascoltando, e Dio chiama fuori dalla massa, fuori dall'indifferenza, dalle tenebre alla sua luce. Sta chiamando, ma chi risponderà?
Oh, non guardate alla vostra condizione, alla vostra impotenza, ma semplicemente obbedite, dite di sì e venite fuori, fatevi avanti, staccatevi totalmente dalla vecchia vita, penetrate nel nuovo mondo, nel regno di Dio ed Egli vi potenzierà. Egli vi ha scelto come costruttori, ha pronto il materiale, attende la vostra obbedienza. Amici, i giganteschi missili Saturno che hanno portato gli astronauti sulla Luna e che possono raggiungere ogni parte dell'universo hanno in sé il più grande e potente motore del mondo. Quando azionati sviluppano una potenza di milioni di chili, pure sulla pista di lancio con tutta quella loro potenza non possono muoversi di un centimetro se non che un uomo con un dito prema un bottone e un lieve impulso elettrico dia il via al motore. Così è di noi. Noi abbiamo la potenza di fare ogni cosa, ma niente sarà a noi possibile se non diamo il via, se non premiamo il bottone dell'ubbidienza e il lieve impulso della nostra volontà accenda in noi la potenza messa quivi da Dio. Voi potete essere salvati ora se lo volete, potete essere totalmente cambiati, potete trarre per l'onore e la gloria di Dio un popolo eletto di fra questa grande maggioranza. Impossibile è una parola sconosciuta nel linguaggio di Dio. Dimentichiamola e come Abramo diamoci a Dio e con Lui atteniamo quello che ai nostri occhi ci appare impossibile. Oh, buon Padre che sei in cielo, ti siamo riconoscenti per questo messaggio che ci è pervenuto dalla Sacra Scrittura. Ti ringraziamo poiché tu puoi ogni cosa e così ti raccomandiamo ora questo nostro popolo italiano a cui parliamo per anni e anni e a cui abbiamo dedicato l'intera nostra vita. Ti chiediamo, Signore, che tu voglia col tuo buon spirito toccare qualche anima e che quest'anima si faccia viva, rispondi, comunichi con noi e si dimostri pronta a servirti affinché possiamo assieme rigioire e assieme lavorare per la causa del Vangelo. Ti preghiamo per questi che ci hanno ascoltato, benediscili tu, Signore. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici ascoltatori, noi siamo al termine di questo programma. Se c'è qualcosa che possiamo fare, qualche spiegazione che desiderate, scriveteci, mettetevi in contatto con noi, mandateci un'email. Noi saremo ben lieti di rispondervi e di comunicare con voi. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra gentile sintonia, implora su di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù e vi invita ad ascoltarci la prossima volta. Che Dio vi benedica. Ciao.

Primo Corinzi abbiamo intitolato questa serie Problem Church. E un pensiero interessante di tenere sempre in mente è che la Chiesa primitiva non era una Chiesa più buona della Chiesa di oggi. A volte abbiamo il concetto, ma se io potessi tornare in quei giorni, conoscere Paolo, magari vedere le chiese lì all'inizio, allora quelle chiese erano veramente infuocate con la presenza di Dio perché erano più vicini alla vita di Cristo. Ma sapete una cosa, lo stesso Spirito Santo che è sceso su di loro è sceso in noi e su di noi. E la chiesa oggi è piena di problemi perché lo frequenti tu. La chiesa allora era piena di problemi perché altri peccatori hanno frequentato quella chiesa. E quindi vogliamo prendere saggezza anche per noi. Gli stessi problemi che avevano i Corinzi sono gli stessi problemi che abbiamo anche noi. E quindi le stesse parole ispirate dallo Spirito Santo a Paolo per la chiesa di Corinto servono anche per noi. Che il Signore ci parla. Amen. Allora, 1 Corinzi capitolo 10, stiamo concludendo un po' questi tre capitoli in questo pensiero della libertà cristiana. Viene chiamato così la libertà cristiana perché? Perché ci sono mille aree grigie nella nostra vita dove magari non capiamo con un pensiero preciso su quello che è o non è la volontà di Dio in una determinata cosa. Magari un breve esempio. Negli Stati Uniti è vietato tra i cristiani bere qualunque tipo di alcolico. Sai, un cristiano non dovrebbe fare certe cose. In Sicilia una volta ero in visita nella città di Siracusa e in questa chiesa all'epoca ero lì per altri motivi. Il pastore mi ha chiesto se volevo portare la parola. Sapendo che ero missionario, io ho detto, va bene, se vuoi, posso farlo. Ma a quell'epoca i miei capelli arrivavano fino a questo punto sulla mia schiena. E non sapevo se era meglio legare i capelli, tagliare i capelli, lasciarli sciolti. Perché in quella chiesa, sai, i cristiani realmente non dovrebbero portare i maschi, non dovrebbero portare i capelli lunghi. È una vergogna, Paolo dice, che l'uomo abbia capelli lunghi. In altri paesi o in altre parti, magari anche in Italia, le donne non dovrebbero truccarsi, non dovrebbero portare oro, magari orecchini. Ci sono mille cose che cadono in questi discorsi di aree grigie nel cammino cristiano. La parola è chiara su determinate cose come peccato, altre cose che sono chiaramente nella volontà di Dio, pregare senza cessare, leggere la parola, condividere la nostra fede. Ma cosa facciamo con tutte queste cose in mezzo? Capitolo 8, Paolo ha reso chiaro che noi abbiamo una tale libertà in Cristo Gesù. Il credente maturo sa cosa? Che può mangiare carne sacrificata agli idoli. Questo era il discorso del loro giorno. Carne sacrificata a Zeus, poi venduto al mercato per un prezzo minore. Un credente maturo nella fede diceva, ma quella carne è carne, mica mi farà male spiritualmente se lo prendo. Mi sento libero di farlo, perché più grande è colui che c'è in me di colui che c'è nel mondo. E quindi non temo di inghiottire un demone. Questo era capitolo 8. Capitolo 9, Paolo ha portato un esempio della sua vita personale, dove pur di essere libero, lui si autolimitava per il beneficio altrui. Giusto? Così lui da apostolo non prendeva una busta paga per non dar scandalo del Vangelo al non credente o al credente neonato. Quindi,
capitolo 8, libertà cristiana, capitolo 9, mi autolimito, faccio meno cose tra quelli che posso fare per essere una testimonianza più efficace. Allora, se il capitolo 9 era per il beneficio altrui, Paolo ci porta ora in capitolo 10 per il beneficio personale. Il beneficio personale. E in poche parole, il pensiero un po' di capitolo 10 è stare attento. Il titolo del messaggio è Piedi ben piantati. Piedi ben piantati. Paolo ci porta a questo pensiero dicendo, guarda, anche se tu non vuoi limitare la tua libertà cristiana per il beneficio altrui, stai attento che tu non cammini in troppe libertà che ti porta a scivolare di nuovo nella tua vecchia vita. Perché come lui dice, un po' come conclusione del pensiero, 1 Corinzi 10, versetto 12, Paolo dice questo. Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Allora, in questo discorso di capitolo 10, io sottolineerei due concetti nel cadere. Il primo è ovvio che un cristiano pecca ancora pur di essere nato di nuovo spiritualmente. Pur di essere un figlio o una figlia di Dio, noi possiamo cadere nuovamente nel peccato. E non voglio farlo. Io voglio camminare in un modo non solo per gli altri, capitolo 9, ma anche per me stesso, di camminare in un certo modo che porto edificazione spirituale nella mia vita, ricordandoci cosa? Che noi camminiamo in virtù della giustificazione, in virtù della mia salvezza, non per ottenerlo. Non per ottenerlo. Cosa vuol dire? Io non vivo giorno per giorno con la paura. Se io pecco oggi, forse ho perso la mia salvezza. Forse, sai, Dio non mi amerà ancora come mi amava prima di aver peccato. Io cammino nell'ottica della giustificazione per fede. Io sono salvato e sono grato al Signore per questo pensiero. Quindi, io sono salvato, ma posso peccare. La settimana scorsa, mi sa, qualcuno aveva scritto in base a vivere una vita fruttifera. Sì, ma il Signore dice in Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 15, se io non sono fruttifero, il Signore mi butterà nel fuoco come tralcio buttato via. E io ho scritto a questo Signore e ho detto, guarda, penso che tu stai facendo confusione tra Giovanni 15, versetto 2 e Giovanni 15, versetto 6, dove quando abbiamo studiato Giovanni abbiamo riflettuto su tre tipologie di persone. Il credente o il tralcio che dimora e rimane fruttifero. Il Signore lo potta, così porta ancora più frutto. Poi, il credente o tralcio che dimora ma non è fruttifero, il Signore lo rialza per prendere più sole, per essere fruttifero finalmente. Ma poi c'è quel terzo tipologia di persone, il tralcio che non dimora più, si è proprio distaccato da Cristo. Quindi io credo che il Signore ci chiama di dimorare in Lui, ma non vivo con la paura quotidiana se non sono fruttifero abbastanza, Lui mi taglierà via e mi getterà nello stagno di fuoco. Paolo qui in capitolo 10 ci dà un avvertimento, uno di voler essere credenti fruttiferi, di guardare sulla mia vita, ma non solo, ma di essere anche un credente che continua di dimorare, affinché non inizio piano piano di cadere nella vecchia vita
e di dire: Gesù, in te non credo più, e mi stacco proprio e vado lontano da te. Paolo dice sia ad un credente poco fruttifero e anche a quello che vuole essere un tralcio distaccato dalla vita: stai attento che non cadi. Versetto 12 come versetto primario, il titolo del messaggio: piedi ben piantati. Perché? Se io riconosco una certa libertà cristiana, capitolo 8, e non voglio vivere in modo fruttifero per gli altri, capitolo 9, Paolo ci incoraggia in capitolo 10, stai attento di non continuare, di insistere nelle tue libertà ad un tal punto che danneggi te stesso. Badare bene. Sì, vivo in virtù della salvezza, non vivo per ottenerla, ma vivo comunque e voglio vivere comunque come credente fruttifero. 1 Corinzi 10, versetto 1. Paolo dice: ora fratelli, quindi ad un gruppo di cristiani, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati in Mosè, nella nuvola e nel mare. Interessante quello che vediamo qui. Paolo dice in versetto 6: or tutte queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi desiderarono. Allora, l'Antico Testamento serve molto per noi per rendere chiaro certi concetti spirituali, perché nell'Antico Testamento Dio stava dipingendo varie figure per parlare del futuro Messia, Cristo Gesù. E quindi l'Antico Testamento serve molto come figura di cose a venire, tutto adempiuto in Cristo Gesù. Ma il Nuovo Testamento serve, nel greco anche come lingua precisa, per dare chiarezza su quello che è successo in Cristo. Ed è interessante che questo capitolo 10, scritto da Paolo, ci fa capire che possiamo leggere l'Antico Testamento in una maniera allegorica, dove è una figura di Cristo. E sapete una cosa? Ogni volta che leggiamo la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, dobbiamo leggerlo cercando Cristo Gesù, cercando di trovare Lui tra le righe delle pagine. E qui Paolo dice che il popolo di Israele uscito da Egitto, in Esodo 12, 13 e 14, uscito dal paese di Egitto, quando hanno attraversato il Mar Rosso, Paolo dice, in un certo senso, loro raffigurano il battesimo in Cristo Gesù. E quindi abbiamo un popolo di numero su per giù 2 milioni di persone che attraversano il Mar Rosso per entrare nella volontà di Dio. E Paolo dice che furono battezzati in un certo senso in Cristo. E quindi loro sono usciti e sono stati battezzati in Mosè. Questo è anche interessante se ricordiamo 1 Corinzi capitolo 1. Perché? Il primo discorso, il primo problema della Chiesa qual era? Il problema delle divisioni, da capitolo 1 a capitolo 4, dove Paolo stesso dice cosa? Io sono grato, io sono contento che non ho battezzato nessuno di voi, tranne uno o due. Perché? Loro stavano anche trovando la loro identità cristiana in chi li ha battezzato in acqua. E Paolo dice: Cristo non mi ha mandato per battezzare, ricordiamo questo. Cristo non mi ha mandato per fare seguaci alla mia gloria, che io possa dire che ho battezzato più persone di te.
Anzi, questo gruppo di persone, Paolo dice, potevano dire che furono battezzati da Mosè stesso. E quindi se voi volete trovare una vostra sicurezza di stare in piedi in chi vi ha battezzato, Paolo, Apostolo, Pietro, immaginate questi 2 milioni di persone che cadono nel deserto, morirono, loro potevano dire, oh, noi conosciamo Mosè come il nostro pastore. E se quello non era sufficiente per questi che cadono nel deserto, non dovete trovare la vostra identità in noi come pastori. Interessante, loro avevano pastore Mosè e furono battezzati nel deserto. E possiamo leggerlo anche qui in Esodo capitolo 13. Paolo dice, furono tutti sotto la nuvola, erano poi battezzati nel mare. Ma questa nuvola cosa vuol dire? Dopo essere usciti dal Mar Rosso, battezzati con Mosè nelle acque battesimali, furono coperti di questa nuvola che li portava da posto in posto, da tappa in tappa. Esodo 13, leggo versetto 21 e 22. Esodo 13, 21. E l'Eterno andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli nella via, e di notte in una colonna di fuoco per far loro luce, affinché potessero camminare giorno e notte. La colonna di nuvola non si ritirava mai davanti al popolo di giorno, né la colonna di fuoco di notte. Quindi questo popolo per 40 anni, giorno per giorno, tappa per tappa, questa nuvola di giorno e colonna di fuoco di notte rimase con il popolo. Dio li era presente e li guidava. Erano battezzati, ma un viaggio che doveva essere di 11 giorni più o meno da Egitto al terreno di Canaan diventa quanti anni? 40 anni nel deserto. 40 anni nel deserto. Pur di essere battezzati con le acque battesimali del pastore Mosè, Dio che poi li guidava. Versetto 3 poi, Paolo dice, pensando ancora di Israele, tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Or, quella roccia era Cristo Gesù. Ma per 40 anni avevano comunione con Dio, erano guidati da Dio. Dio provvedeva la manna da cielo giorno per giorno che loro potessero mangiare. Esodo 16, 35. Esodo 16, 35 dice questo. E i figli di Israele mangiarono la manna per 40 anni, finché arrivarono in un paese abitato. Mangiarono la manna finché giunsero ai confini del paese di Canaan. Anche questo è interessante, che per 40 anni Dio ha provveduto in un modo miracoloso pane quotidiano. Ma quando giunsero nella terra promessa, dovevano andare a lavorare, dovevano andare ad affaticare per avere il pane quotidiano. E non è anche interessante nella nostra vita che ci sono stagioni in cui Dio provveda in una maniera miracolosa e ci sono anche momenti dove dobbiamo anche lavorare per avere il nostro pane quotidiano. Ma Dio gli è stato fedele, ma anche questo pane miracoloso dal cielo raffigura Cristo Gesù, che Gesù fu presentato giorno per giorno a loro attraverso questa manna da cielo. E come sappiamo questo? Gesù dice, lui stesso, in Giovanni capitolo 6, il Vangelo di Giovanni capitolo 6, versetto 51,
Gesù dice, Giovanni 6, 51, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Or il pane che darò è la mia carne che io darò per la vita del mondo. Quindi loro avevano tantissimi segni. Avevano questa colonna di fuoco, la colonna, la nuvola di giorno. Avevano il cibo ogni giorno provveduto in forma di manna dal cielo. E non solo questo. Loro avevano anche acqua che sgorgava da una roccia in una maniera miracolosa per poter anche bere dell'acqua in mezzo al deserto. Un popolo benedetto da Dio, amato da Dio, che poi non hanno utilizzato tutto quello che Dio gli aveva dato per il beneficio di altri o per il beneficio di se stessi. Ma vogliamo pensare su questo un attimo. Perché l'avvertenza di 1 Corinzi 10 è, cristiano, non camminare nella tua libertà cristiana al tal punto, uno, dove non vivi più una vita fruttifera per te stesso e dove piano piano ti allontani dal Signore come tralcio, quello che viene gettato, Giovanni 15, 6. Ma vogliamo pensare un attimo sulla vita di Mosè. Per quanto riguarda quest'acqua che sgorgava dalla roccia, venite con me in Esodo capitolo 17 e vogliamo leggere un po' di versetti da Esodo 17 di questa roccia spirituale che Paolo dice, che li seguiva. È un pensiero interessante, una roccia che insegue il popolo. Io sono curioso di chiedere al Signore se per 40 anni c'era letteralmente una pietra che si spostava con il popolo, o da tappa in tappa c'erano diverse rocce che Gesù utilizzava per dar acqua al popolo. Io sono curioso di sapere questo. Ma Paolo dice che questa roccia spirituale li seguiva, sicuramente era Cristo Gesù stesso. In Esodo 17, appena usciti da Egitto, appena battezzati attraverso il Mar Rosso, si trovano dall'altro lato del mare, capitolo 15, cantano un canto di adorazione, capitolo 16, la manna da cielo, e poi capitolo 17 è la prima volta che Dio poi provvede al popolo acqua da bere in una maniera miracolosa. Esodo 17, versetto 1, leggiamo questo. Poi tutta l'assemblea dei figli di Israele partì dal deserto di Sin marciando a tappe, secondo il comando dell'Eterno, e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. E quindi 2 milioni di persone, tu come leader, Mosè, cosa fai per il popolo? Iniziano ad avere qualche domanda, ma Mosè, sai dove stai andando? Perché non sembra. Quante volte le mogli guardano il marito e dicono, non so se tu sai dove stai andando. O magari voi come chiesa potete guardare me e dire, ma Davide sa quello che sta facendo? Vi dico, spesse volte non so. Stiamo cercando di capire la vita insieme, guardando a come il Signore sarà fedele. E quindi, versetto 2, allora il popolo contese con Mosè e disse, dacci dell'acqua da bere. È stata la tua idea di portarci via di Israele, da Egitto, verso questa terra cosiddetta promessa. Allora dove è l'acqua per oggi, Mosè? Il popolo contese con lui. Mosè rispose loro, perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno? Realmente, chiesa,
quando noi abbiamo problemi con gli altri, realmente abbiamo un problema con il Signore. Noi dobbiamo guardare a Lui come fonte principale per i nostri bisogni e di avere fiducia che Lui sarà fedele di incontrare ogni nostra necessità. Versetto 3, là il popolo ebbe sete di acqua e mormorò contro Mosè dicendo: perché ci hai fatti salire d'Egitto per farci morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Mosè, stai sbagliando. Stai facendo la scelta sbagliata. Non ci stai portando nella direzione giusta. Così, versetto 4, Mosè gridò all'Eterno. Ogni buon leader, invece di rispondere in frustrazione al popolo, ogni buon marito, invece di rispondere in frustrazione alla moglie, dovremmo portare questi pensieri, momenti di confusione al Signore e dire: Signore, non so cosa fare. Mosè gridò all'Eterno dicendo: che farò io per questo popolo? Ancora un po' ed essi mi lapideranno. E l'Eterno disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te degli anziani di Israele, prendi anche nella tua mano il tuo bastone col quale percuotesti il fiume e va. E quindi abbiamo questo pensiero in mente di un enorme gruppo di persone, più di 2 milioni di questi israeliti. Mosè che si allontana un po' dal popolo, porta con sé degli anziani. Così il popolo cosa vedono? Vedono da lontano degli anziani, vedono poi un po' lontano da quel punto Mosè, e cos'altro vedono il popolo? Versetto 6, ecco, io starò davanti a te. Ricordatevi, abbiamo parlato un po' di questa figura Melchizedek, una prefigura di Cristo Gesù, forse Cristo stesso, che si presentò a Abramo. Ricordiamoci la storia. Questo Melchizedek che porta cosa? Vino e pane per avere la Santa Cena con Abramo. Allora, vediamo una figura di Gesù, Dio che dice: io starò davanti a te, là sulla roccia di Oreb. Quindi il popolo, gli anziani, il pastore Mosè e la roccia. E ricordate, chiesa, questo è sempre l'ordine. Ogni pastore che pensa di essere il supremo leader non riconosce che sopra di lui c'è il Signore. Come Pietro dice in 1 Pietro 5, il sommo pastore delle pecore. E quindi se tu sei il popolo, cosa vedi? Tu vedi questa cosa dove tu vedi gli anziani, vedi Mosè, vedi questa collina, questa roccia, e vedi il Signore che si apparve poi a Mosè. E poi cosa dice il Signore in versetto 6? Tu percuoterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani d'Israele. Perciò chiamò quel luogo Massa e Meriba, a motivo della contesa dei figli d'Israele e perché avevano tentato l'Eterno dicendo: è l'Eterno in mezzo a noi o no? E quindi ci sono vari momenti dove noi magari domandiamo al Signore, tentiamo il Signore, mettiamo in dubbio la sua presenza. Signore, sei qui o non sei qui? Perché nella mia quotidianità non sembra che c'è acqua da bere, non sembra che ci sei. E non so. Ma la figura qui è bellissima e non possiamo non vederla. Abbiamo Mosè davanti a questa roccia, questa collina, con Dio stesso che si presenta sulla collina, e Mosè cosa deve fare con il suo bastone? Deve percuotere Gesù. Gesù deve essere preso a bastonate per il popolo.
E Gesù, che fu anche lui in croce, preso da quella lancia di quel soldato romano, cosa esce da lui? No? Acqua e sangue. L'immagine è bellissima. E quindi qui in questo passaggio di Esodo 17, da versetto 1 a versetto 7, Paolo fa riferimento a questo in 1 Corinzi 10. Lui dice: ricordatevi che Dio era con voi nelle acque battesimali, Dio era con voi nella nuvola, Dio ha provveduto Esodo 16 con la mano da cielo, e Gesù era su quel monte, su quella roccia che fu percosso da Mosè, da quella bastonata, e dal suo essere colpito una volta per sempre, ora acqua sgorga per noi. E quindi invece di essere talmente focalizzati su quello che volete oggi, le vostre necessità, voi, Paolo dice ai Corinzi, alle vostre libertà, quello che possiamo fare, ma allora Mosè, cosa stiamo a fare? Stava meglio per me essere in Egitto, mangiavo meglio, sudavo di meno, era meglio per noi là, sì, ma guarda, sarà meglio per noi se abbiamo fede e fiducia, seguiamo Cristo. E Paolo dice qui in 1 Corinzi 10 che non vogliamo essere talmente accecati dalle nostre libertà, la nostra volontà, ad un tal punto che perdo l'ottica di Cristo Gesù. Poi andate con me in Numeri, Genesi,

20, da versetto 7. Leggiamo. Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo: prendi il bastone, tu e il tuo fratello Aarone, convocate l'assemblea davanti ai loro occhi, parlate alla roccia, ed essi darà la sua acqua. Così farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere all'assemblea e al suo bestiame. Un altro momento di fare lamentele contro il leadership. E Mosè dice: cosa dobbiamo fare? E ora Dio dice: invece di bastonarmi, io voglio che tu mi parli. Voglio che tu, Mosè, vieni alla roccia, non devi percuotermi, perché Gesù fu ucciso una sola volta, una volta per sempre, non deve morire più volte, non deve essere percosso più volte, ma una volta per sempre. E ora noi dobbiamo soltanto cosa? Parlare alla roccia e sgorgeranno delle acque per noi. Noi preghiamo in fede, lo Spirito Santo ora ci dà quello che ci serve giorno per giorno. E parlerai questa volta, ma versetto 9 cosa succede? Mosè dunque prese il bastone che era davanti all'Eterno, come l'Eterno gli aveva ordinato. Così Mosè ed Aarone convocarono l'assemblea davanti alla roccia e Mosè disse loro: ora ascoltate, o ribelli. Ora iniziamo a vedere in questo momento il cuore di Mosè un po' fuori ordine. Mosè inizia a dimostrare un po' di frustrazione verso il popolo, invece di dimostrarlo verso il Signore e domandare al Signore cosa fare. Adesso Mosè inizia a traboccare, non dallo spirito, ma dalla sua carnalità. O ribelli, dobbiamo far uscire acqua per voi da questa roccia? Spesse volte, quando prendiamo troppa responsabilità su noi stessi, quando guardiamo noi stessi come troppo importanti, come spesse volte io faccio, io dico: ma io devo fare tutto, io devo. Aspetta, Mosè, non sei tu la risposta per questo popolo, e mi sa che non sei in grado, Mosè, a far uscire acqua da una roccia. E quindi anche qui Mosè sta iniziando di anche vedere se stesso in una maniera sbagliata, perché quale capacità ha lui di provvedere per i bisogni del popolo, nel far uscire acqua dalla pietra? Lui non ha nessuna capacità a farlo, giusto? Dobbiamo farlo noi. Versetto 11. Poi Mosè alzò la mano, percosse la roccia col suo bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza. Anche qui che Mosè sbaglia e lui è un leader che sta guidando con la frustrazione. Dio benedice lo stesso il popolo, ma avrà qualche parola per Mosè. E l'assemblea e il suo bestiame bevero. Allora l'Eterno disse a Mosè e ad Aarone: poiché non mi avete creduto per santificarmi agli occhi dei figli di Israele, voi non introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro. E quindi Mosè, dopo 40 anni di essere un leader in Egitto, 40 anni nel deserto come pastore delle pecore, e ora un altro 40 anni guidando il popolo, lui non sarà permesso a lui di entrare nella terra promessa come leader del popolo per la sua incredulità. È interessante questo. Teniamo presente questo pensiero. Versetto 13. Queste sono le acque di Meriba dove i figli di Israele contesero con l'Eterno ed egli fu santificato in mezzo a loro. Allora, tornando in 1 Corinzi 10, Paolo che parla riguardo il popolo che mettevano la loro libertà, i loro desideri di vivere per se stessi come cosa di prima necessità,

0: Loro stavano un po' camminando con troppo superbia, un certo livello di egoismo. E Paolo dice, capitolo 8 di Prima Corinzi, siamo liberi, ma non viviamo la libertà ad un tal punto che, capitolo 9, non siamo di aiuto agli altri. E capitolo 10, non mettiamo in un tal punto primario la nostra volontà, le nostre necessità, il mio io fare, voglio questo, voglio andare lì, ad un tal punto che contendo con il Signore, che tento il Signore, e inizio ad allontanarmi da Lui. Versetto 5 di 1 Corinzi 10, Paolo dice, ma Dio non gradì la maggior parte di loro, infatti furono abbattuti nel deserto. Questo è interessante, vogliamo riflettere su questo un attimo. Le allegorie sono utili, dipingono per noi qualche figura, ma non sono mai perfetti. In genere, Egitto serve come esempio della nostra vecchia vita di peccato, dalla quale il Signore ci ha fatto uscire. Siamo stati battezzati in Cristo nel Mar Rosso. E poi, a volte come cristiani, camminiamo nel deserto con una vita arida, una vita che non ha frutto dello Spirito Santo. Siamo quel credente di Giovanni 15:2, quel tralcio poco fruttifero, dove non cammino per fede nella vita e non abbondo dei suoi frutti. Sono salvato, ma sono poco fruttifero. Dio non gradì la maggior parte di loro, infatti furono abbattuti nel deserto. Se siamo veloci di dire che tutti quelli che perirono nel deserto non furono salvati in eterno, perché avevano l'incredulità, perché non sono entrati nella terra promessa, se noi colleghiamo la terra promessa con la salvezza eterna, allora cosa diciamo riguardo a Mosè? Che nemmeno Mosè è salvato, che nemmeno Mosè è in paradiso. Vedi come dobbiamo stare attenti su come noi associamo significato alle figure? Allora, l'entrare nella terra promessa per te e per me cosa raffigura? Se il deserto è il cammino cristiano poco fruttifero, cos'è la terra promessa con i suoi frutti? La vita nello Spirito. Che io giorno per giorno, vivo nell'abbondanza dello Spirito e abbondo dei suoi frutti e una vita fruttifera in Cristo, o sto camminando nel deserto, lamentandomi, sempre stufo delle persone, vivendo per le mie esigenze quotidiane, pieno della mia libertà, io voglio fare qua, ma quello non sa quello che sta facendo, ma Mosè, chi pensa di essere, sta sbagliando. Cioè, o vivo nel deserto, poco fruttifero, un cristiano pieno di contese, o entro nella terra promessa, la vita dello Spirito, dove posso abbondare del suo frutto. Perché se dovessimo essere veloci a dire il popolo che morì nel deserto non furono salvati in eterno, allora anche Mosè è fuori. Anche Mosè non fu gradito da Dio. Perché? Perché lui ha peccato anche lui. Il popolo faceva contesa con Mosè, ma Mosè anche ha fatto contesa con il popolo. Frustrato, devo fare io tutto? Andiamo in Ebrei. La lettera agli Ebrei capitolo 3, e non voglio andare troppo lungo, ma è un concetto importante per noi, perché vogliamo essere sfidati di vivere una vita piena del frutto di Dio per noi, per gli altri, ma anche per noi. Non vogliamo essere credenti poco fruttiferi, ma non vogliamo nemmeno allontanarci dal Signore come tralci che non dimorano più. Ebrei 3, dal versetto 12, lo scrittore dice, state attenti, fratelli. Le stesse parole di Paolo in 1 Corinzi 10, state attenti, fratelli. che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, anche come Mosè, che si allontani dal Dio vivente. Io credo che sia possibile per un cristiano essere salvato e poco fruttifero, ma credo che un cristiano possa anche decidere di allontanarsi dal Signore completamente. E lo scrittore dice, stai attento di non farlo, che la tua libertà focalizzata su quello che vorresti fare tu, una vita egocentrica. Stai attento. Versetto 13, ma esortandovi a vicenda ogni giorno finché si dice oggi, perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato. Poi, versetto 14, noi infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo al principio. L'unica cosa richiesta non è quanto frutto hai, quanto preghi, quanto evangelizzi. Io sono salvato se io dimoro in Cristo. Io voglio semplicemente stare vicino al Signore. Non voglio sempre vivere, 1 Corinzi 10, con questo pensiero di quanta libertà ho, vado lì, faccio questo. Il discorso della libertà cristiana, sia capitolo 9 che capitolo 10, è quanto in meno posso fare per raggiungere più persone e per stare quanto posso vicino a Gesù. Di avere fino alla fine la fiducia che avevamo al principio. Mentre, versetto 15, ci è detto oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione, che furono, versetto 16, infatti quelli che, avendola udita, lo provocarono. Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto per mezzo di Mosè? Ora, chi furono coloro coi quali si sdegnò per 40 anni? Non furono coloro che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto, e a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? Versetto 19, or noi vediamo che non vi poterono entrare per l'incredulità. E ovviamente per mancanza di tempo non possiamo fare tutto questo capitolo di Ebrei, poi capitolo 4, ma l'incoraggiamento qui di Ebrei 3 e capitolo 4 è di vivere nel riposo in Cristo Gesù, di non affaticarsi per guadagnare il favore di Dio, ma in virtù del suo favore di stargli vicino, in virtù della sua salvezza, di entrare in un certo riposo in Cristo e di permettere che il suo Spirito adopera in noi e ci fa abbondare dei suoi frutti, di starlo vicino, di non essere talmente focalizzato su quello che ho la libertà di fare. Io voglio fare qua, io voglio fare là. Ma, Matteo 6,33, di cercare per primo il suo regno, la sua giustizia, e tutte le altre cose che servono saranno sopra aggiunte. Tornando in 1 Corinzi 10, vogliamo un po' concludere il pensiero. 1 Corinzi 10, Paolo che ci porta a questi vari esempi di Israele nel deserto, ci sottolinea un pensiero importante. Stai attento che tu, focalizzandoti troppo su quello che tu ritieni una necessità, un bisogno, un desiderio, che non prendi la visione della presenza di Dio nella tua quotidianità. Versetto 6, 1 Corinzi 10, versetto 6. Or queste cose avvennero come esempi per noi affinché non desideriamo cose malvagie come essi desiderarono. Versetto 7. Affinché non diventiate idolatri. Se state prendendo appunti, Esodo 32, Esodo 32 da 1 a 6, Esodo 32, da 1 a 6, abbiamo la storia del vitello dorato. Quando Mosè è sceso dal monte con la legge, cosa ha fatto Aarone? Un vitello dorato dove il popolo adorava e hanno fatto idolatria appena uscito dall'Egitto. Paolo dice, finché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto, il popolo si sedette per mangiare e per bere e poi si alzò per divertirsi. O versetto 8, e non fornichiamo, commettere peccato sessuale fuori il contesto matrimoniale, come alcuni di loro fornicarono, per cui ne cadrò in un giorno 23.000. E non è chiaro se questo era il frutto di quel giorno in Esodo 32 o se era il momento di Numeri 25. Ma potete studiare questo se volete. Numeri 25, quando questo sacerdote Phinehas ha ucciso un uomo che stava commettendo un atto di fornicazione davanti alla tenda del convegno. Numeri 25. O versetto 9, Paolo ci porta ad un'altra storia. E non tentiamo Cristo come anche alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. E se volete studiare questa storia a casa, è Numeri 21, da versetto 4. Numeri 21, da versetto 4. Dove vari serpenti uscirono e mordevano il popolo perché si mettevano a mormorare contro i leader e tentare Dio per quello che non avevano nella loro quotidianità. Ah, non abbiamo questo, non abbiamo quello, vorremmo fare questo. E stavano tentando il Signore. Vedi come se io sono talmente a volte focalizzato su quanto posso fare nella vita o quanto voglio fare nella vita e non mi focalizzo su quanto vicino a Cristo posso stare, io inizio a vivere una vita io-centrico invece di vivere una vita Cristo-centrico. Dove poi questi serpenti sono usciti e cosa doveva fare Mosè per salvare il popolo? Doveva fare un serpente di bronzo dove se il popolo guardasse al serpente in fede furono guariti. Giusto? E cosa disse Gesù in Giovanni 3? Giovanni capitolo 3, ricordate il passaggio? Giovanni 3, 14, Gesù disse, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Gesù dice, col serpente di bronzo sono io. Gesù diventò un verme, lui diventò un serpente di bronzo. Bronzo è sempre raffigurato come giudizio nella Bibbia, un metallo di giudizio. Quindi Gesù diventò peccato per noi in croce e fu giudicato per noi. E Paolo dice, state attenti, Corinzi, che non vivete talmente una vita voi-centrica invece di vivere una vita cristocentrica, che vi allontanate dal Signore stesso. Versetto 11. Or tutte queste cose avvennero loro come esempio e sono scritte per nostro avvertimento. Ebrei capitolo 3. State attenti, fratelli. Scritte per il nostro avvertimento, per noi, che ci troviamo alla fine dei secoli. Che ci troviamo alla fine dei secoli. Paolo lì, come anche Pietro, il giorno di Pentecoste, chiamavano i loro giorni il fine del mondo, la fine dei secoli. Ma Paolo dice in questo ultimo periodo, e quindi se era la fine dei tempi allora, quanto di più oggi? E ogni giorno sempre di più il nostro adunamento con Cristo si avvicina. E quindi come avvertimento, 1 Corinzi 10, vogliamo cristiani non guardare alla libertà cristiana a quanto posso, effettivamente io posso fare tanto, io posso avere un calice di vino con la cena, ma stai attento che non diventi 3 o 4, che non Stai attento. Sì, puoi usare Google. Stai attento. Sì, tu puoi uscire e fare questo. Tu puoi andare a comprare quello che... Ma stai attento. Paolo incoraggia gli Efesini nella stessa maniera. Lui dice, i tempi sono malvagi. E quindi vogliamo riscattare il tempo. E vogliamo guardare dove camminiamo. Vogliamo camminare con circospezione. E vogliamo essere saggi. Vogliamo essere saggi in Cristo. Quanto vicino a Lui posso stare, non quanto lontano è lo stesso essere un tralcio che dimora. Ma che possiamo essere tralci fruttiferi per il suo nome. Versetto 12 e versetto 13. Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. E questo è importante. Non dovremo trovare la nostra forza in chi è il nostro pastore, perché anche il popolo aveva Mosè nel deserto. Non dovete, credenti, trovare la vostra forza in me o in Paolo, o in Pietro o Paolo. Dovete trovare la vostra forza in Cristo Gesù. E se voi dite, io sono forte perché? Se è una risposta altro che Gesù è morto in croce per me ed è risuscitato dalla morte per me, allora io sto trovando la mia stabilità in cose sbagliate. Io voglio essere certo che io stia in piedi non per la mia bravura, ma per la bravura di Cristo per me. Piedi ben piantati nel Vangelo di Cristo. Versetto 13. Infatti nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. A volte, non so per te, ma magari Mosè poteva dire, a volte perdo la mia pazienza e sono così. Sì, ma Mosè, guarda, Dio ti darà la grazia per quel momento. Non dovevi percuotere quella roccia la seconda volta. Hai dato un esempio sbagliato del Vangelo, Mosè. Ti voglio bene, sei lo stesso salvato, Mosè, ma non puoi entrare nella terra di abbondanza. Non ci sono scuse. Ah, ma non conosci la mia lotta. Cristo sì. E Lui ti darà la forza per non cadere ancora. Lui darà la grazia quotidiana che serve. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Veramente liberi. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 8 versi 30 a 47. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. So che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi gli risposero: nostro padre è Abramo. Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidermi perché vi ho detto la verità, che ho udita da Dio. Abramo non fece così, voi fate le opere del padre vostro. Essi gli dissero: noi non siamo nati da fornicazione, abbiamo un solo padre, Dio. Gesù disse loro: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chieda a Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Le cose non sono sempre come sembrano. Questo brano comincia infatti con una notizia che sembra molto buona. C'erano dei giudei che, dopo averlo ascoltato, credettero in Gesù. Ma Gesù conosceva molto bene cosa c'era dentro di loro. Ancora una volta, come spesso abbiamo visto leggendo questo Evangelo, Gesù si trovava di fronte a persone che magari erano disposte ad accettarlo come Messia, ma purtroppo non avevano capito il senso più profondo della sua missione. Egli era venuto per redimerli dagli effetti del peccato, non solo dall'oppressione romana, ma loro non riuscivano a comprendere di averne bisogno. Essi credevano in lui, ma non credevano davvero alla sua parola. Vedevano solo una mezza verità, quella che Satana permetteva loro di vedere. Gesù lo sapeva bene e mise in evidenza il loro vero bisogno. Essi avevano bisogno di essere liberati, e ciò sarebbe avvenuto solo se avessero conosciuto la verità che scaturiva dalla sua parola. Avrebbero essi cominciato ad ascoltarlo davvero? O avrebbero continuato a credere in un Messia che rispondesse solo alle loro aspettative? Avrebbero accettato la verità che egli stava proclamando? Avrebbero accettato la croce? Avrebbero riconosciuto il loro peccato e il loro bisogno di redenzione? La loro risposta dimostrò ancora una volta la loro insensibilità spirituale. Essi credevano di non aver bisogno di essere liberati, perché non erano mai stati schiavi di nessuno. Gesù invece dichiarò ai suoi interlocutori che erano schiavi del peccato, ed era proprio quel tipo di schiavitù quella da cui lui avrebbe voluto liberarli. Solo il Figlio di Dio avrebbe potuto liberarli da tale schiavitù, ma avrebbero dovuto rendersene conto. Chi commette il peccato è schiavo del peccato. La Bibbia afferma che ogni uomo è peccatore. Dal primo all'ultimo tutti siamo peccatori, e quindi tutti abbiamo bisogno di essere liberati. Se non ci rendiamo conto del nostro bisogno di liberazione, non andremo all'unico che può liberarci, Gesù Cristo. Facendo così rimarremo nel peccato e ne porteremo le conseguenze. Non avremo vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore, come è scritto in Romani 6:23. Gli interlocutori di Gesù erano figli d'Abramo, discendenti d'Abramo, e pensavano che questo bastasse. Inoltre essi spiritualmente ritenevano di essere figli di Dio, non essendo dediti all'adorazione di altri dei, non essendo dediti quindi a fornicazione spirituale. Ma Gesù li mise davanti alla scioccante verità che non volevano accettare. Spiritualmente essi erano figli del diavolo come gli altri e sottoposti al peccato come gli altri. Essi seguivano le orme del diavolo e lo dimostravano con le loro azioni. In particolare lo dimostrarono proprio alla fine di questa conversazione, quando, come vedremo in Giovanni 8:59, avrebbero tentato di ucciderlo. Ancora una volta ritroviamo il ritornello che si ripete in tutto l'Evangelo di Giovanni. Come Gesù affermò, il loro atteggiamento nei suoi confronti dimostrava proprio chi era loro padre. Se fossero stati figli di Dio, avrebbero amato Gesù e avrebbero ascoltato davvero la sua parola fino in fondo. Essi non riuscivano a comprendere il senso delle parole di Gesù e continuavano a fraintenderlo proprio perché non avevano un vero rapporto con Dio. Essi erano convinti di conoscere tutto sul Messia, ma non era così. Avevano bisogno che Gesù spiegasse loro le scritture e illuminasse i loro occhi affinché potessero comprendere la vera redenzione che il Messia stava per compiere. Gesù diceva loro la verità. Egli non era un bugiardo, non potevano convincerlo di peccato, eppure essi non credevano. Avevano già la loro religione, le loro tradizioni, e questo sembrava bastare loro. Ma se avessero davvero avuto un rapporto con Dio, egli avrebbe illuminato i loro cuori per comprendere. La legge illustrava il bisogno di redenzione dell'uomo, e passi come Isaia 53 facevano comprendere la necessità di un servo sofferente che desse la sua vita per i peccati del popolo. Se essi fossero stati attenti alle parole di Dio, se fossero stati in comunione con Lui, lo avrebbero compreso. Ma essi non erano da Dio, non potevano ascoltare le parole di Dio. Erano invece figli del diavolo e ascoltavano le parole dell'avversario. Rimanevano sotto l'influenza dell'avversario di Dio, di Satana, abile nella menzogna, che offuscava le loro menti con le sue mezze verità, permettendo loro allo stesso tempo di credere in Gesù come Messia, eppure non permettendo loro di appropriarsi della salvezza che Gesù poteva dare loro. Satana li teneva lontani da quella verità sulla loro condizione di peccatori e sul loro bisogno di redenzione, quella verità che poteva renderli veramente liberi. In quel modo essi, senza rendersene conto, assecondavano i desideri del padre loro. Anche l'uomo moderno reagisce al Vangelo come quei giudei. Non abbiamo bisogno di Gesù, non abbiamo bisogno di Dio, non abbiamo bisogno della religione, siamo già liberi. Eppure la diagnosi che Gesù fece ai suoi interlocutori nel primo secolo sarebbe la medesima oggi. L'uomo crede di essere libero, ma il suo modo di vivere questa cosiddetta libertà dimostra che è schiavo del peccato. Basta guardarsi intorno e vedere che l'uomo, con tutta la sua libertà, non fa che esasperare l'ingiustizia, la violenza, l'inquinamento, la fame, tutte conseguenze del peccato. Ci illudiamo di essere liberi, ma il peccato ha portato l'uomo a costruire una società dove non c'è posto per Dio. Le nostre scelte, il nostro modo di condurre gli affari, la famiglia, la politica, l'intera società dimostrano l'influenza del peccato. L'uomo vive credendo di non aver bisogno di Dio e dei suoi insegnamenti, eppure, proprio violando la parola di Dio e non avendo un rapporto con il suo creatore, l'uomo sta andando di male in peggio. Abbiamo benessere e tecnologia, ma senza un rapporto con il nostro creatore non saremo mai liberi. Vuoi essere libero? Allora rivolgiti a Gesù. Riconosci il tuo stato di peccatore e il tuo bisogno di essere liberato e riconosci che solo Gesù può liberarti dalla tua condizione. Riconosci che la sua parola è verità e segui la verità. Ti si apriranno gli occhi, vedrai il vero senso della vita e la verità ti renderà veramente libero.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
3: Ciao a tutti. Lo scorso episodio si era concluso con Gesù che era stato consegnato al governatore Pilato, il quale si apprestava ad interrogarlo. Come vedremo, Pilato tentò senza successo di offrire a Gesù una via d'uscita. Convinto che i capi dei sacerdoti glielo avessero consegnato solo per questioni religiose, ma la folla istigata dai capi del popolo scelse Barabba. A Pilato non restò che consegnare Gesù perché fosse crocifisso. Detto questo, addentriamoci in questo episodio 60 della serie sul Vangelo di Matteo. Gesù comparve davanti al governatore. E il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù gli disse: «Tu lo dici». E accusato dai capi dei sacerdoti e dagli anziani non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non gli rispose neppure una parola e il governatore se ne meravigliava molto. Matteo 27 versetti 11 a 14. Perché Pilato chiese a Gesù se era il re dei giudei? La cosa non appare chiarissima nel Vangelo di Matteo, che ci parla semplicemente di accuse generiche dei capi dei sacerdoti e degli anziani. Tuttavia ci viene in aiuto il Vangelo di Luca 23, versetto 2, in cui è riportata l'accusa con cui lo avevano presentato a Pilato. Cominciarono ad accusarlo dicendo: «Abbiamo trovato quest'uomo che sovvertiva la nostra nazione, istigava a non pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo re». Pilato non avrebbe applicato la pena di morte per questioni religiose, di poco conto, e i giudei lo sapevano bene. Dovevano quindi accusarlo con argomentazioni politiche. Roma non vedeva bene chi se ne andava in giro a dire di essere un re e soprattutto istigava a non pagare le tasse. anche se non c'era evidenza che Gesù stesse organizzando una rivolta. Si trattava comunque di un'accusa che Pilato, nella sua posizione, doveva prendere sul serio. Per questo motivo, la conversazione tra Pilato e Gesù ruotò intorno a questo concetto: «Sei tu il re dei Giudei?» Sappiamo che Gesù non aveva mai istigato nessuno a non pagare le tasse, ma di fronte a questa domanda diretta sul suo essere re dei Giudei, come era accaduto di fronte al sommo sacerdote, Gesù non poteva fare altro che confermare: «Tu lo dici». Tuttavia, è evidente che Gesù non fosse il re che Pilato si aspettava. Pilato era un politico navigato e certamente sapeva riconoscere un rivoltoso. Gesù non aveva l'atteggiamento di un rivoltoso, non minacciava, non rispondeva alle numerose accuse, non tentava nemmeno di argomentare in sua difesa. Anzi, rimaneva muto di fronte alle ulteriori domande di Pilato. Possiamo dire che Gesù aveva scelto la strada tracciata dal profeta Isaia, capitolo 53, versetto 7. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa. Egli non aprì la bocca. Pilato ne rimase meravigliato, qualcosa non tornava. Quel Gesù tutto sembrava fuorché una minaccia politica per Roma. Pilato capì che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato più per invidia, probabilmente legata a questioni inerenti alla religione, che per reali motivazioni politiche. Cercò allora un modo per liberarlo senza inimicarsi le autorità giudaiche. Ogni festa di Pasqua il governatore era solito liberare un carcerato, quello che la folla voleva. Avevano allora un noto carcerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo?» Perché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Matteo 27, versetti 15 a 18. Da politico navigato qual era, Pilato pensò che avrebbe potuto liberare Gesù approfittando della consuetudine secondo cui ad ogni festa di Pasqua liberava un carcerato. Come dicevamo, Pilato aveva compreso che gli avevano consegnato Gesù per invidia, non perché costituisse una minaccia politica concreta per Roma. È abbastanza ovvio che Pilato non credesse che Gesù fosse davvero un re, ma allo stesso tempo egli pensava che la folla ne avrebbe gradito la liberazione se, facendo leva sul loro sentimento nazionalistico, lo avesse presentato proprio come Gesù detto Cristo, quindi proprio come il loro presunto re, il Messia. Avrebbero forse permesso che il loro re fosse condannato? Insomma, chi avrebbero scelto? Gesù o Barabba? Mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua. Matteo 27, 19. Probabilmente la moglie di Pilato aveva sentito in precedenza parlare di Gesù. In qualche modo era rimasta attratta da quella figura, al punto da fare dei sogni a suo riguardo. Ovviamente non possiamo dirlo con certezza, ma sembra quasi che Dio stesso stesse dando a Pilato la possibilità di riflettere ancora sulle sue azioni. Pilato era già perplesso per conto suo sulla possibilità di condannare Gesù, quindi questa ambasciata da parte della moglie dovette renderlo ancora più perplesso. A maggior ragione voleva liberare Gesù, ma la risposta della folla non fu quella che Pilato si aspettava. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Il governatore si rivolse di nuovo a loro dicendo: «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: «Barabba». E Pilato a loro: «Ma che farò dunque di Gesù detto Cristo?» E tutti risposero: «Sia crocifisso!» Ma egli riprese: «Ma che male ha fatto?» Ma quelli sempre più gridavano: «Sia crocifisso!» Matteo 27, 20 a 23. I capi dei sacerdoti spinsero la folla a chiedere la liberazione dell'altro carcerato, Barabba, uno che aveva commesso un omicidio durante una rivolta, secondo Marco 15, versetto 7. Fu una scelta che denota una linea precisa da parte dei capi dei giudei. Un criminale come Barabba sarebbe stato più utile nella lotta contro l'invasore romano, piuttosto che Gesù, uno che diceva di essere il Messia, il re dei giudei, eppure non stava facendo apparentemente nulla di utile per liberare Israele. Teniamo presente che quando parliamo di folla, non dobbiamo pensare che ci fosse tutto il popolo di Gerusalemme lì presente quella mattina. Ovviamente, c'erano soprattutto persone che erano vicine alla classe dirigente che aveva arrestato Gesù. Non dobbiamo quindi pensare che quella mattina ci fossero lì le medesime persone che avevano accolto Gesù festosamente al suo ingresso in Gerusalemme. Faccio questa precisazione per far comprendere che ovviamente Gesù aveva spaccato in due l'opinione pubblica. Probabilmente coloro che volevano vederlo morto erano solo una minoranza istigata dai capi del popolo. Tuttavia, non sarebbe certamente stato facile per gli altri opporsi ai capi. Come abbiamo visto, persino i più stretti discepoli di Gesù avevano avuto paura e lo avevano abbandonato. Probabilmente i suoi discepoli non erano in mezzo a quella folla, ma si erano tenuti a distanza, timorosi, lasciando il campo ai fedelissimi della classe dirigente. Che farò dunque di Gesù detto Cristo? Pilato provò ancora a fare leva sul sentimento nazionalistico, ma la risposta della folla non tardò ad arrivare: sia crocifisso. Nemmeno un politico senza scrupoli come Pilato si sarebbe aspettato una reazione del genere da parte della folla, al punto che quasi incredulo domandò: ma che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte che mai: sia crocifisso. Pilato, come tutti i politici che cercano consenso, non poteva fare altro che accondiscendere al desiderio della folla. Di certo non voleva che si sollevasse un tumulto. Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto. Pensateci voi». Matteo 27, versetto 24. Non facciamoci ingannare da questa scena. Molti scettici hanno criticato i Vangeli dicendo che Pilato viene rappresentato in modo poco realistico, perché sembra quasi un buono nel suo tentativo di liberare Gesù, e il suo gesto di lavarsi le mani sembra quasi confermarlo. Da quanto abbiamo appena letto, però, egli sembra solo un abile politico, che sceglie di fare ciò che gli conviene. Un tumulto non gli fa comodo ed è disposto a sacrificare la vita di un innocente pur di salvare la sua posizione. E questo non è un gesto da buono. Il gesto di lavarsi le mani per dichiarare la propria estraneità non era una pratica romana, ma una pratica giudaica basata su Deuteronomio 21, versetto 7. Pilato non aveva mai dimostrato grande simpatia per la cultura giudaica, pertanto questo gesto non era da lui. Molti studiosi pensano piuttosto che questo fu un gesto di scherno nei confronti dei giudei, attraverso una parodia delle loro usanze. Pilato sapeva che le motivazioni di coloro che glielo avevano consegnato erano poco pulite. Con quel gesto stava mandando un segnale alle autorità giudaiche per dire loro: io so che è innocente e non è pericoloso per Roma, e lo sapete anche voi. Quindi, in sostanza, vi sto solo facendo un favore e mi siete debitori. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Matteo 27, 25. Una folla istigata da poche persone, senza scrupoli, può fare scelte davvero sciagurate. Si sentivano sicuri al punto da invocare su di sé e sui propri figli eventuali conseguenze di una scelta sbagliata. Ringraziamo il Signore perché egli non è certamente vincolato dalle parole che noi uomini pronunciamo spesso con tanta leggerezza. Dio, nella sua misericordia, non avrebbe certamente fatto ricadere le conseguenze delle loro colpe sui loro figli, perché ognuno avrebbe pagato per il proprio peccato. Tuttavia, si può osservare che la scelta di condannare Gesù avrebbe avuto comunque delle conseguenze nei decenni successivi. Lo abbiamo visto nei capitoli precedenti, quando Gesù aveva annunciato l'imminente distruzione del Tempio e un periodo di grande sofferenza per il popolo, e quando aveva pianto sulla città di Gerusalemme, preannunciando che lo avrebbero rivisto solo quando lo avrebbero riconosciuto e benedetto come colui che viene nel nome del Signore. La generazione seguente non avrebbe pagato per gli errori dei propri padri, ma purtroppo, ancora istigata dai capi del popolo, avrebbe perseguito la medesima strada, continuando a perseguitare i discepoli di Gesù, fino al triste epilogo del 70 d.C., quando la città di Gerusalemme venne distrutta. In effetti, nei decenni che seguirono la morte di Gesù, l'opinione pubblica in Gerusalemme fu ancora divisa nei confronti di Gesù e dei suoi discepoli. Ci furono tante conversioni di persone che si unirono ai discepoli, ma anche tanti che li disprezzavano. I capi del popolo avrebbero perseguitato anche i discepoli di Gesù, e questo avrebbe causato una spaccatura profonda in Israele tra coloro che avevano riconosciuto Gesù come Messia e coloro che non lo avevano fatto. Spaccatura mai del tutto risanata. Allora egli liberò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte. E spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra e inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano dicendo «Salve re dei Giudei!» e gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percotevano il capo e dopo averlo schernito lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Matteo 27, versetti 26 a 31. Di fronte a tanta determinazione, a Pilato non rimase che consegnare Gesù affinché fosse crocifisso, dopo averlo fatto flagellare. Si noti che dopo essere stato disprezzato dalla folla di giudei presenti, Gesù venne anche disprezzato dai romani, che si presero gioco di lui sputandogli addosso, percuotendolo, dopo avergli messo una corona di spine e avendolo coperto con un mantello scarlatto. Il re dei giudei, il Messia, il discendente di Davide, che doveva regnare per sempre, era sempre stato nell'immaginario giudaico un uomo forte e vittorioso. Anche per questo i soldati romani avevano provato particolare gusto nell'umiliare Gesù. Le corone di spine, gli sputi, le percosse, le frasi per schernirlo erano tutte connesse a quell'appellativo di re dei giudei. Era un modo per sottolineare la forza di Roma ed evidenziare che fine facevano coloro che vi si opponevano. Questa scena ci dimostra ancora una volta che Pilato fu tutt'altro che buono con Gesù. Infatti non impedì che tutto questo avvenisse. D'altra parte, noi sappiamo che Gesù stava per dare la sua vita per i peccati di tutti gli uomini, siano essi giudei o gentili. Pertanto è molto significativo che tutti, giudei o gentili, in un modo o nell'altro, quel giorno ebbero la loro parte nella sua condanna a morte. Le cose stavano andando proprio come Gesù aveva detto. Gesù o Barabba? Quel giorno la folla aveva fatto la propria scelta. Avevano scelto di liberare un uomo colpevole, un criminale, perché poteva essere più utile alla causa giudaica di un uomo innocente ma apparentemente inutile come Gesù. Essi non sapevano che quella scelta politica aveva dei risvolti teologici. Infatti si può ben dire che quel giorno Gesù morì al posto di Barabba, un innocente al posto di un colpevole. A pensarci bene, quello scambio particolare fu in fondo figura di uno scambio ben più ampio. Infatti Gesù, come rappresentante del popolo, proprio come loro re, stava prendendo su di sé non solo la condanna di Barabba, ma quella che spettava tutto il popolo per il proprio peccato, proprio come era stato anticipato ancora in Isaia. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Isaia 53, 5. Sembra incredibile, ma quel giorno i capi dei sacerdoti, la folla, Pilato, i soldati romani, tutti loro contribuirono inconsapevolmente a realizzare il piano di Dio per la salvezza di Israele e del resto dell'umanità. Loro pensavano di toglierlo di mezzo, ma in realtà era Gesù che si stava offrendo per la loro e per la nostra redenzione. Ringraziamo il Signore perché quel giorno Gesù scelse di non rispondere a quelle accuse e per amore nei confronti dell'umanità, nonostante fosse davvero il re dei giudei, il Messia, lasciò che gli uomini facessero di lui ciò che volevano. Se noi oggi possiamo avere una relazione con Dio ed essere perdonati dei nostri peccati, lo dobbiamo solo a quel re che accettò di farsi uccidere non solo al posto di un criminale come Barabba, ma al posto di ognuno di noi. Grazie a tutti. Alla prossima.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni, direttore fra l'altro del Centro di Recupero Tossicodipendenti, l'ARCA Teen Challenge. Ciao Gianfranco, allora bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora anche oggi abbiamo occasione quindi di riprendere un discorso iniziato già qualche settimana fa sul matrimonio, sulla vita di coppia, di famiglia, così alla luce degli insegnamenti della Bibbia, perché questo è quello che ci eravamo ripromessi di affrontare, di toccare come obiettivo delle nostre conversazioni. La volta scorsa, se ricordo bene, siamo arrivati proprio a dover un po' definire alcuni aspetti del rapporto così fra marito e moglie nel matrimonio inteso in senso cristiano, inteso secondo gli insegnamenti della scrittura. In altre parole, Gianfranco, ci sono brani biblici che sono dedicati esplicitamente all'insegnamento sul matrimonio. Ma che cosa si apprende in particolare da questi brani? C'è qualcosa di specifico per i mariti? C'è qualcosa di specifico per le mogli? Ecco, che cosa possiamo dire a questo riguardo?
2: Sì, ovviamente ci sono parecchi testi in generale sul matrimonio e possiamo prendere molti esempi da quelli che sono le descrizioni del tipo di rapporto che ci deve essere o che c'è fra Dio e la Chiesa, il suo popolo. Infatti nella Bibbia il tipo di rapporto esistente fra Dio e il suo popolo prima, come Israele, la Chiesa dopo, viene spesso descritto come una relazione matrimoniale. E questo ci fa riflettere su questo aspetto un po' riflessivo del nostro rapporto con Dio e del nostro rapporto matrimoniale come uno lo specchio dell'altro. E questo senz'altro lo troviamo in tanti aspetti: l'infedeltà, il fatto di allontanarci da Dio, di servire altri ideali, altri idoli, la Bibbia lo identifica come una situazione di infedeltà, di adulterio, proprio per dare l'idea di che tipo di rottura di un rapporto, di un patto c'è nel nostro rapporto con Dio. Il testo forse più completo si trova nella lettera che l'Apostolo Paolo scrive ai credenti di Efeso, quando descrive i vari tipi di rapporti sociali. Troviamo il rapporto marito-moglie, troviamo il rapporto moglie-marito, il rapporto figli-genitori, genitori-figli, e poi va avanti nel rapporto fra datori di lavoro e lavoratori e lavoratori e datori di lavoro, quindi prende vari tipi di rapporti. Per quanto riguarda i rapporti familiari, è interessante vedere come questo è uno dei testi più famosi o effamigerati che spesso si citano a proposito e a volte anche a sproposito, quando viene detto che il marito deve amare la propria moglie, la moglie deve essere sottomessa al marito. È interessante però vedere che in riferimento il marito deve amare la propria moglie come Cristo ha amato la Chiesa, quindi non è lasciato libero nel decidere il tipo di rapporto che deve esserci, ma deve avere un rapporto autosacrificante, deve avere un rapporto teso al miglioramento, allo sviluppo della moglie e non semplicemente un sentimento. Se in questo testo inseriamo al posto di amare quella definizione che abbiamo già dato un po' di tempo fa, sì, di amore secondo l'insegnamento biblico, che è volere il bene dell'altra persona, e leggiamo questo testo: il marito deve volere il bene della propria moglie come Cristo ha voluto il bene della Chiesa, cambia moltissimo il tipo di rapporto che si configura, perché non è un rapporto basato su un sentimento, ma basato sul bene che deve venire all'altra persona.
0: Ed è anche qualcosa che fa pensare a un rapporto basato non in vista di se stessi, quindi a un livello di tipo egocentrico, bensì a un livello altruistico, perché se si vuole il bene di qualcun altro, ci si impegna verso qualcun altro e non più verso se stessi.
2: Esatto, non c'è una pretesa dall'altra persona.
0: Esatto. Ora io volevo chiederti questo. Mi è sempre sembrato un po' interessante questo discorso che Paolo, l'Apostolo Paolo fa nella sua lettera appunto scritta ai credenti di Efeso, quando sprona, stimola gli uomini, i mariti, ad amare le loro mogli. Sembra quasi che non sia così naturale amare, mentre oggi noi siamo abituati a pensare a dei rapporti che matrimoniali o di fidanzamento, quello che vogliamo, che sono basati sull'amore. Ecco, uno si sposa perché ama il proprio partner, oppure ci si mette insieme perché ci si ama. Ma qui sembra quasi che appunto, probabilmente anche a livello sociale, i matrimoni una volta erano fatti su altre basi, ovviamente non sulla base dell'amore reciproco, bensì forse sull'interesse, ne abbiamo anche già parlato. E qui c'è uno sprone invece ad andare oltre e ad abbellire, ad arricchire di amore questo rapporto.
2: Sì, quello senz'altro, ma dobbiamo sempre ricordarci che il testo non parla di quel tipo di amore romantico che noi siamo abituati, esatto, a vedere, certo. Non è il sentimento, ci può anche essere quello ed è molto meglio ed è molto più bello quando c'è, ma il rapporto non è un rapporto utilitaristico, cioè il marito non deve sfruttare la moglie, non deve usarla per i suoi fini. Viene a essere messo in crisi il concetto utilitaristico del matrimonio, il marito che si sposava per avere una, tutto sommato, una domestica, una collaboratrice familiare, che si prendesse cura di lui, che fosse sempre disponibile per tutto quello che lui serviva per il lavoro, a casa o scopi personali, quindi pensando alla donna come un essere di serie B, a una persona che non avesse la stessa dignità, lo stesso valore del maschio. Questo testo dice che il marito deve invece darsi da fare per lo sviluppo, per il bene della propria moglie, quindi non la moglie che deve vivere per il marito, se vogliamo dire così, o addirittura essere disposta a morire per il marito, ma il marito che deve vivere ed essere disposto a morire per la moglie. Ecco. Quindi rovescia un pochettino quelli che erano gli schemi che c'erano probabilmente allora, ma che ci siamo portati avanti per molti secoli anche nella nostra civiltà. Solitamente, tradizionalmente, è la moglie che si sacrificava per il marito, era la moglie che sopportava tutto per il marito. In questo contesto vediamo che è il marito che deve amare la moglie fino al punto di essere disposto a morire per lei. Quindi è un rovesciamento completo dell'immagine che tante volte c'è stato nel matrimonio del marito padrone,
0: certo,
2: del padre padrone. Quindi da questo punto di vista è molto interessante, proprio leggendo, non amare, perché noi abbiamo in testa il concetto del sentimento, ma volere il bene.
0: E questo è socialmente sconvolgente se viene attuato.
2: Beh, sì, perché tanti tipi di rapporti vengono a essere cambiati. Il marito non pretenderà più dalla moglie, il marito non si aspetterà più certi comportamenti dalla moglie come dei suoi diritti, ma farà in modo che la moglie possa avere una risposta adeguata, ma non li pretende, come Cristo non pretende, non si impone, ma si aspetta da noi un amore, una sottomissione, un'obbedienza in risposta al suo amore per noi, non per utilizzarci, perché nel nostro rapporto con Dio chi ne trae il beneficio maggiore siamo sempre noi.
0: Esatto, e quindi anche da parte delle mogli, come si diceva prima, l'aspetto dell'essere sottomesse al marito non deve essere inteso, proprio sempre tenendo presente la relazione che esiste fra Cristo e la Chiesa, non deve essere spinto da un senso di dovere, ma piuttosto da un senso di rispetto e di affetto nei confronti del marito. Una sottomissione che si basa sul rispetto e sull'affetto è ben diversa da una sottomissione che si subisce come se fosse un sopruso.
2: Sì, perché nel momento in cui in un rapporto tra due persone una sente l'amore dell'altra persona, vede l'amore, il voler bene dell'altra persona nei suoi riguardi, è facilitata ed è

0: nei fidanzamenti. Se la ragazza o un ragazzo si sentono veramente amati, accettati dall'altro, sono disposti a rinunciare a delle cose loro, proprio come risposta, come reazione all'amore che loro sentono. Quindi la ragazza rinuncerà a certe cose che le piacciono per dimostrare in questo modo il suo amore al fidanzato e viceversa. Quindi questa rinuncia, questa sottomissione ai desideri, a quello che piace all'altro, viene a essere facilitata da questo forte amore, da questo forte volere il bene che la persona sente su di sé.
1: Ecco, allora a questo punto direi di avvicinarci proprio alla chiusura di questo collegamento. Gianfranco, possiamo farlo magari fornendo una panoramica riassuntiva degli aspetti così particolari, più precisi, più importanti, che riguardano il marito e che riguardano la moglie nell'ambito di un matrimonio approvato da Dio, ecco, un matrimonio cristiano.
0: Ma io resterei sul testo che abbiamo citato, nel senso che in questo testo l'Apostolo Paolo dice: mariti, dovete volere il bene delle vostre mogli, mogli, dovete essere voi a sottomettervi ai vostri mariti. Questo è tante volte leggiamo male, quasi diciamo: mariti, tenete in sottomissione i vostri mogli. Non è scritto così, ma le donne devono farlo, e il riferimento è sempre il nostro rapporto con Dio. Questo è l'aspetto fondamentale. Il riferimento di ogni rapporto è il rapporto che Dio ha con noi e noi con Dio.
1: Perciò se uno ha un rapporto buono, giusto, secondo i criteri che Dio stesso ha stabilito, un rapporto buono con lui, avrà un rapporto buono anche col proprio marito e la propria moglie.
0: Potrà avere le condizioni per averlo.
1: Le condizioni ideali ci sono.
0: E ha un esempio per averlo.
1: Esattamente, poi dopo ovviamente ci saranno le battaglie quotidiane con cui fare, ovviamente, con cui doversi confrontare. Grazie Gianfranco per il tuo contributo di oggi, buon lavoro ancora, a risentirci la prossima
0: settimana. Grazie, risentirci.
2: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
1: Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore che ha pietà di te. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 54, versetto 10.
2: I monti tremano, i colli sembrano essere portati via. Ecco a volte cosa sembra accadere durante l'opera di guarigione esercitata dal Signore in noi. La nostra vita sembra essere di continuo sconvolta via via che avvengono mutamenti e che si affrontano le fatiche cui si accompagna la crescita. Ma anche in questi frangenti il Signore ha pietà di noi, ci conferma il suo amore e l'impegno preso nei nostri riguardi. Possiamo sì forse sentirci turbati, mutati, circondati da cose che non riconosciamo, ma possiamo in ogni momento contare sul suo amore. È un amore inesauribile e presente anche quando non riusciamo a sentirlo. La promessa fattaci da Dio del suo amore senza fine, il patto di pace stretto con noi, possono darci oggi la sicurezza di cui abbiamo bisogno. Nella tempesta di mutamenti che scoppia quando mettiamo allo scoperto ferite profonde e cerchiamo guarigione, l'amore di Dio ci offre un'ancora di salvezza e un rifugio. L'amore di Dio può darci pace e serenità e nulla potrà rimuoverle, qualunque cosa accada.
1: Signore, io sono scossa fin nelle fondamenta. Talvolta ho paura di tutti i cambiamenti.

rimarrà qualcosa? Sarà lasciato abbastanza per poterci costruire sopra? Ho bisogno di un fondamento per la mia vita, Signore. Per il tuo amore, Signore, un amore che non può essere scosso, ti ringrazio. Per il tuo patto di pace, Signore, di pace che non sarà rimossa, ti ringrazio. Aiutami a costruire sul fondamento del tuo amore e della tua pace.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

A volte i pensieri che riempiono la mia mente non sono per niente elevati e nobili. Prendiamo ieri sera, ad esempio. Dopo lo studio biblico, alcune delle ragazze si sono fermate a conversare e a prendere il caffè. Si potrebbe pensare che oggetto della discussione fosse ciò che avevamo appreso dallo studio biblico, vero? No. Invece abbiamo parlato dei pro e dei contro dei detersivi contenuti in bottiglie trasparenti, in modo da poter vedere quando è quasi finito. Ah sì, poi abbiamo anche parlato di dentifrici. Vediamo, abbiamo discusso dei prezzi del grande magazzino vicino al locale di culto e del caffè decaffeinato. Poi abbiamo parlato degli ultimi impegni della First Lady americana. Fa poca meraviglia che Dio disse ad Isaia: «Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri». Non penso proprio che Dio stia sveglio la sera a preoccuparsi di detersivi o dentifrici. Ma lasciamo che questo verso di Isaia penetri nella nostra mente. I pensieri di Dio sono tanto più alti dei nostri che non possiamo neppure incominciare a capire il divario che li separa. Divario che deve essere colmato. Per camminare, parlare e avere lo stesso sentimento del nostro Padre Celeste, è chiaro che dobbiamo iniziare a pensare come Egli pensa. In qualche modo, i miei pensieri devono essere resi conformi a quelli di Dio, altrimenti non posso sperare di conoscerlo o di diventare simili a Lui come Egli desidera. Ma cosa posso fare per elevarmi al suo livello, per elevare i miei pensieri, per avere i suoi pensieri? Posso pensare quanto voglio, ma i miei pensieri, limitati, finiti, umani, mi lasciano sempre a terra. Ma c'è speranza. Perché? Perché sebbene i miei pensieri non possano portarmi all'Onnipotente, Egli sta pensando a me. Il salmista dichiara: «Quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o Dio, quanto grande è la somma di essi! Se li voglio contare, son più numerosi dell'arena». È chiaro? Dio pensa a noi. Egli colma il divario, egli rende accessibili i suoi pensieri. Egli mette i suoi pensieri in parole che possiamo comprendere, abbassandosi a farsi capire. Infatti, i suoi pensieri sono ciò che compone la Bibbia. Essi sono a portata di mano. E quando afferriamo Lui e le sue idee, allora e solo allora potremo essere attirati più vicino a Lui. Dedica un po' di tempo a questo oggi. Apri la Bibbia in un brano che ho citato, Isaia 55 o Salmo 139. Ti stupirai di quanto i tuoi pensieri possano diventare elevati.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Sono Maria Teresa, eccomi da voi a raccontarvi qualche cosa che è successa molti anni fa, quando i figli erano ancora a casa. Ce n'era uno che quando tornava da scuola mi faceva letteralmente rimbambire. Arrivava verso l'una e mezzo, mentre io stavo preparando il pranzo, perché anch'io ero arrivata a casa più o meno a quell'ora dall'ufficio, e si piantava in cucina per fare i compiti di latino o di francese. Grazie a Dio tutti sanno che di matematica non capisco niente, se no sarebbe venuto anche a fare quella. La mia cucina era molto piccola e io non sono la persona più ordinata della terra, e per preparare il pasto un po' di spazio ci voleva. Però lui era lì e avevo un bel dirgli che non era il momento migliore, ma lui con un sorriso disarmante mi diceva: «Mamma, è solo una frase, ma faccio da me, però voglio che tu sia vicina in caso di bisogno. Sai, tu sei un vocabolario ambulante e giù burro». E poi aggiungeva con altri argomenti molto più persuasivi: «Così, sai, se mi sbrigo adesso, poi mi concentro sul pianoforte, se mi sbrigo col latino, poi studio meglio la matematica», e così via. Ogni tanto poi in cucina arrivavano anche gli altri figli con richieste d'aiuto e mi sembrava di diventare una specie di mulino a vento. Però quel figlio non solo insisteva per i compiti, insisteva per tutto. Se volevo ottenere una certa tuta da ginnastica, come quella della nazionale, mi diceva che se la poteva procurare lui da un amico, di un altro amico che abitava nel palazzo di un certo cugino, di un amico di un campione che giocava in nazionale, e insisteva finché un giorno non arrivava tutto bello vestito come un giocatore della nazionale. Se voleva riuscire a fare tennis, risparmiava e si comprava la racchetta. Se voleva fare pallanuoto, a costo di tornare a casa con l'ultimo autobus della sera, riusciva ad entrare nella squadra. Era diventato lo scherzo della famiglia e i fratelli lo chiamavano fratello Perseveranza. E la qualità gli è rimasta. Ultimamente ho pensato parecchio alla perseveranza, che è una delle virtù cristiane che la Bibbia nomina e che è molto importante, perché ti aiuta ad avanzare sia che piova o tiri vento, sia nella ricchezza, nella miseria, nella salute, la malattia, e ti aiuta a guardare avanti senza distrarti, sapendo di essere sulla strada giusta. È un segreto che ti fa riuscire anche nella vita cristiana. Attraverso gli anni, nel seguire, nel cercare di aiutare delle persone a seguire il Vangelo e a fare quello che il Signore vuole, ho visto che chi va avanti e tiene nelle difficoltà della vita non è tanto chi ha un entusiasmo travolgente, neppure chi è particolarmente geniale o dotato, ottimista o simpatico. Chi regge è chi si prende l'abitudine di leggere ogni giorno la parola di Dio, di assimilarla, di pregare regolarmente e di ubbidire a quello che capisce e continua a farlo ogni giorno disciplinatamente. È vero, sembra poco romantico, ma è la sola cosa che funziona.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Proverbi capitolo 3, versetti da 13 a 15. Beato l'uomo che ha trovato la saggezza, l'uomo che ottiene l'intelligenza, poiché il guadagno che essa procura è migliore di quello dell'argento, il profitto che se ne trae vale più dell'oro fino, essa è più pregevole delle perle. Il titolo del messaggio di oggi è Pietre preziose. A volte una tempesta o un terremoto, in senso figurato, possono essere necessari nella nostra vita per aprirci gli occhi sulle cose che contano. Durante l'estate del 1831, un tornado sradicò un albero gigantesco negli Urali. La mattina seguente trovarono sotto le sue radici delle magnifiche pietre verdi. Era venuto alla luce un nuovo giacimento di smeraldi. Dopo un vasto smottamento di terreno sul versante indiano dell'Himalaya, al tramonto brillavano piccole pietre azzurre. Erano gli zaffiri del Kashmir. Forse c'è stata una tempesta nella tua vita o un violento terremoto e tu ti chiedi: oh Dio, perché mi capita questo? Può trattarsi di una malattia, di un lutto, di una delusione o di un grande dispiacere e sei tentato a ribellarti. Eppure questo può farti scoprire il più grande tesoro che esiste. Dio vuole aprire gli occhi di ognuno di noi sulla necessità di avere un rapporto con Lui, conoscerlo come nostro Padre per mezzo della fede in Gesù Cristo. È conoscere le ricchezze della sua grazia, riferendosi alle parole di Efesini capitolo 3 versetto 7, è penetrare in un dominio spirituale di incomparabile bellezza. Affidargli la nostra vita è la più grande felicità di cui possiamo godere.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo sedicesimo. Io vi ho detto queste cose affinché non siate scandalizzati. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di offrir servigio a Dio. E questo faranno perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io v'ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora in cui avverranno, vi ricordiate che ve l'ho dette. Non ve le dissi dal principio perché ero con voi, ma ora me ne vo a colui che mi ha mandato e niun di voi mi domanda dove vai. Invece, perché v'ho detto queste cose, la tristezza v'ha riempito il cuore. Pure, io vi dico la verità, egli v'è utile che io me ne vada, perché se non me ne vo non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vo io ve lo manderò. E quando sarà avvenuto convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché me ne vo al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che ha il Padre son mie, per questo l'ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. Fra poco non mi vedrete più e fra un altro poco mi vedrete, perché me ne vo al Padre. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: che cos'è questo che ci dice fra poco non mi vedrete più e fra un altro poco mi vedrete e perché me ne vo al Padre? Dicevano dunque: che cos'è questo fra poco che egli dice? Noi non sappiamo quello che egli voglia dire. Gesù conobbe che lo volevano interrogare e disse loro: vi domandate voi l'un l'altro che significhi quel mio dire fra poco non mi vedrete più e fra un altro poco mi vedrete? In verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà. Voi sarete contristati, ma la vostra tristezza sarà mutata in letizia. La donna, quando partorisce, è in dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia per l'allegrezza che sia nata al mondo una creatura umana. E così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno vi torrà la vostra allegrezza. E in quel giorno non rivolgerete a me alcuna domanda. In verità vi dico che quel che chiederete al Padre, Egli ve lo darà nel nome mio. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra allegrezza sia completa. Queste cose v'ho detto in similitudini. L'ora viene che non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che son preceduto da Dio. Son preceduto dal Padre e son venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e torno al Padre. I suoi discepoli gli dissero: ecco, adesso tu parli apertamente e non usi similitudine. Ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Perciò crediamo che sei preceduto da Dio. Gesù rispose loro: adesso credete? Ecco, l'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi ciascun dal canto suo e mi lascerete solo. Ma io non son solo, perché il Padre è meco. V'ho dette queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci qui, ancora una volta insieme, Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto. Un benvenuto particolarmente sincero e caloroso a chi ci avesse trovato magari per la prima volta. Eri lì che giravi la tua manopolina cercando un po' di relax, un po' di musica, un po' di compagnia e hai trovato noi. Beh, a te un benvenuto molto molto sincero, molto caloroso, non solo da parte mia, ovviamente in prima persona, ma da parte di tutta la grande famiglia di questo programma e da parte della redazione. Naturalmente il nostro vivo desiderio è che tu possa rimanere per il resto di questo nostro incontro una mezz'oretta e che tu possa e voglia tornare anche negli incontri futuri, negli appuntamenti futuri, una passeggiata attraverso il libro più letto. Siamo alle prese con il libro del Levitico, che si trova nella prima parte della Bibbia. La Bibbia? No, forse meglio dire Bibbia. Benvenuto comunque.

Come ricorderà chi è mio fedele compagno di viaggio, siamo arrivati al 21° capitolo di questo interessantissimo libro.

Un libro che all'apparenza potrebbe sembrare anacronistico, potrebbe sembrare totalmente irrilevante alle nostre situazioni quotidiane. E invece, man mano che andiamo avanti, scopriamo, abbiamo scoperto e continuiamo a scoprire principi che sono non solo importanti, ma anche validi per te e per me oggi. Naturalmente, in questi nostri incontri, io prendo per scontato che la Bibbia sia un libro importante. Non solo che sia un libro importante, ma che sia un libro importante per me e per te. E non solo che sia un libro importante, importante per me e per te, ma che sia il messaggio di Dio. Contiene la parola di Dio, è parola di Dio.

Abbiamo visto la volta scorsa, nella prima parte del 21° capitolo, che i sacerdoti di Israele dovevano rispondere a certi requisiti. Perché? Perché in un certo senso, non che fossero migliori degli altri, ma dovevano, proprio per il compito che era stato loro affidato, dovevano dare prova di una vita esemplare, una santità di vita. E di nuovo, a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto per la prima volta, ricordo che quando io parlo di sacerdote, quando parlo di santità, lo faccio avendo in mente il significato biblico di questi termini, che non è necessariamente il significato che diamo noi a queste parole. Per esempio, santo nel linguaggio biblico non significa quello che noi comunemente intendiamo, ma significa la persona che ha posto la propria fiducia in Dio, e anche se non opera miracoli nella sua vita quotidiana, è una persona che sceglie giorno per giorno di essere un seguace di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che riconosce Gesù Cristo come Signore della propria vita, come Salvatore, come unico mediatore. Ecco, questa persona diventa santa grazie a questo rapporto, a questa relazione con Dio. Allo stesso momento, la stessa persona viene chiamata anche sacerdote. Quindi non c'è bisogno di essere, di indossare un certo tipo di vestito o di avere un certo titolo come reverendo o pastore, ma il cristiano, il seguace di Cristo, è anche sacerdote. Perché? Perché può accedere attraverso Cristo alla presenza di Dio direttamente. Ecco, come dicevo, nel contesto di Israele il sacerdote però aveva questa chiamata così particolare, così importante, e grazie a questo suo compito, a questa chiamata, doveva dare esempio, doveva dare l'esempio di una vita retta, integra, eccetera eccetera. Non voglio ripetermi, ovviamente. Proseguendo nell'analisi del 21° capitolo, ci troviamo davanti ad un brano che ci pare un po' strano. Te lo leggo. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ad Aronne e digli: nelle generazioni future nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche deformità potrà accostarsi ad offrire il pane del suo Dio. Perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi. Quindi né il cieco, né lo zoppo, né chi abbia il viso deforme per difetto o per eccesso, né chi abbia una frattura al piede o alla mano, un gobbo, un nano, né chi abbia una macchia nell'occhio, o la scabbia, o piaghe purulento, o sia un eunuco. Nessun uomo della stirpe del sacerdote Aronne con qualche deformità si accosterà ad offrire sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Potrà mangiare il pane del suo Dio, le cose sante, ma non potrà avvicinarsi al velo né accostarsi all'altare, perché ha una deformità. Non potrà profanare i miei luoghi santi, perché io sono il Signore che li santifico. Ora, ripeto, da una lettura superficiale, così, a primo impatto, queste affermazioni hanno proprio un suono di grande severità. Addirittura, se non provenissero dalla bocca di Dio, saremmo tentati perfino di pensare che siano ingiuste. E poi, se pensiamo a come Gesù ha trattato tutte queste persone con infinita compassione, con affetto, con calore umano, guarendo gli infermi, zoppi, ciechi, sordi, muti. C'è un contrasto che sembra quasi che non si comprende, non si può riconciliare. Allora,
Come facciamo a trovare la soluzione di questo enigma? Qual è l'interpretazione giusta di questo passo, di questo brano? Ma la prima cosa da dire ovviamente è che Dio intende ciò che dice. Quindi è inutile cercare una scappatoia o un'altra interpretazione oltre a quella ovvia. Non c'è. Dobbiamo ammettere, dobbiamo leggere questo brano e prenderlo come tale. Ma, attenzione, ricordi quella massima che spesso ripeto durante questi nostri incontri? Ogni testo va visto nel suo contesto, altrimenti diventa un pretesto. Pretesto per qualsiasi strana interpretazione e spiegazione. Ora, qual è il contesto di questo capitolo? O meglio ancora, dovremmo dire il contesto di tutto il libro. Abbiamo detto più volte che il libro del Levitico ha a che fare con la santità di Dio. Dio che si presenta al suo popolo come un Dio santo, un Dio diverso dagli altri dei, degli altri popoli. Israele deve imprimersi in mente, deve scrivere a lettere cubitali, infuocate, roventi sui propri cuori, che Dio, l'Iddio di Israele, l'Iddio che li ha scelti come suo popolo, è un Dio diverso dagli dèi, dagli idoli, dalle statue e dalle rappresentazioni che i loro popoli contemporanei avevano delle proprie deità. L'Iddio di Israele è un Dio tre volte santo. È un Dio che non sopporta la vista e la presenza del peccato. Questo è il messaggio, questo è il contesto di tutto il libro. E questo messaggio dobbiamo tenerlo ben in mente se vogliamo comprendere affermazioni come quella che abbiamo appena letta. In altre parole, Dio cosa sta dicendo? Sta dando, in un certo senso, una lezione pratica. Con fatti quotidiani, con esperienze quotidiane, egli sta cercando di insegnare ad Israele prima e a noi poi una grande lezione. E qual è questa lezione? Proprio perché sia la vittima che il sacerdote sono un esempio, un simbolo, un'immagine di Gesù, Dio sta dicendo: voglio la perfezione, perché mio figlio, colui che darò come sacrificio, sarà perfetto sia come sacrificio che come sacerdote. Questo è un lato della medaglia, c'è un altro lato della stessa medaglia, e cioè la santità, l'integrità di vita alla quale tutti noi siamo chiamati, naturalmente tutti coloro che si riconoscono come seguaci, come discepoli di Cristo. Quindi il messaggio dietro questo brano apparentemente strano, severo, oscuro, è questo: Dio è un Dio santo, richiede santità da coloro che amano definirsi suoi figli. In altre parole, niente ipocrisia, niente compromesso. Perché da parte sua non c'è stata ipocrisia e non c'è stato compromesso. Dio ha dato del suo meglio. Dio ha dato suo figlio, il sacrificio più perfetto. Come possiamo noi fare o essere da meno?

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico al microfono, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Stiamo esaminando insieme l'ultima parte del 21° capitolo del libro del Levitico e c'è ancora un aspetto che vorrei sottoporti ed è questo. Sebbene quelli aventi qualche difetto non potessero officiare al tabernacolo, quindi non potevano servire come sacerdoti nel Tempio, non erano però esclusi dalla tavola del Signore. In altre parole, potevano avere accesso al cibo che era dedicato e messo da parte per i sacerdoti. E questo era in netto contrasto con l'atteggiamento dei popoli pagani nei confronti di portatori di handicap. Ora, lasciami dire questo. Dio non è contro i portatori di handicap. Non vorrei che si ricavasse l'impressione sbagliata da questo brano biblico. Nella maniera più assoluta, lascia che lo dica più volte e che lo sottolinei più volte. Lo dimostra l'atteggiamento di Gesù quando calcò le polverose strade della Palestina, della Galilea. Il suo atteggiamento nei confronti di portatori di handicap, nei confronti dei poveri, nei confronti dei diseredati, degli emarginati, era un atteggiamento di accettazione, di affetto, di calore, di amore, di cura. Laddove arrivava, egli portava il suo amore, la sua guarigione, la sua parola di conforto, il suo messaggio di salvezza, di speranza di una vita eterna. Quindi questo dimostra che Dio non ce l'ha con i portatori di handicap. Questo brano va visto nel suo contesto locale, come abbiamo cercato di dimostrare nella prima parte di questo nostro incontro. Non vorrei che, lasciandoci oggi, rimanesse in te un amaro sapore in bocca nei confronti di Dio, che ce l'ha con i menomati, nella maniera più assoluta. Dio sta cercando di imprimere un messaggio molto più profondo, un messaggio che ha una portata universale, un messaggio per tutti i tempi, un messaggio non circoscritto solo ad Israele, a quei tempi. E qual è questo messaggio? L'abbiamo detto già più volte. Egli è un Dio santo e si aspetta una condotta, una vita santa da coloro che si dichiarano cristiani. Inoltre, sia la vittima offerta sull'altare che il sacerdote che officiava la cerimonia erano due aspetti, due immagini, due simboli di colui che sarebbe venuto, di colui che sarebbe stato mandato per essere perfetto sacrificio e perfetto sacerdote. Ecco perché Gesù sulla croce ha potuto dire è compiuto, cioè è stato fatto. È tutto completo, non c'è nulla da aggiungere. Spesso nel nostro desiderio di essere accettati da Dio, di riappacificare la divinità, siamo tentati dal fare questo, fare quello, per rabbonire questo Dio distante e severo. Ma il messaggio della Bibbia, del libro più letto, non è per niente questo. Dio ha dato suo figlio come sacrificio perfetto, completo, assoluto. Non c'è nulla, assolutamente nulla, che io possa fare per aggiungere a quel sacrificio o per meritare quel sacrificio. Tutta l'eternità non sarà sufficiente per meritare ciò che Gesù Cristo ha fatto per me. Una vita integra, onesta, santa, è la conseguenza di una scelta. La scelta di mettere tutto ai piedi della croce di Cristo, di riconoscere la mia impotenza, il mio stato di peccato e dire: il tuo sacrificio è sufficiente.
riconosco e faccio mio questo sacrificio. Divento tuo seguace, tuo discepolo. Ti do il timone della mia vita, ti faccio signore della mia vita e ti riconosco come unico salvatore e mediatore. Da adesso in poi vivrò per onorare il tuo nome e per dare il buon esempio ad altri. Ma facciamo attenzione a non invertire questo processo.

E purtroppo ancora oggi, o anche oggi, è arrivato il momento di salutarci. Appuntamento ovviamente alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Spero che tu possa e voglia ritornare. Esamineremo insieme il 22esimo capitolo del libro del Levitico e anche lì, sono certo, ti assicuro, troveremo qualcosa di importante per te e per me ancora oggi. Un abbraccio, a presto. Ciao.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

la mano e mi toccò la bocca, e l'Eterno disse: ecco, io ho messo la mia parola nella tua bocca. Quello che io vorrei sapere è se questa affermazione va considerata nel suo significato letterale, oppure dobbiamo considerarla, non so, come un acculturamento ispirato da Dio nei confronti di Geremia, oppure come il risultato, diciamo, quasi come la prova dell'esame e della preparazione che Geremia aveva dovuto sostenere nella conoscenza delle domande sulla parola di Dio. Questa è una buona domanda e la risposta, come sempre, va cercata prima di tutto nel contesto in cui si trova il versetto stesso. E se noi leggiamo dal quarto versetto in giù, tutto viene assai più chiaro. Così ascoltate Geremia capitolo primo dal quarto fino al decimo versetto. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho conosciuto, e prima che tu uscissi dal suo seno, io t'ho consacrato e t'ho costituito profeta delle nazioni. Ed io risposi: ahimè, Signore Eterno, io non so parlare, poiché non sono che un fanciullo. Ma l'Eterno mi disse: non dire io sono un fanciullo, poiché tu andrai da tutti quei ai quali io ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non mi temere, poiché io sono teco per liberarti, dice l'Eterno. Poi l'Eterno stese la sua mano e mi toccò la bocca, e l'Eterno disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per svellare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare e per piantare. Ebbene, qui troviamo la chiamata di Geremia. Dio gli dice tre cose. Prima, dice: prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho conosciuto. La seconda, io ti ho consacrato. E la terza, io ti ho costituito profeta. A questa rivelazione Geremia risponde dimostrando la sua presente inadeguacità, dicendo: io sono troppo giovane e poi io non so parlare. E l'Eterno allora lo riassicura dicendogli che non solo gli darà la forza e l'abilità di andare dai potenti e di parlare loro, ma prima di tutto Dio darà anche il modo di parlare e ciò che dire. Ora, questo nostro giovane ci richiede se Dio aveva letteralmente steso la sua mano e toccato la bocca di Geremia. Ebbene, questo nessuno lo sa, ma questo è quello che Geremia sperimentò. E Dio voleva riassicurare questo giovane affinché diventasse un suo profeta e avesse il coraggio di fare quello che gli chiedeva. E nella riassicurazione che Dio stesso gli dà, che cioè lui era sempre presente. In quanto alla parola di Dio nella sua bocca, questo ci costringe a spiegare un po' cosa sia l'ispirazione. Quando un profeta parlava o scriveva, egli lo faceva sotto l'ispirazione di Dio. Qui il Dio dice a Geremia: io ti ispirerò, io ti dirò cose che tu dovrai dire. Ma ci sono tre teorie sull'ispirazione divina. La prima è che Dio prendeva un individuo, lo rendeva insomma come un automa, e poi lo faceva pensare, parlare, scrivere per mezzo del suo spirito ogni parola che veniva fuori, e ogni pensiero non era frutto del suo ragionamento, ma era diretto dallo spirito stesso, e il profeta parlava o scriveva senza neppure lui stesso sapere quello che stava per dire. La seconda teoria è che Dio ispirava il profeta come, per esempio, ispirava un musicista o un poeta, come per esempio Puccini o Dante, nelle loro composizioni. Insomma, dava a certi individui certi talenti per mezzo dei quali queste persone, scrivendo o si esprimevano.
La terza teoria, che è l'unica che è accettabile, è che Dio metteva nella mente del profeta le parole

o il concetto da dire o da scrivere, ma che poi il profeta lo articolava o lo scriveva con la sua voce e i suoi modi e in base all'istruzione ricevuta. Ora, io dico che questa è l'unica teoria accettabile, perché se diciamo che era ispirato, come per esempio Puccini o Dante o qualsiasi altro artista, allora l'ispirazione sarebbe stata personale e non una diretta verità venuta da Dio, perché queste persone, questi artisti non rivelano altro nelle loro composizioni che certe volte davvero sommoventi e ispirate, che cose generate e limitate dal cuore della conoscenza umana. Se diciamo che l'ispirazione è letterale, cioè che Dio stesso parla e guida la mano di chi scrive, allora dobbiamo dire che Dio commette errori di grammatica e di sintassi, perché alcuni libri della Bibbia ne rivelano assai. In più, se così fosse stato, allora l'intera Bibbia sarebbe stata scritta nella stessa maniera e con lo stesso stile. Invece ecco che noi troviamo che ogni libro ha un diverso stile e rispecchia il marchio della distinta personalità dell'autore, e così è facile distinguere per esempio gli scritti di Paolo da quelli di Giovanni, quelli di Geremia da quelli di Isaia. Spero che questa mia spiegazione sia stata soddisfacente e che possa aver soddisfatto la domanda di questo nostro ascoltatore. Ed ora passiamo al capitolo quinto, dove al secondo versetto c'è scritto: anche quando dicono come è vero che l'Eterno vive, è certo che giurano il falso. E il nostro ascoltatore dice: io chiedo il perché. Ebbene, il profeta sta qui ricevendo, nei capitoli precedenti, una rivelazione divina. Dio gli dice che a causa della corruzione e della ribellione del popolo di Israele, egli sta per castigarlo severamente. Qui, nel quinto capitolo, Dio dà le ragioni per il suo imminente castigo. Il popolo è completamente traviato. Infatti, nel primo versetto domanda: andate, guardate e domandate se trovate un uomo solo che operi giustamente. Se tu ne trovi uno, allora io perdonerò Gerusalemme. Ma no, non ne troverai nessuno, e persino ecco che quando giurano mettono persino il mio santo nome. E poi che cosa fanno? Dicono il falso. Per i giudei il giurare era una cosa seria. Poi, quando uno giurava sotto pena di morte per il nome dell'Eterno, egli asseriva di dire il vero e nient'altro che il vero. Ma ecco che, usando il nome di Dio ogni giorno, lo facevano però senza alcun timore e giuravano falsamente. Il nostro ascoltatore chiede perché. Ora, io non so a che cosa si rivolge il suo perché. Perché lo facevano o perché giuravano il falso e Dio era adirato per questo? Beh, lo facevano perché la loro parola senza giuramento non valeva più nulla, era così discreditata, erano arrivati a questo punto. Poi il Dio è offeso perché nel giuramento facevano una specie di confronto e dicevano, nel giurare: sì, è vero, o è vero come che Dio esiste? È pure vero che io ti dico la verità. E poi, mentendo, in poche parole, perciò dicevano che Dio non viveva, non esisteva. Beh, ringraziamo questo nostro caro amico per averci rivolto queste domande, e ringraziamo voi, amici ascoltatori, per il vostro cortese ascolto. E di nuovo vi esortiamo a scriverci, mandandoci anche voi le vostre domande, affinché questa rubrica sia completamente fatta dalle vostre domande e dalle nostre risposte. Qui il pastore Bacocina, che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace di Cristo.

continuiamo a considerare brevemente la parabola del ricco stolto. Abbiamo già visto la volta scorsa che Dio chiamò stolto questo ricco perché intanto non s'era preoccupato di ricordarsi di lui nella sua vita, ma era vissuto soltanto egoisticamente e non s'era preoccupato neanche dei bisogni di altri meno fortunati di lui. Il ricco possidente era stolto e pieno di ignoranza spirituale perché non pensava all'anima sua ed aveva un concetto molto strano dell'anima sua. Forse credeva di pensarci in seguito, ma riteneva che l'abbondanza materiale fosse tutto ciò di cui l'anima sua aveva bisogno per essere felice. Ma nell'Evangelo di Luca, al capitolo 12 e al verso 20, Gesù dice: «Ma Dio gli disse: stolto, questa notte dovrai morire, e a chi andranno le ricchezze che hai accumulato?» Forse quest'uomo pensava che le cose di questo mondo e di questa vita erano più che sufficienti e così fece i suoi piani come se questa vita fosse l'unica per la quale bisognava preoccuparsi. Questo fu il culmine della sua stoltizia. Proprio nel momento in cui stava facendo i piani per gli anni a venire, scoprì improvvisamente che per lui non c'erano più anni futuri. Tutto ciò per cui aveva lavorato, tutto ciò che aveva accumulato, gli sfuggiva dalle mani. I miei magazzini, i miei granai, i miei beni. Ma prima che finisse la notte, non erano più suoi. Intendeva forse Gesù che questo avvertimento valesse solo per le persone più ricche? Chiunque ha la stessa ignoranza della volontà di Dio è uno stolto. È sapienza per tutti noi rinunciare a noi stessi e presentare i nostri corpi in sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio, rifiutando di conformarci a questo mondo nel suo egoismo e nella sua cupidigia. Potremmo allora essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente e fare l'esperienza della buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Questo avvertimento non vale solo per i ricchi, ma vale anche per i poveri, che ugualmente hanno dentro di loro il desiderio di accumulare e di vivere solo per questa vita. Ma qualche altro domanderà: voleva forse Gesù che non ci preoccupassimo del cibo o di provvedere alle nostre necessità e a quelle della nostra famiglia? No, di certo. Il Nuovo Testamento insegna che chiunque non lavora non merita il cibo e insegna anche che un cristiano che non provveda ai bisogni della propria famiglia è peggio di un miscredente. Gesù ha qui in mente coloro che si preoccupano eccessivamente per cercare di farsi strada in questo mondo, ma che non trovano tempo per il Signore e per le cose che davvero contano, quelle eterne. Infatti Gesù conclude dicendo: questa è la situazione di quelli che accumulano ricchezze solo per se stessi e non si preoccupano di arricchire davanti a Dio. E continua: per questo vi dico, non preoccupatevi troppo del cibo di cui avete bisogno per vivere o del vestito di cui avete bisogno per coprirvi. La vita, infatti, è più importante del cibo e il corpo è più importante del vestito. Nell'ansietà, nell'abbondanza di cibo ci aiuteranno a vivere più a lungo. Anche i più bei vestiti non danno nulla ad un cadavere. Quale stoltezza preoccuparsi talmente delle necessità della vita da non sapere occuparsi della vita stessa. Dobbiamo cominciare ad agire come persone che davvero credono che Dio è il loro Padre Celeste. Dobbiamo riconoscere che Dio ci ha dato la vita e il corpo vuole che noi abbiamo il cibo necessario per mantenerci in vita e i vestiti per coprirsi. Il ricco stolto aveva messo la sua fiducia nel suo lavoro di semina, di mietitura, nei suoi depositi, nei suoi granai. I poveri corvi che non hanno nulla di tutto ciò, eppure Dio nella sua volontà provvede alle loro necessità,
sono felici. Quale contrasto fra questa potente capacità divina di provvedere il necessario e l'impotenza umana manifestata nella morte del ricco stolto? Lo stesso contrasto è manifesto nella nostra incapacità a mutare le condizioni del nostro essere fisico in confronto con la divina capacità di dare la bellezza ai fiori dei campi. Certamente Dio è capace di provvedere alle nostre necessità senza che noi dobbiamo preoccuparci e lasciarci prendere dall'ansia a causa di tutto questo. E Gesù conclude questa parabola quanto mai importante parlando del valore dei veri tesori. Ascoltiamo direttamente le sue parole da questa nuova versione italiana. Egli dice: osservate i corvi, non seminano e non raccolgono e non hanno né dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Ebbene, voi valete molto più degli uccelli. E chi di voi con tutte le sue preoccupazioni può vivere un giorno di più di quello che è stabilito? Se dunque voi non potete fare neppure così poco, perché vi preoccupate per il resto? Osservate come crescono i fiori dei campi, non lavorano e non si fanno vestiti. Eppure io vi dico che nemmeno il re Salomone, con tutta la sua ricchezza, ha mai avuto un vestito così bello. Se dunque Dio rende così belli i fiori dei campi che oggi ci sono e il giorno dopo vengono bruciati, a maggior ragione procurerà un vestito a voi, gente di poca fede. Perciò non state sempre in ansia nel cercare che cosa mangerete o che cosa berrete. Sono gli altri, quelli che non conoscono Dio, a cercare sempre queste cose. Voi invece avete un Padre che sa bene quello di cui avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio e Dio vi darà tutto il resto. Molti fanno professioni di fede, ma la loro sola preoccupazione nella vita è provvedere alle proprie necessità per le quali sono in continuo travaglio. Le incertezze della vita li privano della calma, della pace, della vera gioia. Il timore li domina e li trascina. Le tempeste della vita possono anche finire col sommergerli, perché non hanno mai imparato a confidare in Dio. Pur avendo raggiunto una certa misura di successo, sono sempre agitati dalla paura di perdere ciò che hanno ottenuto. È sufficiente allora per un cristiano guardarsi da questi atteggiamenti di egoismo, di cupidigia e d'ansietà? Dobbiamo voltare le spalle ai falsi desideri che riempiono i cuori e le menti di coloro che vivono in questo mondo, ma fatto questo dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alla ricerca del regno di Dio. Cercate piuttosto il regno di Dio. Cioè, dobbiamo cercare di porre davvero noi stessi sotto la signoria di Dio e di Cristo. Quando ci sottomettiamo alla parola di Dio e cerchiamo la guida dello Spirito Santo, i nostri cuori diventano allora come dimora del Re del Cielo. Dobbiamo cercare che Dio regni davvero nella nostra comunità. Dobbiamo cercare di ricevere i doni dello Spirito Santo e che lo Spirito di Dio operi. Dobbiamo lasciare che Egli conduca ciascuno di noi e tutti insieme, tanto concordemente, perché coloro che sono increduli siano salvati e i credenti siano edificati. Dobbiamo vivere in attesa del regno che viene, del Cristo che ritorna, prendendo ogni nostra decisione alla luce di questo fatto, che un giorno regneremo con Lui. Paolo, per esempio, fa notare che poiché un giorno giudicheremo gli angeli, ci dovrebbero essere fra noi persone dotate di una sufficiente sapienza divina per risolvere i meschini conflitti che talvolta sorgono fra cristiani. Cercate piuttosto il regno di Dio e Dio vi darà tutto il resto. Questo non vuol dire un abbandonarsi ad un fatalismo, ma vuol dire vivere giorno per giorno per fede con la certezza che Dio ci aiuta ad adempiere
i nostri programmi sulla terra senza ansie, senza preoccupazioni, senza timori, perché sappiamo che le sue promesse sono veraci. Se noi cerchiamo prima Lui e questa legge di priorità la riconosciamo nella nostra vita, Egli ci darà quanto ci occorre per il nostro bene, qua giù e per l'eternità. E il Signore ci benedica.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Un abbraccio a tutti oggi da Maria. Stiamo parlando del libro più letto, questo libro con cui io particolarmente credo, chiaramente, perché è il libro che ha cambiato la mia vita e la vita di molte persone che io conosco. State con noi, oggi Enzo parlerà della morte dei primogeniti d'Egitto.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati all'ascolto del nostro programma. Quindi eccomi qua ancora una volta per stare insieme a voi e per aprire ancora una volta il libro più letto, vale a dire la Bibbia. L'apriremo al capitolo 12 del libro di Esodo. Abbiamo visto, per quanti ci hanno seguito, come il Signore quindi istituisce questa festa per gli ebrei, la festa di Pasqua. Ora Mosè passa a dare istruzioni dettagliate su come prepararsi a questa festa e leggiamo quindi i versetti dal 21 al 23 del capitolo 12. Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: «Andate a procurarvi degli agnelli per le vostre famiglie e immolate la Pasqua. Poi prendete un mazzetto di sopo, intingetelo nel sangue che sarà nel catino e con quel sangue spruzzate l'architrave e i due stipiti delle porte. Nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino. Infatti il Signore passerà per colpire gli egiziani e quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nelle vostre case per colpirvi». Vi siete mai chiesti come hanno fatto a spruzzare il sangue sugli stipiti delle porte? L'isopo è una pianticella un po' pelosa che cresce sulle rocce e servì allo scopo di spruzzare il sangue. Io penso che rappresenti la fede, che è il mezzo per applicare il sangue di Cristo al nostro cuore e alla nostra vita, la fede in ciò che Cristo ha fatto morendo sulla croce per noi. Nessuno fu salvato perché aveva fatto del suo meglio, perché era onesto o perché era una brava persona. Essi non dovevano uscire di casa quella notte e guardare il sangue. Dovevano avere fiducia e fede nel sangue. Inoltre, non furono salvati perché erano circoncisi o perché appartenevano a una chiesa, ma perché Dio aveva detto che se vedeva il sangue sulla porta, sarebbe passato oltre. L'angelo della morte non stava compiendo un'indagine nel vicinato e loro non dovevano aprire la porta e parlare con l'angelo della loro bontà e del loro buon comportamento. Chi avesse messo il naso fuori dalla porta quella notte sarebbe morto. Non bisognava aggiungere nulla alle parole di Dio e quella notte si salvarono solo quelli che ebbero fede in Dio, quelli che avevano spruzzato il sangue sugli stipiti e quindi confidato in questo. Anche se non capisco tutto completamente, credo in ciò che Dio ha detto. Egli mi dice che il sangue di Cristo mi salva e che non occorre altro.

Questo è l'ultimo giudizio e l'ultimo flagello che si abbatte sul paese d'Egitto. Per questo Dio ha preparato il suo popolo. Il paese di Goshen era stato risparmiato dalle ultime piaghe, ma non poteva sfuggire a quest'ultima se non c'era il sangue sulla porta. Ogni egiziano avrebbe potuto seguire l'esempio degli israeliti, mettendo il sangue sugli stipiti della porta e credendo in Dio. Così l'angelo della morte avrebbe risparmiato il primogenito di quella famiglia. Poi Mosè, per ordine del Signore, si preoccupa che questo evento non venga dimenticato nel tempo e ne fa una istituzione perenne. Leggiamo i versetti dal 24 al 28. Osservate dunque questo come una istituzione perenne per voi e per i vostri figli. Quando sarete entrati nel paese che il Signore vi darà, come ha promesso, osservate questo rito. Quando i vostri figli vi diranno: che significa per voi questo rito? Risponderete: questo è il sacrificio della Pasqua in onore del Signore, il quale passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. Il popolo si inchinò e adorò. Poi i figli di Israele andarono e fecero così, fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne.

La liberazione del popolo di Israele sarà sì un fatto compiuto una volta per sempre, ma il ricordo dovrà proseguire anche quando saranno entrati nella terra promessa. I loro figli, di generazione in generazione, vedranno i loro padri compiere un rito e faranno domande sul suo significato. Questa sarà l'occasione per ricordare dettagliatamente tutto ciò che Dio aveva operato per loro. Questa consapevolezza portò il popolo ad inchinarsi e adorare Dio, poi si misero all'opera per ubbidire agli ordini ricevuti. Vediamo ora l'intervento di Dio attraverso quest'ultima piaga, descritta nei versetti dal 29 al 36. A mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che sedeva sul suo trono al primogenito del carcerato che era in prigione e tutti i primogeniti del bestiame. Il faraone si alzò di notte, egli e tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani, e vi fu un grande lamento in Egitto, perché non c'era casa dove non vi fosse un morto. Egli chiamò Mosè ed Aronne di notte e disse: «Alzatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figli di Israele. Andate a servire il Signore, come avete detto. Prendete le vostre greggi e i vostri armenti, come avete detto, andatevene e benedite anche me». Gli egiziani fecero pressione sul popolo per affrettare la sua partenza dal paese, perché dicevano: «Qui moriamo tutti». Il popolo portò via la sua pasta prima che fosse lievitata, avvolse le sue madie nei suoi vestiti e se le mise sulle spalle. I figli di Israele fecero come aveva detto Mosè, domandarono agli egiziani oggetti d'argento, oggetti d'oro e vestiti. Il Signore fece in modo che il popolo tenesse il favore degli egiziani, i quali gli diedero quanto domandava. Così spogliarono gli egiziani.

Questo giudizio finale esigeva la morte dei primogeniti in ogni casa. Non dobbiamo pensare a Dio come a un assassino. Egli è colui che ha creato la vita ed ha anche l'autorità di riprenderla. Sta scritto nella Bibbia: il Signore ha dato e il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Quella notte, alla fine, il faraone deve arrendersi. Dopo tanti tentennamenti, questa piaga lo colpisce profondamente e tocca suo figlio. Dio non aveva cominciato toccando la vita dei primogeniti, ma aveva iniziato la contesa con il faraone trasformando il bastone di Aronne in un serpente. Se il faraone avesse creduto in Dio, il popolo di Israele avrebbe potuto partire e gli egiziani avrebbero evitato i successivi giudizi. Il biasimo non poteva essere attribuito a Dio. Gli egiziani non potevano sapere quando avrebbe avuto fine il giudizio di Dio e che cosa sarebbe accaduto dopo la morte dei primogeniti. Forse avrebbe messo a morte tutti gli egiziani. Per questo il faraone e il popolo chiesero agli israeliti di andarsene perché temevano per la loro stessa vita. Il Signore fece in modo che gli egiziani fossero ben disposti verso gli israeliti, tanto da dare loro tutto quello che chiedevano. In questo modo Dio stava ripagandoli di tutti gli anni di lavoro da schiavi in Egitto. E gli egiziani erano in debito di così tanto che vennero spogliati dal popolo di Israele, che lasciò l'Egitto con grandi ricchezze. Le cose accaddero esattamente come Dio aveva predetto.

Il numero di persone che partì dall'Egitto era di 600.000 uomini, più le donne e i bambini. Questo lo leggiamo dal versetto 37 di questo capitolo 12 di Esodo. I figli di Israele partirono da Ramses per Succot, in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i bambini. Una folla di gente di ogni specie salì anch'essa con loro. Avevano pure greggi, armenti, bestiame in grandissima quantità. Fecero cuocere la pasta che avevano portata dall'Egitto e ne fecero delle focacce azzime, perché la pasta non era lievitata. Cacciati dall'Egitto, non avevano potuto indugiare né prendere provviste. Il tempo che i figli di Israele abitarono in Egitto fu di 430 anni. Al termine dei 430 anni, proprio il giorno che finivano, tutte le schiere del Signore uscirono dal paese d'Egitto. Notiamo anche un fatto interessante. Oltre agli israeliti, si mise in marcia con loro una folla eterogenea. Di queste persone conosceremo molte cose nel libro dei Numeri. In ogni modo saranno la causa di parecchie difficoltà. In effetti si trattava di persone nate da matrimoni misti tra un egiziano e un israelita, o viceversa. I figli di tali unioni dovevano prendere una decisione, cioè dovevano scegliere se andare con gli israeliti o rimanere con gli egiziani. Molti di loro partirono, ma anche molti rimasero in Egitto.

0: Dal versetto 42 al 51 troviamo di nuovo istruzioni e raccomandazioni intorno a come celebrare la Pasqua. Questa è una notte da celebrarsi in onore del Signore, perché Egli li fece uscire dal paese d'Egitto. Questa è la notte di veglia in onore del Signore per tutti i figli di Israele, di generazione in generazione. Il Signore disse a Mosè e Aronne: questa è la norma della Pasqua, nessuno straniero ne mangi, ma ogni schiavo che avrai comprato potrà mangiarne dopo essere stato circonciso. Lo straniero di passaggio e il mercenario non potranno mangiarne. Si mangi ogni agnello per intero in una casa. Non portate fuori casa nulla della sua carne e non gli spezzate neanche un osso. Tutta la comunità di Israele celebri la Pasqua. Quando uno straniero soggiornerà con te e vorrà fare la Pasqua in onore del Signore, siano prima circoncisi tutti i maschi della sua famiglia, poi venga pure a fare la Pasqua e sia come un nativo del paese, ma nessun incirconciso ne mangi. Vi sia un'unica legge per il nativo del paese e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi. Tutti i figli di Israele fecero così, fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne. Quello stesso giorno il Signore fece uscire i figli di Israele, ordinati per schiere, dal paese d'Egitto.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

La celebrazione della Pasqua risale all'esodo di Israele dal paese d'Egitto. Essi non dovevano mai dimenticare tale evento, nemmeno quando sarebbero stati in salvo nella terra promessa. Eppure, come vedremo in seguito, essi dimenticarono quello che Dio aveva fatto per loro. La stessa cosa è chiesta ai credenti, alla Chiesa. Dobbiamo sempre ricordare il sacrificio di Cristo, il prezzo pagato per il nostro riscatto, e questo finché Gesù tornerà di nuovo per portarci con sé. Solo coloro che per fede si identificano con il popolo di Dio possono prendere parte a questa celebrazione. Anche un pagano, se desiderava aderire alla fede di Israele, era ben accolto. Accompagnando il popolo di Israele fuori dall'Egitto, verso il Mar Rosso e attraverso il deserto, impareremo tante lezioni che corrispondono a varie esperienze della nostra vita cristiana.

E così arriviamo al nuovo capitolo, al capitolo 13 dell'Esodo, dove possiamo vedere che i primogeniti degli israeliti sono consacrati a Dio. Si celebra in questo capitolo la commemorazione della Pasqua, i primogeniti degli animali sono messi da parte, gli israeliti lasciano l'Egitto e arrivano a Etam. Dio guida i figli di Israele con una colonna di nuvola di giorno e una colonna di fuoco di notte. Ma leggiamo il passo in cui viene detto che i primogeniti degli israeliti sono consacrati a Dio. Il Signore disse a Mosè: «Consacrami ogni primogenito tra i figli di Israele, ogni primo parto, sia tra gli uomini sia tra gli animali. Esso appartiene a me». Mosè disse al popolo: «Ricordate questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, perché il Signore vi ha fatti uscire di là con mano potente. Non si mangi pane lievitato. Voi uscite oggi, nel mese di Abib». Il popolo di Israele sta lasciando l'Egitto, diretto verso il Mar Rosso. I primogeniti egiziani, sui quali gli dei dell'Egitto avevano sempre preteso diritti, erano morti. Ma ora Dio chiedeva la consacrazione dei primogeniti del popolo di Israele. Anche dai credenti di oggi Dio vuole il primo posto, il nostro meglio in ogni cosa. Tuttavia, anche se Lui chiede il primo posto nella nostra vita, molti cristiani lo lasciano all'ultimo e questo crea tanti problemi. Se abbiamo tempo, facciamo qualcosa per il Signore, ma il più delle volte ci dedichiamo ai divertimenti, ai nostri interessi personali e di solito lasciamo al Signore il tempo che ci avanza. Ricordiamo che il Signore benedice gli uomini e le donne che mettono Dio al primo posto, non a parole, ma in modo reale e senza compromessi.

0: Il popolo di Israele lasciava l'Egitto, dove era stato schiavo per tanti anni, e immediatamente Dio richiede loro primogeniti. È probabile che molti di loro abbiano provato rammarico per il fatto che, dopo essere stati liberati dalla schiavitù, dovessero dedicare i loro primi nati al Signore. Il Signore Gesù Cristo fa lo stesso con noi, ci libera dalla schiavitù del peccato, ci salva e ci dice: «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Giovanni, capitolo 8, versetto 36. Ma Cristo desidera che noi ci consacriamo a Lui. Noi diciamo di essere liberi, ma lo siamo davvero? Noi siamo stati comprati a un prezzo, quello del sangue prezioso di Gesù Cristo, e noi saremo benedetti soltanto quando ci consacreremo volontariamente a Lui e lo metteremo al primo posto. E con queste riflessioni, credo senz'altro molto interessanti per la nostra vita cristiana, io voglio fermarmi davvero qui. Vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto e vi invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra presenza, il vostro interesse e vi chiediamo di ascoltare la lettura progressiva del Vangelo di Giovanni dal capitolo 8, i versetti da 51 a 55. Prego.

0: In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: Or sappiamo che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici: Se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Gesù rispose: Se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite essere vostro Dio, e non l'avete conosciuto, ma io lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola.
1: Grazie, Patrizia. Alla provocatoria domanda: chi pretendi di essere? Gesù manifestò il suo completo disinteresse per la gloria personale, dichiarando che aveva fiducia nel Padre Celeste, di cui osservava scrupolosamente la parola. Affermò anche che quei giudei che lo contrastavano non avevano alcuna conoscenza di Dio ed erano bugiardi, perché seguivano il padre della menzogna, cioè il diavolo. La nostra attenzione si rivolge alla precisazione del Signore Gesù intorno alla sua osservanza o ubbidienza alla parola di Dio. Conoscenza ed ubbidienza si accompagnano sempre quando si tratta di Dio. Affermando che egli metteva in pratica quanto Dio insegna, Gesù fece sua la promessa che aveva rivolto ai giudei, cioè che chi osserva la parola di Dio non vedrà mai la morte. Abbiamo qui una ulteriore prova che Gesù non intese parlare della morte fisica comune a tutti gli uomini e che lui stesso di lì a poco avrebbe affrontato. Intese invece parlare della morte spirituale, della morte eterna, di cui la morte fisica costituisce solo la porta d'ingresso, se non si crede nelle promesse e nell'intervento divino. Affermando che egli osservava la parola del Padre e sapendo di dover morire perché proprio per questo era nato, era venuto in questo mondo, Gesù annunciò la sua vittoria eterna attraverso la sua resurrezione. L'annuncio della resurrezione fatto da Gesù non fu chiaro, non fu diretto e non poteva essere compreso dai giudei in quel momento. Ma con queste sue parole Gesù evitò di rispondere all'impertinente domanda dei giudei. La sua duplice natura divina e umana era già stata più volte annunciata e dichiarata, ma le parole non bastavano più. Era necessaria una prova, qualcosa di concreto, di stupefacente, per dimostrare quanto andava dicendo. La sua resurrezione, l'avvenimento più importante, grandioso e meraviglioso della storia dell'umanità, quello che sarebbe divenuto il fondamento dell'annuncio cristiano, il kerigma della predicazione apostolica e successiva, la base della speranza per ogni vero credente, l'apertura della via del cielo, l'atto di Dio per il quale ora c'è un uomo glorificato alla sua destra, la risurrezione sarebbe stata la risposta concreta, la risposta tangibile di Dio alla domanda dei religiosi e degli atei di ogni tempo. La resurrezione di Cristo dai morti distingue anche il cristianesimo da qualsiasi altra religione. Anzi, mostra che l'autentico cristianesimo non si può confondere con una forma religiosa. Inoltre, mostra l'amore e la potenza di Dio. Evidenzia la verità espressa dalle parole di Gesù e fonda la speranza dei credenti su basi solide, su basi certe, su fondamenti sicuri. Gradite un caro saluto da noi.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: L'abilità e la perseveranza sono le armi della debolezza. Niccolò Machiavelli, scrittore politico italiano vissuto dal 1469 al 1527. Queste parole molto semplici, abilità e perseveranza sono armi della debolezza. Effettivamente la nostra umanità è piena di debolezze e abbiamo bisogno di questa perseveranza per trovare soluzioni laddove in apparenza non ci sono. Anche così l'Apostolo Paolo poteva dire: per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Questa espressione di Paolo è molto semplice, ma anche molto forte per noi, ci fa riflettere che effettivamente la debolezza non è qualcosa di cui vergognarsi. La debolezza è qualcosa che fa parte della nostra vita ed è più importante affrontare le difficoltà con la nostra debolezza che non nasconderci dietro alla nostra presunta forza. Perché quando siamo deboli, quando siamo consapevoli della nostra debolezza, possiamo far intervenire la grazia di Dio, possiamo far intervenire quel soccorso che ci viene dall'alto. Ecco perché è importante perseverare nell'affrontare i problemi, essere costanti nel lavorare affinché i problemi siano risolti. L'Apostolo Paolo diceva proprio in tutte queste cose, addirittura diceva: io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, per amore di Cristo. Perché quando sono debole, quando sono consapevole della mia debolezza, allora sono forte, perché è il momento buono in cui mi fido di Dio e non di me stesso. E quindi dalle nostre parti si dice che di necessità si coglie la virtù, ed è importante saper prendere i problemi dal lato giusto e così con perseveranza e abilità affrontarli. Perché la perseveranza ci darà la capacità di affrontare giorno per giorno, passo dopo passo, ogni difficoltà, e con l'aiuto di Dio riusciremo a vincere il male col bene. Con l'aiuto di Dio riusciremo a risolvere problemi che non pensavamo neanche di poter affrontare. Ed è proprio vero questo che Niccolò Machiavelli ci dice: l'abilità e la perseveranza sono le armi della debolezza, e siccome la debolezza è parte della nostra vita, noi vogliamo armarci di perseveranza e chiedere a Dio l'abilità per affrontare ogni problema, per vincere il male col bene, per essere strumenti di pace in un mondo pieno di guerra. Possa Dio benedirci, possa Dio benedirvi ognuno e ci protegga tutti. Un saluto da Giacomo.
3: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Amici ascoltatori, questo è Eros Bacoccina che ritorna a voi con la buona novella, una mezz'ora di ispirazione, di informazione, presentatevi sempre senza pubblicità né sponsor dalla Fratellanza Evangelica Italiana. Quest'oggi continueremo ad indagare nelle Sacre Scritture nella ricerca della volontà di Dio per la nostra vita. E troveremo che esiste per noi una parola che mai dovremmo usare. Rimanete in ascolto, ne discuteremo fra poco. Come saprete, per 30 anni io ho sostenuto la mia famiglia, prima come operaio, poi come soprintendente e quindi come proprietario di un'impresa di riverniciazione, o come la chiamano in California, una compagnia di pittori e decoratori. Parte essenziale, crederci o no, di tale azienda era un libro che stava aperto sul mio banco, e quando io non ero là sulla cattedra della segretaria era il diario. Ogni giorno là venivano annotate le telefonate che ricevevamo, gli appuntamenti fissati, tutto ciò che si doveva fare in ogni dato giorno. Questi diari erano poi raccolti su uno scaffale, e anche dopo 2, 3, 5, 10 anni potevamo trovare in quei libri e vedere quello che si era fatto in ogni giorno di ogni dato anno. Chiusa l'azienda e dedicatomi al lavoro del Signore, faccio la stessa cosa anche ora e posso vedere chi mi ha scritto, chi ho visitato, chi è venuto al Signore, i viaggi che ho intrapreso e così via. E spesso questi diari mi ricordano che pure Dio ha un tale libro, e lì sta scritto tutto quello che io faccio ogni giorno e anche quello che fate voi, amici in ascolto. Ora, la Bibbia ci insegna che alla fine del mondo, al giudizio, il Dio aprirà tale libro e giudicherà ognuno di noi secondo quello che là troverà scritto. Pensate quindi, o amici, a quello che fate, a come spendete il vostro tempo. Pensate a quello che verrà scritto di voi oggi. Sarà in accordo con la volontà di Dio? E la sapete la sua volontà? Ebbene, rimanete in ascolto, ne parleremo fra poco.

Ed ora per la nostra meditazione apriamo le sacre scritture al libro della Genesi e al 17° capitolo. Cominciamo a leggervi dal versetto 15. E Dio disse ad Abramo: quanto a Sarai tua moglie, non la chiamare più Sarai, il suo nome sarà invece Sara, e io la benedirò e anche ti darò di lei un figlio, io la benedirò ed essa diverrà nazioni, re di popoli usciranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e disse in cuor suo: nascerà un figlio ad un uomo di 100 anni? E Sara, che ha 90 anni, partorirà ella? E Abramo disse a Dio: di grazia viva Ismaele nel tuo cospetto. E Dio rispose: no, ma Sara, tua moglie, ti partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Isacco. E io fermerò il mio patto con lui, un patto perpetuo per la sua progenie dopo di lui. Quanto a Ismaele, io t'ho esaudito, ecco, io l'ho benedetto e farò che moltiplichi e s'accresca grandissimamente. Egli genererà 12 principi ed io farò di lui una grande nazione, ma fermerò il mio patto con Isacco, che Sara ti partorirà in questo tempo l'anno venturo. E Sara rise dentro di sé dicendo: vecchia come sono, avrei io tali piaceri? E anche il mio signore è vecchio. E l'Eterno disse ad Abramo: perché mai ha riso Sara dicendo

Lo partorirei io per davvero vecchia come sono? V'è qualche cosa che sia troppo difficile per l'Eterno? Al tempo fissato, fra un anno tornerà e Sara avrà un figliuolo. Possa l'Eterno benedire la lettura della sua santa parola e possa ispirare anche ognuno di noi nelle sue vie.

Da poi che noi intraprendemmo questo corrente studio sulla parola di Dio per ricercare in essa un'idea chiara per la sua volontà nelle nostre vite, noi abbiamo appreso che il preciso e prestabilito disegno di Dio, lo scopo per cui ci salva, è per noi quello di edificare per Lui un tempio di pietre viventi costituito da anime riscattate dal peccato per mezzo del sangue del suo figliuolo Gesù. Abbiamo visto come egli sceglie i costruttori e sceglie non secondo predestinazione, ma attraverso il libero arbitrio coloro che decidono di lasciare il dominio del peccato, di chiamarsi il suo popolo e di andare fuori dal regno del mondo per entrare a far parte d'un gruppo di esuli, di pellegrini, dediti a costruire questo tempio. Abbiamo imparato che noi, come pietre usate redente, abbiamo il dovere presso Dio, presso il nostro prossimo, di vivere una vita impeccabile, di avere aspetto e condotta degni di veri figli di Dio, e pur oggi non possiamo fare a meno di rienfatizzare come è importante che noi stiamo nel posto assegnatoci da Dio e che qui vi serviamo con distinzione ed efficienza, ricordandoci che noi non apparteniamo più a noi stessi, essendo stati riscattati, comprati non con cose corruttibili, con oro o argento, ma col suo sangue prezioso. Pure dobbiamo confessare che nell'esaminare la nostra posizione, nel proporzionare il nostro desiderio, il nostro zelo contro le risorse che abbiamo e gli ostacoli che ci confrontano, noi diveniamo scoraggiati e spesso diciamo: è impossibile, non si può far nulla, la volontà c'è, il desiderio c'è, si fa quello che si può, ma ecco che anime non vengono salvate con la frequenza che noi vorremmo. Ecco che non vediamo la crescita che noi ci aspettiamo. Poi ci capita da guardare al passato e allora ci accorgiamo che non siamo i soli a giudicare il campo italiano arduo e difficile. Abbiamo visto uomini brillanti con lauree, con tanta istruzione e con zelo darsi da fare fra gli italiani, abbiamo visto i loro edifici belli, eleganti, di nulla mancanti, chiese italiane evangeliche, ed ecco, non si riesce a creare il minimo interesse e tutto languisce e nessuno ricerca il Dio. Abbiamo visto dei missionari della nostra denominazione come di altre venire in Italia con mezzi, con zelo, con istruzione superiore alla nostra, hanno provato, poi se ne sono andati preferendo predicare il Vangelo ai selvaggi delle giungle del Brasile, dicendo: è impossibile di ricavare di fra il popolo italiano gente che voglia lasciare le proprie tradizioni per ubbidire la parola di Dio, per arrendersi a Cristo, per essere da Lui riscattate qual pietre viventi per il suo tempio spirituale. È impossibile, ci è stato detto, stabilire un gruppo evangelico fra gli italiani. È tempo perso. Sì, il verdetto di tutti questi che ci hanno preceduto è unanime. È impossibile trovare fra questo popolo un residuo, anche piccolo, che voglia lasciare il peccato, i vizi, le abitudini che avevano prima, che vogliono lasciare le tradizioni e gli insegnamenti umani per accettare la Signoria di Cristo e dedicarsi interamente a Lui con una resa incondizionata. E dobbiamo confessare che più di una volta noi siamo stati tentati di essere d'accordo con questo gran numero di testimoni avversi contro la nostra gente e che più volte anche noi ci siamo scoraggiati e abbiamo detto: è impossibile. Ma poi abbiamo aperto le scritture, abbiamo aperto il nostro cuore a Dio, abbiamo cercato una risposta nella sua parola e una risposta e Dio ci ha dato. Osservate con noi, amici. Un giorno il Dio si presentò ad Abramo e disse:
Da te io voglio una progenie, un popolo eletto. E Abramo, il sant'uomo che era, guardò a se stesso, guardò la sua condizione e sorridendo disse al Signore: «No, Signore, io ho 100 anni, sono svigorito, come potrei io mai procreare un figlio? Volentieri, ma è impossibile». È impossibile. Quante volte noi abbiamo detto questa parola, quante volte l'abbiamo pensata, ma sapete, continuando a meditare su questo soggetto, io ho preso la concordanza biblica, che è un librone che pesa 10 kg, e lì ci sono scritte tutte le parole della Bibbia con definizioni, ci sono le descrizioni dei vocaboli, di tutti i vocaboli originali, e vi dice dove voi potete trovare qualsiasi parola. Così andai alla sezione degli I e cercai la parola impossibile per vedere quante volte era usata nella Bibbia ed ebbi la sorpresa della mia vita. La parola impossibile non esiste in tutto il Vecchio Testamento. Mai nessun profeta, nessun scrittore, nessun personaggio sacro o profano in tutti quei 39 volumi mai pronunciò quella parola. Voi potete leggerli tutti quanti e non troverete la parola impossibile. Poi andai al Nuovo Testamento, qui la troviamo pronunciata una sola volta da Gesù e tramandatici in modi diversi dai Vangeli sinottici, quando egli asserì che agli uomini è impossibile salvarsi da sé. Poi andammo nelle epistole e la pure trovammo che fu usata solo una volta, quando lo scrittore dell'epistola agli ebrei asserisce che senza la fede è impossibile piacere a Dio. Per il resto mai troviamo alcuno in tutta la Bibbia che risponde a Dio e che dice: questo è impossibile. Così, leggendo attentamente il passaggio citato, noi siamo quasi certi di trovare questa parola in bocca ad Abramo. E la richiesta fatta è assurda. Abramo ride su se stesso, fortemente dubita la richiesta di Dio, rispondendo: «No, o Signore, io sono svigorito, troppo vecchio. Usa invece il mio figlio Ismaele». Ed ecco che Dio domanda: «Abramo, dimmi, c'è una cosa che sia troppo difficile per Dio? C'è qualche cosa che Dio non può fare?» E la domanda è retorica, implica una risposta negativa. No, niente è impossibile a Dio. Ma qui è dove pure siamo costretti a osservare che mentre il Dio può tutto, a Dio tutto diventa impossibile se Dio non trova nell'uomo lo strumento necessario, lo strumento di cui ha bisogno. Sì, Dio poteva ogni cosa, ma mai avrebbe potuto suscitare un figlio da Abramo se Abramo non voleva generarlo. Tutto diventa impossibile a Dio se Dio non trova in noi, oltre alla fede, la volontà di fare, di ubbidire. Ora, il Dio vuole trattare attraverso di noi un popolo eletto suo particolare. Lui non sta cercando una grande moltitudine di seguaci, questo Dio non lo ha mai voluto, ma cerca un popolo speciale dedicato a lui, e vi dico che mai potrà farlo se noi non ci metteremo come argilla nelle sue mani. A Dio tutto è possibile, ma non può niente senza uno strumento. Siamo noi volenterosi di cambiare una buona volta, di lasciare per sempre la nostra volontà, le nostre debolezze, l'attaccamento alle cose del passato, il far quello che noi crediamo giusto? Quando è che noi impareremo a dar retta non agli uomini ma alle sacre scritture? Quando è che noi impareremo a fare oltre a quello che ci è scritto per guadagnare la distinzione di essere differenti dalla maggioranza, differenti da questa generazione conformista, materialista, indifferente che ci sta tutta intorno?
E Dio poté usare Abramo perché Abramo osò uscire fuori dalla maggioranza, dalle tradizioni dei suoi, perché ebbe il coraggio di seguire quello che era giusto e di abbandonare quello che la sua coscienza gli diceva d'essere sbagliato. E Dio poté usare Abramo perché osò credere e poi attentare di fare quello che era impossibile, superiore alle sue forze, alle sue risorse, alla sua età. Amici, ricordiamoci che Dio può usare ognuno di noi ed ogni cosa in noi, ma non può usare la nostra pigrizia, la nostra vergogna, la nostra indifferenza. E Dio fu abile di far nascere Isacco da due persone vecchie e svigorite. Dio le potenziò, ma la sua potenza venne soltanto quando ubbidienti, benché dubitanti, si sottomisero a fare l'incredibile e l'impossibile. Ora osserviamo bene questo punto. Per Abramo e Sara era facile credere che Dio poteva fare ogni cosa. Ma per loro era invece assai difficile credere che loro potevano generare un figlio. E per noi è la stessa cosa. È facile dire sì, io credo che Dio può fare ogni cosa, ma ci è difficile accettare l'idea che noi con Dio possiamo fare l'impossibile. E Dio chiede a noi come cristiani di portare frutto, di generare altre anime, di portare a novità di vita in Cristo Gesù altri italiani, e noi diciamo: è impossibile. Ma è davvero impossibile a Dio di salvare gli italiani? C'è qualche cosa troppo difficile per Dio? No! Anzi, la sua parola ci attesta che egli non trova piacere nella morte di alcuno, ma vuole che tutti si salvino, che si ravvedino. E Dio ha tanto amato il mondo, tutta la gente del mondo, inclusi gli italiani, che ha mandato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. La volontà di Dio è quindi quella che tutti si ravvedano e siano salvati, ma vedete, sta agli uomini di qualsiasi nazione di credere e di ravvedersi. Sì, e Dio con la sua parola ci ha dato il comando, con il suo figliuolo ci ha dato il riscatto, con il suo Spirito Santo ci ha dato la potenza. Ma trova egli gli strumenti, gente desiderosa di stimolare fra il nostro popolo anime alla rigenerazione? Un giorno Dio abbisognò di un uomo di fede, di disciplina, per creare un popolo dal quale avrebbe mandato il suo figliolo, e trovò Abramo. Poi ebbe bisogno di un condottiero per liberare questo popolo e trovò Mosè. Più tardi ebbe bisogno di un messaggero e trovò Isaia, che disse: «Signore, eccomi, manda me». Oggi il Dio cerca gente non esattamente santi, dotti, ma gente comune che venga fuori dalla maggioranza, che creda, che si presti al suo servizio, gente che vada fra la gente del popolo, fra la grande massa indifferente, atrofizzata dal torpore del benessere e dal beneplacito tutto accomodante nelle cangianti dottrine umane, e che viva fra questo popolo nella sua potenza e che si distingua fra esso come un figlio di Dio e che testifichi facendo vedere quelli che egli può pur oggi fare nella vita di uomini e donne che desiderano di arrendersi totalmente a lui. Oggi Dio parla nella coscienza di molti. Oggi egli chiama a uscir fuori, a venire avanti. Oh, tu, giovane, uomo, donna, vecchio, tu che stai ascoltando, e Dio chiama fuori dalla massa, fuori dall'indifferenza, dalle tenebre alla sua luce. Sta chiamando, ma chi risponderà?
Non guardate alla vostra condizione, alla vostra impotenza, ma semplicemente obbedite, dite di sì e venite fuori, fatevi avanti, staccatevi totalmente dalla vecchia vita, penetrate nel nuovo mondo, nel regno di Dio ed Egli vi potenzierà. Egli vi ha scelto come costruttori, ha pronto il materiale, attende la vostra obbedienza. Amici, i giganteschi missili Saturno che hanno portato gli astronauti sulla Luna e che possono raggiungere ogni parte dell'universo hanno in sé il più grande e potente motore del mondo. Quando azionati sviluppano una potenza di milioni di chili. Pure sulla pista di lancio con tutta quella loro potenza non possano muoversi di un centimetro se non che un uomo con un dito prema un bottone e un lieve impulso elettrico dia il via al motore. Così è di noi. Noi abbiamo la potenza di fare ogni cosa, ma niente sarà a noi possibile se non diamo il via, se non premiamo il bottone dell'ubbidienza e il lieve impulso della nostra volontà accenda in noi la potenza messa quivi da Dio. Voi potete essere salvati ora se lo volete, potete essere totalmente cambiati, potete trarre per l'onore e la gloria di Dio un popolo eletto di fra questa grande maggioranza. Impossibile è una parola sconosciuta nel linguaggio di Dio, dimentichiamola e come Abramo diamoci a Dio e con Lui atteniamo quello che ai nostri occhi ci appare impossibile. O buon Padre che sei in cielo, ti siamo riconoscenti per questo messaggio che ci è pervenuto dalla Sacra Scrittura. Ti ringraziamo poiché tu puoi ogni cosa e così ti raccomandiamo ora questo nostro popolo italiano a cui parliamo per anni e anni e a cui abbiamo dedicato l'intera nostra vita. Ti chiediamo, Signore, che tu voglia col tuo buon spirito toccare qualche anima e che quest'anima si faccia viva, rispondi, comunichi con noi e si dimostri pronta a servirti affinché possiamo assieme rigioire e assieme lavorare per la causa del Vangelo. Ti preghiamo per questi che ci hanno ascoltato, benediscili tu, Signore. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici ascoltatori, noi siamo al termine di questo programma. Se c'è qualcosa che possiamo fare, qualche spiegazione che desiderate, scriveteci, mettetevi in contatto con noi, mandateci un'email. Noi saremo ben lieti di rispondervi e di comunicare con voi. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra gentile sintonia. Implora su di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù e vi invita ad ascoltarci la prossima volta. Che Dio vi benedica. Ciao.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E allora, benvenuti e bentrovati all'appuntamento, a questo ennesimo appuntamento con il programma Contrappunti. Ascolteremo tanta buona musica, musica gospel, musica cristiana contemporanea, e poi diremo qualche cosa anche sulla meditazione. Sembra che milioni di persone scelgano questa strada, cioè la strada della meditazione, come un antistress, e sembra anche funzionare. Ecco, diremo alcuni pensieri, alcune parole su questo soggetto. Per quanto riguarda la musica, allora, come sempre, noi iniziamo con un brano musicale, lo sa chi ci ascolta da tempo, e oggi ho scelto una bella canzone, ma veramente bella canzone, di Michelle Tunes. Si intitola For the Glory of Your Name, cioè per la gloria del tuo nome. Questo il brano col quale cominciamo oggi. Buon ascolto, allora.

dicono le parole di questa canzone di Michelle Tooms, che si intitola, lo ripeto, For the Glory of Your Name, cioè a gloria del tuo nome. O Dio, tu ci preservi costantemente, ci guardi dall'alto nei nostri spostamenti, siamo protetti dal tuo amore prezioso. Nella pioggia scrosciante della tua misericordia viene la grazia che ci salva, a gloria del tuo nome. Tu hai toccato la nostra vita per sempre e non potremo mai essere più come prima. Che il nostro cuore sia sempre fedele come un amico. Fa che viviamo in modo da servirti. Fa che trabocchiamo di lodi per te, a gloria del tuo nome. Contempliamo l'uomo del dolore appeso alla croce. Siamo stati noi a ferire uno così santo. Eppure le sue ferite erano la vita per noi, perché il sangue che hai versato era perfetto e la tua opera compiuta, o Signore, e rimane a gloria del tuo nome. Ora alziamo gli occhi verso il cielo e ti vediamo seduto sul trono. Ci rallegriamo nella tua promessa, perché è su di essa che fondiamo la nostra speranza. Sappiamo che tu verrai e che ogni lingua canterà la tua fama a gloria del tuo nome.

0: Contrappunti.
1: Rafforza il sistema immunitario, riduce il dolore, cura la depressione. Ecco, meditare sembra che cambi la vita. Ecco queste alcune considerazioni del nostro programma oggi. Ancora una volta vado a condividere con voi un articolo apparso sul mensile La Voce del Vangelo, un articolo di Guglielmo Stendridge. Ecco, milioni di persone scelgono oggi la meditazione laica, appunto, come antistress, come terapia mentale ed emotiva, e sembra che funzioni come o meglio di quella religiosa. Una semplice tecnica psicologica sembra offrire a molte persone più della loro pratica religiosa. Negli Stati Uniti circa 10 milioni di persone praticano la meditazione e vari metodi di meditazione sono prescritti dai medici stessi e sono insegnati anche in chiese, uffici, prigioni e scuole pubbliche. Grandi centri di ricerca medica studiano gli effetti benefici della meditazione sulla salute. Psicologi e psichiatri la preferiscono ad altre tecniche più tradizionali. Secondo gli esperti, alcuni dei benefici sarebbero il rafforzamento e il potenziamento del proprio sistema immunitario, il riordino del funzionamento del cervello per ridurre lo stress, l'aumento di atteggiamenti positivi verso la vita in genere, il cambiamento di carattere in persone antisociali e poi ancora il trattamento di persone cronicamente depresse, la riduzione del dolore per pazienti con problemi cardiaci, come anche poi l'AIDS, anche il cancro, l'aumento della produzione artistica e intellettuale. Ecco questi alcuni benefici. La meditazione è normalmente considerata una parte della pratica delle religioni orientali, come ad esempio il buddismo. Lo scopo della meditazione è quello di trovare la pace con Dio o sperimentare l'unione con Dio sopprimendo il pensiero razionale e concentrandosi su una parola o frase di significato spirituale. A partire dal gruppo musicale dei Beatles negli anni 60, molte persone famose, sportivi, musicisti, attori hanno cercato pace attraverso le pratiche orientali e la meditazione. Ma ora sia in Europa che in America, oltre all'interessamento per queste religioni, altri milioni di individui cercano gli effetti benefici della meditazione in modo laico. Invece di meditare, cioè su parole incomprensibili in lingue antiche, meditano su parole di propria scelta, oppure più semplicemente fissano lo sguardo su un oggetto specifico o un punto finché non perdono coscienza dell'oggetto stesso. Lo scopo di questo tipo di meditazione è quello di controllare e rallentare il proprio respiro, rilassare i muscoli di tutto il corpo e permettere alla mente di perdere ogni percezione della realtà che la circonda. In questo stato, secondo diversi studi scientifici, si alterano il respiro, il battito del cuore, addirittura il funzionamento del cervello, superando o scacciando i pensieri negativi, quindi lo stress, la paura, l'ira, la preoccupazione, l'ansietà. Ma è veramente oro tutto quello che luccica? Il detto celebre ci dice di no, ma questo lo vedremo dopo.

Era Roberto Giuliani quello che abbiamo appena ascoltato. Cosa manca? Ecco, dicevamo prima che non è tutto oro quel che luccica. Ecco, medici e psicologi credenti, come anche altri coinvolti nella cura spirituale di persone depresse o confuse, hanno constatato che il tentativo di liberare la mente da ogni tipo di pensiero, lasciandola così per quanto possibile libera, è stato l'inizio questo di esperienze che poi hanno portato allo spiritismo, all'occultismo. Ecco, queste persone sono convinte che queste pratiche di meditazione orientale, prive di alcun oggetto o verità da meditare, possono essere l'inizio di nuovi problemi e alla fine poi scatenare difficoltà ancora più gravi e durature di quelle che si cercava di risolvere. Ecco, non negano tuttavia che bisogna cercare e trovare dei metodi leciti, dei metodi sani per portare guarigione fisica, emotiva alle persone, e che la meditazione potrebbe anche servire a questo scopo. Ma credono anche che la vera meditazione non sia né quella delle religioni orientali né quella della cosiddetta spiritualità moderna. La vera meditazione è qualcosa di preciso e di divinamente ordinato. La vediamo fra poco.

La meditazione orientale, come si diceva, insegna a concentrarsi su qualcosa che possa offuscare la mente oppure liberarla dal pensare logicamente. In fondo non si tratta di vera meditazione, ma piuttosto di una forma di autoipnosi. La meditazione insegnata e praticata secondo la spiritualità della Chiesa Cattolica Romana consiste anche nel fissare la mente, come sappiamo, su qualche elemento religioso, come per esempio la faccia del Gesù crocifisso, oppure il suo cuore, le sue mani, oppure una statua della Madonna, un quadro, quello che vogliamo, finché, ecco, non si raggiunga uno stato di estasi o di comunione al di là della normalità. Ecco, è anche questa in sostanza l'induzione di uno stato emotivo ipnotico. La meditazione invece biblica è diversa. Nel primo Salmo, il Salmo 1, versetto 2, si parla dell'uomo beato il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Ecco, è evidente che la meditazione biblica è esattamente il contrario di quella orientale, che annulla la mente, oppure di quella cattolica, che fa appello all'emotività scambiata per spiritualità. La meditazione biblica è indirizzata alla comprensione della rivelazione di Dio, una rivelazione espressa in proposizioni grammaticali che richiedono l'applicazione della mente, della ragione, dell'intelligenza per arrivare a comprendere, per assaporare, approfondire la verità rivelata nel suo significato logico più profondo e comprensibile. Soltanto in seguito a questo processo si sperimenta, ecco, un beneficio spirituale. La meditazione della Bibbia è un'arte che si apprende con la pratica, con l'applicazione. È impossibile meditare ciò che non si comprende. Ecco, perciò la meditazione, che può cominciare da un solo versetto della Bibbia o anche da una sola frase, cerca di penetrare nel significato delle singole parole, delle affermazioni ispirate della verità divina, e poi continua attraverso un processo di confronto della parola o della frase con altre simili affermazioni nella Bibbia o con altri racconti o esempi biblici, in cui quanto è affermato nel passo meditato è anche applicato poi nella pratica. Questo processo di confronto, di contrasto, di applicazione per giungere a una comprensione del passo, che non è necessariamente evidente così a una prima lettura oppure a una lettura superficiale, fa parte della meditazione. La meditazione biblica comunque non ha mai come finalità soltanto la comprensione di una data verità. È essenziale arrivare all'applicazione e assimilazione personale e pratica della verità meditata, perché possa diventare questa una parte della vita vissuta di tutti i giorni. Ecco, perciò il salmista dichiara beato, cioè benedetto e approvato dal Signore, chi medita la sua parola comprendendola e mettendola in pratica giorno e notte. La meditazione biblica allora ha un valore spirituale pratico che va molto al di là di quello che si sta ottenendo e riconoscendo negli studi scientifici sui benefici della meditazione antistress. Allora, il brano che ho scelto per questo momento è una versione in musica, una delle tante versioni in musica del Salmo 1. L'ascoltiamo da Kim Hill.

Era il Salmo 1, l'abbiamo ascoltato in questa versione musicale dalla voce di Kim Hill. Salmo 1, un salmo abbastanza conosciuto, forse però non per tutti. Allora, visto che il tempo ce lo permette, vi propongo la lettura di questo salmo e lo sentiremo dalla voce di Pino Colizzi.

beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore. La sua legge medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.

0: Con le belle parole del Salmo 1 siamo arrivati al termine del programma di oggi. Per il momento io mi faccio da parte, di nuovo vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti e per quanto mi riguarda vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento intanto e mi raccomando, restate ancora con noi.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni, direttore fra l'altro del Centro di Recupero Tossicodipendenti, l'ARCA Teen Challenge. Ciao Gianfranco, allora bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora anche oggi abbiamo occasione quindi di riprendere un discorso iniziato già qualche settimana fa sul matrimonio, sulla vita di coppia, di famiglia, così alla luce degli insegnamenti della Bibbia, perché questo è quello che ci eravamo ripromessi di affrontare, di toccare come obiettivo delle nostre conversazioni. La volta scorsa, se ricordo bene, siamo arrivati proprio a dover un po' definire alcuni aspetti del rapporto così fra marito e moglie nel matrimonio inteso in senso cristiano, inteso secondo gli insegnamenti della scrittura. In altre parole, Gianfranco, ci sono brani biblici che sono dedicati esplicitamente all'insegnamento sul matrimonio. Ma che cosa si apprende in particolare da questi brani? C'è qualcosa di specifico per i mariti? C'è qualcosa di specifico per le mogli? Ecco, che cosa possiamo dire a questo riguardo?
2: Sì, ovviamente ci sono parecchi testi in generale sul matrimonio e possiamo prendere molti esempi da quelli che sono le descrizioni del tipo di rapporto che ci deve essere o che c'è fra Dio e la Chiesa, il suo popolo. Infatti nella Bibbia il tipo di rapporto esistente fra Dio e il suo popolo prima, come Israele e la Chiesa dopo, viene spesso descritto come una relazione matrimoniale. E questo ci fa riflettere su questo

0: idoli, la Bibbia lo identifica come una situazione di infedeltà, di adulterio, proprio per dare l'idea di che tipo di rottura di un rapporto, di un patto c'è nel nostro rapporto con Dio. Il testo più, forse più completo, si trova nella lettera che l'Apostolo Paolo scrive ai credenti di Efeso, quando descrive i vari tipi di rapporti sociali. Troviamo il rapporto marito-moglie, troviamo il rapporto moglie-marito, il rapporto figli-genitori, genitori-figli, e poi va avanti nel rapporto fra datori di lavoro e lavoratori e datori di lavoro, quindi prende vari tipi di rapporti. Per quanto riguarda i rapporti familiari, è interessante vedere come questo è uno dei testi più famosi o effamigerati, che spesso si citano a proposito e a volte anche a sproposito, quando viene detto che il marito deve amare la propria moglie, la moglie deve essere sottomessa al marito. È interessante però vedere che in riferimento il marito deve amare la propria moglie come Cristo ha amato la Chiesa, quindi non è lasciato libero nel decidere il tipo di rapporto che deve esserci, ma deve avere un rapporto autosacrificante, deve avere un rapporto teso al miglioramento, allo sviluppo della moglie e non semplicemente un sentimento. Se in questo testo inseriamo al posto di amare quella definizione che abbiamo già dato un po' di tempo fa di amore secondo l'insegnamento biblico, che è volere il bene dell'altra persona, e leggiamo questo testo: il marito deve volere il bene della propria moglie come Cristo ha voluto il bene della Chiesa, cambia moltissimo il tipo di rapporto che si configura, perché non è un rapporto basato su un sentimento, ma basato sul bene che deve venire all'altra persona.
1: Ed è anche qualcosa che fa pensare a un rapporto basato non in vista di se stessi, quindi a un livello di tipo egocentrico, bensì a un livello altruistico, perché se si vuole il bene di qualcun altro, ci si impegna verso qualcun altro e non più verso se stessi.
0: Esatto, non c'è una pretesa dall'altra persona.
1: Esatto. Ora io volevo chiederti questo. Mi è sempre sembrato un po' interessante questo discorso che l'Apostolo Paolo fa nella sua lettera, appunto scritta ai credenti di Efeso, quando sprona, stimola gli uomini, i mariti, ad amare le loro mogli. Sembra quasi che non sia così naturale. Amare, mentre oggi noi siamo abituati a pensare a dei rapporti matrimoniali o di fidanzamento, quello che vogliamo, che sono basati sull'amore. Ecco, uno si sposa perché ama il proprio partner, oppure ci si mette insieme perché ci si ama. Ma qui sembra quasi che, appunto, probabilmente anche a livello sociale, i matrimoni una volta erano fatti su altre basi, ovviamente non sulla base dell'amore reciproco, bensì forse sull'interesse, ne abbiamo anche già parlato. E qui c'è uno sprone invece ad andare oltre e ad abbellire, ad arricchire di amore questo rapporto.
0: Sì, quello senz'altro, ma dobbiamo sempre ricordarci che il testo non parla di quel tipo di amore romantico che noi siamo abituati a
1: Esatto,
0: vedere. Non
1: certo.
0: è il sentimento, ci può anche essere quello ed è molto meglio ed è molto più bello quando c'è, ma il rapporto non è un rapporto utilitaristico, cioè il marito non deve sfruttare la moglie, non deve usarla per i suoi fini. Viene a essere messo in crisi il concetto utilitaristico nel matrimonio, il marito che si sposava per avere tutto sommato, una domestica, una collaboratrice familiare che si prendesse cura di lui, che fosse sempre disponibile per tutto quello che lui serviva per il lavoro, a casa o a scopi personali. Quindi pensando alla donna come un essere di serie B, a una persona che non avesse la stessa dignità, lo stesso valore del maschio, questo testo dice che il marito deve invece darsi da fare per lo sviluppo, per il bene della propria moglie, quindi non la moglie che deve vivere per il marito, se vogliamo dire così, o addirittura essere

0: disposta a morire per il marito, ma il marito che deve vivere ed essere disposto a morire per la moglie.
1: Ecco.
0: Quindi rovescia un pochettino quelli che erano gli schemi che c'erano probabilmente allora, ma che ci siamo portati avanti per molti secoli anche nella nostra civiltà. Solitamente, tradizionalmente, è la moglie che si sacrificava per il marito, era la moglie che sopportava tutto per il marito. In questo contesto vediamo che è il marito che deve amare la moglie fino al punto di essere disposto a morire per lei. Quindi è un rovesciamento completo dell'immagine che tante volte c'è stato nel matrimonio del marito padrone,
1: certo,
0: del padre padrone. Quindi da questo punto di vista è molto interessante, proprio leggendo, non amare, perché noi abbiamo in testa il concetto del sentimento, ma volere il bene.
1: E questo è socialmente sconvolgente se viene attuato.
0: Beh, sì, perché tanti tipi di rapporti vengono a essere cambiati. Il marito non pretenderà più dalla moglie, il marito non si aspetterà più certi comportamenti dalla moglie come dei suoi diritti, ma farà in modo che la moglie possa avere una risposta adeguata, ma non li pretende, come Cristo non pretende, non si impone, ma si aspetta da noi un amore, una sottomissione, un'obbedienza in risposta al suo amore per noi, non per utilizzarci, perché nel nostro rapporto con Dio chi ne trae il beneficio maggiore siamo sempre noi.
1: Esatto, e quindi anche da parte delle mogli, come si diceva prima, l'aspetto dell'essere sottomesse al marito non deve essere inteso, proprio sempre tenendo presente la relazione che esiste fra Cristo e la Chiesa, non deve essere spinto da un senso di dovere, ma piuttosto da un senso di rispetto e di affetto nei confronti del marito. Una sottomissione che si basa sul rispetto e sull'affetto è ben diversa da una sottomissione che si subisce come se fosse un sopruso.
0: Sì, perché nel momento in cui in un rapporto tra due persone una sente l'amore dell'altra persona, vede l'amore, il voler bene dell'altra persona nei suoi riguardi, è facilitata ed è quasi stimolata nel rispondere, dire beh, se quella persona mi vuole così bene, fa così tante cose per me e eccetera, viene più spontaneo dire io cosa posso fare per lui. Lo vediamo anche a livello sociale tra due persone che si vogliono bene, un uomo e una donna che si vogliono bene. Se la ragazza, specialmente questo si può notare tante volte nei fidanzamenti, se la ragazza o il ragazzo si sentono veramente amati, accettati dall'altro, sono disposti a rinunciare a delle cose loro proprio come risposta, come reazione all'amore che loro sentono. Quindi la ragazza rinuncerà a certe cose che le piacciono per dimostrare in questo modo il suo amore al fidanzato e viceversa. Quindi questa rinuncia, questa sottomissione ai desideri, a quello che piace all'altro, viene a essere facilitata da questo forte amore, da questo forte volere il bene che la persona sente su di sé.
1: Ecco, allora a questo punto direi di avvicinarci proprio alla chiusura di questo collegamento. Gianfranco, possiamo farlo magari fornendo una panoramica riassuntiva degli aspetti così particolari, più precisi, più importanti, che riguardano il marito e che riguardano la moglie nell'ambito di un matrimonio approvato da Dio, ecco, un matrimonio cristiano.
0: Ma io resterei sul testo che abbiamo citato, nel senso che in questo testo l'Apostolo Paolo dice: mariti, dovete volere il bene delle vostre mogli, mogli, dovete essere voi a sottomettervi ai vostri mariti. Questo è tante volte leggiamo male, quasi diciamo: mariti, tenete in sottomissione le vostre mogli. Non è scritto così, ma le donne devono farlo, e il riferimento è sempre il nostro rapporto con Dio. Questo è l'aspetto fondamentale. Il riferimento di ogni rapporto è il rapporto che Dio ha con noi e noi con Dio.
1: Perciò se uno ha un rapporto buono, giusto, secondo i criteri che Dio stesso ha stabilito, un rapporto buono con lui, avrà un rapporto buono anche col proprio marito e la propria moglie.
0: Potrà avere le condizioni per averlo.
1: Le condizioni ideali ci sono.
0: E ha un esempio per averlo.
1: Esattamente, poi dopo ovviamente ci saranno le battaglie quotidiane con
0: esatto.
1: cui fare ovviamente con cui doversi confrontare. Grazie Gianfranco per il tuo contributo di oggi, buon lavoro ancora, a risentirci la prossima.
0: Grazie, risentirci.
2: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
4: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Primo Samuele 17 verso 45. Allora Davide rispose al Filisteo: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Questo brano, che conosciamo ovviamente, è inutile che io vi leggessi tutti e 58 versi, anche se volete potete leggerlo, ma è un brano famoso, conosciuto, amato, il combattimento di Davide con Golia. Credo io stasera do per scontato che voi conosciate un po' tutti i passaggi di questa storia, perché poi magari qualcosa lo ripercorriamo insieme così a memoria. La maturità cristiana ci porta a capire che i combattimenti non sono solo davanti, ma anche indietro. Noi a volte ci illudiamo che il nostro combattimento è solo davanti a noi, però c'è un combattimento che è anche dietro di noi. Sono diversi i combattimenti, ma hanno entrambi la loro forza. Il combattimento di dentro ha una capacità e vuole perseguire il fine delle sue capacità, ed è quello di scoraggiarti, quello di dentro. Quello di fuori è quello di annientarti, distruggerti. Ma Davide ha capito il segreto per vincere entrambe le battaglie. E stasera lo Spirito Santo, per mezzo della vita di Davide, ci darà alcuni consigli per uscire vincitori da entrambe le battaglie. Amen. Vogliamo uscire vincitori? Lo desideriamo con tutto il cuore. Talvolta, intanto voglio dirvi una cosa: è più facile abbattere Goliath che difendersi dal popolo proprio di Israele. È più facile. È più semplice trovare la forza e il coraggio di guardare negli occhi questo gigante alto e dire: io ce la farò, no? Io non morirò, resterai vite, ce la farò. Però talvolta la stessa forza che noi abbiamo, che pensiamo di avere verso l'esterno, la stessa forza ci viene meno di fronte alle difficoltà che troviamo in mezzo al popolo di Dio. No, io, cioè, qua si tratta di onestà biblica. Non dobbiamo dire che nel popolo di Dio è tutto scintillante. Sì, è tutto scintillante, nel senso che si fanno le scintille. Non dobbiamo dire che è un po' come la favola, tutto va bene, perché a volte noi commettiamo anche degli errori di procedura quando noi evangelizziamo. Facciamo intendere fuori che stanno entrando nel mondo di Biancaneve, nel mondo, no, non si preoccupare, perché poi viene il Signore, sistema tutto, mette tutto a posto. No, noi dobbiamo, fratelli, avere chiarezza nel messaggio che proponiamo alle persone, anche perché noi non dobbiamo presentare la Chiesa. La Chiesa la conosceranno soltanto dopo che avranno incontrato la verità. Se non incontrano la verità, non incontrano la Chiesa, incontrano una religione. È la verità che ci fa liberi. E quando un'anima viene riscattata dalla verità, nella mente diventa tutto nuovo. E in questo rinnovamento della mente, come dice Paolo, affinché siate rinnovati nella vostra mente, in questo rinnovamento si innescano dentro di noi dei meccanismi di chiarezza anche all'interno del popolo di Dio. Chi vi parla, fratelli, vi sta parlando di uno che ha vissuto tantissime difficoltà in mezzo al popolo di Dio, tantissime. Non adesso, quando mi sono convertito. Quando mi sono convertito, mi è stato dato il buongiorno subito in chiesa, subito, immediatamente, come mi hanno visto, mi hanno dato la benedizione. E la benedizione era questa, che siccome risultavo che venivo dalla Chiesa Cattolica, no? Risultavo che venivo da qui, risultavo insomma che ero un patito del cattolicesimo, che venivo da una determinata maniera, chi mi aveva parlato del Signore vide subito il miracolo della nuova nascita, no? Nella mia vita. Dobbiamo dire la verità, quelli che ci hanno parlato del Signore sono un po' indimenticabili, è vero o no? Fanno parte della grazia di Dio, no? Io non riesco a dimenticarli, quei fratelli che mi hanno parlato del Signore, pur non vivendoli, pur sapendoli molto lontano, però io spesso mi ricordo di loro, quello lì che ti ha parlato, quello lì che ti ha convinto tramite la grazia di Dio. E questo fratello che mi aveva parlato del Signore, insieme anche ad un altro, sentì nella gioia e nello zelo che c'era stata questa conversione, sentì subito di parlare in chiesa e di dire: perché non gli diamo un incarico a questo qui? Guarda, questa è una bella testimonianza, troppo bella, facciamogli portare il pulmino per prendere gli anziani della chiesa e per portarli in chiesa. Vedete che con gli anziani c'è sempre stata una chiamata particolare. Adesso, per non portare il pulmino, li ho messi in una casa, così la risposta fu questa: da chi doveva incoraggiarmi o incoraggiare i fratelli? Mi capite quando dico da chi doveva incoraggiare? Sì, da chi doveva incoraggiare? La risposta fu questa: no, un paio di mesi e non verrà più in chiesa, vedrete, questo è prete. E così mi fu rapportata la cosa. Disse: non pensano che tu ti sei convertito veramente. Io ci rimasi molto male. Il problema però qual era? È che io mi ero convertito veramente. Quindi, avendo fatto questa esperienza, no? Quell'esperienza non potette prevalere chiaramente su quello che Dio aveva fatto nella nostra vita. Quindi, prima di meditare intorno a questa parola, ciò che è importante è far prevalere quello che Dio ha iniziato a fare nella tua vita. Ciò che conta è che Dio ha messo le mani nella tua vita, e nessun uomo è degno di portare via ciò che Dio ha iniziato nella tua vita. Amen. È Dio l'autore della tua salvezza. Lui è l'autore della tua salvezza. Ed è Lui anche il compitore della tua salvezza. Nessun uomo, nessuno, né dall'esterno né dall'interno, ha il diritto, in nome e per conto di nessun titolo, di toglierti quello che Dio ha messo nella tua vita. A Dio gli vogliamo dare tutta la gloria. E allora Davide, la storia di Davide la conosciamo. Israele si ritrova qui a combattere contro i a essere minacciato dai filistei. I filistei erano stati presi talmente dalla voglia stavolta di annientare Israele, che avevano raccolto tutto il loro esercito e si erano andati ad accampare in questa zona che si chiama Efes Dammim, una zona situata tra due montagne, due collinette, dove sotto c'è questa valle dove c'è stata questa dichiarazione di guerra. E i filistei si erano posti sopra un monte, Israele dall'altra parte. L'unico a scendere in questa valle ogni giorno era un gigante che apparteneva ai filistei, alto 3 metri. Pensate un po', viene definito dalla scrittura il campione Goliath. Davide lo definisce il filisteo incirconciso. E chi è che lo definisce il campione Goliath? Israele. Davide non lo chiama campione, lo chiama il filisteo incirconciso. una delle cose importanti nella nostra vita per servire il Signore è non vedere le cose più grosse di quanto sono. A volte, fratelli, i problemi che ci appaiono davanti, parliamo dei problemi all'esterno, poi parliamo di quelli all'interno. I problemi che ci appaiono a volte ci appaiono come dei campioni, cioè dichiariamo già la nostra sconfitta, non ce la farò. Questo è il campione. Che cosa vuol dire campione? Non il fratello che sta in mezzo a noi, campione. Che cosa vuol dire campione? Che vince sempre, che ha vinto, è un vincitore, avrà fatto molte guerre, molte battaglie e ha vinto. Quindi è stato elevato a questo onore, in mezzo ai filistei c'è il campione. Questa minaccia verso Israele lo fa sentire già sconfitto. E noi siamo così. Senza neppure provarci, in alcune occasioni, ci sentiamo già sconfitti. Non ci pensiamo proprio di scendere in battaglia, perché davanti a noi abbiamo il campione. Il problema è così grosso, così forte, che ci conviene rassegnarci. Chi ce lo fa fare? Israele è lì, tutto tremante, e questo, tra virgolette, campione ogni mattina, ogni giorno, scende e umilia Israele. E questo campione trova la forza sempre di più di umiliare Israele, perché nota che nessuno esce dalle schiere di Israele. Più tremiamo davanti alle situazioni, il problema più grande diventa. Più ci intimoriamo di fronte a dei problemi, a delle difficoltà, e più la soluzione ci viene meno. Fratelli, io spero che non stiate dimenticando che Dio, il nostro, è un Dio che fa miracoli. O no? Vi siete dimenticati che Dio fa miracoli? Vi siete dimenticati, fratelli, che Dio compie miracoli? Io spero che non ci stiamo dimenticando che il nostro Dio è un Dio che compie miracoli, alleluia. È vero, sarà, è tutto vero quello che vede Israele. È un gigante, alto 3 metri, un'armatura invincibile, lo rende pesantissimo. È vero, non è esagerato. Il problema c'è, è oggettivo, va affrontato, è lì, ogni giorno si presenta questo problema. Una soluzione ci deve pur essere, o no? E la soluzione è Gesù. È Lui la soluzione ai nostri problemi. Di fronte a Gesù non c'è gigante che tenga. Gesù, due sono le cose che fa. Ascoltami bene. Due sono le cose che fa Gesù. O ti dà la via, o ti dà la via per venire fuori dal problema, e quindi ti insegna a camminare nel problema, ti dà intelligenza, ti illumina e ti fa venire fuori, o compie un miracolo, lo abbatte proprio. Ci crediamo che stasera il Signore vuole abbattere qualche gigante alto che si è posto davanti a noi e forse da più di qualche giorno ci sta così tanto umiliando, ti sta così tanto umiliando che ti sta anche un po' consumando, ti sta un po' spegnendo, ti sta togliendo un po' le forze, un po' l'entusiasmo, insomma, non è facile subire questa pressione di questo gigante che ve viene, e tu ad un certo punto non hai soluzione. Quando i problemi sono grossi e non hai soluzione, che devi fare? Cosa vuoi fare? Se non sperare nel Signore, nell'Iddio degli eserciti. Israele, spera nel Signore. Sì, spera nel Signore, perché lo celebrerai ancora. Non solo il problema di Goliat si presenta in una maniera tale da scoraggiare Israele, ma il problema di Goliat si presenta in tutta la sua forza. È qualcosa che ti dice che tu non ce la farai. Come la metterai, come la penserai, non ce la farai. È un uomo ripieno delle sue armi, è un uomo preparato, è un uomo che è forte, è un uomo che sa sfidare le situazioni. Probabilmente è un uomo che ti parla di distruzione, è un uomo che ti parla di morte. Forse c'è davanti a te questo gigante. Forse c'è qualcuno che davanti ai tuoi occhi ha affrontato questo gigante e magari l'hai visto pure essere sconfitto, perire. Hai notato, dici, ma sto gigante si sta rivolgendo verso di me. Io ne ho visti diversi in questa situazione, non ce l'hanno fatta. Adesso sono io proprio che mi ritrovo sto gigante davanti. Che cosa farò? Come me la caverò? La storia dice che altri non ce l'hanno fatta. Io che devo fare? Devo mettermi da parte? Devo abbattermi? Devo chinare il mio capo? Non ho più futuro davanti a te, fratelli. Abbiamo in mezzo a noi un Dio col quale possiamo parlare liberamente e manifestargli tutti i nostri timori, tutte le nostre paure. Forse ci sta magari qualche malattia che ti tormenta. Oh, guarda che Gesù guarisce ancora, Lo sai che Gesù guarisce ancora? C'è qualcosa che magari attraverso gli altri ti hanno detto, ma non c'è niente da fare, qua andrà sempre peggio, vedrai che man mano che le cose si sviluppano, altro che non ci sperare, però guarda che il Signore non può fermarsi di fronte alla parola di un uomo. Lui molto spesso cambia le situazioni e le circostanze e tu sei costretto a gridare al miracolo, perché lui è un Dio che compie miracoli, alleluia, e compie cose meravigliose in mezzo al suo popolo. Non devi pensare chissà che cosa. Davide, per combattere questo gigante, usò, dice il testo, cinque pietre, o meglio, più che usare, scelse dal torrente cinque pietre ben lisce e le pose nella sua sacchetta da pastore che gli serviva da bisaccia, e con la fionda in mano si diresse verso il Filisteo. Fratelli, non permettiamo che la semplicità, che tante volte nella nostra vita ci ha fatto vedere miracoli, molte volte i miracoli sono stati espressione della nostra semplicità. Di fronte ad alcune cose abbiamo creduto ed è successo, è vero. Tante volte ci siamo trovati di fronte a delle situazioni e abbiamo visto con semplicità, non abbiamo fatto né digiuno né preghiera, abbiamo semplicemente detto, chissà, il Signore può fare, io sono sicuro, e il Signore ha fatto. Non è vero che il Signore ha risposto alla nostra semplicità? Quante volte nella semplicità Dio ha operato potentemente. In questi mesi sono costretto, poi ve lo dirò durante l'assemblea che avremo, a ripercorrere la storia di tutta la mia vita, e quindi dalla conversione. E quindi mi sto ricordando un po' di alcuni particolari molto belli, molto forti. E all'inizio della fede, fratelli, non ci stava un gigante che poteva umiliarci più di tanto. Qualunque gigante si presentava, tu avevi la certezza che Dio operava. Siamo diventati troppo complessi adesso. Troppo, così si dice, piagnoni. Piagnoni, sì o no? Vedete, lo dite anche voi, sì. Siamo diventati troppo lamentosi. Non ci rendiamo conto che questa, tra virgolette, povertà spirituale ci porta a realizzare poco. La mancanza dei miracoli, spesso nella nostra vita, è dovuto proprio al fatto che in noi, anziché verificarsi questa semplicità con la quale ci siamo rapportati all'inizio della fede, si verifica il processo inverso, la lamentela. Non siamo più pronti a scendere nel fiume, a prendere le cinque pietre, a dire, mo ci penso io, col nome dell'Eterno e degli eserciti. Abbiamo iniziato a ragionare e abbiamo iniziato a dire, però questo è troppo alto, però questo qui, ma perché proprio io? Ma perché gli altri non possono andare a combattere, devo combatterlo io che non sono un militare, sono gli altri che lo devono combattere, è vero o no? Proprio io devo fare questo. Ma perché gli altri che ci sono a fare? È troppo altro, e non ci voglio pensare, e mo ci prego prima, aspetto la conferma, no? Tutte queste cose che se noi ci fossimo trovati al posto di Davide, Goliath stava ancora là e noi stavamo ancora là a decidere con Goliath. Ci saremmo, avremmo risposto per principio della fede chissà quanti appelli per abbattere Goliath. Poi tutte le volte che ci saremmo trovati davanti a Goliath avremmo fatto un passo indietro. E all'inizio della fede mi ricordo, mettendo giù alcuni ricordi, mi sto ricordando di un evento, uno dei tanti eventi che è sempre stato uguale, lo stesso, che non avevamo la luce in casa. C'eravamo da poco convertiti. Erano già da diversi giorni che non c'avevamo la luce in casa. Ce l'avevano tolta la luce perché venivamo da un momento difficile. Il Signore ci ha trovato nella povertà, ha fatto un'opera meravigliosa, però insomma, che vuoi. E c'erano due bollette che a causa di due bollette ci avevano tolto la luce. Una era di 45.000 lire e un'altra era di 142.000 lire. Stiamo parlando di quella di 142.000 lire, era un'addizione di diverse bollette che purtroppo per ovvi motivi non avevamo pagato. E nel momento in cui mia mamma aveva incontrato un operaio dell'Enel giù, a Napoli funziona così, no? Tu conosci a tutti quanti. Passato questo operaio dell'Enel, mia mamma l'ha chiamato e ha detto: scusi, può venire un attimo sopra? Questo qui è venuto sopra e mia mamma ha detto: io senza luce, se mi potete spiegare che devo fare. E questo qui ha detto: signore, ma avete delle bollette arretrate? E gli ha fatto vedere. E mia mamma ha detto: mo, signora, non dimenticherò mai questa scena proprio. E cosa dovete fare? Dovete pagare queste due bollette. Pagate prima la più alta. E così vedete se vi fanno il favore di allacciarvi e poi magari... Niente, fratelli. Abbiamo lasciato, ovviamente, pagate la più alta. Come si fa a pagare la più alta, la più bassa? Come si fa? Mia mamma pensava che questo ad un certo punto diceva: vabbè, mo ve l'attacco, no? Tipo, a Napoli può succedere. Ad ogni modo, le cose vanno avanti così e eravamo all'inizio della fede, forse 15-20 giorni convertiti. Ci viene a trovare un fratello, così... E questo fratello viene all'imbrunire in casa, cioè verso le 5:30 sera, e lui entra, pace, tutti quanti, pace, pace, pace, siede, e si siede così. Il fratello notava che pur diventando buio, mia mamma non accendeva la luce, no? Questo fratello adesso è con il Signore, il fratello Luigi. Caro fratello, uomini, fratelli che non sono andati a scuola, ma quando pregavano il Signore battezzava nello Spirito Santo, fiumi di potenza che scendevano quando questi fratelli pregavano. E allora questo fratello ad un certo punto ha capito qualcosa, ma non lo voleva dire. E stando là, un fratello dice: ma sorella, vuoi accendere un po' la luce così leggiamo un passo e preghiamo e ce ne andiamo? E mia mamma ha detto: non riesci così a leggere. E il fratello è stato zitto, ha detto: senti, ma come mai? E ha detto: no, vabbè, fratello, ma non ti stare a preoccupare, poi tanto noi risolviamo, il Signore provvederà. Il fratello, che era tra l'altro un industriale, questo fratello, ha insistito e ha detto: facciamo una cosa, fammelo risolvere a me questo problema. Mia mamma, che è sempre stata una persona molto dignitosa, non gli ha detto della bolletta più grande, ma gli ha detto solo di quella piccola. No, mi ha detto: guarda, perché non gli poteva dire di no, perché a luce non gesteva, no? E quindi ha detto: guarda, io c'ho solo questa qui. Dice: ma è possibile che solo per questa? Sì, questa qui. Ce n'aveva un'altra, ma è già risolto il problema. Mi ha detto. Ah, dice: va bene. Ora, non potevi pagarla in posta, ma dovevi andare all'Enel per risolvere il problema e per allacciare. Fratelli, quella mattina io e mia mamma ci siamo messi a pregare, più mia mamma, perché io non ero ancora convertito del tutto. Mia mamma si è messa a pregare e quella mattina siamo andati al centro di Napoli, all'Enel. E quella mattina mia mamma ha detto: Signore, proprio per il desiderio che ha avuto il fratello, fai un miracolo, per favore, aiutaci, fa che questi qua, gli basterà questa bolletta, attaccano. E poi siamo andati una folla enorme in questo ufficio, uno dietro l'altro, uno dietro l'altro. Ci siamo messi in fila, ad un certo punto davanti a noi c'erano forse due ragazzi che discutevano perché anche loro dovevano riattaccare questa corrente. E l'impiegato che era indietro ha detto: guardi, io devo controllare un po' tutte però la vostra posizione, voi avete pagato, sì, non abbiamo pagato, però devo controllare, vado indietro di un anno e mezzo. Io ho sentito così, mia mamma ha detto: a posto, qua è finita, vado indietro di un anno e mezzo. E quindi questi ragazzi lì davanti sono andati indietro, tutto a posto, siamo arrivati noi. Buongiorno, di che si tratta? Mia mamma ha detto: guardi, noi dobbiamo riattaccare la corrente, però mia mamma subito, no? Però io ho pagato solo una. Dice: signore, purtroppo, morosità. Dice: io ho pagato questa qui, 45.000 lire, e questa qui 142.000 lire, io non lo posso pagare. Signore, è inutile che stiamo a parlare, perché oramai c'è stato il distacco, l'attacco può avvenire solo con una chiusura del debito. Dice: facciamo una cosa, fa questo qui, intanto io gli controllo se c'è anche qualcos'altro, va bene, così almeno voi sapete che cosa dovete pagare, va bene. Entra nel computer e lui si mette a cercare, e cerca, poi ad un certo punto dice: scusi, qual è la bolletta che non avete pagato? È questa qui, 142.000 lire. Dice: ma io nel computer non mi risulta. E guarda, mi sono guardati, e guardava, e dice: ma quando è arrivata questa bolletta? Dice: guarda, sta qua, non è pagata, eccola qua. Nel computer fa la stampa ed esce una bolletta di 142.000 lire pagata. Mia mamma ha detto: guardi, lei si sta sbagliando. Cioè, alla fine mia mamma non voleva l'attacco della corrente. Fratello, io sono costretto, per onestà davanti a Dio, a scrivere un libro, perché non posso lasciare queste cose nel dimenticatoio. Guardi che io non l'ho pagato questa bolletta, e quello di là faceva: signore, qua risulta pagato. Ma io non l'ho pagato. Signora, qua risulta pagato, non lo so, lo vuole ripagare? No, mia mamma ha detto: si può sapere dove l'ho pagata? Questo ci guarda e fa: scusate, ma voi mi volete fare impazzire, io vi devo dire dove l'avete pagata? No, ma noi ci sembra strano. Comunque alla fine ce ne siamo andati, ovviamente mia mamma che piangeva, grazie signore, che parlava col signore lì, in cui aveva tutte queste scene su Pullman, così. Non possiamo dimenticare che il nostro Dio è un Dio che fa miracoli. E se tu fai fatica a credere questo, chiedi al Signore di farti passare per la scuola di queste esperienze. Perché? Perché nel Vangelo c'è scritto che ci sono molti altri miracoli che il Signore ha fatto, i quali, se si dovessero scrivere tutti i libri di questa terra, non basterebbero. Amen. Non guardare Goliath così grosso davanti a te. È grosso, è campione per te, ma ha perso con Gesù. Gesù è il vero campione, che a Calvario ha vinto ogni battaglia, amen, e l'ha vinto anche per noi. Voltiamo pagina e parliamo dei combattimenti interni. E i combattimenti interni, quali sono i combattimenti interni? Dentro e fuori. Ovviamente io sono partito da fuori per entrare dentro. Entriamo un attimo in mezzo al popolo del Signore. Davide che trova in mezzo al popolo del Signore? Perché prima di affacciarsi con questo problema esterno, Davide è passato per il popolo di Dio. Il suo papà, che ha tre dei suoi fratelli, dei suoi figli, come militari di Saul, in battaglia, i suoi primi tre figli si trovano al parco dei carri che devono combattere con i filistei. E il papà, Isai, piglia Davide dal gregge e gli dice: ascoltami, figlio mio, ascoltate bene, va dai tuoi fratelli, gli prepara delle colazioni, stanno combattendo. Fratelli, mi ascoltate? Impariamo a preparare delle colazioni per chi combatte. Impariamo a sostenere il combattimento. Forse noi non siamo in battaglia, però se alcuni fratelli vincono, vinciamo anche noi. O no? Se Israele vinceva anche Isai. il papà di Davide, e vinceva anche Davide, che era, perché è Israele. E se una sorella vince una grande battaglia in mezzo a noi, vince tutta la Chiesa. E se lo vince un fratello, vince tutta la Chiesa, o no? E noi ci rallegriamo, gloria a Dio. In una di queste sere, mentre facevamo la campagna evangelistica, abbiamo diviso a turni, perché il numero era tanto, poi l'ho saputo dopo. Alcune sorelle le abbiamo lasciate lì in camera dove erano ospitate, perché non potevamo uscire. 72 ore sono 72 ore, fratelli. E quindi facevamo il pomeriggio, di notte, pomeriggio. E quando sono arrivato ho detto: facciamo una cosa, queste sorelle che sarebbero uscite ieri adesso se ne vanno a riposare. Io non l'ho saputo dopo che erano rimaste male, però si sono ritirate, se ne sono andate, convinte che loro dormivano. Mentre noi eravamo in battaglia, si sono messe a pregare. Erano una sorella, Katia, mi pare, Josephine, c'eri anche tu, e un'altra sorella della chiesa di Monza, l'unica dell'equipe che non era battezzata nello Spirito Santo. Erano l'una di notte che vi siete messi a pregare, fino alle tre, mezzanotte, fino alle tre, alle tre e mezza. Alle tre e mezza circa, il Signore ha battezzato quest'unica sorella che non era battezzata nello Spirito Santo. Ma voi non potete immaginare la gioia che ha portato fuori da quel contesto ad altri. Quella benedizione è stata la nostra benedizione. Infatti una sorella testimoniava e diceva: c'è l'unzione di Dio su quest'opera, su 72 ore. Togli 72 ore. Lo so, so che ci sono alcuni che dicono: ma tanti, il Signore battezzava lo stesso. Però tu mi devi spiegare perché il Signore sceglie da Monza di portarla a Napoli e di battezzarla alle 3 di notte. Me lo devi spiegare però. Lo so che, certo che battezza lo stesso, però mi devi spiegare perché, sai perché? Perché nessuna cosa che noi facciamo per il Signore non sarà ampiamente retribuita dal cielo, alleluia. Dio non è in debito con nessuno. Impariamo a portare le nostre colazioni a chi è esposto, a chi è in battaglia. Quando Davide arriva sul campo di battaglia con la sua sacchetta, dentro ci aveva messo le colazioni, che poi una volta svuotata la sacchetta dalle colazioni ci mette le cinque pietre dentro per abbattere Goliath. Quando arriva là, la prima cosa che trova è lo scoraggiamento. I fratelli, i più vicini possono scoraggiarti. I più vicini hanno un'arma in più per scoraggiarti. Quando dico hanno un'arma in più, non sto dicendo che loro la possiedono. È il loro stesso rapporto vicino con noi che nel momento in cui verrà meno per un motivo o per un altro ci ferisce. E siamo la stessa cosa anche noi per gli altri, però, non solo gli altri per noi. E quindi il combattimento di dentro è soprattutto qualcosa che ha a che fare con lo scoraggiamento. Conseguenza, ascoltami bene, perché su questo tu dirai: è proprio così. Come conseguenza di una mancanza di riconoscenza del tuo ruolo. I fratelli, e che ci fai tu qui? Che sei venuto a fare? E spesso, proprio in mezzo al popolo di Dio, si verifica questa mancanza di riconoscimento. Noi ci vogliamo sempre sentire tutelati, amati dai fratelli, anche benedetti, no? Con le parole, benedetti. Ci vogliamo sentire incoraggiati, e spesso questo non avviene. Cosa dobbiamo fare di fronte a questa cosa qua? Rinunciare? Lasciamo i nostri fratelli nella battaglia contro Goliath? Che facciamo? Ci riportiamo i panini indietro, le colazioni indietro? Quante volte diciamo: ma basta, non voglio sapere più niente, la prossima volta manco quello faccio. È vero? Quante volte la mancanza di un riconoscimento ci porta a soffrire? Ma nessuno se n'è accorto di me, nessuno. Guarda un po', proprio da chi dovevo essere incoraggiato non è arrivato l'incoraggiamento. Come superare questa fase? Come superare? Beh, fratelli, La cosa più semplice da fare in questa situazione è lasciar perdere ogni commento. Davide non si mette a contestare, pure perché la cosa importante è: bisogna abbattere Goliath, che si metta a chiacchierare. Una delle cose che il nemico cercherà di fare nella tua vita è farti perdere tempo nelle chiacchiere. Ci ha sempre provato nella storia biblica, pure con Neemia. Tu c'hai un muro da ricostruire, c'è un'opera che Dio ti ha affidato nelle mani, c'è un prezioso lavoro alla quale sei chiamato. Tu, tua moglie, i tuoi figli, la tua famiglia, siete nelle mani di Dio e Dio vi vuole far prosperare. Ma questa prosperità spesso è questo volere da parte di Dio di farvi prosperare è spesso combattuto da chi non riconosce il tuo ruolo, da chi magari non vuole vederti incoraggiato, perché magari vive la sua situazione, vive i suoi problemi, le sue difficoltà. È più facile, no, che la persona te lo ritrovi quando stai passando un guaio che quando sei benedetto. Hai notato? Se tu stai passando un guaio, tu ce n'hai un sacco che ti vengono vicino: fratello, mi dispiace, tutto a posto, ho saputo, no, che stavi malato, non so, per esempio, mi è dispiaciuto veramente, no. E quindi quando tu stai bene, quando sei in forza, hai il desiderio, la determinazione, insomma, ancora, pure che stiamo a fare? Ancora, fermiamoci un po', riposiamoci un altro po'. Perché sei venuto qua? Lo scoraggiamento, la mancanza di riconoscimento, perché sei sceso qua? Sentite anche da parte dei fratelli la capacità dell'umiliazione verso questo giovane. A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Ma che cosa vuoi fare tu? Ma che ti sei messo in testa di fare? Ma vuoi dire che mo pensi di essere la soluzione dei problemi? Che cosa vuoi fare? E questi sono i problemi interni che spesso noi troviamo. E anche qui Davide ha la soluzione a portata di mano. Davide, qual è la soluzione che Davide ha a portata di mano? Lasciar perdere. Che ho fatto? Era solo una semplice domanda e, allontanandosi da lui, si rivolse a un altro. Vai avanti. Fratello, vai avanti. Il tempo è prezioso. Se tu noti che alcuni ti vogliono far perdere tempo, vai avanti, lascia perdere. Vai avanti. Corri verso la meta che il Signore ti ha chiamato a realizzare. Vai avanti per diversi motivi. Uno, perché il Signore ti ha salvato. Due, il Signore ti ha unto. Il Signore ti ha unto. Tre, ci sta un gigante che devi abbattere. Non hai tempo di perderti nelle chiacchiere, perché le chiacchiere ti demotiveranno. Se Davide avesse perso tempo a chiacchierare, si sarebbe scoraggiato, perché i fratelli avrebbero detto: ma lascia stare, ma tu hai capito quanto pesa l'elmo di questo? 6 chili. E dove vuoi andare? Ma lascia stare, mi hai capito quanto è alto? 3 metri questo qui. Ma che cosa vuoi fare? Tu non sei manco un soldato. No, e a volte noi veniamo chiusi letteralmente nel vortice delle chiacchiere e ci consumano e realizziamo la nostra impotenza, la nostra mancanza di forza, e rimandiamo anche noi ad altri. Diciamo: vabbè, io lo volevo fare, lo sentivo nel cuore, lasciamo stare. Stasera vai avanti, non ti fermare, vai avanti. Se c'è qualcuno che diminuisce ciò che Dio sta facendo nell'opera, nella tua vita, attraverso la sua opera, tu corri e vai avanti. Alleluia. Davide dirà: nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Non perderti d'animo, perché vero è il premio che il Signore farà riportare a chi è determinato nelle cose di Dio. E l'altra parte è lo scoraggiamento che gli viene dal re. Il re Saul gli dirà: tu non puoi andarti a battere con quel filisteo. I fratelli gli hanno detto: dove hai lasciato quelle poche pecore? Il re gli dice: tu sei un ragazzo. E questa è la parte interna. Sei un ragazzo, lascia stare, goditi la vita. Quando io ho finito di fare il servizio militare, un fratello si è arrabbiato con me. Si è arrabbiato. E non mi apparteneva manco, non era manco un mio familiare. Io desideravo dare la vita al Signore. Quando questo fratello ha saputo che mi ero congedato, mi ha detto: ma che hai fatto? Che ho fatto? Ma tu non hai un lavoro, ma vuoi mettere la firma sotto il militare? E per fare che cosa? C'hai uno stipendio sicuro, ma tu devi ragionare un po'. Frate, a me la guerra non mi piace. Cioè, io per lo stipendio ho già sudato tutta la vita, che me ne importa, che me... ma sì, ma ti mette apposta come fratello, voglio fare la volontà di Dio, io voglio servire il Signore, che me ne importa a me con la guerra, cosa. Per me 10 mesi mi avevano fatto soffrire, non sapevo manco sparare, fratelli. Una volta mi hanno portato in una riserva dove si fanno le esercitazioni, in mezzo ai campi c'erano 20, eravamo 20 soldati che dovevamo abbattere, come si chiama dove si spara? Le sagome, bravo. Tutti l'hanno abbattuto tranne io. Viene il tenente vicino e mi dice, ma che napoletano sei? Mi fa, ma perché i napoletani sparano il sagomo, scusa? Ma tu napoletano sei spigliato? Oh, qua mi avete chiamato voi a fare il militare, perché io manco ci venivo. E se prese la cosa, guarda come si fa, ma che me ne importa a me, su piezze di cartone che dovevo buttare a terra. Ma che napoletano sei? Ma perché, non ho capito, a Napoli sparano i cartoni. A Napoli si spara, ma non gliel'ho detto questo. Noi abbiamo davanti a noi un obiettivo e vado verso la conclusione. Tu sei un ragazzo, quello è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Quando io vi dicevo che i problemi grossi, noi li vediamo più grossi che sono, partono proprio da mezzo al popolo di Dio. Saul lo vede più grosso, quello è un guerriero. E Davide lo vede circonciso. E Davide si rifugia nel Signore. Ho finito, fratelli. E si rifugia con quella bella storia. Saul, il tuo servo pascolava il gregge, come sempre, con quelle 4 pecore. E un giorno è uscito un leone. Questo leone ha portato via una pecora dal gregge. Immaginate la scena, eh? Leone esce in mezzo, è un ragazzino, 4 pecore, esce un bello leone che si prende la pecora e se lo porta. E allora io gli correvo dietro al leone. Io gli correvo dietro. Stai immaginando la scena? Il leone che scappa e Davide, dammi la pecora, è mia, dammi la pecora. Il leone che scappa. Noi, no? Siamo, se il leone stesse camo, no? Io gli correvo dietro. Davide non ha visto solo il filisteo piccolo, pure il leone l'ha visto piccolo. Oh, questa è la pecora, è mia, è del gregge di papà. Tu me la devi dare. E gli ha corso. Sentite la storia, gli correvo dietro, lo colpivo. Gli apriva la bocca, lo strappava dalle fauci la preda. E sentite bene, e se quello mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e lo ammazzavo. Leone è la stessa cosa, pure con l'orso. E mo vuoi che questo filisteo incirconciso rimane davanti a noi? L'ultimo problema che devi affrontare è la religione. Saulo dice, va bene, vai in battaglia e vai con la mia armatura. Perché giustamente, il Signore abbatte Goliat, ma la gloria se la devi dare Saul. Lui giustamente deve dire, hai visto, grazie alla mia armatura. E ci voleva qualcuno che dice, allora perché non vai tu? E Saul era grosso, non era piccolo come Davide. Era un pezzo di uomo anche lui, alto, non come il filisteo, ma era un pezzo di uomo anche Saul. Se pigli questa armatura e gliela mette addosso a Davide. Davide si veste e poi fa i primi passi e vede che l'armatura è un po' la forma. Si combatte con una forma. Se vuoi che Dio se ne usi di te, devi stare attento alle forme che ti sei imposto. Perché molte chiese, a causa delle forme, hanno abbandonato il Signore. Hanno preferito la forma all'Iddio vivente. Stai attento a queste forme che ti stai imponendo nella tua vita, che non hanno a che fare per niente con il ministero della croce. La forma, la bella apparenza, il buon costume, il buon comportamento, queste cose che sono diventate una minaccia per la Chiesa. A me piace troppo assai Gesù, quando gli dice a Simone il fariseo che dopo che l'ha invitato a cena a Gesù, e in quella casa va quella ragazza che era una, tra virgolette, poco di buona, che gli offre al Signore tutto quello che aveva di costoso, gli rompe quel vaso di alabastro, costava tanto, la casa si riempie di un profumo prezioso, e tutti quelli impostati dalla forma, piuttosto che dire guarda sta ragazza da dove viene, che sta facendo, gloria a Dio, che meraviglia, guarda che miracolo che sta succedendo, se fosse un profeta però saprebbe questa qui da dove viene. Bella Gesù, vi ricordate che gli dice Simone, dimmi, io sono venuto qua, non mi ha dato neppure un bacio, le forme, non mi hai dato neppure un bacio. Mi hai invitato, hai fatto la festa, hai fatto tutto, ma a me manco un bacio mi hai dato. Le forme che ti fanno perdere il sentimento. È stato così perfetto nella forma che si è scordato di dargli un bacio. Che cos'è un bacio? Che cos'è? È una bella cosa, no? È un segno di affetto. Bello. Simone, tu ti sei scordato pure di darmi un bacio. E a volte siamo così religiosi, così sistematici nella dottrina della religiosità, che è frutto della pazzia di alcuni uomini, che ci siamo dimenticati di baciare Gesù. Se vogliamo sopravvivere alla religione che dilaga, alla religione che ti chiude, alla religione che ti incatena, alle forze dello scoraggiamento, ai problemi fuori, se vogliamo, fratelli, sopravvivere, cioè vincere questa battaglia, la possiamo vincere solo nel nome del Dio degli eserciti di Israele. Che cosa conta di più nella tua vita? Gesù o una forma o una religione? Che cosa conta di più? A te la risposta. Chiniamo il capo e preghiamo.
0: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

caro ascoltatore, grazie ancora una volta per la fedeltà con la quale segui la nostra rubrica settimanale. Con queste considerazioni bibliche è mio desiderio stimolare la tua riflessione intorno ad argomenti di fondamentale e vitale importanza. Parlando infatti del tema generale «Chi è Gesù?», non si può fare a meno di pensare a quello che Lui ha fatto per noi. Ecco perché ho detto che queste riflessioni sono di fondamentale importanza. Fra qualche istante, dopo il consueto brano musicale inserito dai nostri tecnici, proporrò alla tua attenzione questo tema: l'insegnamento di Gesù, una sua conversazione personale.

Nel parlare dell'insegnamento di Gesù Cristo durante la sua vita terrena, è fondamentale esaminare le principali caratteristiche. In programmi precedenti abbiamo considerato alcune forme con le quali egli annunciava il divino messaggio, quali i discorsi. Adesso esamineremo un'altra forma tipica del suo insegnamento, la conversazione personale, riflettendo su un incontro ed una conversazione che egli ebbe con una donna samaritana.

Gesù, lasciata la zona della Giudea, volle recarsi a nord nella Galilea. Or doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E qui si trovava il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprar da mangiare. Ma la donna samaritana gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani». Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi codest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». Gesù le disse: «Va a chiamar tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito, in questo hai detto la verità». La donna gli disse: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché questi sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Sono io che ti parlo». La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo?» La gente uscì dalla città e andò a lui. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne qui 2 giorni. E molto di più credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna: «Non è più a motivo di quel che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». L'incontro ed il successivo colloquio di Cristo con la samaritana ci permette di fare queste importanti riflessioni. Prima di tutto, questa donna aveva bisogno di risolvere il problema urgente della sete spirituale, problema che accomuna a lei ogni persona, perché a causa del peccato ognuno di noi ha un vuoto interiore e questa sete che vanamente cerca di colmare in altri modi. In secondo luogo, il Signore Gesù si presentò e si presenta ancora oggi come il solo che può realmente soddisfare questa sete interiore. In terzo luogo, Gesù le disse in che cosa consisteva la vera adorazione.

resurrezione. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. In quarto luogo, questa donna riconobbe in Cristo il Messia ed ebbe subito il desiderio di annunciare questa importantissima verità anche ai suoi concittadini. In quinto luogo, anch'essi credettero, avendo compreso che Gesù era il Salvatore del mondo. Caro ascoltatore, è possibile che tu sia nella stessa condizione spirituale di questa donna? Bada bene, non ho detto identica condizione morale, ma spirituale. Sì, perché se tu non hai risolto il problema spirituale del peccato, anche tu hai questa sete spirituale. E forse stai cercando di colmarla anche attraverso la religione. Sappi che tutto questo non serve. Chi beve di questo ed altri tipi di acqua avrà sempre sete. Cioè le religioni non possono soddisfare, ma Cristo sì. Ecco perché disse: ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Ecco il segreto per essere dissetati spiritualmente: andare a Cristo. Che questo possa essere il tuo sincero desiderio. Se agirai così, avrai compreso che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo, ed allora avrai due desideri. Primo, adorarlo in spirito e verità, vivendo una vita per Lui. Secondo, avrai desiderio di comunicare anche agli altri la bellezza del messaggio cristiano. Rifletti su queste cose e sappi che esse sono le cose che più contano nella vita.

Lo scopo di questa e delle nostre altre rubriche radiofoniche è proprio unicamente quello di annunciare in Gesù Cristo l'unico Salvatore, l'unica via di salvezza. Non so quale sia il tuo pensiero al riguardo, ma sarei lieto se tu potessi dire con tutto il cuore: Egli è il mio Signore ed il mio Salvatore. Se però non puoi ancora affermarlo con sicurezza, faccelo sapere. Ben inteso, il motivo per cui vogliamo saperlo è perché vogliamo aiutarti. Allora, perché non ci scrivi? Grazie per l'ascolto. Il nostro appuntamento è, come al solito, alla prossima trasmissione su questa medesima lunghezza d'onda. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ciao a tutti. Lo scorso episodio si era concluso con Gesù che era stato consegnato al governatore Pilato, il quale si apprestava ad interrogarlo. Come vedremo, Pilato tentò senza successo di offrire a Gesù una via d'uscita, convinto che i capi dei sacerdoti glielo avessero consegnato solo per questioni religiose, ma la folla istigata dai capi del popolo scelse Barabba. A Pilato non restò che consegnare Gesù perché fosse crocifisso. Detto questo, addentriamoci in questo episodio 60 della serie sul Vangelo di Matteo. Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù gli disse: «Tu lo dici». E accusato dai capi dei sacerdoti e dagli anziani non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non gli rispose neppure una parola e il governatore se ne meravigliava molto. Matteo 27, versetti 11 a 14. Perché Pilato chiese a Gesù se era il re dei Giudei? La cosa non appare chiarissima nel Vangelo di Matteo, che ci parla semplicemente di accuse generiche dei capi dei sacerdoti e degli anziani. Tuttavia ci viene in aiuto il Vangelo di Luca 23, versetto 2, in cui è riportata l'accusa con cui lo avevano presentato a Pilato. Cominciarono ad accusarlo dicendo: «Abbiamo trovato quest'uomo che sovvertiva la nostra nazione, istigava a non pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo re». Pilato non avrebbe applicato la pena di morte per questioni religiose, di poco conto, e i giudei lo sapevano bene. Dovevano quindi accusarlo con argomentazioni politiche. Roma non vedeva bene chi se ne andava in giro a dire di essere un re e soprattutto istigava a non pagare le tasse. Anche se non c'era evidenza che Gesù stesse organizzando una rivolta, si trattava comunque di un'accusa che Pilato, nella sua posizione, doveva prendere sul serio. Per questo motivo, la conversazione tra Pilato e Gesù ruotò intorno a questo concetto: «Sei tu il re dei Giudei?» Sappiamo che Gesù non aveva mai istigato nessuno a non pagare le tasse, ma di fronte a questa domanda diretta sul suo essere re dei Giudei, come era accaduto di fronte al sommo sacerdote, Gesù non poteva fare altro che confermare: «Tu lo dici». Tuttavia, è evidente che Gesù non fosse il re che Pilato si aspettava. Pilato era un politico navigato e certamente sapeva riconoscere un rivoltoso. Gesù non aveva l'atteggiamento di un rivoltoso, non minacciava, non rispondeva alle numerose accuse, non tentava nemmeno di argomentare in sua difesa. Anzi, rimaneva muto di fronte alle ulteriori domande di Pilato. Possiamo dire che Gesù aveva scelto la strada tracciata dal profeta Isaia, capitolo 53, versetto 7. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa. Egli non aprì la bocca. Pilato ne rimase meravigliato, qualcosa non tornava. Quel Gesù tutto sembrava fuorché una minaccia politica per Roma. Pilato capì che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato più per invidia, probabilmente legata a questioni inerenti alla religione, che per reali motivazioni politiche. Cercò allora un modo per liberarlo senza inimicarsi le autorità giudaiche. Ogni festa di Pasqua il governatore era solito liberare un carcerato, quello che la folla voleva. Avevano allora un noto carcerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo?» Perché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Matteo 27, versetti 15 a 18. Da politico navigato qual era, Pilato pensò che avrebbe potuto liberare Gesù approfittando della consuetudine secondo cui ad ogni festa di Pasqua liberava un carcerato. Come dicevamo, Pilato aveva compreso che gli avevano consegnato Gesù per invidia, non perché costituisse una minaccia politica concreta per Roma. È abbastanza ovvio che Pilato non credesse che Gesù fosse davvero un re, ma allo stesso tempo egli pensava che la folla ne avrebbe gradito la liberazione se, facendo leva sul loro sentimento nazionalistico, lo avesse presentato proprio come Gesù detto Cristo, quindi proprio come il loro presunto re, il Messia. Avrebbero forse permesso che il loro re fosse condannato? Insomma, chi avrebbero scelto? Gesù o Barabba? Mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua. Matteo 27, 19. Probabilmente la moglie di Pilato aveva sentito in precedenza parlare di Gesù. In qualche modo era rimasta attratta da quella figura, al punto da fare dei sogni a suo riguardo. Ovviamente non possiamo dirlo con certezza, ma sembra quasi che Dio stesso stesse dando a Pilato la possibilità di riflettere ancora sulle sue azioni. Pilato era già perplesso per conto suo sulla possibilità di condannare Gesù, quindi questa ambasciata da parte della moglie dovette renderlo ancora più perplesso. A maggior ragione voleva liberare Gesù, ma la risposta della folla non fu quella che Pilato si aspettava. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Il governatore si rivolse di nuovo a loro dicendo: «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: «Barabba». E Pilato a loro: «Ma che farò dunque di Gesù detto Cristo?» E tutti risposero: «Sia crocifisso!» Ma egli riprese: «Ma che male ha fatto?» Ma quelli sempre più gridavano: «Sia crocifisso!» Matteo 27, 20 a 23. I capi dei sacerdoti spinsero la folla a chiedere la liberazione dell'altro carcerato, Barabba, uno che aveva commesso un omicidio durante una rivolta, secondo Marco 15, versetto 7. Fu una scelta che denota una linea precisa da parte dei capi dei giudei. Un criminale come Barabba sarebbe stato più utile nella lotta contro l'invasore romano, piuttosto che Gesù, uno che diceva di essere il Messia, il re dei giudei, eppure non stava facendo apparentemente nulla di utile per liberare Israele. Teniamo presente che quando parliamo di folla, non dobbiamo pensare che ci fosse tutto il popolo di Gerusalemme lì presente quella mattina. Ovviamente, c'erano soprattutto persone che erano vicine alla classe dirigente che aveva arrestato Gesù. Non dobbiamo quindi pensare che quella mattina ci fossero lì le medesime persone che avevano accolto Gesù festosamente al suo ingresso in Gerusalemme. Faccio questa precisazione per far comprendere che ovviamente Gesù aveva spaccato in due l'opinione pubblica. Probabilmente coloro che volevano vederlo morto erano solo una minoranza istigata dai capi del popolo. Tuttavia, non sarebbe certamente stato facile per gli altri opporsi ai capi. Come abbiamo visto, persino i più stretti discepoli di Gesù avevano avuto paura e lo avevano abbandonato. Probabilmente i suoi discepoli non erano in mezzo a quella folla, ma si erano tenuti a distanza, timorosi, lasciando il campo ai fedelissimi della classe dirigente. Che farò dunque di Gesù detto Cristo? Pilato provò ancora a fare leva sul sentimento nazionalistico, ma la risposta della folla non tardò ad arrivare: sia crocifisso. Nemmeno un politico senza scrupoli come Pilato si sarebbe aspettato una reazione del genere da parte della folla, al punto che quasi incredulo domandò: ma che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte che mai: sia crocifisso. Pilato, come tutti i politici che cercano consenso, non poteva fare altro che accondiscendere al desiderio della folla. Di certo non voleva che si sollevasse un tumulto. Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto. Pensateci voi». Matteo 27, versetto 24. Non facciamoci ingannare da questa scena. Molti scettici hanno criticato i Vangeli dicendo che Pilato viene rappresentato in modo poco realistico, perché sembra quasi un buono nel suo tentativo di liberare Gesù, e il suo gesto di lavarsi le mani sembra quasi confermarlo. Da quanto abbiamo appena letto, però, egli sembra solo un abile politico, che sceglie di fare ciò che gli conviene. Un tumulto non gli fa comodo ed è disposto a sacrificare la vita di un innocente pur di salvare la sua posizione. E questo non è un gesto da buono. Il gesto di lavarsi le mani per dichiarare la propria estraneità non era una pratica romana, ma una pratica giudaica basata su Deuteronomio 21, versetto 7. Pilato non aveva mai dimostrato grande simpatia per la cultura giudaica, pertanto questo gesto non era da lui. Molti studiosi pensano piuttosto che questo fu un gesto di scherno nei confronti dei giudei, attraverso una parodia delle loro usanze. Pilato sapeva che le motivazioni di coloro che glielo avevano consegnato erano poco pulite. Con quel gesto stava mandando un segnale alle autorità giudaiche per dire loro: io so che è innocente e non è pericoloso per Roma, e lo sapete anche voi. Quindi, in sostanza, vi sto solo facendo un favore e mi siete debitori. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Matteo 27, 25. Una folla istigata da poche persone, senza scrupoli, può fare scelte davvero sciagurate. Si sentivano sicuri al punto da invocare su di sé e sui propri figli eventuali conseguenze di una scelta sbagliata. Ringraziamo il Signore perché Egli non è certamente vincolato dalle parole che noi uomini pronunciamo spesso con tanta leggerezza. Dio nella sua misericordia non avrebbe certamente fatto ricadere le conseguenze delle loro colpe sui loro figli, perché ognuno avrebbe pagato per il proprio peccato. Tuttavia, si può osservare che la scelta di condannare Gesù avrebbe avuto comunque delle conseguenze nei decenni successivi. Lo abbiamo visto nei capitoli precedenti, quando Gesù aveva annunciato l'imminente distruzione del Tempio e un periodo di grande sofferenza per il popolo. E quando aveva pianto sulla città di Gerusalemme, preannunciando che lo avrebbero rivisto solo quando lo avrebbero riconosciuto e benedetto come colui che viene nel nome del Signore. La generazione seguente non avrebbe pagato per gli errori dei propri padri, ma purtroppo, ancora istigata dai capi del popolo, avrebbe perseguito la medesima strada, continuando a perseguitare i discepoli di Gesù, fino al triste epilogo del 70 d.C., quando la città di Gerusalemme venne distrutta. In effetti, nei decenni che seguirono la morte di Gesù, l'opinione pubblica in Gerusalemme fu ancora divisa nei confronti di Gesù e dei suoi discepoli. Ci furono tante conversioni di persone che si unirono ai discepoli, ma anche tanti che li disprezzavano. I capi del popolo avrebbero perseguitato anche i discepoli di Gesù, e questo avrebbe causato una spaccatura profonda in Israele tra coloro che avevano riconosciuto Gesù come Messia e coloro che non lo avevano fatto. Spaccatura mai del tutto risanata. Allora egli liberò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte. E spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra, e inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano dicendo: «Salve, re dei giudei!» E gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percotevano il capo, e dopo averlo schernito lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Matteo 27, versetti 26 a 31. Di fronte a tanta determinazione, a Pilato non rimase che consegnare Gesù affinché fosse crocifisso, dopo averlo fatto flagellare. Si noti che, dopo essere stato disprezzato dalla folla di giudei presenti, Gesù venne anche disprezzato dai romani, che si presero gioco di lui, sputandogli addosso, percuotendolo, dopo avergli messo una corona di spine e avendolo coperto con un mantello scarlatto. Il re dei giudei, il Messia, il discendente di Davide, che doveva regnare per sempre, era sempre stato nell'immaginario giudaico un uomo forte e vittorioso. Anche per questo i soldati romani avevano provato particolare gusto nell'umiliare Gesù. Le corone di spine, gli sputi, le percosse, le frasi per schernirlo erano tutte connesse a quell'appellativo di re dei giudei. Era un modo per sottolineare la forza di Roma ed evidenziare che fine facevano coloro che vi si opponevano. Questa scena ci dimostra ancora una volta che Pilato fu tutt'altro che buono con Gesù. Infatti non impedì che tutto questo avvenisse. D'altra parte, noi sappiamo che Gesù stava per dare la sua vita per i peccati di tutti gli uomini, siano essi giudei o gentili. Pertanto è molto significativo che tutti, giudei o gentili, in un modo o nell'altro, quel giorno ebbero la loro parte nella sua condanna a morte. Le cose stavano andando proprio come Gesù aveva detto. Gesù o Barabba? Quel giorno la folla aveva fatto la propria scelta. Avevano scelto di liberare un uomo colpevole, un criminale, perché poteva essere più utile alla causa giudaica di un uomo innocente ma apparentemente inutile come Gesù. Essi non sapevano che quella scelta politica aveva dei risvolti teologici. Infatti si può ben dire che quel giorno Gesù morì al posto di Barabba, un innocente al posto di un colpevole. A pensarci bene, quello scambio particolare fu in fondo figura di uno scambio ben più ampio. Infatti Gesù, come rappresentante del popolo, proprio come loro re, stava prendendo su di sé non solo la condanna di Barabba, ma quella che spettava tutto il popolo per il proprio peccato, proprio come era stato anticipato ancora in Isaia. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Isaia 53, 5. Sembra incredibile, ma quel giorno i capi dei sacerdoti, la folla, Pilato, i soldati romani, tutti loro contribuirono inconsapevolmente a realizzare il piano di Dio per la salvezza di Israele e del resto dell'umanità. Loro pensavano di toglierlo di mezzo, ma in realtà era Gesù che si stava offrendo per la loro e per la nostra redenzione. Ringraziamo il Signore perché quel giorno Gesù scelse di non rispondere a quelle accuse e per amore nei confronti dell'umanità, nonostante fosse davvero il re dei giudei, il Messia, lasciò che gli uomini facessero di lui ciò che volevano. Se noi oggi possiamo avere una relazione con Dio ed essere perdonati dei nostri peccati, lo dobbiamo solo a quel re che accettò di farsi uccidere non solo al posto di un criminale come Barabba, ma al posto di ognuno di noi. Grazie a tutti. Alla prossima.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Sono Maria Teresa, eccomi da voi a raccontarvi qualche cosa che è successa molti anni fa, quando i figli erano ancora a casa. Ce n'era uno che quando tornava da scuola mi faceva letteralmente rimbambire. Arrivava verso 1:30, mentre io stavo preparando il pranzo, perché anch'io ero arrivata a casa più o meno a quell'ora dall'ufficio, e si piantava in cucina per fare i compiti di latino o di francese. Grazie a Dio tutti sanno che di matematica non capisco niente, se no sarebbe venuto anche a fare quella. La mia cucina era molto piccola e io non sono la persona più ordinata della terra, e per preparare il pasto un po' di spazio ci voleva, però lui era lì e avevo un bel dirgli che non era il momento migliore, ma lui con un sorriso disarmante mi diceva: mamma, è solo una frase, ma faccio da me, però voglio che tu sia vicina in caso di bisogno, sai, tu sei un vocabolario ambulante, e giù burro. E poi aggiungeva con altri argomenti molto più persuasivi: così, sai, se mi sbrigo adesso poi mi concentro sul pianoforte, se mi sbrigo col latino poi studio meglio la matematica, e così via. Ogni tanto poi in cucina arrivavano anche gli altri figli con richieste d'aiuto e mi sembrava di diventare una specie di mulino a vento. Però quel figlio non solo insisteva per i compiti, insisteva per tutto. Se volevo ottenere una certa tuta da ginnastica, come quella della nazionale, mi diceva che se la poteva procurare lui da un amico, di un altro amico che abitava nel palazzo di un certo cugino, di un amico di un campione che giocava in nazionale, e insisteva finché un giorno non arrivava tutto bello vestito come un giocatore della nazionale. Se voleva riuscire a fare tennis, risparmiava e si comprava la racchetta. Se voleva fare pallanuoto, a costo di tornare a casa con l'ultimo autobus della sera, riusciva ad entrare nella squadra. Era diventato lo scherzo della famiglia e i fratelli lo chiamavano fratello Perseveranza. E la qualità gli è rimasta. Ultimamente ho pensato parecchio alla perseveranza, che è una delle virtù cristiane che la Bibbia nomina e che è molto importante, perché ti aiuta ad avanzare sia che piova o tiri vento, sia nella ricchezza, nella miseria, nella salute, la malattia, e ti aiuta a guardare avanti senza distrarti, sapendo di essere sulla strada giusta. È un segreto che ti fa riuscire anche nella vita cristiana. Attraverso gli anni, nel seguire, nel cercare di aiutare delle persone a seguire il Vangelo e a fare quello che il Signore vuole, ho visto che chi va avanti e tiene nelle difficoltà della vita non è tanto chi ha un entusiasmo travolgente, neppure chi è particolarmente geniale o dotato, ottimista o simpatico. Chi regge e chi si prende l'abitudine di leggere ogni giorno la parola di Dio, di assimilarla, di pregare regolarmente e di ubbidire a quello che capisce e continua a farlo ogni giorno disciplinatamente. È vero, sembra poco romantico, ma è la sola cosa che funziona.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
2: Favole?
3: Favole.
2: Favole alla radio.
0: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
4: La favola di Esopo in programma oggi ci insegna che colui che compie determinate azioni potrà forse sfuggire alla punizione delle sue vittime, ma non a quella del destino, o meglio, a quella di Dio stesso. La favola si intitola L'aquila e la volpe. Ascoltiamola.
5: L'aquila e la volpe. Un'aquila e una volpe, dopo aver stretto fra loro un patto d'amicizia, decisero di abitare l'una accanto all'altra, ritenendo che la consuetudine rafforzi il vincolo dell'amicizia. L'aquila salì su un albero molto alto e vi fece il nido, mentre la volpe partorì i suoi piccoli in un cespuglio che era ai piedi di quell'albero. Un giorno quest'ultima uscì in cerca di cibo e l'aquila, che non era riuscita a procurarselo, piombò a volo sul cespuglio, afferrò con gli artigli i cuccioli della volpe e se li divorò assieme ai suoi aquilotti. Ritornata la volpe, ed avendo capito ciò che era accaduto, provò un vivo dolore, non tanto per la morte dei suoi piccoli, quanto perché non era possibile vendicarsi. Non avrebbe potuto, infatti, lei, animale terrestre, inseguire un volatile. Perciò, tenendosi a debita distanza, si sfogava nell'unico modo concesso ai deboli e privi di potenza. Lanciava cioè maledizioni contro il suo nemico, il quale però, non molto tempo dopo, pagò la pena della sua iniquità. Ed ecco come. Alcuni uomini stavano sacrificando un capretto in un prato. L'aquila piombò giù a volo e, dopo aver afferrato le viscere ancora ardenti di fuoco della vittima, si alzò verso l'alto e le portò nel suo nido. S'era nel frattempo levato un vento di grande violenza che fece sprigionare dai fili di paglia vecchi e sottili che ricoprivano il nido una grande fiammata che ustionò gli aquilotti. Questi, che non erano ancora capaci di volare, finirono in terra. La volpe si avventò contro di loro e li divorò tutti, sotto gli occhi della madre. La favola vuole dimostrare che colui che viola i patti d'amicizia può sfuggire alla punizione delle sue vittime, ma non a quella del destino.
4: Esopo, il famoso autore di questa favola vissuto nel VI secolo a.C., non conosceva sicuramente la Bibbia. Eppure la favola che abbiamo ascoltato oggi, la favola dell'aquila e della volpe, ha espresso un concetto che ritroviamo sicuramente nel libro di Dio, anche se in altri termini. Nel libro dei Proverbi, ad esempio al capitolo 22, versetto 8, leggiamo: chi semina iniquità mieterà sciagura. E ancora nell'epistola ai Galati, al capitolo 6, versetto 7, è scritto: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Quanti oggi tengono presenti questi avvertimenti nei loro rapporti con il prossimo, nella vita di tutti i giorni? La facilità con cui è possibile sfuggire alle maglie della giustizia umana incoraggia chi non dà importanza alla parola di Dio, ai principi morali che essa stabilisce, e li incoraggia a vivere per il loro proprio interesse, calpestando quelli che sono gli interessi, i diritti degli altri. Ciò che ieri veniva chiamato peccato, oggi è per molti indice di furbizia, di larghezza di vedute. Ognuno poi si aggrappa come può per dare la scalata al successo, per trovare la sicurezza economica, per soddisfare quelli che sono i propri appetiti. E quali sono i risultati di questo atteggiamento? Il disordine nella vita sociale, la violenza, l'angoscia e quanto altro. Non è necessario che Dio faccia cadere dei fulmini su chi pecca, anche se un giorno il suo giudizio cadrà inevitabilmente su chi avrà perseverato nella sua indipendenza da Lui. è sufficiente che egli ci lasci raccogliere i risultati, le conseguenze di quello che abbiamo seminato. È scritto infatti nel libro del profeta Geremia: la tua propria malvagità è quella che ti castiga e le tue infedeltà sono la tua punizione. Sappi dunque e vedi che mala e amara cosa è abbandonare l'Eterno, il tuo Dio, e non avere di me alcun timore, dice il Signore, l'Eterno degli eserciti. Ecco, non basta allora la riforma delle istituzioni che molti invocano per cambiare le cose e porre riparo ai mali che vediamo attorno a noi. È necessario un cambiamento interiore dei singoli individui che compongono questa nostra società. E questo è possibile soltanto con un ritorno alla parola di Dio, un'adesione del cuore al messaggio di salvezza che la parola stessa annuncia.
2: Avete ascoltato
0: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Dio dirige i miei affari.
2: Sesta puntata.
3: Vi presentiamo ora la sesta puntata del libro Dio dirige i miei affari, che narra la storia di Roberto Leturno, un americano che è un industriale e nel medesimo tempo uno zelante testimone di Cristo. Egli dichiara di aver chiesto a Dio di essere il suo socio e riconosce che tutto ciò che possiede gli è stato dato da lui. Per questo dà al Signore la maggior parte dei suoi guadagni. Vedremo ora alcuni dei modi in cui Leturno adopera questo denaro. Vicino alla città di Toccoa, il dottor Forrest aveva fondato un istituto biblico che permetteva alla gioventù poco favorita di quel popolo montanaro di ricevere una vocazione spirituale e uno spirito missionario. Nel 1936 ricorreva il 25esimo anniversario della fondazione dell'istituto e il dottor Forrest decise di celebrarlo facendo un viaggio intorno al mondo per visitare alcuni vecchi allievi dell'istituto, missionari in paesi lontani. Robert lo seppe e gli inviò un assegno di $1,000 perché potesse aiutare questi missionari. Grato al Signore per questo, il dottor Forrest cambiò la somma in biglietti da 10 e 20 dollari e lasciò, come disse poi, intorno al mondo una scia di felicità facendo piccoli regali a gente che ne aveva grande bisogno. Per ognuno di questi doni chiese una ricevuta che dimostrava a quale fine era stata utilizzata la cifra e al suo ritorno le inviò a Robert. Il modo in cui il suo denaro era stato impiegato gli diede tanta gioia, tanto che invitò il dottor Forrest a venire a fargli una visita e qualche tempo dopo gli inviò un assegno di $10,000 per la sua scuola e in seguito andò a visitare l'istituto. Il posto gli piacque tanto che decise di costruirvi una filiale della sua ditta e quando le nuove costruzioni di Toccoa furono inaugurate, l'11 luglio del 39, uno dei principali giornali del sud riportò l'avvenimento in questi termini. L'officina di Toccoa è inaugurata secondo i principi cristiani. Una grande folla di amici e di impiegati applaude all'inaugurazione in un'atmosfera di risveglio cristiano. Il più strano dei contratti è stato concluso su una collina nei dintorni di Toccoa, città montagnosa della Georgia del Nord. Un costruttore di macchine per il livellamento delle strade ha affidato la direzione della sua nuova officina a Dio e al suo figliuolo, il Salvatore del mondo. La gente che assisteva, da 4 a 5 mila persone fra uomini, donne e bambini, guardava stupita un tipo di americano come non aveva ancora mai visto, un capo di industria coronato da successo che raccontava come era stato preso dalla fede cristiana. «Noi abbiamo bisogno di Dio», diceva questo signor Leturno. Io so che lui solo può rispondere ai nostri problemi. L'atto più importante che ciascuno di noi può compiere è di dare il suo cuore a Gesù Cristo. Il mondo è oggi in una situazione tragica. Moltitudini di persone muoiono di fame. Si va dicendo che la situazione cambierebbe se si trovasse un uomo capace di far vedere ai suoi simili ciò che bisogna fare. Quest'uomo noi l'abbiamo. Quest'uomo è il mio Salvatore, è il vostro Salvatore. è Gesù Cristo, il Signore, se soltanto volessimo ascoltarlo. Giunsero numerosi telegrammi di congratulazioni e Roberto provvide al mangiare per tutti. Oltre a ciò, per ogni sera durante la settimana che seguì, egli ebbe delle riunioni di evangelizzazione. Centinaia di persone ricevettero Cristo come loro Salvatore. Al termine di queste riunioni si poteva vedere Robert in ginocchio pregare per la salvezza di una o più persone. Un articolo apparso su un altro giornale diceva: «Noi, laici cristiani del Sud, siamo felici di accogliere fra noi quest'uomo di Dio, che sarà un esempio per tutti gli uomini d'affari della regione. Quello di cui l'America ha bisogno è di avere dei capi di industria che accettino di consacrare la loro vita e i loro interessi al servizio di Dio. La pace e l'amore fraterno sarebbero una conseguenza naturale e sarebbe la fine di molti conflitti». Poco dopo l'apertura dell'officina, i Letourneau si trasferirono a Toccoa e alcuni dei loro figli entrarono nell'istituto biblico. L'interesse della signora Evelyn per l'istituto eguagliava quello del marito e si manifestava in modo pratico e originale. Il direttore, il dottor Forrest, aveva allora una vecchia auto che gli dava molto spesso delle noie. Proprio prima di una delle sue visite a Toccoa, la signora Evelyn aveva comprato una macchina nuova che guidò lei stessa dall'Indiana fino all'istituto, e qui giunta la regalò al dottor Forrest. Robert partecipò in larga misura all'ampliamento dell'istituto e, data la vicinanza dell'officina, gli allievi potevano pagarsi gli studi lavorando là. Un altro progetto al quale Robert consacrò molto tempo e lavoro fu la costruzione di un campo di aviazione a Toccoa. Questo aeroporto è uno dei più belli della regione. Furono costruiti anche degli edifici attrezzati per la preparazione di allievi piloti e i principi di questa scuola si ispiravano a quelli che caratterizzavano l'istituto biblico. All'inaugurazione un giornale scriveva: «Come in tutte le cose, Robert Letourneau non ha perso tempo a domandarsi come costruire un campo d'aviazione nella nostra Georgia montagnosa, dove un terreno piano di un centinaio di metri è cosa rara. Egli ha semplicemente scelto una collina, ne ha livellato la cima per mezzo di una delle sue macchine giganti e ha ottenuto così un terreno con circa 200 metri di pista, nelle quattro direzioni, una bella rimessa, due luci d'atterraggio e tutta l'attrezzatura necessaria». Le diverse personalità che hanno pronunciato dei discorsi non hanno esitato a glorificare Dio di fronte a queste significative realizzazioni. Il governatore della Georgia disse, fra l'altro: «Se molte industrie mettessero in pratica i principi cristiani come fa Letourneau, se si avessero dappertutto come qui delle riunioni religiose, tanti contrasti che spesso finiscono in scioperi e miserie di ogni specie sarebbero evitati. Quello di cui il paese ha bisogno è, io credo, un grande risveglio spirituale».

0: invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel libro dell'Apocalisse, capitolo 1. Rivelazione di Gesù Cristo. La parola in greco apocalypsis significa letteralmente svelamento. Così già nella primissima frase è detto ciò di cui parla tutto il libro. Svelare Gesù Cristo. Sollevare il velo su di Lui. Da bambino ho vissuto a Ventura e sono andato alla scuola elementare di Ventura. Suonavo nell'orchestra della scuola. E davanti alla City Hall avevano fatto fare ad uno scultore una scultura di padre Quanopero Sierra, che aveva fondato la missione lì a Ventura. Così è arrivato il giorno in cui dovevano togliere il velo alla statua, e tra le altre attrazioni c'era anche la nostra orchestra che suonava. E così ero seduto lì nella sezione dei violini, e il sindaco ha fatto il suo discorso, e i supervisori della contea hanno fatto il loro discorso, eccetera. E il sacerdote cattolico ha fatto il suo discorso. E alla fine c'era una gru, e in cima al telo che copriva questa grande statua c'era un anello. Così hanno iniziato a sollevare il telo, e finalmente abbiamo potuto vedere quello che c'era sotto il telo, la statua di padre Quanopero Sierra. È stato lo svelamento, è stato l'apocalipsis, lo svelamento di questa statua, e noi abbiamo potuto vedere finalmente quello che c'era dietro al velo. Ora c'è un'idea sbagliata, molto comune, riguardo al libro dell'Apocalisse. E un sacco di persone dicono, beh, non leggo mai il libro dell'Apocalisse, è un libro sigillato. È esattamente l'opposto. Non è un libro sigillato, ma uno svelamento. È un togliere il velo, è un togliere i sigilli. È qualcosa che ti permette di vedere ciò che riserva il futuro relativamente a Gesù Cristo. Così è la rivelazione o lo svelamento di Gesù Cristo riguardo al futuro, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere in breve e che egli fece conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. Quindi per gran parte del libro dell'Apocalisse ci sarà l'angelo che parla con Giovanni e che gli rivela le cose che gli sono state rivelate da Gesù Cristo. Quindi lui manda questa rivelazione per mezzo dell'angelo a Giovanni. E ci sono volte in cui l'angelo appare a Giovanni, ci sono volte in cui Giovanni vede direttamente il Signore, ci sono volte in cui l'anziano spiega a Giovanni degli aspetti di questa rivelazione. Ma principalmente è la rivelazione di Gesù Cristo datagli da Dio per mostrarla ai suoi servi, ed è stata mandata a Giovanni da questo angelo, questo messaggero, il quale ha testimoniato la parola di Dio. E questa naturalmente è la dichiarazione fatta da Giovanni nel Vangelo e nelle sue epistole, di sé come uno che riporta dei fatti, uno che riporta le cose che ha visto e che ha udito. E il suo compito è semplicemente quello di riportare queste cose e di testimoniare di queste cose. E dice, sappiamo che la nostra

Ora c'è un regno dello spirito. Non possiamo vederlo con i nostri occhi naturali, ma Dio può aprire i nostri occhi al regno dello spirito. E l'opportunità di poter vedere il regno dello spirito è chiamata visione. Ora il regno dello spirito è il regno eterno. Quindi in una visione puoi vedere spiritualmente cose sia del passato che del presente che del futuro, perché il regno dello spirito è un regno senza tempo. Così Giovanni, poco più avanti, ci dirà che è stato nello spirito nel giorno del Signore, cioè ha visto le cose che accadranno nel futuro, ha visto cose che non hanno ancora avuto luogo, il tempo non le ha ancora raggiunte. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. Quindi per me è un libro facile in cui immergersi, perché so che sarete benedetti, anche se potrei non dire nulla di particolare, perché leggeremo le parole di questa profezia e ascolteremo le parole di questa profezia, e quindi c'è incorporata una promessa di benedizione per voi. Non potete sfuggire. È stata promessa qui a voi dal Signore, a quelli che leggono e a quelli che ascoltano. Quindi io sarò benedetto, e se voi seguite nella lettura, anche voi sarete benedetti, e sarete benedetti nell'ascoltare. Ma non solo coloro che ascoltano, anche coloro che serbano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. C'è sempre stato nella Chiesa questo senso di urgenza e di immediatezza relativamente al ritorno di Gesù Cristo. In breve, ci viene detto nel versetto 1. Qui nel versetto 3 il tempo è vicino, e in un certo senso questo è perennemente vero. Il tempo è sempre breve per ciascuno di noi. Non sappiamo quanto tempo abbiamo. Se viviamo fino a 100 anni, il tempo è breve. Molto breve, specialmente se paragonato all'eternità. Così ora i saluti di Giovanni, a partire dal versetto 4. Giovanni alle 7 chiese che sono nell'Asia. Sappiamo che 7 è un numero che viene usato simbolicamente nella scrittura molto spesso, ed è il numero della completezza. È chiamato il numero della perfezione, ma il termine perfezione in greco ha un uso diverso dal nostro uso di perfezione. Per noi è qualcosa che non ha difetti. L'idea in greco è letteralmente appieno maturo o completo. Così troviamo che ci sono molte cose che hanno un 7 come completamento. Per esempio, ci sono 7 giorni nella settimana. Così abbiamo una settimana completa, 7 giorni. 7 note nella scala. E poi si inizia da capo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. E inizi di nuovo do, re, mi. Così il 7 completa la scala. Le 7 chiese. C'erano più chiese di queste qui in Asia. C'erano delle chiese molto importanti in Asia. Ad esempio la chiesa della Galazia, sempre fondata da Paolo. La chiesa di Colosse, a cui scrive Paolo, che non era tanto lontana dalla chiesa di Efeso. Quindi perché 7 chiese? È per darti il quadro completo della Chiesa. Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai 7 spiriti che sono davanti al suo trono. La prima naturalmente è una descrizione di Dio, da colui che è, che era e che ha da venire. E questo è un modo per descrivere l'eterna natura di Dio. Egli è, era e ha da venire. Ma è tutto questo nello stesso tempo. Non c'è passato e futuro per Dio. È tutto ora, perché Egli dimora nell'eternità. Io sono colui che sono. Solo Dio può dichiarare questo, perché è nell'eternità. Io sono. Io potrei dire questo, ma poi io ero, perché ho detto io sono un attimo fa. Ma Dio dimora nell'eternità. Io sono colui che sono, colui che è eternamente presente. Così nel descrivere l'eterno carattere di Dio, egli è, era e ha da venire, tutto nello stesso tempo. I 7 spiriti che sono davanti al suo trono, di nuovo la completezza dell'opera dello Spirito Santo. 7 di nuovo è il numero che simboleggia la completezza. E da Gesù Cristo.

0: Ora, quando arriva Gesù Cristo, ha un bel po' di cose da dire. Il testimone fedele. La parola testimone in greco è martis, ed è la parola da cui deriva la nostra parola martire, che è venuta a significare nel tempo uno che muore per la sua fede. Ma in origine l'idea era quella di uno che ha una fede così forte che morirebbe per essa. Così Gesù è il testimone fedele. Che significa? Egli è il testimone fedele di ciò che è Dio. Vuoi sapere com'è Dio? Puoi guardare Gesù Cristo e sapere esattamente com'è Dio. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. Tanto che quando Filippo gli ha detto: Signore, mostraci il Padre e ci basta, lui ha detto: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Non capisci che chi ha visto me ha visto il Padre? Il testimone fedele di ciò che è Dio. Ora noi siamo chiamati ad essere testimoni di Gesù Cristo. Cioè la gente dovrebbe guardarti e sapere esattamente com'è Gesù. Questa è l'intenzione di Dio e lo scopo di Dio per la tua vita. Questo è quello che lo Spirito sta compiendo in te: conformarti ad immagine di Cristo, in modo che quando l'opera dello Spirito sarà completa in me, io risponderò come risponde Lui, amerò come ama Lui, perdonerò come perdonava Lui. Io sarò il suo rappresentante, sarò il suo testimone vero e fedele, testimone di ciò che Lui è, così come Lui è il testimone vero e fedele di ciò che è Dio. E così da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti, cioè il primo di questa intera speranza che abbiamo, della vita eterna per mezzo di Lui. È il principe dei re della terra, re dei re e signore dei signori, proclameremo tra qualche settimana, nel capitolo 19. A Lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue, la redenzione che abbiamo per mezzo di Gesù Cristo. Oltre tutto questo, Egli ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre Suo. A Lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Così questa è l'opera di Gesù Cristo. Egli è il testimone fedele. Egli è il primogenito dai morti. Egli è il principe dei re della terra. Ma vi ha amato e vi ha riscattato con il suo sangue, in modo da fare di voi un regno di sacerdoti per Dio, in modo da ricevere per sé la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Ecco, Egli viene con le nuvole, probabilmente un riferimento alla Chiesa che tornerà con Lui. Nel capitolo 11 del libro di Ebrei ci parla di tutti questi santi dell'Antico Testamento che per fede hanno lasciato la loro impronta nel mondo. E poi nel capitolo 12 inizia con anche noi, dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, una moltitudine di persone. Ecco, Egli viene con le nuvole, la moltitudine di persone che ritorneranno con Lui, la Chiesa. Quando Cristo, la nostra vita, apparirà, allora anche noi appariremo con Lui in gloria. Ecco, Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Contrariamente a quello che dicono i testimoni di Geova, che è venuto privatamente nel 1914, in una stanza segreta, e solo quelli che hanno gli occhi spirituali hanno potuto vederlo, e ora governa sul mondo, nell'era del regno, e da questa stanza segreta, Satana è legato, giù nell'abisso. Beh, hanno lasciato la catena troppo lunga, perché ha ancora molta libertà di crearmi problemi. Ogni occhio lo vedrà, anche quelli che l'hanno trafitto, alla seconda venuta. Gesù era con i discepoli lì sul Monte degli Ulivi, quando poi è asceso in cielo, e una nuvola l'ha accolto e l'ha sottratto ai loro occhi. E mentre stavano lì in piedi, vennero due uomini in bianche vesti e dissero: «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Ogni occhio lo vedrà. Lui tornerà e sarà una venuta pubblica. Gesù tornerà in carne per stabilire il regno di Dio sulla terra. Ogni occhio lo vedrà, anche quelli che l'hanno trafitto. C'è una profezia nel Salmo 22 riguardante Gesù Cristo e dice: gli hanno forato le mani e i piedi, quelli che l'hanno trafitto lo vedranno. In Zaccaria, un'altra profezia riguardante Gesù Cristo, ed essi guarderanno a colui che hanno trafitto. E sempre in Zaccaria, in quel giorno gli diranno: cosa sono queste ferite nelle tue mani? Guarderanno a colui che hanno trafitto. E tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Amen. Il riconoscimento finale che Gesù è veramente il Messia tanto desiderato, che la nazione di Israele ha aspettato e cercato. Questo riconoscimento verrà, ma solo dopo che si sarà adempiuta la profezia di Geremia e Giacobbe sarà passato per un tempo di grande dolore. Ma guarderanno a colui che hanno trafitto. Ora Gesù si rivolge direttamente a Giovanni e dice: io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. Ora, se sia Gesù a dire questo o Dio, è indifferente. Gesù tra un attimo si rivolgerà a Giovanni nel versetto 11 dicendo: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro. Ora, se Dio dice di sé: io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, e Gesù dice: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. Sapete, ho studiato geometria, tornando ai giorni antichi, e c'era qualcosa intorno ad angoli uguali e lati uguali, sapete, no, fanno un triangolo isoscele, o qualcosa del genere. E se gli angoli sono uguali, e i lati sono uguali, ora se Dio dice: io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, e Gesù dice: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, allora questo li rende uguali. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. E la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi. L'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Ora Giovanni parla un po' del contesto in cui riceve la visione. Io Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Gesù Cristo, ero nell'isola chiamata Patmos, a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Ora a questo punto tutti gli altri apostoli erano stati martirizzati. Erano stati tutti messi a morte dal governo romano. Giovanni è l'unico rimasto dei primi apostoli. Ha più di 90 anni. Si stima che questo libro sia stato scritto nel 96 d.C. E si stima che Giovanni fosse più o meno della stessa età di Gesù. Quindi Giovanni è probabilmente vicino a 96 anni quando scrive questo libro. Si trova su una piccola isola rocciosa nel Mediterraneo, un po' a largo dell'area di Efeso, e si trova lì per la parola di Dio e la testimonianza. È in esilio, nell'isola di Patmos. Secondo Eusebio, nel suo libro sulla storia della Chiesa, quando riporta della morte violenta di tutti gli altri discepoli, dice riguardo a Giovanni che avevano provato a bollirlo nell'olio, ma lui era sopravvissuto a questa esperienza di essere bollito nell'olio. Così lo hanno mandato in esilio sull'isola di Patmos. Dio non aveva ancora finito con Giovanni. Dio aveva ancora un'ultima parola per l'uomo. Doveva essere scritto il libro dell'Apocalisse e Giovanni era la persona più qualificata per scrivere questo libro. Così lì, sull'isola di Patmos, l'anziano Giovanni riceve questa visione del futuro. Mi trovai nello spirito nel giorno del Signore. Ora, ci sono due modi per interpretare questo. Uno è che di domenica lui si è andato in questa sorta di estasi e abbia avuto questa visione. Un'altra possibile traduzione di questo stesso testo in greco potrebbe essere: mi trovai nello spirito al tempo del giorno del Signore. Io personalmente preferisco questa traduzione, perché credo che Giovanni sia stato rapito in spirito come in una sorta di macchina del tempo, se volete, che naturalmente è la transizione dal naturale al regno dello spirito. Questo è quello che intendo per macchina del tempo. Tu che entri nella dimensione senza tempo dell'eternità. Questo è qualcosa che accadrà quando morirai. Tu entrerai nella dimensione senza tempo dell'eternità. Il tempo è solo relativo al nostro pianeta Terra. A causa della sua rotazione sul suo asse e della sua rivoluzione attorno al Sole. Così qui contiamo il tempo, ma il tempo è relativo. Giovanni si è ritrovato in spirito nel tempo del giorno del Signore. E udii dietro a me una forte voce, come di una tromba. Più avanti udrà la voce come di una tromba che lo chiama a salire in cielo. Sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. Lo vedremo la prossima settimana. Che diceva: io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. E ciò che tu vedi, di nuovo lui ha visto queste cose. Era una visione. Scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato vidi 7 candelabri d'oro, e in mezzo ai 7 candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi, e cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. È molto interessante per me che nel Nuovo Testamento, con tutti gli scrittori dei Vangeli che hanno scritto della vita di Gesù Cristo, non c'è mai stato alcun tentativo da parte di nessuno di loro di descrivere Gesù in senso fisico. Nessuno di loro ha detto: beh, aveva gli occhi marroni, o gli occhi blu, portava la riga in mezzo, aveva la barba. Nessuna descrizione di Gesù Cristo. E così non possiamo avere una reale conoscenza di come fosse Gesù dal punto di vista fisico. L'uomo ha sempre dipinto quadri di come si è immaginato che potesse apparire Gesù, ma è difficile farsi un'idea di come appare una persona semplicemente ascoltando le parole che ha detto, o persino ascoltando la sua voce. Sapete, è sempre qualcosa di interessante quando viaggio in giro per il paese e vado a questi incontri organizzati dalle radio, quando andiamo in una zona dove hanno trasmesso le nostre registrazioni per 7 anni e abbiamo la possibilità di incontrare personalmente le persone che ci ascoltano alla radio. E nel momento in cui mi faccio avanti, posso avvertire lo shock delle persone che finalmente vedono la faccia dietro la voce. Poi vengono su e dicono: pensavo che fossi alto e avessi i capelli ricci, e hanno ogni genere di immagine mentale di quello che devi sembrare dalla tua voce. Ed è sorprendente quanto puoi spingerti lontano nella tua immaginazione, in qualche modo ascoltando la voce di una persona. Naturalmente voi più giovani oggi, che siete cresciuti nell'era della televisione, per voi non è stato come è stato per noi quando eravamo ragazzi. Tutto il nostro intrattenimento avveniva per radio, e io avevo un'immagine dell'aspetto della piccola orfanella Annie o dell'aspetto di Jack Armstrong. In qualche modo ti fai un'immagine mentale di come devono essere dalle loro voci. E quello che vedete raffigurato come Gesù è solo il frutto dell'immaginazione di qualche uomo. La Bibbia non lo descrive mai dal punto di vista fisico. L'unica vera descrizione che abbiamo di Gesù nel Nuovo Testamento ci viene data qui da Giovanni, e questo è Gesù come lui lo vede nella sua forma glorificata, e lo descrive più o meno come lo descrive Daniele nel libro di Daniele, solo in modo un po' più completo di come lo descrive Daniele. Egli aveva nella sua mano destra 7 stelle e dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli, acuta. Ora la Bibbia dice: la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a 2 tagli. Quindi le sue parole sono come una spada a 2 tagli, perché sono in grado di penetrare fino alla divisione dell'anima e dello spirito, e sono in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E il suo aspetto, o la sua faccia, era come il sole che risplende nella sua forza. È come guardare il sole di mezzogiorno. I suoi piedi sono come bronzo incandescente. i suoi capelli bianchi come la neve, i suoi occhi come una fiamma di fuoco. Che visione! E tiene nella sua mano destra le sette stelle. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi non temere. Io sono il primo e l'ultimo. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine, e il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi dell'Hades e della morte. Quando Gesù è morto, è sceso all'inferno. Pietro, nel secondo capitolo del libro degli Atti, nello spiegare alla gente quel particolare fenomeno che stavano osservando nel giorno di Pentecoste, dice: Gesù di Nazaret, uomo che ha dimostrato di essere da Dio per mezzo di opere potenti, prodigi e segni che ha fatto tra di voi, voi che con le vostre mani inique avete crocifisso e ucciso, ma Dio lo ha risuscitato dalla morte, poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Perché la Scrittura ha predetto, profetizzato nei Salmi: poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Hades e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Quindi Gesù è disceso nell'Hades, ha predicato alle anime che erano in prigione, e quando è asceso ha condotto quei prigionieri dalla loro cattività, perché lui aveva le chiavi dell'Hades e della morte, e ha vinto sull'Hades e sulla morte. Ora ci sono state un sacco di persone che hanno detto di essere andate e venute dalla morte. Houdini spesso ha dichiarato che sarebbe fuggito dalla morte, l'artista della fuga, e per diversi anni hanno lasciato un telefono nella cripta dove si trovava il suo corpo, aspettando che lui chiamasse. Ma alla fine l'hanno staccato. L'artista della fuga non è potuto sfuggire alla morte, ma Gesù l'ha fatto. Ho le chiavi dell'Hades e della morte. E Dio l'ha risuscitato. Non era possibile che fosse da essa trattenuto. La profezia di Isaia concernente Gesù era che lui avrebbe dato la libertà a quelli che erano legati e aperto loro le porte della prigione. E l'ha fatto. A quelli che erano tenuti nella prigione della morte, lui ha aperto le porte e lui ha condotto i prigionieri fuori dalla loro cattività. Ora il comando dato a Giovanni nel verso 19 ci dà la chiave di lettura del libro dell'Apocalisse, e per comprendere questo libro è molto importante che si usi questa chiave di lettura, e cioè il versetto 19 del capitolo 1, perché ci sono tre sezioni del libro dell'Apocalisse. Scrivi dunque le cose che hai visto al passato, quindi è questa visione che lui ha scritto di Gesù Cristo, che ha visto nel capitolo 1. Secondo, le cose che sono, cioè le cose che appartengono al presente. E terzo, quelle che stanno per accadere dopo queste. Le parole dopo queste sono la traduzione delle parole in greco metatauta, che significa letteralmente dopo queste cose. Quindi qui c'è Giovanni che scrive quello che ha visto, poi scriverà nei capitoli 2 e 3 le cose che sono durante questa presente epoca, le cose della Chiesa. E poi a partire dal capitolo 4 scriverà delle cose che accadranno dopo le cose della Chiesa, quello che avverrà dopo queste cose. Quindi è importante, è significativo, è importante che osserviate questo. Infatti il capitolo 4 inizia con le parole in greco metatauta: dopo queste cose io vidi ed ecco una porta aperta in cielo, e la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. Di nuovo la ripetizione delle parole in greco metatauta, dopo queste cose. E quindi nel capitolo 4 si entra nella terza sezione del libro, e si tratta degli aspetti futuri del libro. Ora stiamo vivendo nell'era dei capitoli 2 e 3, le cose che sono. La Chiesa continua ad esistere, la testimonianza della Chiesa, e la testimonianza di Gesù riguardo alla sua Chiesa, cosa più importante. Così le tre sezioni del libro. È importante che afferriate questo, perché se non lo fate avrete una visione sempre confusa e alterata del futuro. Vedrete la Chiesa in mezzo alla tribolazione, e i 144.000 cercherete sempre di forzare per farli essere la Chiesa. C'è un grandissimo numero di storture e di concetti esagerati che sono venuti dal libro dell'Apocalisse perché la gente non ha afferrato questo aspetto chiave in questo primo capitolo. Ora il Signore spiega un po' a Giovanni della visione che ha avuto. Vi ricordate, lui si è rigirato e ha visto Gesù camminare in mezzo ai sette candelabri d'oro. Il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra è quello dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli o i messaggeri delle sette chiese. La parola angelos in greco significa letteralmente messaggero. È usata generalmente per indicare un messaggero celeste, ma qualche volta viene usata anche per i messaggeri terreni. E chiunque porta un messaggio potrebbe essere un angelos, un messaggero. La parola con l'uso è giunta a significare un messaggero divino, un essere celeste. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. Quindi le sette chiese sono la chiesa al completo e quelli che ministrano alla chiesa. Ora è sempre molto confortante per me, è sempre qualcosa di molto entusiasmante osservare qual è il posto delle sette stelle. Esse sono tenute nella sua mano destra. E quanto è meraviglioso e confortante rendersi conto che come messaggero alla chiesa la tua vita è tenuta nella mano destra del Signore. Non conosco niente di più entusiasmante di questo, niente di più confortante di questo. Un'altra cosa che è estremamente entusiasmante è dove si trova Gesù. Lui cammina in mezzo alla chiesa, o in mezzo alle chiese, i sette candelabri, o le sette chiese. Quindi Gesù cammina in mezzo alla sua chiesa. Vi ricordate, nei Vangeli Gesù dice: dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La promessa della sua presenza con i suoi. Quindi Gesù è qui con noi stasera. Ha promesso che sarebbe stato con il suo popolo dovunque si sarebbe riunito nel suo nome, ed è sempre meraviglioso e confortante rendersi conto della presenza di Gesù. Ora lui, per un certo tempo, ha cercato di fare in modo che i suoi discepoli si abituassero all'idea che lui è lì, anche se non lo vedi. Così dopo la sua risurrezione compariva e poi scompariva. E improvvisamente era con loro, in mezzo a loro, e poi spariva. I due discepoli che camminavano sulla via di Emmaus. All'improvviso Gesù è sulla via che cammina con loro. Quando arrivano ad Emmaus, lui fa come per andarsene, e loro dicono: ormai si è fatto tardi, vieni e mangia con noi. E quando ha spezzato il pane, i loro occhi si sono aperti, e hanno capito che era Gesù. Probabilmente hanno visto i segni nelle sue mani. Poi Gesù è scomparso e loro hanno detto: mamma mia, era il Signore. E sono corsi indietro e hanno rifatto tutta la strada fino a Gerusalemme per raccontarlo ai discepoli. Ehi, abbiamo visto il Signore risorto. E loro: sì, è apparso a Pietro e a Maria e a un sacco di loro. Tommaso disse: ah, non la bevo. Non crederò finché io stesso non metterò il dito proprio lì nella sua mano. Voglio prendere la mia mano e poggiarla proprio lì sul suo costato. Ho bisogno di prove più che delle vostre storie. Così i discepoli erano riuniti e c'era anche Tommaso. E all'improvviso appare Gesù e dice: ehi Tommaso, fa pure, metti qui il dito, toccami, guarda se non sono proprio io. E aspetta un attimo, come sapeva che Tommaso aveva detto proprio questo? Deve essere stato lì quando Tommaso ha espresso i suoi dubbi. Vedete, Tommaso non poteva vederlo, ma lui voleva che i suoi discepoli si abituassero al fatto che lui è lì anche se non lo vedi. Questo faceva parte dell'addestramento. L'apostolo Paolo, dopo 14 giorni e 14 notti su di un mare in tempesta, quando tutte le speranze di sopravvivere erano perdute, la mattina del 14° giorno Paolo si alza e dice: ehi, state di buon cuore, uomini. Tutti hanno il mal di mare, sono depressi e pensano che stanno per morire. E lui dice: state di buon cuore. Dice: questa notte il Signore è venuto da me. Il Signore era stato con lui per tutto il tempo. Il Signore è con noi stasera. La presenza del Signore è con noi. Lui dice: dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ora spesso vorremmo essere stati lì vicino al mare di Galilea, quasi 2000 anni fa. O essere stati a Capernaum, o a Betsaida, o in una di quelle città che ha visitato Gesù. Vorremmo averlo potuto vedere. Quanto sarebbe stato emozionante poter vivere a quei tempi e poterlo seguire lungo il mare ascoltando mentre insegnava. Oh, so che se solo fossi stato lì, se solo avessi potuto vederlo, so che lui sarebbe venuto verso di me, mi avrebbe toccato, avrebbe potuto guarirmi o aiutarmi. Se solo avessi potuto vederlo in questo modo, sono sicuro che mi avrebbe potuto aiutare. Come Marta che quando Gesù finalmente si presenta, dopo 4 giorni dalla morte di suo fratello, dice: Signore, se solo fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Se solo fossi stato qui, se solo avessi potuto vederlo, sono sicuro che avrebbe potuto fare qualcosa. Ehi, lui è qui. È qui per toccarti stasera. È qui per rispondere ai tuoi bisogni stasera. E ogni volta che la Chiesa si riunisce nel suo nome, lui ha promesso che la sua presenza sarebbe stata lì con loro. E lui è sempre lì per rispondere ai bisogni delle persone. Questo è lo scopo del suo essere qui stasera. Toccarti e rispondere ai bisogni della tua vita. Ha detto: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ora arriviamo ai messaggi di Gesù a queste chiese. Ci sono degli aspetti ricorrenti in questi messaggi. Prima di tutto, i messaggi a ciascuna delle chiese iniziano tutti con Gesù che si rivolge alla chiesa a cui sta scrivendo, chiamandola per nome. Poi segue una descrizione di se stesso, e questa descrizione generalmente è presa da qui, da questo primo capitolo, e la descrizione di se stesso è correlata a quello che dice nel corpo del messaggio. Quindi è Gesù che si fa tutto a tutti, qualunque sia il tipo di bisogno che tu possa avere. Lui diviene tutte le cose per tutti gli uomini. Così come il nome di Dio, Yahweh o Jehovah, o comunque si pronunci, il concetto è quello di colui che diventa. Io sono colui che diventa, perché Dio rivela se stesso come colui che diventa tutto ciò di cui puoi avere bisogno. Così questo nome, Yahweh, è usato congiuntamente ad altre parole. Così abbiamo Jehovah Rofè, il Signore che ci guarisce. Se hai bisogno di guarigione, lui diventa colui che ti guarisce. Lui diventa colui che provvede, Jehovah Ire. Diventa la tua giustizia, Jehovah Tzidkenu. Diventa il tuo salvatore, Yoshua o Jehovah Shua, qualunque possa essere il tuo bisogno. Così Gesù, nel descrivere se stesso, scrivendo alle chiese, di nuovo si adatta a quello di cui tu puoi avere bisogno. Lui diviene tutto quello di cui puoi avere bisogno. Così la descrizione di se stesso. Poi in ciascuna delle chiese c'è il riconoscimento: so quello che state passando. Conosco la vostra condizione. So quello che sta succedendo. A 5 delle chiese c'è un invito al pentimento. Ora ricordatevi che la Chiesa ha meno di 100 anni. Sentiamo spesso citare i padri della Chiesa questo e i padri della Chiesa quello. Beh, secondo Gesù, i padri della Chiesa si sono corrotti abbastanza presto. I sistemi corrotti hanno iniziato ad invadere la Chiesa molto presto, come vedremo quando arriveremo alle chiese di Pergamo e Tiatira. Questi sistemi corrotti si sono introdotti all'interno della Chiesa già prima della fine del primo secolo. Così avete alcuni rinomati padri della Chiesa delle origini che espongono il battesimo degli infanti e alcune delle altre cose che sono state prese in prestito dai pagani. C'è anche uno sviluppo primitivo del clero. Inizia prima della morte di Giovanni, a Tiatiri e Pergamo. Quindi in realtà non si può guardare indietro alla storia della Chiesa per trovare il modello di Chiesa. Bisogna guardare indietro al libro degli Atti per vedere il vero modello stabilito da Dio. E il vero modello è quello di una grande semplicità. Le persone erano condotte alla fede in Gesù Cristo e ad una relazione viva con Lui. Nessuna fantastica organizzazione, nessuna grande struttura, nessuna scuola biblica, solo una semplice fede e fiducia nel Signore, condivisa da persona a persona e da amico ad amico. In ciascuna delle chiese c'è un gruppo di persone che stanno vincendo, che stanno camminando bene e vengono riconosciute dal Signore, e ci sono delle promesse speciali per quelli che vincono, e ce ne sono in ogni chiesa. Quindi, indipendentemente da quanto possa diventare corrotto il sistema ecclesiastico, il Signore ha sempre i suoi veri testimoni all'interno della Chiesa. E in ciascuna delle chiese c'è quel richiamo di Gesù a porre attenzione: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Così per 7 volte ci verrà comandato dal Signore di ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quindi, mentre entriamo in questo eccezionale e solenne territorio dei messaggi di Gesù, abbiamo le epistole di Paolo alla Chiesa, qui abbiamo le epistole di Gesù alla Chiesa. Possa Dio per il suo Spirito Santo darci orecchie per udire ciò che sta cercando di dire alla Chiesa, perché ci sta per dire che coloro che ama li castiga e li flagella. Non cerchiamo di difendere noi stessi o di giustificare le nostre posizioni, ma siamo aperti per ascoltare ciò che lo Spirito ci dirà a noi, la sua Chiesa.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Nel 1973 Edward Van Duse, un chimico di San Francisco, fece pubblicare un annuncio molto insolito nelle sezioni degli annunci locali, ed era il seguente: cercasi moglie, in affitto, per scapolo con buon reddito, richiedesi disponibilità a cucinare, pulire e ad adempiere normali doveri coniugali, chiamare dopo le 17. Molte candidate si presentarono a Van Duzen per i colloqui. Ad ogni aspirante egli consegnava copia di un contratto, specificava il salario che avrebbe percepito, i giorni liberi e i loro doveri. Il contratto era della durata di 2 anni, rinnovabile previo accordo delle parti. Non c'è bisogno di dire che Van Duzen ebbe tutte molte buone possibilità di scelta e alla fine si decise per una donna di 33 anni. Passarono i 2 anni e al momento del rinnovo del contratto accade qualcosa di curioso. Si accorsero di amarsi e decisero di modificare il loro contratto in una licenza di matrimonio permanente, e hanno scritto anche un libro su questa loro insolita esperienza. Anche, amici in ascolto, se il loro esempio non è da imitare perché è condannato con chiarezza dalla volontà di Dio, questa coppia ha trovato nei 2 anni di contratto ciò che molte coppie perdono già nel loro primo anno di matrimonio. Dal momento che ogni aspetto della loro relazione era chiaramente definita nel contratto, ciascuno aveva la chiara visione sia delle proprie responsabilità che dei propri doveri. È certamente da biasimare un simile accordo, come ci insegna la parola di Dio, anche se alcuni modernisti di oggi dichiarano che il matrimonio non è nient'altro che un contratto di carta che può essere facilmente strappato e gettato via. Ma possiamo anche essere contenti che dopo tutto l'amore ha di nuovo trionfato, e credo che proprio l'amore che oggi esiste nei cuori della coppia Van Duzen, che dà un carattere di accettabilità a ciò che in apparenza era stato un cinico accordo. È stato ben detto che l'amore è la forza che muove l'universo. È per amore che vengono compiuti i più grandi sacrifici. È soltanto per amore che 2 persone possono vincere le differenze personali. L'amore cambia il cuore più duro e la volontà più forte ed ostinata. L'amore è l'essenza della vita. La Bibbia dice che chi non ama non conosce Dio, perché Dio è amore. E l'amore di Cristo per l'uomo peccatore è la più grande manifestazione dell'amore di Dio. Amico o amica, il grande sacrificio di Cristo sulla croce fu compiuto per l'intero mondo perduto, ma fu compiuto particolarmente per te che mi stai ad ascoltare. Tu, amico o amica, hai accettato questo amore? Voglia il Signore che tu possa rispondere di sì per sperimentare quella pace, quella serenità nel tuo cuore.

L'enorme jet reale dell'Iran si era alzato sulla pista dell'aeroporto parigino di Orly, prendendo poi immediatamente la rotta verso sud-est, e 6 ore più tardi atterrava all'aeroporto di Teheran. Una guardia d'onore si schierò in fretta di fronte all'aereo mentre uno stuolo di servitori srotolava un tappeto rosso. La banda militare attaccò la marcia reale e dall'apparecchio discese la bella Farah, moglie di Mohammed Reza Pahlavi, l'allora Shah dell'Iran e quindi imperatrice dell'Iran. Imperatrice aveva trascorso 10 giorni in visita privata a Parigi, vale a dire senza protocollo diplomatico, e l'imperatrice aveva fatto acquisti nella capitale della moda, dell'arte e del lusso. E quando i servi di Sua Maestà cominciarono a scaricare tutte le scatole dei suoi acquisti francesi, fecero particolarmente attenzione a scaricare senza romperle 3 tonnellate di marmo rosa. La bella Farah aveva comprato il marmo rosa in Francia per ricoprire una nuova piscina del suo palazzo. Il petrolio dell'Iran era nero e maleodorante, ma permetteva alla bianca imperatrice iraniana di comprare marmo rosa, molto rosa, per la piscina privata del suo palazzo. Amici in ascolto, così va il mondo. L'immensa ricchezza che giace sopra e sottoterra non sempre produce pane per le persone affamate, ma produce lusso, finezze preziose per coloro che hanno la fortuna di essere nati ricchi. E mentre pochi vivono circondati da un lusso che nemmeno il faraone di Egitto o gli imperatori romani hanno avuto, milioni di persone vivono in condizioni paurose di povertà. Che ironia di colori! Petrolio nero dell'Iran che permette all'imperatrice di comprare marmo rosa. Allo stesso modo, il sangue rosso versato dai soldati in guerra permette ai finanzieri di accumulare oro giallo nelle loro banche. E così, come l'ombra pallida di un bicchiere di liquore bevuto da un ubriacone diventa in seguito il nero alutto degli abiti di sua moglie e dei suoi figli. Ma la Bibbia parla anche di un'altra serie di colori. Ci dice che se anche i nostri peccati fossero come lo scarlatto, possono diventare bianchi come la neve, e se fossero rossi come la porpora, potrebbero diventare bianchi come la lana. E questo perché il sangue di Gesù, versato al Calvario, può rendere le nostre anime bianche e immacolate. E questo può avvenire soltanto se noi, personalmente, poniamo fiducia nell'opera che Cristo ha compiuto sulla croce una volta e per sempre. Se tu, amico o amica che mi stai ad ascoltare, vuoi sperimentare questa pace, vuoi veramente sperimentare il perdono dei tuoi peccati, devi credere con tutto il cuore che Gesù alla croce è morto per te.

quando gli abitanti di Parigi si svegliarono una mattina del gennaio 1976, si ritrovarono immersi sino alle caviglie dai giornali. La carta stampata era dappertutto, nelle strade, nei fiumi, nei mercati, sugli scalini delle porte e sui rami degli alberi. Non solo faceva un brutto aspetto a vedere, ma ben presto anche il traffico era diventato così caotico perché la carta si era introdotta nei meccanismi di ogni tipo di veicolo. Era successo che gli impiegati del maggior quotidiano francese, Le Parisien Libéré, erano scesi in sciopero. Le loro richieste non erano state accolte e così avevano deciso di prendere qualche provvedimento speciale. I lavoratori avevano preso dei rotoli di carta da stampa dai magazzini, circa 7 tonnellate, e l'avevano tagliata a pezzettini, stracciata in piccoli pezzi, e l'avevano sparpagliata in tutte le strade di Parigi. L'importante arteria di traffico che dove erano situati gli uffici del giornale era così ingombra di coriandoli che l'ingresso era proprio impedito a chiunque vi volesse transitare. Il vento poi aveva contribuito a trasportare la carta per tutta la città e ben presto tutte le strade furono ingombrate di carta. Questo non fu nient'altro che un modesto episodio dello sciopero dei lavoratori della stampa contro i propri datori di lavoro. E cose simili accadono ogni qualvolta lavoratori e datori di lavoro entrano in conflitto. Ma alla fine lo sciopero de Le Parisien Libéré si concluse e la vita continuò come prima. La nostra società moderna ed altamente tecnologica e la nostra intera civilizzazione sono oggi inondate di carta. È incredibile quanta carta sia necessaria soltanto per un giorno della vita umana. Pensate, la sola edizione domenicale The New York Times richiede l'impiego di tutta la carta prodotta con il taglio di più di 20 acri di foresta. Una edizione, per un giorno, la superficie di 20 acri di alberi. La maggior parte delle pagine stampate contiene informazioni che sono o false o inutili e persino dannose. Molte persone iniziano ogni giorno la loro giornata con una dieta a base di notizie tossiche e scandalose. Leggono di omicidi, di furti, di violenze, di scandali commerciali, il tutto mescolato a dosi di ateismo che non tengono di nessun conto il piano di Dio e il suo conseguente giudizio sulle azioni dell'uomo. Oggi più che mai, e in ogni luogo, la gente si riversa sulla parola stampata, e sebbene gli uomini siano più sapienti, i bambini sono vecchi ancora prima che sia trascorso la loro giovinezza. L'uomo non ha mai vissuto come razza in una oscurità spirituale come quella attuale. Ciechi alla guida di ciechi. I giornali, i libri e gli altri materiali stampati raccontano qualsiasi tipo di storia che si desideri leggere. Gli uomini distruggeranno migliaia di acri di carta all'anno per stampare notizie che nel giro di pochi secondi diventano vecchie e senza valore. Ma, amico, soltanto la parola di Dio è eterna. Nel libro dei libri c'è la luce spirituale, c'è il conforto, c'è la gioia e vi è soprattutto speranza, che durano per sempre. E vi è l'amore, manifestato l'amore di Dio. Vi è il Signore Gesù. Leggi l'eterno libro di Dio, che è la Bibbia.

Nella scrittura leggiamo queste parole. Queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliuolo di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Amici ascoltatori, è Dio che apre la porta del cielo, perché il cielo è la sua dimora. Là egli riceve alle condizioni che si compiace di fissare. I nostri pensieri, i nostri desideri, i nostri ragionamenti non cambiano nulla. È necessario quindi conoscere quali sono le condizioni che Dio pone, e possono riassumersi in queste parole dell'apostolo Paolo: è piaciuto a Dio di salvare i credenti per mezzo alla pazzia della predicazione. La cosa è così chiara che anche un bambino la può capire. Non cerchiamo dunque di complicare con inutili ragionamenti quello che Dio ha voluto alla portata di tutti. Ciò forse può sembrarvi una pazzia? Avreste preferito che Dio facesse grazia ai sapienti, agli intelligenti, ai ricchi, agli uomini devoti della società? Ebbene, non sarà così. L'uomo migliore, quello che avesse più di tutti sparso del bene intorno a sé, o che avesse cercato di piacere a Dio, non con molto zelo, purtroppo si vedrà rifiutata l'entrata nel cielo, se non ha creduto all'opera di Cristo che ha compiuto sulla croce per ognuno di noi. A questo modo, amici ascoltatori, Dio ci insegna che nessuno può pagargli il proprio riscatto, perché il riscatto della propria anima ha un prezzo troppo elevato e nessuno lo può pagare. Ma Dio, e il suo nome sia benedetto in eterno, ha trovato un riscatto per ognuno di noi, cioè qualcuno che ha pagato il nostro debito, che si è sacrificato per salvarci. E questo è il suo figliuolo stesso, che si è offerto come riscatto per tutti noi, il Signore Gesù. Amici, Dio salva, è vero, ma salva soltanto quelli che credono in Gesù. E a tutti quelli che l'hanno ricevuto, dice la Scrittura che egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Se tu, amico o amica, quest'oggi vuoi sperimentare questa pace e vuoi sperimentare la certezza di essere salvato, devi credere che il Signore Gesù Cristo è morto sulla croce per i tuoi peccati.

Molte persone a cui viene chiesto: lei è cristiano? Certamente risponderò: faccio del mio meglio per diventarlo. Ebbene, amico o amica che mi stai ad ascoltare, se tu sei uno di questi, ci dispiace.

Dio, che è la Bibbia, ci insegna che tutta la nostra giustizia è come un abito sporco. E portare il nostro meglio come offerta gradevole a Dio significa avere una ben misera nozione della santità e della giustizia divina. Se il nostro meglio fosse abbastanza buono per Dio, perché allora è stato necessario il sacrificio di Cristo alla croce? Amici ascoltatori, essere cristiani significa essere figli di Dio, e questo non lo si ottiene per mezzo dei propri sforzi, ma soltanto accettando il dono di Dio, il Signore Gesù. La Bibbia dice: a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Fare del proprio meglio non è la strada della salvezza. Dio ha dato una sola strada per andare a Lui e per possedere la salvezza, il Signore Gesù, il suo figliuolo, che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il nostro meglio non sarà mai altro che legge divina violata, un ideale mai raggiunto, delle aspirazioni mai realizzate. Ma la giustizia perfetta di Gesù è imputata a ciascuno di coloro che si avvicinano umilmente a Dio per mezzo di Lui e che, rendendosi conto del proprio stato di miseria morale, accettano con umiltà il sacrificio di Gesù alla croce, considerandolo come compiuto per loro stessi. Tu, amico o amica, puoi essere uno di questi se con umiltà credi nel Signore Gesù. Fallo e non te ne pentirai.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Veramente liberi. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 8, versi 30 a 47. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. So che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi gli risposero: nostro padre è Abramo. Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidermi perché vi ho detto la verità, che ho udita da Dio. Abramo non fece così, voi fate le opere del padre vostro. Essi gli dissero: noi non siamo nati da fornicazione, abbiamo un solo padre, Dio. Gesù disse loro: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Le cose non sono sempre come sembrano. Questo brano comincia infatti con una notizia che sembra molto buona. C'erano dei giudei che dopo averlo ascoltato credettero in Gesù, ma Gesù conosceva molto bene cosa c'era dentro di loro. Ancora una volta, come spesso abbiamo visto leggendo questo Evangelo, Gesù si trovava di fronte a persone che magari erano disposte ad accettarlo come Messia, ma purtroppo non avevano capito il senso più profondo della sua missione. Egli era venuto per redimerli dagli effetti del peccato, non solo dall'oppressione romana, ma loro non riuscivano a comprendere di averne bisogno. Essi credevano in lui, ma non credevano davvero alla sua parola. Vedevano solo una mezza verità, quella che Satana permetteva loro di vedere. Gesù lo sapeva bene e mise in evidenza il loro vero bisogno. Essi avevano bisogno di essere liberati, e ciò sarebbe avvenuto solo se avessero conosciuto la verità che scaturiva dalla sua parola. Avrebbero essi cominciato ad ascoltarlo davvero? o avrebbero continuato a credere in un Messia che rispondesse solo alle loro aspettative? Avrebbero accettato la verità che egli stava proclamando? Avrebbero accettato la croce? Avrebbero riconosciuto il loro peccato e il loro bisogno di redenzione? La loro risposta dimostrò ancora una volta la loro insensibilità spirituale. Essi credevano di non aver bisogno di essere liberati, perché non erano mai stati schiavi di nessuno. Gesù invece dichiarò ai suoi interlocutori che erano schiavi del peccato, ed era proprio quel tipo di schiavitù quella da cui lui avrebbe voluto liberarli. Solo il Figlio di Dio avrebbe potuto liberarli da tale schiavitù, ma avrebbero dovuto rendersene conto. Chi commette il peccato è schiavo del peccato. La Bibbia afferma che ogni uomo è peccatore. Dal primo all'ultimo tutti siamo peccatori e quindi tutti abbiamo bisogno di essere liberati. Se non ci rendiamo conto del nostro bisogno di liberazione, non andremo all'unico che può liberarci, Gesù Cristo. Facendo così rimarremo nel peccato e ne porteremo le conseguenze. Non avremo vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore, come è scritto in Romani 6:23. Gli interlocutori di Gesù erano figli d'Abramo, discendenti d'Abramo, e pensavano che questo bastasse. Inoltre essi spiritualmente ritenevano di essere figli di Dio, non essendo dediti all'adorazione di altri dei, non essendo dediti quindi a fornicazione spirituale. Ma Gesù li mise davanti alla scioccante verità che non volevano accettare. Spiritualmente essi erano figli del diavolo come gli altri e sottoposti al peccato come gli altri. Essi seguivano le orme del diavolo e lo dimostravano con le loro azioni. In particolare lo dimostrarono proprio alla fine di questa conversazione, quando, come vedremo in Giovanni 8:59, avrebbero tentato di ucciderlo. Ancora una volta ritroviamo il ritornello che si ripete in tutto l'Evangelo di Giovanni. Come Gesù affermò, il loro atteggiamento nei suoi confronti dimostrava proprio chi era loro padre. Se fossero stati figli di Dio, avrebbero amato Gesù e avrebbero ascoltato davvero la sua parola fino in fondo. Essi non riuscivano a comprendere il senso delle parole di Gesù e continuavano a fraintenderlo proprio perché non avevano un vero rapporto con Dio. Essi erano convinti di conoscere tutto sul Messia, ma non era così. Avevano bisogno che Gesù spiegasse loro le scritture e illuminasse i loro occhi affinché potessero comprendere la vera redenzione che il Messia stava per compiere. Gesù diceva loro la verità. Egli non era un bugiardo, non potevano convincerlo di peccato, eppure essi non credevano. Avevano già la loro religione, le loro tradizioni e questo sembrava bastare loro. Ma se avessero davvero avuto un rapporto con Dio, egli avrebbe illuminato i loro cuori per comprendere. La legge illustrava il bisogno di redenzione dell'uomo e passi come Isaia 53 facevano comprendere la necessità di un servo sofferente che desse la sua vita per i peccati del popolo. Se essi fossero stati attenti alle parole di Dio, se fossero stati in comunione con Lui, lo avrebbero compreso. Ma essi non erano da Dio, non potevano ascoltare le parole di Dio. Erano invece figli del diavolo e ascoltavano le parole dell'avversario. Rimanevano sotto l'influenza dell'avversario di Dio, di Satana, abile nella menzogna, che offuscava le loro menti con le sue mezze verità, permettendo loro allo stesso tempo di credere in Gesù come Messia, eppure non permettendo loro di appropriarsi della salvezza che Gesù poteva dare loro. Satana li teneva lontani da quella verità sulla loro condizione di peccatori e sul loro bisogno di redenzione, quella verità che poteva renderli veramente liberi. In quel modo essi, senza rendersene conto, assecondavano i desideri del padre loro. Anche l'uomo moderno reagisce al Vangelo come quei giudei. Non abbiamo bisogno di Gesù, non abbiamo bisogno di Dio, non abbiamo bisogno della religione, siamo già liberi. Eppure la diagnosi che Gesù fece ai suoi interlocutori nel primo secolo sarebbe la medesima oggi. L'uomo crede di essere libero, ma il suo modo di vivere questa cosiddetta libertà dimostra che è schiavo del peccato. Basta guardarsi intorno e vedere che l'uomo con tutta la sua libertà non fa che esasperare l'ingiustizia, la violenza, l'inquinamento, la fame, tutte conseguenze del peccato. Ci illudiamo di essere liberi, ma il peccato ha portato l'uomo a costruire una società dove non c'è posto per Dio. Le nostre scelte, il nostro modo di condurre gli affari, la famiglia, la politica, l'intera società dimostrano l'influenza del peccato. L'uomo vive credendo di non aver bisogno di Dio e dei suoi insegnamenti, eppure, proprio violando la parola di Dio e non avendo un rapporto con il suo creatore, l'uomo sta andando di male in peggio. Abbiamo benessere e tecnologia, ma senza un rapporto con il nostro creatore non saremo mai liberi. Vuoi essere libero? Allora rivolgiti a Gesù. Riconosci il tuo stato di peccatore e il tuo bisogno di essere liberato e riconosci che solo Gesù può liberarti dalla tua condizione. Riconosci che la sua parola è verità e segui la verità. Ti si apriranno gli occhi, vedrai il vero senso della vita e la verità ti renderà veramente libero.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Benvenuti, cari ascoltatori, all'odierna trasmissione riservata allo studio biblico. Oggi iniziamo leggendo dal libro dell'Esodo, capitolo 16, versetto 4. L'Eterno disse a Mosè: «Ecco, io vi farò piovere del pane dal cielo, e il popolo uscirà e ne raccoglierà giorno per giorno quanto ne avrà bisogno per quella giornata, in modo che io lo metta alla prova per vedere se camminerà o meno, secondo la mia legge». Mosè e Aaron dissero in pratica al popolo: «Perché mormorate contro di noi? Noi siamo soltanto degli esseri umani e quindi non possiamo fare niente. Dio però ha ascoltato le vostre lamentele e vi mostrerà la sua gloria». Notate, amici, a questo proposito, che ogni volta che gli israeliti mormorarono, apparve in qualche modo la gloria di Dio. Ciò ci dice, tra l'altro, che a Dio non piacciono i cristiani che si lamentano continuamente, che vedono peccati e difetti ovunque e criticano tutti. Poi Mosè disse: «Vedrete la gloria dell'Eterno quando stasera egli vi darà della carne da mangiare e domattina del pane a sazietà, giacché l'Eterno ha udito le vostre mormorazioni che proferite contro di lui. Quanto a noi, che cosa siamo? Le vostre mormorazioni non sono contro di noi, ma contro l'Eterno». Così è scritto in Esodo capitolo 16, versetto 8. E qui, partendo da questo versetto, mi sento di fare alcune osservazioni. Dovremmo prima di tutto stare molto attenti se cominciamo a mormorare su quello che ci avviene. Per esempio, brontolate forse perché il pastore non è tanto gentile con voi quanto dovrebbe esserlo, o forse perché non vi ha stretto la mano domenica scorsa, o perché è un po' di tempo che non viene a visitarvi? Ma state veramente mormorando contro di lui? Non nutrite forse del rancore contro di lui perché predica la parola di Dio ed è un servo del Signore? Certo, a volte anche i pastori mormorano, e allora dobbiamo stare tutti molto attenti, perché in fondo potremmo trovarci a mormorare contro Dio stesso, e questo Dio non lo sopporta per niente. Leggiamo ora i versetti dal 9 al 13 di questo capitolo 16. Poi Mosè disse ad Aaron: «Di a tutta la raunanza di figlioli di Israele: avvicinatevi alla presenza dell'Eterno, perché egli ha udito le vostre mormorazioni». E come Aaron parlava a tutta la raunanza di figlioli di Israele, questi volsero gli occhi verso il deserto, ed ecco che la gloria dell'Eterno apparve nella nuvola. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo: «Io ho udito le mormorazioni dei figlioli di Israele. Parla loro dicendo: sull'imbrunire mangerete della carne e domattina sarete saziati di pane, e conoscerete che io sono l'Eterno, il Dio vostro». E avvenne verso sera che salirono delle quaglie che ricoprirono il campo, e la mattina c'era uno strato di rugiada tutti intorno al campo.

Dio quindi non diede agli israeliti soltanto la manna, ma anche le quaglie, quindi un pranzo completo, non c'è che dire, e per niente disprezzabile. Anzi, la manna costituì la dieta fondamentale del popolo durante tutto il suo viaggio attraverso il deserto. Ma vediamo un po' cosa avvenne leggendo Esodo capitolo 16, versetto 14 a 16. E quando lo strato di rugiada fu sparito, ecco sulla faccia del deserto una cosa minuta, tonda, minuta come brina sulla terra. E i fioli di Israele, veduta che l'ebbero, dissero l'uno all'altro: che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. E Mosè disse loro: questo è il pane che l'Eterno vi dà da mangiare. Ecco quello che l'Eterno ha comandato. Ne raccolga ognuno quanto gli basta per il suo nutrimento. Un omer a testa, secondo il numero delle vostre persone. Ognuno ne pigli per quelli che sono nella sua tenda. Gli israeliti dovevano raccogliere ogni giorno la manna sufficiente per quel solo giorno e basta. Insomma, non dovevano fare provviste di manna. I figlioli di Israele fecero così, sto leggendo di nuovo nel libro dell'Esodo, e ne raccolsero gli uni più e gli altri meno. Lo misurarono con l'omer, e chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe in sovrappiù, e chi ne aveva raccolto poco non ne ebbe penuria. È scritto questo in Esodo capitolo 16, versetto 17 e 18. Anche gli ingordi, insomma, non ebbero altro che la razione che spettava loro, come tutti gli altri. E Mosè disse loro: nessuno ne conservi fino a domattina. Ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne conservarono fino all'indomani. E quello divenne pieno di vermi e mandò fetore, e Mosè si adirò contro costoro. Così lo raccoglievano tutte le mattine, ciascuno nella misura che bastava al suo nutrimento. E quando il sole si faceva caldo, quello che rimaneva si scioglieva. Questo è scritto in Esodo capitolo 16, versetto 19 a 21. Ciascuno doveva raccogliere un po' di panna ogni giorno. Era una responsabilità personale. Ora, indubbiamente, la manna ci parla in modo simbolico del Signore Gesù quale pane della vita. È lo stesso Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, che ce lo dice in questi termini. È Gesù stesso che parla. Infatti, è scritto: Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. E dopo queste parole di Gesù, continuiamo la lettura dell'Esodo, capitolo 16, versetto 22 a 24. Il sesto giorno raccolsero di quel pane il doppio, due omer per ciascuno, e tutti i capi della radunanza lo vennero a dire a Mosè, ed egli disse loro: questo è quello che ha detto l'Eterno, domani è un giorno solenne, di riposo, un sabato sacro all'Eterno Iddio. Fate cuocere oggi quel che avete da cuocere e fate bollire quel che avete da bollire, e tutto quello che vi avanza riponetelo e conservatelo fino a domani. Essi dunque lo misero da parte fino all'indomani, come Mosè aveva ordinato, e quello non diede né cattivo odore e non divenne pieno di vermi. Dio avrebbe fornito la manna agli israeliti ogni giorno. Il venerdì però ne dovevano raccogliere anche per il sabato, in cui non avrebbero dovuto fare nessun lavoro. La manna dunque è anche simbolo di Gesù Cristo in quanto pane della vita, che venne giù dal cielo per dare la sua vita per tutti noi. Spiritualmente parlando, Gesù è il pane che dà vita e ci nutre giorno dopo giorno.

Ma la manna fu un vero cibo per gli israeliti. E a questo proposito c'è un particolare molto interessante. Come vedremo nel libro di Numeri, si legge che durante i 40 anni in cui gli israeliti peregrinarono nel deserto, i loro piedi non si gonfiarono. Ora, gli studiosi ci dicono che in Oriente una delle ragioni per cui si gonfiano i piedi è la dieta sbagliata. La manna, quindi, conteneva invece tutte le vitamine necessarie per evitare il gonfiore dei piedi. In altre parole, la manna venne incontro a tutte le loro necessità. E Mosè disse, qui leggo ancora nel libro dell'Esodo, «Mangiatela oggi, perché oggi è il sabato sacro all'Eterno. Oggi non ne troverete per i campi. Raccoglietene durante 6 giorni, ma il 7° giorno è il sabato. In quel giorno non ce ne sarà per i campi». È scritto così in Esodo capitolo 16, versetto 25 e 26. Notate dunque che l'osservanza del sabato fu imposta da Dio agli israeliti prima della promulgazione ufficiale della legge mosaica. E la casa di Israele chiamò quel pane manna. Esso era simile al seme di coriandolo, era bianco e aveva il gusto di una schiacciata fatta col miele, così è scritto in Esodo capitolo 16, versetto 31. Come possiamo descrivere la manna? Beh, non è affatto facile. Come abbiamo detto, era un cibo completo, era saporita. Anzi, credo che addirittura prendesse il gusto voluto da chi la mangiava. Eppure, il popolo che, ricordiamocelo, non era composto solo da ebrei, il popolo cominciò a brontolare. Anzi, c'è un episodio narrato nel libro di Numeri, al capitolo 11, versetto 4 e 5, che ci aiuta a comprendere la natura della manna. La cozzaglia di gente, raccogliticcia che era tra il popolo, fu presa da concupiscenza e anche i figlioli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire «Chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto e li mangiavamo gratuitamente, ci ricordiamo dei cocomeri, dei poponi, dei porri, delle cipolle, degli agli». Notate che questa gente non si riferisce a veri cibi, ma soprattutto a condimenti, al massimo a dei pesci e a qualche frutto. E questi condimenti possono essere il simbolo di ciò che piace al mondo, ingredienti che però non soddisfano veramente, roba insomma senza sostanza. In particolare in Numeri capitolo 11 versetto 6 si legge «Ed ora l'anima nostra è inaridita, non c'è più nulla, gli occhi nostri non vedono altro che questa manna». Insomma, si lamentano perché non c'è altro da mangiare che la manna. E su questa lamentela davvero triste di questo popolo, che ricordiamolo, era guidato e assistito da Dio, concludiamo la trasmissione odierna. Perciò, amici, a risentirci, a presto.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Proverbi capitolo 3, versetti da 13 a 15. Beato l'uomo che ha trovato la saggezza, l'uomo che ottiene l'intelligenza, poiché il guadagno che essa procura è migliore di quello dell'argento, il profitto che se ne trae vale più dell'oro fino, essa è più pregevole delle perle. Il titolo del messaggio di oggi è Pietre preziose. A volte una tempesta o un terremoto, in senso figurato, possono essere necessari nella nostra vita per aprirci gli occhi sulle cose che contano. Durante l'estate del 1831, un tornado sradicò un albero gigantesco negli Urali. La mattina seguente trovarono sotto le sue radici delle magnifiche pietre verdi. Era venuto alla luce un nuovo giacimento di smeraldi. Dopo un vasto smottamento di terreno sul versante indiano dell'Himalaya, al tramonto brillavano piccole pietre azzurre. Erano gli zaffiri del Kashmir. Forse c'è stata una tempesta nella tua vita o un violento terremoto. E tu ti chiedi: «Oh Dio, perché mi capita questo?» Può trattarsi di una malattia, di un lutto, di una delusione o di un grande dispiacere, e sei tentato a ribellarti. Eppure questo può farti scoprire il più grande tesoro che esiste. Dio vuole aprire gli occhi di ognuno di noi sulla necessità di avere un rapporto con Lui, conoscerlo come nostro Padre per mezzo della fede in Gesù Cristo. È conoscere le ricchezze della sua grazia, riferendosi alle parole di Efesini capitolo 3 versetto 7. È penetrare in un dominio spirituale di incomparabile bellezza. Affidargli la nostra vita è la più grande felicità di cui possiamo godere.

a voi con questa nostra rubrica, ma passiamo senz'altro alle domande ed eccovi la prima domanda. Nel libro di Geremia, al primo capitolo, versetto 9, leggo: «Poi l'Eterno stese la mano e mi toccò la bocca, e l'Eterno disse: ecco, io ho messo la mia parola nella tua bocca». Quello che io vorrei sapere è se questa affermazione va considerata nel suo significato letterale, oppure dobbiamo considerarla, non so, come un acculturamento ispirato da Dio nei confronti di Geremia, oppure come il risultato, diciamo, quasi come la prova dell'esame e della preparazione che Geremia aveva dovuto sostenere nella conoscenza delle domande sulla parola di Dio. Questa è una buona domanda e la risposta, come sempre, va cercata prima di tutto nel contesto in cui si trova il versetto stesso. E se noi leggiamo dal quarto versetto in giù, tutto viene assai più chiaro. Così ascoltate Geremia capitolo primo dal quarto fino al decimo versetto. «La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho conosciuto, e prima che tu uscissi dal suo seno, io t'ho consacrato e t'ho costituito profeta delle nazioni. Ed io risposi: ahimè, Signore Eterno, io non so parlare, poiché non sono che un fanciullo. Ma l'Eterno mi disse: non dire io sono un fanciullo, poiché tu andrai da tutti quei ai quali io ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non mi temere, poiché io sono teco per liberarti, dice l'Eterno. Poi l'Eterno stese la sua mano e mi toccò la bocca, e l'Eterno disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per svellare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare e per piantare». Ebbene, qui troviamo la chiamata di Geremia. Dio gli dice tre cose. Prima, dice: prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho conosciuto. La seconda: io ti ho consacrato. E la terza: io ti ho costituito profeta. A questa rivelazione Geremia risponde dimostrando la sua presente inadeguacità, dicendo: io sono troppo giovane e poi io non so parlare. E l'Eterno allora lo riassicura dicendogli che non solo gli darà la forza e l'abilità di andare dai potenti e di parlare loro, ma prima di tutto Dio darà anche il modo di parlare e ciò che dire. Ora, questo nostro giovane ci richiede se Dio aveva letteralmente steso la sua mano e toccato la bocca di Geremia. Ebbene, questo nessuno lo sa, ma questo è quello che Geremia sperimentò. E Dio voleva riassicurare questo giovane affinché diventasse un suo profeta e avesse il coraggio di fare quello che gli chiedeva. E nella riassicurazione che Dio stesso gli dà, che cioè lui era sempre presente. In quanto alla parola di Dio nella sua bocca, questo ci costringe a spiegare un po' cosa sia l'ispirazione. Quando un profeta parlava o scriveva, egli lo faceva sotto l'ispirazione di Dio. Qui il Dio dice a Geremia: io ti ispirerò, io ti dirò cose che tu dovrai dire. Ma ci sono tre teorie sull'ispirazione divina. La prima è che Dio prendeva un individuo, lo rendeva insomma come un automa, e poi lo faceva pensare, parlare e scrivere per mezzo del suo spirito ogni parola che veniva fuori, e ogni pensiero non era frutto del suo ragionamento, ma era diretto dallo spirito stesso, e il profeta parlava o scriveva senza neppure lui stesso sapere quello che stava per dire.
La seconda teoria è che Dio ispirava il profeta come per esempio ispirava un musicista o un poeta come per esempio Puccini o Dante nelle loro composizioni. Insomma, dava a certi individui certi talenti per mezzo dei quali queste persone scrivendo o si esprimevano. La terza teoria, che è l'unica che è accettabile, è che Dio metteva nella mente del profeta le parole o il concetto da dire o da scrivere, ma che poi il profeta lo articolava o lo scriveva con la sua voce e i suoi modi e in base all'istruzione ricevuta. Ora, io dico che questa è l'unica teoria accettabile, perché se diciamo che era ispirato come per esempio Puccini o Dante o qualsiasi altro artista, allora l'ispirazione sarebbe stata personale e non una diretta verità venuta da Dio, perché queste persone, questi artisti non rivelano altro nelle loro composizioni che certe volte davvero sommoventi e ispirate, che cose generate e limitate dal cuore della conoscenza umana. Se diciamo che l'ispirazione è letterale, cioè che Dio stesso parla e guida la mano di chi scrive, allora dobbiamo dire che Dio commette errori di grammatica e di sintassi, perché alcuni libri della Bibbia ne rivelano assai. In più, se così fosse stato, allora l'intera Bibbia sarebbe stata scritta nella stessa maniera e con lo stesso stile. Invece ecco che noi troviamo che ogni libro ha un diverso stile e rispecchia il marchio della distinta personalità dell'autore, e così è facile distinguere per esempio gli scritti di Paolo da quelli di Giovanni, quelli di Geremia da quelli di Isaia. Spero che questa mia spiegazione sia stata soddisfacente e che possa aver soddisfatto la domanda di questo nostro ascoltatore. Ed ora passiamo al capitolo quinto, dove al secondo versetto c'è scritto: anche quando dicono come è vero che l'Eterno vive, è certo che giurano il falso. E il nostro ascoltatore dice: io chiedo il perché. Ebbene, il profeta sta qui ricevendo, nei capitoli precedenti, una rivelazione divina. Dio gli dice che a causa della corruzione e della ribellione del popolo di Israele, egli sta per castigarlo severamente. Qui, nel quinto capitolo, Dio dà le ragioni per il suo imminente castigo. Il popolo è completamente traviato. Infatti, nel primo versetto domanda: andate, guardate e domandate se trovate un uomo solo che operi giustamente. Se tu ne trovi uno, allora io perdonerò Gerusalemme. Ma no, non ne troverai nessuno, e persino ecco che quando giurano mettono persino il mio santo nome. E poi che cosa fanno? Dicono il falso. Per i giudei il giurare era una cosa seria. Poi, quando uno giurava sotto pena di morte per il nome dell'Eterno, egli asseriva di dire il vero e nient'altro che il vero. Ma ecco che, usando il nome di Dio ogni giorno, lo facevano però senza alcun timore e giuravano falsamente. Il nostro ascoltatore chiede perché. Ora, io non so a che cosa si rivolge il suo perché. Perché lo facevano o perché giuravano il falso e Dio era adirato per questo? Beh, lo facevano perché la loro parola senza giuramento non valeva più nulla, era così discreditata, erano arrivati a questo punto. Poi il Dio è offeso perché nel giuramento facevano una specie di confronto e dicevano, nel giurare: sì, è vero o è vero come che Dio esiste? È pure vero che io ti dico la verità. E poi, mentendo, in poche parole, perciò dicevano che Dio non viveva, non esisteva.
Beh, ringraziamo questo nostro caro amico per averci rivolto queste domande e ringraziamo voi, amici ascoltatori, per il vostro cortese ascolto. E di nuovo vi esortiamo a scriverci, mandandoci anche voi le vostre domande affinché questa rubrica sia completamente fatta dalle vostre domande e dalle nostre risposte. Qui il pastore Bacocina che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace di Cristo.

0: Dans ce monde qui vit sans Dieu se trouve une famille qui n'est pas du monde.
1: In questo mondo che vive senza Dio c'è una famiglia che non è di questo mondo.
0: C'est l'église du Seigneur.
1: È la chiesa del Signore.
0: L'église qu'il a tant aimé et pour laquelle il a donné sa vie.
1: La chiesa che ha tanto amato e per la quale ha dato la sua vita.
0: Cette église qui est née de la mort et de la résurrection du Seigneur.
1: Questa chiesa che è sorta, che è nata dalla morte e dalla risurrezione del Signore.
0: Dans sa prière qu'il fit la nuit où il fut livré, Jésus a identifié cette église à lui-même.
1: Nella preghiera che il Signore ha elevato nella notte che è stato tradito, ha identificato questa chiesa con se stesso.
0: Parlant de tous ceux qui croyaient en lui et qui croiraient en lui par la parole des disciples, il a dit ils ne sont pas du monde. Come moi je ne suis pas du monde.
1: Parlando di coloro che credevano in lui e di coloro che avrebbero creduto in lui, ha detto che non sono del mondo.
0: Et il a montré que nous avions aussi la même mission que lui-même a eu.
1: E ci ha mostrato che anche noi abbiamo la missione che egli stesso ha avuto.
0: Il dit à son père, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés.
1: E dice al padre, come hai mandato me nel mondo, io ho mandato loro.
0: Eh bien, qu'en est-il aujourd'hui de cette église qui est dans le monde mais qui n'est pas du monde?
1: Ebbene, che cosa ne è? Che cosa è diventata questa chiesa che è nel mondo ma non è del mondo?
0: Après 2000 ans de christianisme, 2000 ans d'évangile, le péché aussi pèse sur l'église.
1: Dopo 2000 anni di cristianesimo, dopo 2000 anni di predicazione dell'Evangelo, il peccato pesa sulla chiesa.
0: Christ est mort pour nos péchés.
1: Cristo è morto per i nostri peccati.
0: Mais il est aussi mort au péché.
1: Ma è anche morto al peccato.
0: Pour que non seulement nous soyons pardonnés.
1: Perché non solamente noi siamo perdonati.
0: Mais que nous ne vivions plus dans le péché.
1: Ma perché noi non vivessimo più nel peccato.
0: Et pourtant, si nous regardons un peu ce qui se passe dans l'Église, nous voyons que le péché fleurit dans l'Église.
1: Eppure, se noi ci diamo un'occhiata attorno e vediamo che cosa sta succedendo nella Chiesa, vediamo che il peccato fiorisce nella Chiesa.
0: Et pour vous en donner la preuve, je vous citerai aussi quatre péchés qui ont conduit le Christ à la croix.
1: E per darvene la prova, citerò quattro peccati che hanno condotto Cristo alla croce.
0: Bien sûr, ce sont tous nos péchés qui ont conduit Jésus à la croix.
1: È vero che sono tutti i nostri peccati che hanno condotto il Cristo alla croce.
0: Mais dans l'Évangile, il y a quatre péchés cités comme étant la cause immédiate de la mort de Jésus.
1: Ma nei Vangeli ci sono quattro peccati citati come essendo la causa particolare che hanno condotto a morte il Signore Gesù.
0: Dans le chapitre 15 de Marc, au verset 10, nous avons le premier.
1: Nel capitolo 15 di Marco, al versetto 10, abbiamo il primo peccato segnalato.
0: Quand les Juifs ayant arrêté Jésus le livrent à Pilate.
1: Quando i giudei dopo aver arrestato Gesù lo danno in mano a Pilato.
0: Il est dit que le gouverneur romain savait que les Juifs avaient livré Jésus par envie.
1: Il testo ci dice che il governatore romano sapeva benissimo che gli ebrei e i giudei gli avevano dato nelle mani il Signore Gesù per invidia.
0: C'était la jalousie.
1: Era la gelosia.
0: La jalousie des hommes religieux.
1: Era la gelosia degli uomini religiosi.
0: Ils ne pouvaient pas supporter quelqu'un qui vivait ce qu'il prêchait.
1: Non potevano sopportare che qualcuno vivesse quello che predicava.
0: La doctrine de Jésus c'était sa vie.
1: Ebbene, la dottrina di Gesù era la sua vita.
0: Et sa vie était sa doctrine.
1: E la sua vita era la sua dottrina.
0: Il n'apportait pas une nouvelle doctrine.
1: Il Signore Gesù non era portatore di una nuova dottrina.
0: Il résumait sa doctrine comme un scribe ou un pharisien.
1: Riassumeva la sua dottrina come uno scriba o un fariseo.
0: Quand on lui demandait quel est le grand commandement de la loi.
1: Quando allo scribo al fariseo si chiedeva qual è il più grande comandamento della legge.
0: Jésus disait tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
1: E il Signore Gesù riassumeva dicendo amerai il Signore il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutti i tuoi pensieri.
0: Et le second lui est semblable.
1: E il secondo comandamento è simile al primo.
0: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
1: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
0: Et quand on demandait à un docteur de la loi de résumer les commandements de Moïse, il disait les mêmes commandements.
1: E quando si poneva la stessa domanda allo scriba o al fariseo di riassumere i comandamenti di Mosè, forniva la stessa risposta.
0: Il n'y avait donc pas contradiction entre la doctrine de Jésus et la doctrine de Moïse.
1: Quindi fra la dottrina di Gesù e la dottrina di Mosè non c'era contraddizione.
0: Mais le peuple pourtant voyait une différence.
1: Ma il popolo però vedeva una grande differenza.
0: Et il disait que Jésus n'enseignait pas comme les scribes.
1: E il popolo diceva Gesù non insegna come gli scribi.
0: Jésus avait une autorité pour enseigner.
1: Gesù insegnava con autorità.
0: Et quelle était cette autorité?
1: E qual era questa autorità?
0: Il vivait ce qu'il disait.
1: Viveva quel che diceva.
0: Le docteur de la loi pouvait dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu.
1: Il dottore della legge poteva dire amerai il Signore Dio tuo.
0: Mais on ne voyait pas l'amour dans son cœur.
1: Ma nel suo cuore non si vedeva l'amore.
0: Quand Jésus parlait de l'amour pour Dieu.
1: E quando il Signore Gesù invece parlava dell'amore per il Signore,
0: on voyait que tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée était pour son père.
1: Si vedeva che tutto il suo cuore, tutta l'anima sua, tutti i suoi pensieri erano per il Padre.
0: Quand il parlait de l'amour pour le prochain, on le voyait se donner au prochain.
1: E quando parlava dell'amore per il prossimo, lo si vedeva dare questo amore al prossimo.
0: Et les gens religieux n'ont pas pu supporter une vie réelle.
1: E gli uomini religiosi non hanno potuto sopportare questa vita vera.
0: Ils préféraient vivre dans l'hypocrisie.
1: Preferivano vivere nell'ipocrisia.
0: Et c'est ainsi qu'ils ont livré Jésus par envie.
1: Ed è per questo che hanno tradito Gesù e l'hanno dato in mano del governatore per invidia.
0: Et savez-vous qu'aujourd'hui la jalousie est aussi dans l'église?
1: Sapete che la gelosia oggi è anche nella chiesa?
0: On arrête le mouvement de l'esprit par la jalousie.
1: Per la, a causa della gelosia si mette un freno all'azione dello Spirito Santo.
0: Nous devons nous juger du péché de jalousie.
1: Noi dovremmo giudicare questo peccato di gelosia.
0: C'est un péché qui a conduit le Christ à la mort.
1: È un peccato che ha condotto il Cristo alla morte.
0: Et vous pouvez faire une étude depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous verrez que la jalousie conduit à la mort.
1: E voi potrete studiare dalla Genesi all'Apocalisse e voi vi renderete conto che la gelosia conduce alla morte.
0: Je vous cite simplement l'exemple des frères de Joseph.
1: Vi cito semplicemente il fatto dei fratelli di Giuseppe.
0: Les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph.
1: I fratelli di Giuseppe erano gelosi del loro fratello.
0: Et ils voulurent s'en débarrasser.
1: E allora vollero sbarazzarsene.
0: Oh, que Dieu nous pardonne la jalousie dans l'église.
1: Che il Signore perdoni la gelosia nella chiesa.
0: Est-ce qu'il y a la jalousie dans vos cœurs?
1: Domando, c'è gelosia nel vostro cuore?
0: Nous ne pouvons pas être heureux quand nous sommes jaloux.
1: Noi non possiamo essere felici se siamo gelosi.
0: Nous ne pouvons pas être en santé spirituelle avec la jalousie.
1: Noi non possiamo avere salute spirituale se abbiamo della gelosia.
0: Depuis longtemps je connais ce que la jalousie peut faire.
1: Da tanto tempo so che cosa possa fare, quanto male possa fare la gelosia.
0: Mais il y a une petite charade que ma grand-mère racontait qui m'a souvent consolé.
1: C'è una piccola charada che la mia nonna mi raccontava che mi ha consolato.
0: Elle disait ceci en Suisse.
1: E in Svizzera diceva così.
0: Mon premier est un animal domestique.
1: Dice, il mio primo è un animale domestico.
0: Mon second est un animal féroce.
1: Il mio secondo è un animale feroce.
0: Mon troisième est un outil de charpentier.
1: E il mio terzo è uno strumento del carpentiere.
0: Et mon tout est un vilain défaut prononcé par un suisse allemand.
1: E il mio tutto è un bruttissimo difetto pronunciato da uno svizzero tedesco.
0: Un défaut qui fait mourir.
1: È un difetto che fa morire.
0: Qu'est-ce que c'est?
1: Che cos'è?
0: Un animal domestique.
1: Un animale domestico.
0: C'est un chat.
1: È un gatto.
0: Un animal féroce.
1: Un animale feroce.
0: C'est un loup.
1: È un lupo.
0: L'instrument de charpentier.
1: Lo strumento del carpentiere.
0: C'est une scie.
1: È una sega.
0: È prononcé par un ami suisse allemand.
1: È pronunciato da uno svizzero tedesco.
0: Il dice toujours de la jalousie.
1: Dice, viene sempre fuori gelosia.
0: Souvent, on a de la peine à dire « «ja» » quand on est suisse-allemand. Alors, on dit « «ja».
1: » E questo va bene nel dialetto svizzero-tedesco. Non riescono a dire «ja», dicono «sha». Allora viene fuori...
0: Jalousie.
1: Viene fuori jalousia.
0: C'est toujours de la
1: gelosia, gelosia. Sempre la gelosia.
0: N'allons pas plus loin.
1: E non andiamo oltre.
0: E demandons au Seigneur qu'il enlève la racine de jalousie qui est dans mon cœur.
1: E chiediamo al Signore di togliere ogni radice di gelosia che c'è nel nostro cuore.
0: Ne dites pas oh, c'est pas un péché grave.
1: Non dite oh, questo è un peccato grave.
0: Vous êtes jaloux de votre frère, de votre soeur?
1: Voi siete gelosi del vostro fratello o della vostra sorella?
0: De ce qu'il possède?
1: Di quello che possiede?
0: De ce qu'ils sont spirituellement?
1: Di quello che è il vostro fratello o sorella spiritualmente?
0: Réjouissez-vous s'ils sont plus spirituels que
1: Ebbene,
0: vous.
1: Se sono più spirituali di voi, rallegratevene.
0: Et demandez au Seigneur qu'il vous rende semblable.
1: E chiedete al Signore di rendervi simile a loro.
0: Mais ne soyez pas jaloux.
1: Ma non siate gelosi.
0: N'ayez pas ces pensées négatives.
1: Non abbiate questi pensieri negativi.
0: Jésus a été livré par jalousie.
1: Gesù è stato tradito per gelosia.
0: Et il est mort sur la croix à cause de la jalousie des gens religieux.
1: Ed è morto in croce a motivo della gelosia delle persone religiose.
0: Prenons maintenant le second péché.
1: Prendiamo ora, guardiamo ora il secondo peccato.
0: Toujours dans l'Évangile au chapitre 14 de Marc.
1: Ancora nel Vangelo di Marco capitolo 14.
0: Au verset 55.
1: Al versetto 55.
0: Il est dit que l'on fit venir des faux témoins.
1: Dice che fecero venire dei falsi testimoni.
0: Et verset 56. Plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas.
1: Dice poiché molti deponevano il falso contro lui, ma le testimonianze non erano concordi.
0: Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant: nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de la main des hommes, et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas de la main des hommes.
1: Ed alcuni levatisi testimoniarono falsamente contro lui dicendo: noi l'abbiamo udito che diceva, io disfarò questo tempio fatto di mano d'uomo e in tre giorni ne riedificherò un altro che non sarà fatto di mano d'uomo.
0: Ce que je vois aujourd'hui, c'est que les faux témoignages sont tolérés dans l'Église.
1: E quello che vedo, che ho constato oggi, è che la falsa testimonianza sia tollerata nella Chiesa.
0: La calomnie, la médisance.
1: La calunnia, la maldicenza.
0: Nous écoutons ce que l'on raconte de l'un ou de l'autre.
1: E noi ascoltiamo quello che ci viene detto dell'uno o dell'altro.
0: Et nous citons même comme preuve des paroles que l'on aurait entendues.
1: E noi citiamo a prova delle parole che abbiamo udito.
0: Mais on ne les cite pas dans le contexte.
1: Ma citiamo non nel contesto.
0: Et c'est ainsi que l'on veut faire du mal.
1: Ed è in questo modo che noi vogliamo fare del male.
0: Qu'on veut détruire la réputation d'un frère.
1: Che si vuole distruggere la reputazione di un fratello.
0: Et par les faux témoignages, on peut tuer la réputation d'un bien-aimé du Seigneur.
1: E con una falsa testimonianza si può distruggere la reputazione di un nostro caro fratello o sorella.
0: Jésus avait dit qu'il détruisez ce temple et moi je le reconstruirai en trois jours.
1: Stavano dicendo che Gesù aveva detto che se distruggerò questo tempio e lo riedificherò in tre giorni.
0: Mais ce n'était pas du temple de Jérusalem qu'il parlait.
1: Ma il Signore quando diceva queste cose non stava parlando del tempio di Gerusalemme.
0: Il parlait du temple de son corps.
1: Stava parlando del tempio del suo corpo.
0: Jésus n'était pas un révolutionnaire qui allait mettre une bombe au temple de Jérusalem.
1: Gesù non era un rivoluzionario che voleva mettere una bomba nel tempio di Gerusalemme.
0: Mais on fait croire que c'est un révolutionnaire.
1: Ma allora si testimonia falsamente facendolo apparire come un rivoluzionario.
0: Dans toute l'histoire de la Bible, nous voyons que les faux témoignages ont conduit à la mort.
1: Noi vediamo in tutta la storia della Bibbia che le false testimonianze hanno sempre condotto alla morte.
0: Souvenez-vous de Naboth du temps d'Élie au temps de Jézabel.
1: Vi ricordate di Naboth ai tempi di Elia e di Jezabel?
0: Chapitre 18 du premier livre des rois.
1: Al capitolo 18 del primo libro dei re.
0: Non, chapitre 21, pardon.
1: Capitolo 21.
0: Il est dit que au verset 8, Jézabel écrivit des lettres et elle donne cet ordre au verset 9. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres: publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront contre lui.
1: Qui è Jezabel che scrive e dice: bandite un digiuno, fate sedere Naboth in prima fila davanti al popolo e mettetegli a fronte due scellerati, i quali depongono contro di lui dicendo eccetera.
0: Ceux qui apportent un faux témoignage sont appelés des méchants hommes.
1: Quelli che danno una falsa testimonianza qui vengono chiamati degli scellerati, dei cattivi uomini.
0: N'acceptons plus les faux témoignages.
1: Non dobbiamo accettare delle false testimonianze.
0: Quand on vous dit du mal d'un frère,
1: quando qualcuno vi dice del male di un fratello,
0: ne croyez pas nécessairement cela.
1: Non credete necessariamente quello che vi viene detto.
0: Attendez.
1: Aspettate.
0: Priez pour ce frère.
1: Pregate per quel fratello.
0: Et un jour peut-être que la lumière viendra.
1: E forse un giorno vi sarà fatta luce.
0: Mais ne rapportez pas ces bruits.
1: Ma non andate a raccontare quello che avete udito.
0: C'est une semence de mort.
1: Questo è un seme di morte.
0: La jalousie.
1: Gelosia.
0: Les faux témoignages.
1: Falsa testimonianza.
0: Ont conduit Jésus à la croix.
1: Ebbene, questi peccati hanno condotto Gesù Cristo in croce.
0: Et quel a été le troisième péché?
1: Qual è stato il terzo peccato?
0: L'amour de l'argent.
1: L'amore per il denaro.
0: Le péché de Judas.
1: Il peccato di Giuda.
0: Dans Matthieu 26 verset 15.
1: In Matteo 26 versetto 15.
0: Nous voyons Judas qui va vers les principaux sacrificateurs et qui dit: que me donnerez-vous et je vous le livrerai.
1: Noi vediamo Giuda che va dal sacerdote, dal sommo sacerdote, e dice: che cosa mi dai e io ti venderò Gesù.
0: Vous direz: mais nous ne sommes pas Judas.
1: Voi mi risponderete: io non sono Giuda.
0: Mais peut-être que nous aimons l'argent.
1: Ma non siamo Giuda, ma forse amiamo il denaro.
0: L'avarice est un péché dont on ne se juge pas.
1: L'avarizia è un peccato del quale noi non ci giudichiamo.
0: Un vieux prêtre qui avait confessé dans sa vie beaucoup de personnes a pu rendre ce témoignage qu'il n'avait jamais entendu quelqu'un se confesser de son avarice.
1: Un vecchio prete poteva dire alla fine della sua vita che dopo aver confessato tanta gente non ha mai confessato qualcuno che abbia detto della sua avarizia.
0: Et pourtant l'amour de l'argent paralyse la vie d'une église.
1: Eppure l'amore per il denaro paralizza la vita di una chiesa.
0: Et paralyse aussi la vie de certains serviteurs de Dieu.
1: E paralizza anche la vita di alcuni servitori del Signore.
0: Souvenez-vous aussi dans l'Ancien Testament de Balaam.
1: Ricordatevi di Balaam.
0: Pour de l'argent, il était prêt à maudire Israël.
1: Per del denaro era disposto a maledire Israele.
0: On a dit qu'il y avait trois plures de bananes devant les serviteurs de Dieu.
1: Qualcuno ha detto che ci sono tre bucce di banane davanti ai servitori del Signore.
0: Le premier c'était les femmes.
1: Il primo sono le donne.
0: Le second c'était l'argent.
1: Il secondo, la seconda buccia è il denaro.
0: Et le troisième l'orgueil.
1: E la terza buccia è l'orgoglio.
0: Mais on peut dire aussi l'orgueil, l'argent et les femmes.
1: Ma si potrebbe anche invertire l'ordine e dire l'orgoglio, il denaro e le donne.
0: Notre nature ne change pas.
1: La nostra natura non cambia.
0: Et nous devons nous juger de toute tendance que nous avons dans notre cœur.
1: E noi dobbiamo giudicarci per tutte le tendenze che abbiamo nella nostra vita.
0: Judas, quand il a été appelé, il aimait l'argent.
1: Quando Giuda è stato chiamato, era un uomo che amava il denaro.
0: Il ne s'est jamais jugé de cette tendance, de ce péché.
1: Ma non ha mai giudicato in sé questa tendenza, questo peccato.
0: Et un jour son péché l'a trouvé.
1: E un giorno questo peccato lo ha ritrovato.
0: Et ce péché a conduit son maître à la mort.
1: E questo peccato ha condotto il maestro alla morte.
0: Je pourrais vous raconter bien des choses.
1: E potrei raccontarvi molte cose.
0: Une chose qui était extrêmement triste.
1: Una cosa estremamente triste.
0: C'était dans la ville de Zurich en Suisse.
1: E questo è avvenuto a Zurigo in Svizzera.
0: Un pasteur a été appelé au chevet d'un mourant.
1: Un pastore è stato chiamato al capezzale di un morente.
0: C'était un vieillard.
1: Era una persona anziana.
0: Et il y avait au-dessus de son lit un texte biblique.
1: E al capezzale c'era un testo biblico al muro, appeso al muro.
0: Le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché.
1: E era scritto: il sangue di Gesù Cristo mi purifica da ogni peccato.
0: Et cet homme a dit au pasteur: c'est inutile de venir me lire la Bible.
1: E quest'uomo dice al pastore: è inutile che lei mi legga la Bibbia.
0: J'ai ce verset biblique.
1: Dice, io ho questo versetto biblico.
0: Et je veux que l'on mette ce texte dans mon secteur.
1: E dice, io voglio che questo testo venga messo nella mia bara.
0: Je connais toute la vérité.
1: E conosco tutta la verità.
0: Trois jours après, il était mort.
1: Tre giorni dopo questo uomo non c'era più.
0: Et au dernier moment, avant de fermer le cercueil, devant la foule qui était réunie là, on a pensé à sa dernière volonté.
1: E all'ultimo momento, prima di chiudere la bara, qualcuno ha pensato a questa sua ultima volontà.
0: Alors, comme on avait peu de temps, on a pris le cadre, on a essayé de le mettre dans le cercueil.
1: Allora sono andati lì per prendere questo quadro con la scritta per metterlo nella bara.
0: Mais comme le cadre était trop grand,
1: ma il, questo quadro era troppo grande e non entrava nella bara.
0: On a pris un couteau puis on a dit on veut donner seulement le texte.
1: Allora hanno preso un coltello, hanno tagliato il testo, hanno detto mettiamo solo il versetto.
0: Et quand on a coupé la toile,
1: e quando hanno tagliato la tela,
0: il y avait 60 billets de 1000 francs suisses.
1: Là dietro c'erano 60.000 franchi svizzeri.
0: Sous le texte, le sang de Jésus-Christ.
1: Ed erano nascosti da quel testo che diceva il sangue di Gesù Cristo mi purifica da ogni peccato.
0: E il prenait 60.000 francs pour nourrir les vers.
1: E lui voleva portarsi nella bara quei 60.000 franchi per nutrire i vermi.
0: Mourir dans son péché.
1: Questo significa morire nel proprio peccato.
0: Que Dieu nous parle.
1: Che il Signore parli.
0: Qu'il nous détache de cet argent.
1: Che il Signore ci liberi da questo denaro.
0: De ce mammon d'iniquité.
1: Da questo mammona dell'iniquità.
0: Nous ne pouvons pas servir deux maîtres.
1: Noi non possiamo servire due signori.
0: Je voudrais que le Seigneur parle à nos consciences.
1: E vorrei che il Signore parlasse alle nostre coscienze.
0: Qu'il parle à nos cœurs.
1: Che parlasse ai nostri cuori.
0: Ce que pourrait faire l'Église si l'argent était mis aussi sur l'autel du sacrificio.
1: Quante cose potrebbe fare la Chiesa se il denaro fosse messo sull'altare del sacrificio?
0: Le Seigneur va venir.
1: Il Signore sta per tornare.
0: Est-ce que vous allez prendre votre argent avec vous dans le ciel?
1: Forse porterete con voi il vostro denaro?
0: Alors pour qui servira-t-il cet argent?
1: Ma allora per chi servirà questo denaro?
0: Pour financer l'œuvre de l'Anticrist.
1: Per finanziare l'opera dell'Anticristo.
0: Et ce serait nous qui avons fait ça.
1: E saremmo stati noi a fare questo.
0: Et nous ne pouvons plus rien faire pour l'œuvre de Dieu aujourd'hui.
1: E in seguito non potremo fare nulla per l'opera del Signore oggi.
0: Frères et sœurs, nous avons peu de temps pour nous ressaisir.
1: Fratelli e sorelle, abbiamo poco tempo per riprenderci.
0: Jugeons-nous de notre amour de l'argent.
1: Giudichiamoci per quel che riguarda il nostro amore per il denaro.
0: Pour que tout appartienne au Seigneur.
1: Affinché tutto appartenga all'Eterno.
0: Le Seigneur est fidèle.
1: Il Signore è fedele.
0: Il prendra soin de noi.
1: E il Signore avrà cura di noi.
0: L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de mal.
1: L'amore del denaro è la radice di tutti i mali.
0: Quand nous sommes délivrés de cela, on dort beaucoup mieux.
1: E quando siamo liberati da questo, dormiremo molto meglio.
0: Plus de crainte des voleurs.
1: Non avremo più paura dei ladri.
0: Plus de crainte d'évaluation.
1: Non avremo paura della svalutazione.
0: Le Seigneur est notre richesse.
1: Perché il Signore è la nostra ricchezza.
0: Et il prendra soin de
1: e il Signore prenderà cura, avrà cura di noi.
0: Alors parlons du dernier péché.
1: Parliamo ora dell'ultimo peccato.
0: Après le péché de Judas,
1: dopo il peccato di Giuda,
0: il y a le péché de Pilate.
1: C'è il peccato di Pilato.
0: Pilate avait Jésus devant lui.
1: Pilato aveva davanti a sé Gesù.
0: Et il savait que Jésus était juste.
1: E sapeva che Gesù era giusto.
0: Il savait qu'on l'avait livré par envie.
1: E sapeva che gli era stato dato nelle mani per invidia, per gelosia.
0: Sa conscience lui disait qu'il devait le libérer.
1: E la coscienza di Pilato gli diceva che doveva liberarlo.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé en lui pour qu'il le livre pour être crucifié?
1: E che cosa è successo in Pilato perché desse questo uomo, Gesù, ad essere crocifisso?
0: Il a entendu la foule qui disait si tu le relâches. Tu n'es pas un ami de César.
1: Aveva sentito semplicemente la folla che diceva se tu lo lasci andare non sarai amico, ti dimostri non amico di Cesare.
0: E il ha eu peur de perdre sa situation.
1: E quell'uomo ha avuto semplicemente paura di perdere il suo posto.
0: La crainte des hommes.
1: La paura degli uomini.
0: La crainte des hommes a conduit le Christ à la croix.
1: La paura degli uomini ha condotto il Cristo alla croce.
0: E la crainte des hommes fleurit dans l'église.
1: E la paura degli uomini fiorisce nella chiesa.
0: Nous avons peur les uns des autres.
1: Noi abbiamo paura gli uni degli altri.
0: Nous voulons conserver notre réputation.
1: Noi vogliamo conservare, preservare la nostra reputazione.
0: C'est un péché qui conduit le Christ à la mort.
1: E questo è un peccato che conduce il Cristo alla morte.
0: Voulant plaire aux foules.
1: Noi vogliamo piacere alla folla.
0: Il livra Gesù.
1: Bene, Pilato per piacere alla folla diede Gesù nelle loro mani perché fosse crocifisso.
0: Oh, que Dieu nous délivre de toutes les craintes.
1: Che il Signore ci liberi da tutte le paure.
0: J'ai appris que la crainte dans mon cœur c'était un péché.
1: Io ho imparato che la paura nel mio cuore era un peccato.
0: E che je devais me confesser de mes craintes comme d'autres péchés.
1: E che dovevo confessare le mie paure come devo confessare tutti gli altri peccati.
0: J'avais peur des prêtres.
1: Avevo paura dei preti.
0: J'avais peur de les rencontrer.
1: Avevo paura di incontrare i preti.
0: Et le Seigneur m'a montré que c'était un péché.
1: E il Signore mi ha mostrato che era un peccato.
0: Que si j'étais en Jésus, je devais aller aussi vers eux.
1: Perché se ero in Gesù, io potevo andare anche con loro.
0: Et que je pouvais parler à leur âme.
1: E avrei potuto parlare alle loro anime.
0: Leur témoigner de mon sauveur.
1: E testimoniare del mio Salvatore.
0: En toute humilité.
1: E con molta umiltà.
0: Mais avec fermeté.
1: Ma con fermezza.
0: Mais beaucoup de frères ne comprennent pas cela.
1: Ma molti fratelli non hanno capito questo.
0: Quand un jour un moine trappiste est venu me dire à Montréal, monsieur, venez nous apprendre à prier au couvent de la Trappe.
1: Un giorno un monaco trappista è venuto a Montréal e mi ha detto, signore, venga con noi e ci insegni a pregare al convento.
0: Nous ne savons pas prier du cœur comme vous l'avez fait.
1: Noi non sappiamo pregare col cuore come fate voi.
0: Qu'est-ce que je devais faire?
1: Che cosa avrei dovuto fare?
0: Non, moi je n'irai jamais dans un monastère de trappistes.
1: Avrei potuto dire no, io non metterò mai piede in un monastero di trappisti.
0: Parler à 180 moines, ce n'est pas pour moi.
1: Parlare a 180 monaci, no, non ci vado.
0: Alors je lui ai dit, mais je pars en Europe pour des missions.
1: Allora ho detto, io devo partire in Europa per delle missioni.
0: Et lui de me dire, mais quand est-ce que vous revenez?
1: Allora subito l'altro replica e dice, quando è che lei torna?
0: Le 9 décembre.
1: Il 9 dicembre.
0: Alors mettez le 10 pour la trappe.
1: Allora dice, noi l'aspetteremo il giorno 10 nel convento.
0: Mais quelques jours après, il a écrit, nous voudrions que vous veniez le 14, parce que le père abbé voudrait être là.
1: Qualche giorno dopo ho ricevuto una lettera che mi diceva noi l'aspetteremo per il giorno 14 perché il padre superiore vorrebbe essere presente.
0: Et moi j'étais très content parce que ça m'a donné 4 jours après mon retour.
1: E io ero molto contento perché questo mi dava 4 giorni di tempo appena tornato dall'Europa.
0: Mais je suis allé en Suisse.
1: Sono andato in Svizzera.
0: Et j'ai dit à quelques-uns de mes frères, priez pour moi, on m'a demandé d'aller à la trappe.
1: E in Svizzera ho detto ad alcuni miei fratelli, pregate per me perché mi hanno chiesto di andare a predicare nel convento.
0: Tu dici, mais tu ne vas pas aller à la trappe.
1: Allora i fratelli si sono messi le mani nei capelli e ha detto, ma non vorrai mica andare con i monaci.
0: C'est un piège.
1: Dice, questo è un laccio.
0: Ils vont te garder, te liquider.
1: Questi qui ti prenderanno e ti integreranno.
0: Et on ne te comprendra pas.
1: E dice, e poi non troverai comprensione.
0: Alors j'ai dit, le Seigneur est bien entré dans la trappe de mon cœur, je peux aussi aller chez
1: dice, se il Signore non ha avuto paura di venire nella trappola del mio cuore, io andrò nella trappola dei trappisti.
0: Et si vous ne me voyez pas sortir, vous viendrez me chercher.
1: E se non mi vedrete uscire da quella trappola, verrete a prendermi.
0: Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire?
1: Ma che cosa possono farci?
0: Même si l'on me tue.
1: Anche se mi uccidono. E loro mi manderanno dal Signore. È tutto quello che potranno farci. E andare col Signore non è certamente una catastrofe.
0: J'aimerais mieux mourir comme cela que de m'aplatir contre un platane parce que j'ai fait un excès de vitesse avec ma voiture.
1: Preferirei morire in questo modo che andare a schiacciarmi contro un platano perché andavo troppo veloce in automobile.
0: Ci si sale.
1: Sono andato.
0: Et il y avait 180 moines.
1: E c'erano lì 180 monaci.
0: Et j'ai parlé de Jésus dans l'Ancien Testament.
1: E ho parlato a loro di Gesù nell'Antico Testamento.
0: Et il y avait le père abbé assis à côté.
1: E c'era il padre superiore accanto a me.
0: E après une heure d'exposé de Jésus à travers toutes les écritures.
1: E dopo aver parlato per un'ora del Signore Gesù attraverso tutta la scrittura.
0: Quand j'ai eu terminé, cet homme a dit ceci.
1: Quando ho concluso, quest'uomo mi ha detto.
0: Mais père.
1: Dice, padre.
0: Est-ce que vous n'aviez pas l'impression que nous étions comme les disciples d'Emmaüs sur le chemin, entendant le Seigneur nous révéler tout ce qui le concernait dans la loi, les psaumes et les prophètes?
1: Dice, ma non ha avuto l'impressione che noi eravamo qui proprio nelle stesse condizioni dei due discepoli sulla via di Emmaus che stavano apprendendo tutto quello che le scritture dicono del Signore Gesù?
0: E il ha aggiunto, est-ce que nous pouvons dire comme notre cœur ne brûlait-il pas?
1: E dice, possiamo dire come hanno detto loro, il nostro cuore ardeva?
0: Alors il a dit à ses pères, ce soir il y a encore une autre conférence. Alors dites à tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous parce qu'ils travaillaient au champ d'être là ce soir.
1: Allora ha detto agli altri monaci, dite che questa sera c'è ancora una conferenza, ditelo a tutti quelli che sono fuori nei campi a lavorare, che vengano a questa riunione.
0: Et ce soir-là, j'ai dîné en tête à tête avec le père Abbé.
1: E quella sera ho potuto cenare così di fronte al superiore, al padre superiore del convento.
0: Et il m'a dit, vous savez, nous avons appris beaucoup de choses.
1: E quell'uomo mi ha detto, noi abbiamo imparato molte cose.
0: On nous a appris des multitudes de choses scientifiques et philosophiques.
1: Noi abbiamo imparato nella nostra vita molte cose filosofiche e scientifiche.
0: Mais on ne nous a pas fait étudier la Bible.
1: Ma non ci hanno fatto studiare la Bibbia.
0: Et nous ne sommes pas capables de l'exposer comme vous l'avez fait.
1: E noi non siamo in grado di esporla come lei ce l'ha esposta.
0: Merci de nous avoir aimé assez et d'être venu nous parler de Jésus.
1: Grazie per averci amato sufficientemente ed essere venuto fino a noi.
0: Et il m'a dit encore, est-ce que vous seriez d'accord entre les deux conférences d'aller encore parler au père contestataire?
1: E mi ha detto, sarebbe disposto fra una conferenza e l'altra di andare a parlare anche ai padri contestatori.
0: Il y avait des pères contestataires.
1: C'erano anche i padri contestatori.
0: Alors j'ai été vers les pères contestataires.
1: E sono andato da questi frati che non erano d'accordo.
0: Et je leur ai parlé de Jésus.
1: E ho parlato con loro di Gesù.
0: Et le soir, de nouveau, nous étions tous réunis.
1: E alla sera eravamo tutti insieme.
0: Alors j'ai fait un exposé sur le Nouveau Testament.
1: Alla sera ho parlato sul Nuovo Testamento.
0: E quando si fut terminé?
1: E alla conclusione,
0: le père Abbé a dit ceci.
1: Il padre, il superiore, ha detto:
0: vous savez tous que dans la dernière conférence qui se fait quand on vient nous visiter, je n'écoute pas.
1: Voi sapete tutti quanti che nel nostro ciclo di conferenze, all'ultima conferenza, non ascolto mai l'oratore.
0: Parce que je me prépare pour le remercier le conférence.
1: Perché durante l'ultima conferenza preparo il mio speech per ringraziarlo alla fine.
0: Mais ce soir j'ai été tellement pris par la parole que je n'ai rien préparé.
1: Ma questa sera sono stato talmente afferrato dal discorso che non ho preparato il saluto.
0: Alors il dit, je lui dis seulement merci de nous avoir aimés et de nous avoir fait aimer Jésus.
1: Gli dico solamente grazie per averci amato e per averci aiutato ad amare Gesù.
0: Alors c'est ça mon crime.
1: Ebbene, questo è stato il mio crimine.
0: Je ne suis pas resté à la trappe.
1: Non sono rimasto in quella trappola.
0: Ils ne m'ont pas gardé.
1: Non mi hanno ritenuto in convento.
0: Ils m'ont renvoyé avec un fromage.
1: E mi hanno mandato a casa e mi hanno regalato un formaggio.
0: Pourquoi avoir peur?
1: Ma perché dobbiamo avere paura?
0: Mais vous direz, oui, mais quels sont les résultats de ce travail?
1: Ma qualcuno potrebbe dire, ma con quali risultati?
0: Les résultats sont au Seigneur.
1: I risultati appartengono al Signore.
0: Je sème dans les cœurs.
1: Noi seminiamo nei cuori.
0: C'est le Seigneur qui fait son travail.
1: È il Signore che fa il suo lavoro.
0: Croyez-vous qu'il y a 30 ans, quand j'étais à Poggio-Hubertini, que je savais s'il resterait quelque chose?
1: Pensate voi che 30 anni fa, quando mi trovavo a Poggio Bertini, potevo immaginare che rimanesse qualcosa?
0: Je n'ai pas fait sortir les gens, je ne les ai pas fait s'avancer pour qu'ils disent nous avons reçu la parole que vous nous avez donnée.
1: 30 anni fa non ho detto a nessuno venite qui per dirmi se avete ricevuto il messaggio.
0: J'ai semé dans la foi.
1: Ho seminato per fede.
0: Je n'ai pas voulu voir tout de suite les résultats.
1: Non ho voluto vedere dei risultati.
0: Mais ce matin, j'ai vu 30 années après des visages qui parlaient encore de Poggio avec un visage illuminé.
1: Ma 30 anni dopo, questa mattina ho potuto vedere dei visi illuminati che avevano ricevuto qualcosa 30 anni fa.
0: Allora, je ne vais pas vous dire les résultats qu'il y a au Canada.
1: Non posso dirvi ora quali siano i risultati in Canada.
0: Nous semons à la sueur de notre visage.
1: Noi seminiamo con lacrime, con sudore.
0: Un jour nous connaîtrons la moisson.
1: E un giorno noi conosceremo, vedremo il raccolto.
0: Mais ce n'est pas moi qui fais germer la semence.
1: Ma non sono io che devo far germogliare il seme.
0: C'est le Seigneur.
1: È il Signore.
0: Ce qui compte pour moi, c'est d'être délivré de la crainte des hommes.
1: Quello che conta per me è quello di essere liberato dal timore e dalla paura degli uomini.
0: Et même de mes frères.
1: E anche dalla paura dei miei fratelli.
0: Je suis responsable devant le Seigneur.
1: Io sono responsabile davanti a Dio.
0: Et c'est ce que nous devons comprendre.
1: E questo noi dobbiamo capirlo.
0: Celui qui craint, il n'est pas parfait dans l'amour.
1: Chi teme, chi ha paura, non è perfetto nell'amore.
0: Quand j'ai peur, c'est que je n'aime pas.
1: Quando io ho paura è perché non amo.
0: Que l'amour du Seigneur remplisse nos cœurs.
1: Che l'amore del Signore colmi, riempia i nostri cuori.
0: Et que dans ces derniers jours nous puissions nous juger de tout ce qui peut entraver l'œuvre de Dieu en nous.
1: E che in questi ultimi giorni noi possiamo giudicarci di tutto quello che ostacola l'opera di Dio nella nostra vita.
0: Le péché pèse sur le monde.
1: Il peccato pesa sul mondo.
0: Mais il ne faut pas que le péché pèse sur l'Église.
1: Ma non bisogna che il peccato pesi sulla Chiesa.
0: Il faut que nous nous jugions du péché.
1: Bisogna che noi giudichiamo il peccato.
0: Et c'est pourquoi il me semble que ce message prepare celui de demain soir.
1: E mi pare dunque che questo messaggio prepari quello di domani sera.
0: Nous avons besoin de repentance.
1: Noi abbiamo bisogno di ravvedimento.
0: Avez-vous passé par la repentance?
1: Voi siete passati attraverso il ravvedimento.
0: Vous qui êtes encore dans ce monde.
1: Voi che siete ancora in questo mondo.
0: Qui n'avez pas donné votre cœur.
1: Voi che non avete ancora dato il vostro cuore al Signore.
0: Voulez-vous échapper à la colère qui vient sur le monde?
1: Volete sfuggire all'ira che deve cadere su questo mondo?
0: Ce sont les derniers jours du temps de la grâce.
1: Questi sono gli ultimi giorni del tempo della grazia.
0: Jésus vous appelle.
1: Il Signore Gesù vi chiama.
0: Il est mort pour ôter le péché du monde.
1: È morto per togliere il peccato del mondo.
0: Pour que vous soyez délivrés.
1: Perché voi siate liberati.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Durante il regno di Gioiachim, Daniele, i suoi tre amici e altri giovani di stirpe reale erano stati deportati da Nebuchadnezzar in Babilonia, dove non solo erano rimasti fedeli all'Eterno, ma avevano reso in più occasioni una lodevole testimonianza al loro Dio. Nel frattempo il re Gioiachim era morto, senza destare rimpianto alcuno in Giuda. Il suo governo era stato tanto spregevole che il suo cadavere, anziché ricevere le solenni onoranze funebri riservate ai sovrani, era stato trascinato fuori Gerusalemme tra il disprezzo generale e sotterrato come una carcassa d'animale. Gli era succeduto il figlio Gioiachin, chiamato anche Geconia o Conia. Salito al trono, Gioiachin imitò suo padre in tutto e per tutto e dopo tre soli mesi di regno ricevette la punizione che meritava. Il re Nebuchadnezzar venne a Gerusalemme e deportò in Babilonia il giovane sovrano

fu il terzo tra i figli di Giosia a salire sul trono di Giuda. Geremia aveva continuato e continuava a esercitare il suo ministero di profeta di Dio durante tutto questo triste periodo, che vedeva il regno di Giuda farsi sempre più debole e traballante. Mentre parlava contro il peccato e prediceva la prossima rovina di Gerusalemme, il Signore gli permise di intravedere degli sprazzi di luminosa speranza, facendogli capire che non era proprio tutto finito per il suo popolo. Gli rivelò ad esempio che proprio in quei giudei che avevano subito la deportazione risiedeva l'avvenire della nazione, e lo fece per mezzo di una visione. Geremia vide due ceste piene di fichi. In una i fichi erano belli, invitanti, proprio i migliori che si potessero trovare. Nell'altra erano brutti, di pessimo aspetto e sicuramente immangiabili. Il Signore chiese a Geremia: «Che cosa vedi?» «Vedo dei fichi buoni e dei fichi cattivi», gli rispose Geremia. Allora il Signore gli spiegò che i fichi buoni raffiguravano i deportati in Babilonia, dei quali egli avrebbe avuto cura, proteggendoli e benedicendoli nel paese straniero in cui si trovavano. «E darò loro un cuore per conoscere me che sono l'Eterno. Saranno mio popolo, e io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore». Quanto ai fichi cattivi, essi rappresentavano coloro che erano rimasti in Giuda, sui quali regnava Sedechia coi suoi principi. Dio disse che per loro non vi sarebbe stata che afflizione, sarebbero morti di spada, di fame, di malattia. In seguito Geremia inviò una lettera ai deportati che dimoravano in Babilonia, nella quale li incoraggiava, annunziando loro le cose che il Signore gli aveva comunicate. «Così parla l'Eterno», diceva nel suo scritto, «a tutti i deportati che egli ha fatto condurre in Babilonia. Fabbricate delle case e abitatele, piantate dei giardini e mangiatene il frutto. Sposatevi, abbiate figliuole e figliuole, date loro mogli e mariti, moltiplicatevi là dove siete. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti condurre in cattività e pregate l'Eterno per essa, poiché dal bene di essa dipende il vostro bene. Poi, quando saranno compiuti 70 anni, io vi visiterò e manderò ad effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo, poiché io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò, voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, e io mi lascerò trovare da voi, e vi farò tornare dalla vostra cattività, vi raccoglierò da tutte le nazioni nelle quali vi ho dispersi, e vi ricondurrò nel luogo dove vi ho fatti andare in cattività». In tal modo sia Geremia che i deportati furono consolati dalle promesse del Signore, che parlavano di un futuro ritorno nella terra che egli aveva dato loro molti secoli prima.

Il re Nebuchadnezzar sistemò i giudei deportati con Gioiachin nei pressi del fiume Chebar che scorreva nei suoi territori. La sorte dei deportati non è mai felice, anche quando vengono trattati con umanità, e il rimpianto per la patria lontana è sempre vivo. I giudei, raccolti vicino al fiume tra i salici che crescevano rigogliosi sulle sue rive, piangevano e soffrivano di una profonda nostalgia al ricordo della loro amata Gerusalemme.

Le meravigliose parole del Salmo 137 ci offrono un quadro vivido della tristezza che pervadeva gli esuli. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e anche piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appese le nostre cetre, poiché là quelli che ci avevano menati in cattività ci chiedevano dei canti, e quelli che ci predavano delle canzoni d'allegrezza dicendo: cantateci delle canzoni di Sion. Come potremmo noi cantare le canzoni dell'Eterno in terra straniera? Se io ti dimentico, o Gerusalemme, dimentichi la mia destra le sue funzioni, resti la mia lingua attaccata al palato, se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia allegrezza. Nel frattempo, il profeta Geremia era rimasto a Gerusalemme, dove regnava Sedechia. Dopo il messaggio scritto mandato da Geremia ai deportati, il Signore suscitò in mezzo a loro un altro grande profeta. Si chiamava Ezechiele, e il Signore gli aveva dato una visione meravigliosa mentre si trovava vicino al fiume Chebar. Durante questa visione, Ezechiele aveva visto il trono del Signore con dei cherubini tutti intorno, e aveva potuto contemplare la gloria dell'Eterno tra queste creature angeliche come Isaia l'aveva contemplata tra i serafini molti anni prima. Ezechiele sentì la voce del Signore che lo chiamava ad essere una sentinella presso il suo popolo e gli imponeva la responsabilità gravissima di avvertire gli empi della necessità di abbandonare i loro peccati per volgersi a Dio. Gli fu detto chiaramente che, se si fosse sottratto a questo incarico di richiamare il popolo al ravvedimento mediante le parole che gli venivano da Dio, egli stesso avrebbe dovuto rispondere del loro sangue. Tutti i profeti ebbero delle visioni alle quali venivano collegate importanti spiegazioni di carattere spirituale, ma Ezechiele in particolar modo basava la sua predicazione su questo genere di rivelazioni. Al principio del suo ministero parlò della distruzione di Gerusalemme e in seguito di quella dell'Egitto e della città di Tiro, ma verso la fine si orientò quasi esclusivamente verso un messaggio di pace e misericordia. Le sue profezie non preannunciavano soltanto la restaurazione della nazione in cattività, ma prevedevano, seppure in luce più velata, anche le più alte e ricche benedizioni dell'Evangelo della Grazia, più o meno nella stessa maniera in cui Isaia presenta l'adempimento della misericordia di Dio nella venuta del Salvatore Gesù Cristo. Una volta il Signore trasportò Ezechiele in un'ampia vallata. Nel guardarsi attorno, il profeta si accorse che era tutta disseminata di ossa umane ormai disseccate, come se molto tempo prima vi fosse stata una grande battaglia e quelli ne fossero i resti. Ad un tratto udì la voce di Dio che gli diceva: «Figliuol d'uomo, queste ossa potrebbero riprendere vita?» «O Signore Eterno, tu lo sai», gli rispose Ezechiele. «Profetizza su queste ossa», rispose il Signore, «e di loro: ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. E metterò su voi dei muscoli, farò nascere su voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete, e conoscerete che io sono l'Eterno». Ezechiele fece come il Signore gli aveva ordinato. Mentre profetizzava sentì rumore e movimento tutto intorno a lui, e le ossa si accostavano le una alle altre fino a formare degli scheletri completi in ogni loro parte. Poi, mentre guardava stupefatto, li vide ricoprirsi di muscoli, carne e pelle, però rimasero a terra come corpi senza vita. Allora il Signore gli disse di pronunciare ancora queste parole: «Così parla il Signore l'Eterno: vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano». Ezechiele ubbidì, e improvvisamente lo spirito entrò in essi e li fece ritornare in vita. Quando tutti si rizzarono in piedi, il profeta vide che formavano una vera moltitudine. Il Signore spiegò a Ezechiele che tutte quelle ossa raffiguravano il popolo di Israele che sembrava finito, perduto, senza speranza, e che invece sarebbe tornato a rivivere, perché l'Eterno gli avrebbe ridato vita. Allora i deportati e i dispersi sarebbero tornati nella loro terra e avrebbero formato di nuovo una nazione. «E da questo», concluse il Signore, «conoscerete che io sono l'Eterno. Ho parlato
e omesso la cosa d'effetto. Senza dubbio questo messaggio dovette essere di grande incoraggiamento per il popolo di Dio, perché ravvivava la speranza di una futura ricostituzione della nazione.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: A volte i pensieri che riempiono la mia mente non sono per niente elevati e nobili. Prendiamo ieri sera, ad esempio. Dopo lo studio biblico, alcune delle ragazze si sono fermate a conversare e a prendere il caffè. Si potrebbe pensare che oggetto della discussione fosse ciò che avevamo appreso dallo studio biblico, vero? No. Invece abbiamo parlato dei pro e dei contro dei detersivi contenuti in bottiglie trasparenti, in modo da poter vedere quando è quasi finito. Ah sì, poi abbiamo anche parlato di dentifrici. Vediamo, abbiamo discusso dei prezzi del grande magazzino vicino al locale di culto e del caffè decaffeinato. Poi abbiamo parlato degli ultimi impegni della First Lady americana. Fa poca meraviglia che Dio disse ad Isaia: «Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri». Non penso proprio che Dio stia sveglio la sera a preoccuparsi di detersivi o dentifrici. Ma lasciamo che questo verso di Isaia penetri nella nostra mente. I pensieri di Dio sono tanto più alti dei nostri che non possiamo neppure incominciare a capire il divario che li separa. Divario che deve essere colmato. Per camminare, parlare e avere lo stesso sentimento del nostro Padre Celeste, è chiaro che dobbiamo iniziare a pensare come Egli pensa. In qualche modo, i miei pensieri devono essere resi conformi a quelli di Dio, altrimenti non posso sperare di conoscerlo o di diventare simili a Lui come Egli desidera. Ma cosa posso fare per elevarmi al suo livello, per elevare i miei pensieri, per avere i suoi pensieri? Posso pensare quanto voglio, ma i miei pensieri, limitati, finiti, umani, mi lasciano sempre a terra. Ma c'è speranza. Perché? Perché sebbene i miei pensieri non possano portarmi all'Onnipotente, Egli sta pensando a me. Il salmista dichiara: «Quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o Dio, quanto grande è la somma di essi. Se li voglio contare, son più numerosi dell'arena». È chiaro? Dio pensa a noi. Egli colma il divario, egli rende accessibili i suoi pensieri. Egli mette i suoi pensieri in parole che possiamo comprendere, abbassandosi a farsi capire. Infatti, i suoi pensieri sono ciò che compone la Bibbia, essi sono a portata di mano. E quando afferriamo lui e le sue idee, allora e solo allora potremo essere attirati più vicino a lui. Dedica un po' di tempo a questo oggi. Apri la Bibbia in un brano che ho citato, Isaia 55 o Salmo 139. Ti stupirai di quanto i tuoi pensieri possano diventare elevati.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Quanti di voi avete la Bibbia Diodati? Quasi tutti. La nuova Diodati, sì. Allora, sopra capitolo 6 è scritto istituzione dei diaconi, giusto? Che veramente non sono mai chiamato diaconi questi uomini. E, è importante ricordare questi sopratitoli, non è della parola di Dio. Però sono come i diaconi. E infatti, in versetto 2, quando gli apostoli hanno detto non è bene che noi lasciamo la parola di Dio, serviamo alla messa, questo servire è la parola diaconos nel greco, perché diacono vuol dire ministro, un servo, vuol dire solo questo, un diacono è uno che serva. E quindi io penso che sì, erano diaconi, però non vediamo, non vengono chiamati diaconi in questo passo di scrittura. Comunque erano uomini di Dio e vogliamo vedere proprio questo, questo principio importantissimo che nei 21 anni che conosco il Signore, ho visto tantissime chiese che non sono benedette da Dio, che non crescono proprio perché non seguono questo principio nella leadership, nel divulgare anche le responsabilità nella Chiesa. E quindi vedremo qui in capitolo 6, versetto 1, che la Chiesa di Gerusalemme aveva un problema che abbiamo anche noi adesso: moltiplicazione di discepoli. Il Signore ci sta moltiplicando, che adesso dobbiamo trovare un altro locale, quindi supplichiamo il Signore giorno e notte per un altro posto. Ora in quel giorno, moltiplicandosi il numero di discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Quindi questi ellenisti non erano gentili greci, erano anche loro ebrei, erano giudei. Però erano ellenisti nel senso che avevano la cultura greca, parlavano la lingua greca, ma erano sempre figli di Israele. E qui c'era questo sorse in mormoria, perché c'erano tanti, la chiesa era cresciuta, c'erano tanti fratelli, un buon problema per avere, però è buono che sappiamo la chiesa cresce e crescono anche i problemi. Più gente, più problemi, perché ognuno di noi siamo un problema ambulante. Amen. Io sono un problema ambulante. O siamo un problema o siamo una soluzione al problema. E purtroppo, fra gli ellenisti, sorse questo mormoria e queste persone erano un problema. E anche qui vediamo che loro non hanno seguito quello che insegna la parola di Dio. Invece di mormorare e lamentare, loro potevano andare dai apostoli e dire guarda, c'è questo problema. Invece era sorso una mormoria, un sussurrare nella chiesa, una cosa terribile, che in Proverbi 6:19 il Signore dice che è un'abominazione. Chi semina discordia fra fratelli? Un'abominazione. Chi sussura fra i fratelli, chi va in giro a mormorare. E voi conoscete anche i figli di Israele, quale era il più grande peccato che loro facevano? Mormorare, brontolare, mormorare contro il servo di Dio Mosè e Giosuè e altri. Però in fondo mormoravano contro il Signore. E quindi c'era sorso questo mormoria perché le donne che venivano dalle parti di questa cultura greca, secondo loro venivano tratti. E Fino a questo punto nei Atti degli Apostoli abbiamo visto che quasi tutti gli attacchi di Satana erano dall'esterno. Del Sinedro cercavano di persecutare, cercavano di schiacciare, li picchiavano, minacciavano gli apostoli, non predicare più in questo nome. Però con Anania e Safira, e anche qui vediamo che il diavolo ha cambiato tattica. Visto che non riuscivo a batterli da fuori, lui ha detto: io mi unisco con loro, cercherò di dentro di dividerli. In inglese c'è un detto: if you can't beat them, join them, che vuol dire: se non puoi batterli, unirti con loro. E il diavolo, non voglio dire che lui si è unito con i fratelli, però lui ha visto che l'attacco frontale non ha funzionato, e quindi qui cerca di attaccare da dentro, di dividere, di fare due frazioni, ellenisti e ebrei. E più avanti vediamo che ha cercato di dividere gli ebrei fra i gentili. Quando Pietro si era separato da loro, alcuni ebrei volevano di nuovo tornare sotto la legge. E quindi questo è sempre il tattico del nemico: se lui non può batterci con un attacco frontale, cercherà di entrare da dentro, dividere la chiesa, fare frazione, magari i sudisti dai veneti, e i nordisti, i padani contro i terroni. Voi ridete, ma succede, no? Anche nella chiesa possiamo diventare bigotti, razzisti, gli americani, sempre con le loro bombe. E anche qui il diavolo ha cercato di portare divisione nella chiesa, e si vede che nella chiesa primitiva c'era questa assistenza per i vedovi. Voi sapete, non c'erano le pensioni a quei tempi, non c'era questa assistenza del governo, e quindi toccava alla chiesa di assistere queste persone. E si capisce dai studiosi, dalla parola di Dio, che le vedove che non avevano mariti o figli per aiutarli, perché più avanti l'apostolo Paolo disse che i figli delle vedove devono loro prendere cura delle loro mamme, e quindi da questo capiamo che erano vedove senza nessuno, senza marito, senza figli che potevano aiutarli. E quindi dalle offerte che venivano dati dai fratelli, ogni giorno davano un panino, un qualcosa da mangiare a queste donne. E gli ellenisti dicevano che: guarda, noi non prendono cura delle nostre donne perché noi siamo del sud, o noi siamo di là, o noi siamo di qua. Allora in versetto 2 vedete che i problemi vengono sempre anche dalle donne. Va bene, sarebbe, perdonatemi, dovevo fare quella battuta, dai. Prima Eva, tutto il guai del mondo colpa di Eva, poi Sara, i musulmani. La guerra non è colpa degli americani, né neanche di Bin Laden, è colpa di Sara. Sara, perché? L'hai detto: dai Abramo, dai, vai con la serva. E tutti i nostri guai sono a causa di questo. E anche qui c'erano le donne che mormoravano la chiesa. Sto scherzando. Anche gli uomini siamo uguali in questo, non c'è né maschio né femmina in questo. Allora i dodici, radunati in gran numero di discepoli, dissero: non è bene che noi lasciate la parola di Dio, serviamo alla mense. Perciò, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito. E quindi è bello qui che, sì, c'era questo mormorare, c'era questa divisione nella Chiesa, però c'era un problema, e adesso gli apostoli affrontano il problema. E anche i leader nella chiesa, gli anziani, i diaconi o chi sia, o qualsiasi di voi che siete in un ministero, quando c'è un problema, dovete affrontarlo. Non dovete nascondervi la testa nella sabbia come fanno i struzzi, perché a volte, io confesso che io l'ho fatto qualche volta, anche in questa chiesa. Magari vedevo che c'era un problema nella vita di qualcuno e io sapevo che dovevo andare a confrontarli, perché anche questo a volte è mio compito, di confrontare le persone, se magari sono in peccato o si stanno comportando male, di anche sgridarli. E non è bello, fratelli, sgridare qualcuno. È brutto, io lo odio. Infatti all'inizio io lo evitavo come il cancro. Però ho visto che magari quella ferita o quel piccolo problema che c'era nella vita di qualcuno diventava poi un cancro, un grande problema, quella infezione diventa gangrena. E quindi ci vogliono poi misure molto più drastiche. Ma qui vediamo che gli apostoli subito hanno detto: qui c'è un problema, allora bisogna agire, bisogna fare qualcosa, che è molto diverso dal loro atteggiamento quando camminavano con Gesù. Per esempio, quando c'era una moltitudine che doveva mangiare, ricordate sul lago di il lago di Galilea, che cosa hanno detto gli apostoli quando c'era quella moltitudine? Gesù, mandali via! C'era questo problema, mandali via! Signore, che cosa facciamo? Mandali via che loro si arrangiano. Sono problemi. Questo non è atteggiamento di un uomo di Dio. Quando ci sono problemi, evitarli, scappare. Ma questo era il loro atteggiamento anche con la donna cananita che aveva un figlio, mi sembra, posseduto. Anche lì hanno detto: mandiamola via. E con i bambini, quando cercavano di venire da Gesù a toccarlo, che cosa hanno fatto? Via, via. E quindi cercavano di... Questa era la loro soluzione per i problemi, mandarli via. Ma non è un atteggiamento di un uomo o di una donna di Dio. Ma l'atteggiamento degli apostoli qui era cambiato dopo il battesimo dello Spirito Santo, loro erano trasformati e hanno affrontato il problema. C'era questo problema, però giustamente loro hanno detto: non è bene che noi lasciamo la parola di Dio, serviamo le mense. E quindi hanno detto: cerchiamo nella chiesa, cerchiamo delle persone che possono fare questi compiti, perché ormai siamo tanti e noi non possiamo fare tutto. Non che un anziano, un pastore non è troppo, come si dice, come quello di sotto di me di lavare i pavimenti della chiesa o pulire il gabinetto. Cosa? Sì, che uno si sente troppo in alto, perché non deve essere così. Però io sento anche come pastore che la mia chiamata principale è proprio la chiamata, in versetto 4 degli Apostoli, ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questo è il ministero che il Signore mi ha chiamato di fare. Non che sono troppo alto per lavare i piatti, il mio ministero principale è questo. E io so questo da Dio, anche gli Apostoli sapevano. Perché il diavolo vorrebbe che magari ci perdiamo in tante di quelle cose e perdiamo di vista il principio chiamata per cui Dio, quello che Dio ci ha dato. Un esempio, quando noi eravamo nella barchessa, ogni domenica dovevamo andare lì a montare tutta la strumentazione e poi smontare, pulire, fare. E c'era Tiziano, c'era Michael, c'era alcuni altri, non mi ricordo chi c'erano, ma comunque il Signore sa chi c'erano. E ogni domenica montavamo le cose e era anche mia abitudine dopo il culto che io li aiutavo a smontare tutte le cose. E mi ricordo un giorno il Signore mi ha detto di non farlo. Il Signore mi ha detto: no, lascia che loro fanno questo, tu... Tanti fratelli vogliono parlare con te alla fine del culto, tanti magari vogliono preghiera, vogliono consulenza. Questo è il tuo ministero, questo è il tuo modo di servirli. Perché per me era più facile smontare i capi. Era più facile. Nella mia carne era più facile di fare quello. Ma non era quello che il Signore voleva. E E tante volte anche vediamo nelle chiese che la chiesa stessa si perde di vista la sua prima chiamata, la preghiera e il ministero della parola di Dio. Questa è la prima chiamata della chiesa. Non so, involgersi o convolgersi. Convolgersi in tanti programmi, l'ultimo gimmick degli Stati Uniti, perché in America si spunta un nuovo, voi comprendete la parola gimmick? Il trucco pubblicitario, questo è il gimmick. Tipo, viene Iperformula, la grana padana, 1000 lire al chilo. Il grano padano. E questo è un trucco che loro fanno per farti venire nel negozio, giusto? Ma loro sanno, questo è un trucco americano, loro sanno che nessuno va lì e compra solo il grana. La vostra lingua si contraddice. Loro sanno che non comprerai solo quello, ma comprerai un altro 10 cose perché intanto stai lì e prendi il pane e prendi quello. E ti danno una stangata con tutte quelle altre cose. E quindi c'è il trucco per farti venire. Ci sono tante chiese che vogliono i trucchi. Chiamiamo l'evangelista dell'America o il grande cantante o facciamo questo metodo o quell'altro metodo. Ma qui il metodo che ha il sigillo di Dio, la preghiera e la parola di Dio. Questo, semplicissimo. E non solo per gli apostoli, ognuno di noi come credente, il nostro primo ministero è questo. Anche se tu lavori nella riunione di bambini, o con gli scapoli, o nella musica, o fai uscieri, o fai non so che cosa, il tuo primo ministero come cristiano o cristiana è la preghiera e lo studio della parola di Dio, il tuo tempo intimo col Signore. È la prima cosa. C'era Maria e Marta, le due sorelle, voi conoscete la storia, e c'era Marta che era tanto affaticato nei affari, corre a destra e a sinistra servendo il Signore. Ricordiamo che lei serviva il Signore, però non stava servendo il Signore, forse lei faceva per farsi vedere. Noi non sappiamo la sua motivazione, ma Gesù l'ha ripresa Marta e ha detto: guarda Maria, tua sorella, lei ha preso la cosa che non sarà tolta da lei. Quindi possiamo supporre che quello che faceva Marta sarà tolto, perché lei non faceva guidato dallo Spirito queste cose. E anche nella Chiesa possiamo essere tanto inaffarati e tanto destra e sinistra fare questo perché stiamo servendo il Signore. Abbiamo perso di vista il primo amore, il primo ministero nostro è quello di stare davanti a Dio in preghiera nella sua parola. E giustamente gli apostoli hanno capito che poteva essere una trappola di Satana per loro, di inaffararsi in tante di quelle cose e non fare la cosa più importante, la preghiera e il ministero della parola. E anche nella nostra chiesa io sono contento che adesso ci sono tanti che fanno altre cose nella musica, nel mixer. C'è Gianni che lui è responsabile della manutenzione del locale, quindi se manca la carta igienica parlate con lui, o manca qualsiasi cosa, se tu vedi parli con lui. C'è Enzo che è responsabile di fare la lista della polizia, quindi se è una questione della polizia parlate con lui. E via dicendo, c'è Vito e Nancy con i bambini, e per me è molto bello questo, perché una volta devo pensare io tutto, invece ci sono altri, e poi non ho nominato tutti quelli, ma il Signore conosce chi c'è e chi non c'è. E quindi loro hanno capito, noi dobbiamo cominciare a divulgare le responsabilità, le cose nella Chiesa, perché uno non può fare da solo. E anche vediamo che Mosè aveva lo stesso problema in Esodo 18, andiamo lì. Quelli di voi vecchi avete già studiato Esodo, però vediamo qui che Mosè aveva lo stesso problema troppo lavoro e non ha abbastanza ministri preparati per incontrare tutto il bisogno del popolo. È buono ricordare che il popolo di Israele suppongono che erano 2 milioni di persone, quindi era una chiesa molto grande, grandissimo. E vediamo in Esodo 18, versetto 13. Ora avviene che il giorno seguente Mosè si assise per giudicare il popolo, e il popolo stette intorno a Mosè dalla mattina fino alla sera. E quindi immaginate Mosè, mamma mia che testa avrà avuto dopo una giornata così. Cioè io domenica cerco di mettermi alla porta in modo che almeno posso salutare tutti. E magari io il culto finisce, non so, a mezzogiorno e mezzo, a volte io sono lì fino alle 2 a salutare, a pregare mia moglie sempre, crega, andiamo via. Però immaginate questo poverino Mosè, dalla mattina fino alla notte. E poi tutti i problemi, lui veniva a giudicare tutti i problemi che c'erano. Magari quello dice, poi loro abitavano nelle tende. Voi magari non potete comprendere questo concetto, ma io sì. Perché io e Silvana, nel primo anno del matrimonio, abitavamo in una tenda. Possiamo identificarci con il popolo di Israele. Però almeno loro abitavano in un paese caldo, noi abitavamo qui in Italia. E fratelli, non so se mi spiego. Quando fa 0 gradi è molto freddo in una tenda. E c'era questa coppia che era a fianco a noi, aveva un bambino, Nate e Andrea. Questo qua sembrava un bambino, sembrava una puma quando piangeva. Tutta la notte. E gridava quando piangeva, no? Era fortissimo, sembrava che c'era un altro parlante lì. E non riuscivamo a dormire. Quindi immaginate, Mosè aveva anche quelle persone che dicevano, oh, ma col bambino di quella là piange tutta la notte, io non riesco a dormire. Ma avrà avuto un mal di testa da prendere aspirina dalla mattina alla sera. E quindi questo povero Mosè era lì dalla mattina alla sera a giudicare tutti i problemi e sentire tutti i problemi del popolo di Israele. Però in versetto 14 vediamo che Dio ha mandato il suocero con un consiglio veramente guidato da Dio. Quando il suocero di Mosè vide tutto ciò che egli faceva per il popolo, disse: che è questo che tu fai col popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dalla mattina fino alla sera? E quindi in pratica il suocero di Mosè viene e dice, ma che cosa stai facendo? Oh, stai tutto il giorno da solo. E anche noi nel ministero dobbiamo sempre stare attenti di non cadere nel sindrome di Mosè. In qualsiasi ministero che Dio ci darà, di essere seduti soli. E di sempre, magari all'inizio sarà così, quando io sono arrivato qui a Montebellone, dovevo suonare la chitarra, cantare, pregare, predicare, pulire. Io andavo alla barchessa prima a pulire da solo, prima del culto, nei primi giorni. E c'era da pulire a volte perché facevano delle feste col vino, sigarette, comunque. Però non deve rimanere così. E ognuno di noi possiamo, come si dice, impadronirsi di quella cosa con l'atteggiamento che questo pulpito è mio e nessuno salirà qui. Io non ho questo atteggiamento perché voi avete visto che io faccio carità di altre persone. Anzi, mi fa piacere perché mi dà... Sì, un fiato, un tempo di riposare e anche di ricevere, anche io ho bisogno. Infatti il Signore mi ha benedetto tantissimo domenica dal messaggio di fratello Ian, è una benedizione di anche ascoltare altre parti del corpo di Cristo, perché non, sicuramente non abbiamo noi un monopolio sulla verità o sul Signore. E quindi ognuno di noi possiamo cadere in questo sindrome di Mosè, di questo è mio, solo io. E infatti Mosè rispose al suo suocero: perché il popolo viene da me per consultare Dio? Quando essi hanno un problema vengono da me e io giudico fra uno e l'altro e faccio loro conoscere gli statuti di Dio e le sue leggi. E quindi vengono da me, tutto dipende da me. E questo è sbagliato, non è biblico questo. E io ho visto in tante chiese qui in Italia, io direi, perché io sono arrivato in Italia nel 87, quindi sono 14 anni che io frequento le chiese evangeliche qui in Italia, ma anche 3 anni in India, quindi 11 anni che vivo qua. E io direi che forse l'ostacolo numero uno alla crescita alla Chiesa in Italia è proprio questo. Tanti pastori hanno questo sindrome di Mosè, loro fanno tutto, non lasciano mai spazio a nessun altro, non fanno discepoli e quindi devono sempre fare tutto da solo. E alla fine sono esauriti, il ministero non va avanti, le chiese non crescono. Tu vedi chiese che sono qui da 30 anni e sono la metà della nostra come numero, non è che contiamo il numero, però non c'è la benedizione di Dio perché non seguono il modello biblico. E anche Mosè, lui pensava che tutto dipendeva su di lui, ma non è così. Gesù ha detto: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno resistere. E quindi la chiesa del Signore non è... mi dà anche fastidio quando dice la chiesa di Craig, ma non è la mia chiesa. Guai a noi se è la mia chiesa, la chiesa di Dio, e non dipende da me. Mosè aveva sbagliato nel pensare loro vengono da me, devono ascoltare da me solo. Ma è sbagliato questo. E ognuno di voi che avete un ministero anche nella nostra chiesa, se voi non fate un discepolo o una discepola, avete fallito totalmente nel ministero che Dio vi ha dato. E quindi ognuno di noi, il mio compito in un certo senso è di far che non c'è più bisogno di me. Questo è il mio compito, di fare innalzare i fratelli che anche loro possono essere pastori, anziani, e portare avanti la chiesa, o magari andare da un'altra parte per cominciare altre comunità in tutti questi belli paesi che abbiamo qui in Veneto, che non hanno testimonianza, che non hanno sentito di nostro meraviglioso Signore Gesù Cristo. Siete d'accordo? E quindi il nostro compito non è di stare lì solo, seduti solo, che è tutto su di noi. Ma quando vediamo persone che sono disponibili, che hanno un atteggiamento di servo, che amano il Signore, dire: guarda, dammi una mano. Tu hai un peso per questo? Prendi quel posto lì. All'inizio mi ricordo era venuto un fratello da me perché non avevamo un ministero per i bambini a quel tempo. E lui mi disse: dobbiamo fare qualcosa con questi bambini. E io ho detto: hai ragione, io sento che Dio ti sta chiamando, fratello. Quindi non venite a me a lamentare di qualcosa della chiesa, perché tu avrai la chiamata di Dio. No, sto scherzando. Però io ho detto: sai, fratello, tu hai ragione. E lui diceva: qualcuno deve badare su questi bambini. E io ho detto: è vero. E io sento da Dio che è proprio te. E quindi lui era disposto, lui ha detto: beh, io farò il mio turno. E ringraziamo Dio per tutti quelli che guardano i nostri figli. È una grande benedizione. Anche Andrea e Sabrina vengono in una chiesa dove non era volto questo, era molto difficile. O uno doveva andare, uno doveva stare a casa, cioè tutta la famiglia non poteva neanche mai andare in chiesa insieme. E anche lì abbiamo visto, all'inizio c'era solo Vito e Nancy, Silvana, Marta, alcuni, non mi ricordo, ma adesso sono più di 20 bambini che abbiamo, e due in arrivo, due nel forno. E non bastano 4 persone ormai. Anche Nancy l'altro giorno mi ha detto che lei vorrebbe anche magari farlo anche mercoledì, cominciare a fare questo anche mercoledì. Ha detto va bene, vediamo, sarà un altro impegno. Però ci vuole più persone per fare l'opera di Dio, che è una bella cosa, perché vuol dire che il Signore sta benedicendo la Chiesa, sta moltiplicando i discepoli, sta portando delle persone qui per ricevere la sua parola, guarigione per le loro anime. Desiderami di imparare la chitarra o il pianoforte, la batteria. Andate a parlare con i musicisti, insegnami. Forse loro non sono d'accordo, spero di sì. Però siamo chiamati di fare discepoli. Gesù ha detto andate in tutto il mondo e fate discepoli di tutte le nazioni. E il mio compito è di venire qui in Italia e di fare discepoli italiani che possono a loro volta fare altri discepoli e tramandare questa preziosa parola a altre persone. E quindi versetto 17, tornando al nostro amico Mosè, ma il suocero di Mosè gli disse: ciò che tu fai non va bene. E lui aveva ragione, non andava bene. Finirai senz'altro per esaurirti, tu e questo popolo che è con te, perché il compito è troppo arduo, non puoi farcela da solo. E questo è vero. Anche la nostra chiesa è relativamente ancora piccola, ma io non ce la faccio da solo tutto quello che c'è da fare. Eppure sono tempo pieno per la chiesa, è stranissimo. Da quando sono andato a tempo pieno, sembra che ho 10 volte più lavoro. Non ho tempo per fare niente. È stranissimo. All'inizio io lavoravo 9 ore al giorno. Facevo pure lo studio biblico di mercoledì, la preghiera venerdì, domenica. E io avevo tante volte sabato, andavo a fare passeggiate in montagna, avevo più tempo. Adesso l'ultima passeggiata che ho fatto in montagna era in Austria, con voi. E mi mancano i Dolomiti. Però il suocero di Mosè ha detto, tu sarai esaurito, ma non solo te, anche la gente saranno esauriti. E anche un pastore, un anziano, che non divide i compiti, finirà che non puoi anche servire in modo giusto ai fratelli. Per esempio, se io devo fare tutto e non ho tempo di pregare, di studiare, allora verrò qui a presentarvi un studio ridicolo e stupido. Magari sto qui a guardare il tetto per un'ora. E voi siete lì, ma che, non ha letto la Bibbia prima di venire? Forse dite così lo stesso, non lo so. Spero di no. E quindi bisogna dividere, e giustamente il suocero, Getro, ha detto a Mosè, non è buono quello che stai facendo. In versetto 19, ora ascoltami, io ti darò un consiglio e Dio sia con te. Rappresenta tu il popolo davanti a Dio e porti a Dio i loro problemi. Insegna loro i statuti e le leggi e mostra loro la via per la quale devono camminare e ciò che devono fare. Ma scegli fra tutto il popolo dei uomini capaci che temono Dio, dei uomini fidati che destinano il guadagno ingiusto, detestano il guadagno ingiusto e stabilisci lì sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. E quindi questo consiglio di Getro era proprio dalla parte di Dio. Lui ha detto in poche parole, Mosè, prima cosa tu devi stare davanti a Dio e devi pregare e devi prendere il tuo consiglio da Dio, e poi tu devi insegnare altre persone per fare il lavoro che tu stai facendo. E quindi anche questo è mio compito come pastore, ma anche voi, se svolgete un ministero, è di cominciare a pregare. Signore, voglio pregare per un'altra persona che verrà al mio fianco, che mi darà una mano in questo, che posso insegnargli come fare questa cosa. E poi loro, magari se andiamo a fare un'altra chiesa a Castelfranco o Vittorio Veneto con Iano, loro possono andare lì e suonare la chitarra o predicare o fare quello che faccio io. E qui vediamo che anche venivano stabiliti alcuni su migliaia, alcuni su centinaia, alcuni su... Quindi Mosè doveva anche vedere, questo fratello è ancora un po' nuovo, non possiamo dare la responsabilità di migliaia, ma diamo 10 persone, che lui puoi curarli, puoi starli dietro. Versetto 22, e lascia che siano loro a giudicare il popolo in ogni tempo. Essi riporteranno a te ogni problema di grande importanza, ma ogni piccolo problema lo decideranno loro. Così sarai più facile per te ed essi porteranno il peso con te. E veramente, io posso dire che è più facile adesso. Era molto difficile nell'inizio, quando io dovevo fare tutto. Infatti a volte mi sentivo un esaurito. E venivo qui a insegnarvi la Bibbia come un esaurito. Non so se notavate, ma io lo sentivo così. E invece adesso ci sono altri che portano avanti altri pesi. E posso dirvi che veramente è più facile per me, anche se la chiesa è più grande, ci sono più problemi. Ma è più facile perché altri mi aiutano a portare avanti i pesi. Qui i piccoli problemi venivano gestiti di quello che avevano con la responsabilità. E anche qui nella nostra chiesa è così. Per esempio Vito e Nancy non è che vengono da me, dobbiamo comprare un bicchiere di acqua. Decidono loro, è il loro ministero, Dio li ha dato, io non ne voglio sapere. Però se c'è un grande problema, magari due dei insegnanti vogliono picchiarsi o prendersi per la gola, allora devono chiamare me, che intervengo io con la mazza di baseball. In versetto 23, se tu fai questo e così ti ordini, potrai durare e anche tutto il popolo arriverà felicemente al luogo loro destinato. E quindi anche noi nella Chiesa, se noi seguiremo questo consiglio, questo governo biblico, anche noi potremo durare fino alla fine e tutti noi arriveremo felicemente al nostro destino che è il cielo. E quindi anche apostoli, torniamo un atti, è interessante che nel Vecchio Testamento i requisiti per questi uomini che dovevano aiutare Mosè, uomini capaci, uomini che temono Dio, uomini di verità e uomini che odiano l'avarizia o il guadagno illecito. Questi sono anche i requisiti che troviamo, non li guarderemo adesso, ma per chi sta scrivendo le note, in 1 Timoteo 3, versetto 1 fino 13 e Tito 1, versetto 5 fino 9, anche lì ci sono questi stessi requisiti per i diaconi e anziani nella Chiesa. Non uomini avidi, uomini che amano la parola di Dio, uomini che temono Dio. E anche qui in Atti capitolo 6, versetto 3, perciò fratelli cercate fra di voi 7 uomini di cui abbia buona testimonianza. Quindi persone che erano conosciuti tra i fratelli, persone che avevano una buona testimonianza, non di 2 giorni ma a lungo andata. In 1 Timoteo nei requisiti di anziani, non un novizio, quindi non uno convertito qualche anno, perché Paolo disse lui sarà inorgoglito perché ha subito questo compito grande e cadrà nel laccio di Satana. Quindi uomini di buona testimonianza, quindi persone che non solo vengono qui e alzano le mani e dicono ti amo Signore, ma anche nella loro vita quotidiana hanno una buona testimonianza. Uomini ripieni di Spirito Santo. Quindi uomini e donne che sono battezzati con lo Spirito Santo. È importantissimo. Non solo uomini di buona testimonianza, pieno dello Spirito Santo e anche di sapienza. E sapienza è diversa dall'intelligenza o conoscenza, perché ci sono tanti che hanno anche magari una grande conoscenza biblica, grandi teologi, ma non hanno sapienza che viene dallo Spirito Santo. A cui noi affideremo questo compito, e quindi viene affidato, è un compito molto importante. Noi non dobbiamo mai pensare che nessun compito nella Chiesa è spregevole. Anche pulire i pavimenti è un onore, fratello, è un onore. Io vorrei solo fare questo, veramente. Pulire il gabinetto è un onore. Gesù ha detto, quando fate ai minimi, voi avete fatto a me. E io per tanti anni non avevo compreso questo concetto. E mi ricordo quando ero nella famosa tenda, c'era il mio migliore amico Brian, che lui in un incidente in Messico, quando stavamo costruendo una casa per un pastore, era caduta la sabbia su di lui, quindi lui stava per morire. Abbiamo pregato, digiunato, il Signore l'ha risparmiato, ma lui è andato per un po' di tempo in coma, e quindi l'ossigeno non è arrivato al cervello. Quando lui si è svegliato dalla coma, aveva un paralisi su metà del corpo, e quindi lui non poteva camminare bene, anzi all'inizio non poteva proprio camminare, però con la terapia dopo un po' lui poteva camminare, però lui non poteva fare tante cose da solo, e uno di quelli era andare in gabinetto. Lui non poteva farsi la doccia da solo. Come io ero suo migliore amico, lui chiamava sempre a me di aiutarlo, e devo confessarvi che mi dava fastidio. E mi ricordo una volta, nella tenda avevamo tutti i camion, perché eravamo come un circo, diciamo, ogni cosa era dentro una macchina, e le dolci erano dentro questo camion, e c'era la scala lì. Mi ricordo un giorno, lui era sopra la scala, e io ero un po' lontano, magari 100 metri da lui, e lui gridava, Craig, vieni a aiutarmi a fare la doccia. E io l'ho sentito, ma l'ho fatto finta di non sentirlo. Però lui era come quell'uomo cieco sulla strada, sai, gli diceva, tasci, tasci, ma lui gridava più forte, e lui, Craig! E quindi la seconda volta non potevo fare finta di non sentirlo. E sono andato lì, che cosa vuoi, Brian? Però è un atteggiamento brutto, io non volevo farlo. E mi ricordo, deve aiutarmi a fare la doccia, lui dicevo, e quindi siamo andati lì, l'ho aiutato a spogliarsi, lui si era messo lì sotto l'acqua e ha detto, vabbè, io vado a prendere i tuoi vestiti puliti, mentre che tu cominci a lavarti. E quando stavo lì nel dormitorio di fratelli a prendere i vestiti, il Signore proprio mi ha ucciso, ma è in modo che solo il Signore può fare. Ho detto, Craig, quando tu fai questo per lui, tu lo stai facendo per me. E mi viene da piangere quando racconto questo.

Vieni da te e dice, fratello, prendi il moccio. Tu devi farlo con gioia e devi dire grazie, Signore, questo onore di pulire i pavimenti per il tuo popolo. Grazie che io posso stare lì all'ascensore a salutare i fratelli, perché magari vengono battuti, vengono giù, e magari quel saluto, quell'abbraccio, quel bacio è proprio quello che lo Spirito Santo userà per dargli una guarigione. Noi non sappiamo mai. E quindi ogni cosa che facciamo non dobbiamo mai avere atteggiamento, ma sì, Craig predica, quell'altro canta, io che cosa faccio? Sono buono solo per fare la pulizia o non so che cosa. No, ma è una cosa molto gradita da Dio, una cosa che porta gioia al cuore del Padre. Qualsiasi cosa che tu fai per il Signore, perché Paolo, l'Apostolo Paolo ha detto che ognuno di noi un giorno riceveremo una ricompensa. E quindi se il Signore ti ha chiamato di solo salutare i fratelli ogni domenica all'ascensore, se tu lo fai con fedeltà, come a Lui, tu riceverai una ricompensa come quella che ricevo io. E quindi è buono di comprendere questo. E io credo che questi uomini avevano quel spirito di servo. Erano uomini pronti. Io posso aver detto, voi dovete servire i tavoli, voi dovete dare i panini alle vedove. E Stefano, Filippo, tutti gli altri, loro erano disposti. Sì, gloria a Dio. Io voglio farlo con tutto il cuore. E vediamo anche più avanti nel libro di Atti, subito Stefano viene ucciso. Però Stefano, l'unica persona che vediamo nella Bibbia che vede una visione di Gesù alla destra di Dio. E poi è interessante in questa visione che ha Stefano, in tutti gli altri versetti nella parola di Dio, e ci sono diversi, che parlano che Gesù è seduto alla destra di Dio. Giusto? Ci sono vari versetti nel Nuovo Testamento che dice che Gesù è salito, lui è alla destra della potenza, lui è alla destra del Padre, ma nella visione di Stefano Gesù era in piedi. E quindi io suppongo che Gesù si era innalzato in piedi per Stefano. È una cosa meravigliosa questo onore che lui ha dato a Stefano. Stefano non ha avuto un ministero lungo come apostoli, non ha viaggiato in tanti paesi o stabilito chiese in tutto il Mediterraneo come Paolo, ma lui ha avuto questo onore di essere onorato dal Signore stesso. È onorato anche in potente opere, perché è scritto che il Signore faceva anche potente opere attraverso di lui, attraverso Filippo, dei altri diaconi noi non sappiamo tantissimo. Sappiamo che erano tutti ellenisti, anche loro, e quindi gli apostoli e altri fratelli erano saggi in questo. Hanno detto, qui c'è un problema con gli ellenisti, quelli che parlano il greco, prendiamo diaconi che parlano la loro lingua, prendiamo uno che li capisci, come anche Mark, adesso è il pastore dei scapoli, dei giovani, se vogliamo dire, e meno giovani. No, dai, tu sei più giovane di me, tu sei uno dei più giovani della Chiesa, Silvana. Facciamo una gita una volta in montagna e vedremo chi è più giovane. Io sarò l'ultimo lì pronto per l'infarto. Però io non volevo neanche fare questo ministero perché non me lo sento di farlo. Non che non amo i giovani, io li amo, io prego per loro. E sono contento che il Signore ha anche portato questo fratello. Lui è 7 anni più giovane di me. E... cosa? Più adatto. Non so se sarebbe adatto di mettere un uomo di 90 anni. Giusto? Che mai i giovani, andiamo a correre, non so, andiamo in montagna qua. Fratelli. Io sarei anche così. Fratelli, aspettami.

0: È successo quest'estate in montagna. Stavo morendo. E quindi hanno scelto persone che erano adatti al compito. Ognuno di noi abbiamo un compito, come ha predicato benissimo anche Ian domenica. Ognuno di noi abbiamo una chiamata dalla parte di Dio. Io non lo so. Anche uno dei miei compiti è di scoprire i vostri compiti. E di scoprire i vostri doni e farli fruttare. Farli fiorire. E anche voi dovete pregare del Signore: che cosa vuoi da me? Qual è il mio ministero? E il Signore vi farà vedere, io posso assicurarvi, il Signore vi farà vedere qual è il vostro ministero. La cosa importante, io credo, è essere fedele in quel piccolo che Dio ti ha dato. Se tu sarai fedele nel piccolo, Gesù ha detto, sarai affidato al maggiore. E la sua raccomandazione in cielo: tu sei stato fedele su questa piccola cosa, tu comanderai su 10 città. Perché questo è il nostro destino nel paese felice che andremo. Noi giudicheremo gli angeli, noi giudicheremo le nazioni, fratelli, al fianco del Signore. E questa è tutta una preparazione che il Signore sta facendo nella nostra vita. E in versetto 7, o versetto 6, li presentarono poi davanti agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e il numero di discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. E quindi qual era il frutto di questa divulgazione di compiti? La benedizione di Dio sulla Chiesa. La Chiesa moltiplicava. E di nuovo voglio enfatizzare che ognuno, anche nella nostra comunità, nessuno ha il ministero di solo sedersi e ricevere. Nessuno. Amen. Abbiamo il ministero di dare, di porre la nostra vita in modo che altri possano essere benedetti, possano crescere nella via del Signore, possano conoscere il nostro Signore. Quindi pregate: Signore, qual è il mio compito? Che cosa vuoi che io faccia? E il frutto sarà moltiplicazione dei discepoli qui a Monte Belluna. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per gli apostoli che non erano lì impadronirsi, Padre, di tutto, ma avevano capito che questa tua grande opera ha bisogno di un esercito, Padre. Avevano capito che il corpo di Cristo, che ogni parte del corpo è utile, che nessuno di noi possiamo dire che non abbiamo bisogno di quell'altra parte del corpo. E Signore, è importante che ogni parte del corpo funziona e fa il suo compito giusto, Padre, in modo che tutto il corpo va avanti e porta gloria a te. E Signore, ti chiediamo di dimostrarci quale sia il nostro parte del corpo, Padre, qual è il ministero che tu vuoi darci, quali sono i compiti che tu hai preparato prima della fondazione del mondo davanti a noi, che noi li compiamo. E Signore, aiutaci di seguire la tua parola, di mettere in pratica anche nella nostra comunità questi principi, di fare discepoli, Padre, di tutte le nazioni. E ti ringraziamo, Signore, per questo tempo insieme. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Monte Belluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, La frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi. La nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro ascoltatore, grazie ancora una volta per la fedeltà con la quale segui la nostra rubrica settimanale. Con queste considerazioni bibliche è mio desiderio stimolare la tua riflessione intorno ad argomenti di fondamentale e vitale importanza. Parlando infatti del tema generale «Chi è Gesù?», non si può fare a meno di pensare a quello che Lui ha fatto per noi. Ecco perché ho detto che queste riflessioni sono di fondamentale importanza. Fra qualche istante, dopo il consueto brano musicale inserito dai nostri tecnici, proporrò alla tua attenzione questo tema: l'insegnamento di Gesù, una sua conversazione personale.

Nel parlare dell'insegnamento di Gesù Cristo durante la sua vita terrena, è fondamentale esaminare le principali caratteristiche. In programmi precedenti abbiamo considerato alcune forme con le quali egli annunciava il divino messaggio, quali i discorsi. Adesso esamineremo un'altra forma tipica del suo insegnamento, la conversazione personale, riflettendo su un incontro ed una conversazione che egli ebbe con una donna samaritana. Leggerò un brano che si trova nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, dove il tutto è descritto. Poi, se tu possiedi una Bibbia, un Nuovo Testamento o un Vangelo di Giovanni, ti prego di rileggere per tuo conto questo brano. Se non possiedi una copia del Vangelo, scrivici richiedendocela.

Gesù, lasciata la zona della Giudea, volle recarsi a nord nella Galilea. Or doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E qui si trovava il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprar da mangiare. Ma la donna samaritana gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani». Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi codest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». Gesù le disse: «Va a chiamar tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità». La donna gli disse: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché questi sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Sono io che ti parlo». La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo?» La gente uscì dalla città e andò a lui. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne qui 2 giorni. E molto di più credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna: «Non è più a motivo di quel che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». L'incontro ed il successivo colloquio di Cristo con la samaritana ci permette di fare queste importanti riflessioni. Prima di tutto, questa donna aveva bisogno di risolvere il problema urgente della sete spirituale, problema che accomuna a lei ogni persona, perché a causa del peccato ognuno di noi ha un vuoto interiore e questa sete che vanamente cerca di colmare in altri modi. In secondo luogo, il Signore Gesù si presentò e si presenta ancora oggi come il solo che può realmente soddisfare questa sete interiore. In terzo luogo, Gesù le disse in che cosa consisteva la vera adorazione. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. In quarto luogo, questa donna riconobbe in Cristo il Messia ed ebbe subito il desiderio di annunciare questa importantissima verità anche ai suoi concittadini. In quinto luogo, anch'essi credettero,
avendo compreso che Gesù era il Salvatore del mondo. Caro ascoltatore, è possibile che tu sia nella stessa condizione spirituale di questa donna? Bada bene, non ho detto identica condizione morale, ma spirituale. Sì, perché se tu non hai risolto il problema spirituale del peccato, anche tu hai questa sete spirituale. E forse stai cercando di colmarla anche attraverso la religione. Sappi che tutto questo non serve. Chi beve di questo ed altri tipi di acqua avrà sempre sete. Cioè le religioni non possono soddisfare, ma Cristo sì. Ecco perché disse: ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Ecco il segreto per essere dissetati spiritualmente: andare a Cristo. Che questo possa essere il tuo sincero desiderio. Se agirai così, avrai compreso che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo, ed allora avrai due desideri. Primo, adorarlo in spirito e verità, vivendo una vita per Lui. Secondo, avrai desiderio di comunicare anche agli altri la bellezza del messaggio cristiano. Rifletti su queste cose e sappi che esse sono le cose che più contano nella vita.

Lo scopo di questa e delle nostre altre rubriche radiofoniche è proprio unicamente quello di annunciare in Gesù Cristo l'unico Salvatore, l'unica via di salvezza. Non so quale sia il tuo pensiero al riguardo, ma sarei lieto se tu potessi dire con tutto il cuore: Egli è il mio Signore ed il mio Salvatore. Se però non puoi ancora affermarlo con sicurezza, faccelo sapere. Ben inteso, il motivo per cui vogliamo saperlo è perché vogliamo aiutarti. Allora, perché non ci scrivi? Grazie per l'ascolto. Il nostro appuntamento è, come al solito, alla prossima trasmissione su questa medesima lunghezza d'onda. A risentirci.

0: tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Eccoci con voi, cari amici, per invitarvi a seguire il programma che stiamo per presentarvi. Si tratta di A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Quando dovete prendere una decisione, siete abituati a soppesare tutti gli aspetti del problema oppure lasciate che le cose vadano, come si dice, per il loro verso, lasciandovi trascinare? A volte decidiamo da soli, altre volte cerchiamo in genere il consiglio degli esperti, per esempio quando si tratta di investire i nostri soldi, oppure per altre cose ricorriamo a un amico fidato e così via. Ma c'è un ambito della nostra vita che ha proprio bisogno del consiglio di qualcuno che veramente possa volere il meglio per noi. Quando si tratta della nostra vita spirituale, del nostro rapporto con Dio, è bene rivolgerci a chi veramente può aiutarci. In uno dei salmi della Bibbia troviamo questa preghiera: «Mi guiderai, Signore, con il tuo consiglio». La guida e il consiglio migliore li troviamo sempre nel nostro Dio. Pensate, qualcuno che ci ama senza condizioni e vuole darci ciò che è meglio per noi. In più è onnisciente, sa tutto, il passato, il presente e l'avvenire. La sua guida è perciò veramente qualificata. È onnipotente, così può guidarci davvero attraverso difficoltà di vario genere. Può consigliarci in qualsiasi ambito della vita. Perché non prendere in considerazione questa possibilità? Volete saperne di più? Scriveteci. Saremo lieti di rispondervi e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Probabilmente conoscete qualcuno, o forse è successo a voi stessi, che uscendo a marcia indietro da un passaggio difficile, nonostante tutta la tensione, si è trovato impantanato in un fosso profondo e scivoloso. Forse vicini volenterosi sono venuti in aiuto con consigli e tentativi. Hanno sovrapposto mattoni, hanno cercato di infilare assi sotto le ruote, niente da fare. Infine è stato necessario chiamare un carro attrezzi ed ecco che in poco tempo la macchina è stata tratta fuori dal fossato e dal fango. Nel versetto del Salmo che abbiamo letto prima, il salmista illustra la sua esperienza di essere tratto fuori da un orribile pantano. Questo potrebbe riferirsi al pantano del peccato, da cui ognuno ha bisogno di essere liberato. Possono essere suggerite diverse soluzioni, come compiere buone azioni, andare in chiesa, battezzarsi e avere un atteggiamento positivo. Queste sono le proposte di molti, ma nessuna di queste cose funziona. Chi si trova in questa situazione ha bisogno di qualcuno che sia più forte di lui per essere tratto fuori dal pozzo del peccato. Bisogna credere in Cristo ed egli può risolvere la situazione.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia.
0: In una precedente conversazione abbiamo visto che la predicazione apostolica veniva identificata con la Bibbia e con la parola di Dio perché questi uomini parlavano da parte sua. Se dunque la predicazione degli apostoli è stata chiamata parola di Dio, nonostante quanto avesse di occasionale e temporale, con quanta maggior ragione i loro scritti meritavano un tale appellativo. Redatti con la massima cura, ispirati finanche nella scelta delle espressioni, costituiscono la forma definitiva delle più elevate rivelazioni del nuovo patto, base della fede e del messaggio della Chiesa in tutti i secoli. Aggiungiamo che in questa prospettiva tutta la fedele proclamazione dell'Evangelo enuncia la parola di Dio. Pietro non scrive forse «se uno parla lo faccia come annunciando gli oracoli di Dio»? Mentre Paolo dichiara a sua volta, non falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo nel cospetto di Dio, ci siamo rinfrancati nel Dio nostro per annunciarvi l'Evangelo di Dio, poiché la nostra esortazione non procede da impostura né da motivi impuri né fatta con frode, ma siccome siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare l'Evangelo, parliamo. Vi abbiamo predicato l'Evangelo di Dio. Ecco esattamente ciò di cui ha bisogno oggi ogni predicatore: parlare con fedeltà e autorità, avendo la certezza di annunciare gli oracoli divini, poter affermare Dio ha detto fa un'impressione diversa che addurre un'esitante e oscura parola umana.
1: Facciamo un'altra osservazione. Nel redigere il Nuovo Testamento, gli apostoli hanno piena coscienza di scrivere la parola di Dio. Nella sua lettera ai Corinzi, Paolo dichiara che non è lui, ma il Signore che ordina certe cose intorno al matrimonio. L'apostolo poteva anche dire: «Ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso». E ancora: «Poiché questo vi diciamo per parola del Signore». Di conseguenza è inesatto dire che solo Gesù Cristo è la parola di Dio. Un tale slogan confonde numerose nozioni bibliche. Cristo è evidentemente la parola per eccellenza, parola divina, eterna, creatrice, che si è incarnata per dichiararci tutta la meravigliosa grazia del Padre. Il suo nome stesso è la parola di Dio. Egli è quaggiù l'espressione perfetta della Deità, la rivelazione stessa di colui che si è abbassato fino a noi. Quando Gesù parla, Dio parla. La sua parola è spirito e vita. Essa porta in se stessa la salvezza e la verità.
0: Non è meno vero, come abbiamo veduto, che la scrittura è anch'essa, sebbene in un senso più limitato, la parola di Dio, e che la predicazione degli apostoli, la parola rivelatrice che essi proclamarono, era veramente quella di Dio. Questo è ancora più vero perché il grande tema della scrittura e della rivelazione è ancora e sempre Gesù Cristo. Perciò possiamo dire che l'eterna parola di Dio ci viene annunciata dall'Evangelo. È ciò che afferma chiaramente l'Apostolo Pietro. Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente. Ma la parola del Signore permane in eterno e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunciata.
1: Possiamo perciò concludere che la Bibbia non cessa di essere la parola sempre attuale di Dio. Per Cristo e gli Apostoli essa non è stata soltanto ispirata nel passato. Per mezzo di essa Dio ci parla direttamente oggi. Molto frequentemente le citazioni dell'Antico Testamento sono introdotte da un verbo al presente, come egli dice, invece di egli ha detto. Davide, parlando per lo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: le scritture rendono testimonianza di me. Poiché Davide dice di lui: io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi. L'Altissimo non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Infatti, che dice la scrittura? Così egli dice anche in Osea. Difatti, la scrittura dice: secondo ciò che dice lo Spirito Santo, oggi, mentre è detto oggi, Dio determina nuovamente un giorno dicendo per mezzo di Davide. Si comprende perciò che l'autore della lettera agli Ebrei, dopo aver spiegato numerosi passi biblici, esclami solennemente: guardate di non rifiutare colui che parla. Gli oracoli che egli ha pubblicato sulla terra sono infatti degli oracoli viventi, una parola sempre attuale, efficace e tagliente come una spada a due tagli. Le rivelazioni pronunciate nel passato non hanno perso la loro efficacia, essendo sempre animate dalla voce divina che se le rivolge qui ed ora.

Carissimi amici in ascolto, ringrazio il Signore per tutti voi che state seguendo questa trasmissione e, come ho già avuto modo di dire altre volte, saremmo veramente contenti di poter stabilire con voi un contatto più diretto anche tramite lettera, perché ci rendiamo conto che se da un lato è molto utile ascoltare la parola di Dio per riceverne incoraggiamento ed edificazione, è ancora più importante assimilare il suo messaggio. Dio ci parla non solo per offrirci un tranquillante in una società tesa e convulsa, piuttosto egli vuole costruire la nostra esistenza dando ad essa dei precisi fondamenti. Diventare cristiani non significa aderire ad una religione, ma bensì ricevere la vita stessa del Signore. Ecco perché dobbiamo realizzare quanto sia importante avere la presenza di Dio nella nostra vita. A questo riguardo è interessante constatare come gli uomini della Bibbia non solo avessero il vivo sentimento della signoria dell'Eterno, ma soprattutto non potevano fare nulla senza di Lui. Il profeta Geremia diceva: «Facci tornare a te, o Signore, e noi torneremo. Ridonaci dei giorni come quelli di un tempo». Ora, tornare a Dio non significa fare alcuni passi da soli, perché Dio ne faccia a sua volta altri per raggiungerci. No, tornare a Dio significa lasciare che lo Spirito Santo ci persuada che non possiamo fare assolutamente nulla da soli per tornare veramente a Lui. Per questo dobbiamo rimetterci alla grazia sovrana di Dio. Perciò chiediamo al Signore di mettere nel nostro cuore il desiderio di tornare a Lui, perché senza di Lui, senza la sua grazia, non possiamo fare assolutamente nulla. Se questi concetti vi sembrano difficili da capire, scriveteci, ne parleremo. Attendiamo le vostre lettere. Intanto ascoltateci e fateci ascoltare. Ora proseguiamo nella nostra trasmissione facendo prima un breve stacco musicale.

Amici carissimi che siete in ascolto, vogliamo ora continuare la nostra conversazione riflettendo sulle ragioni per cui dobbiamo riconoscere l'esistenza di Dio. Troppo spesso per pigrizia allontaniamo questo discorso perché non vogliamo prendere in considerazione il fatto che, volenti o nolenti, un giorno dovremo rendere conto della nostra vita a colui che ce l'ha donata. Quante volte sentiamo dire: ma come possiamo essere sicuri di queste cose? Chi ci assicura che le cose stanno realmente come voi dite? Se da un lato la preoccupazione è legittima, allo stesso tempo si deve riconoscere che non ci si può sbarazzare di una responsabilità così grande semplicemente con una serie di dubbi che possono essere dissolti. Nonostante tutti gli sforzi fatti da certi filosofi o pensatori, nessuno ha mai potuto escludere l'esistenza e la presenza di Dio nel nostro universo. Le cose che Lui ha fatte sono là per testimoniare della sua realtà, della sua grandezza e potenza. Nella Bibbia si legge che i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Ora, che noi vogliamo credere alla Bibbia oppure no, queste parole conservano tutto il loro peso e valore. Noi viviamo in un universo che ci stupisce per le sue leggi perfette. Così il salmista è costretto a proseguire il suo discorso dicendo: là Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile ad uno sposo che esce dalla sua camera nuziale, gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Egli esce da una estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore. Sebbene queste parole abbiano una costruzione poetica, è chiaro ed evidente allo stesso tempo che esse testimoniano di una realtà grandiosa. Quando pensiamo al sistema solare, chi potrebbe negare che esso non sia la testimonianza di un capolavoro che nessun ingegnere umano avrebbe mai potuto concepire? Il susseguirsi delle stagioni, le variazioni per cui una situazione non è mai simile all'altra, tutto questo è ben lontano dal caso di cui vogliono invece parlare certi uomini. Ogni giorno passa le sue consegne all'altro in maniera puntuale, differenziata e nello stesso tempo con una continuità prodigiosa. Solo chi vuole negare l'esistenza e l'evidenza di Dio potrebbe restare insensibile di fronte ad una simile rivelazione. Tuttavia, se vogliamo liberarci da ogni idea preconcetta, allora siamo costretti a riconoscere che siamo di fronte ad un Dio grandioso, un Dio perfetto, che ci ama e che anche attraverso le meraviglie della sua creazione vuole invitarci ad ascoltare la sua parola di amore e di salvezza. Perché in definitiva è questo ciò di cui abbiamo bisogno: arrenderci a Dio, riconoscere i nostri limiti del nostro peccato ed afferrare la salvezza che Egli ci offre in Gesù Cristo. Molte persone del nostro tempo sono protese esclusivamente alla realizzazione dei loro affari ed interessi e non si rendono conto che si stanno avviando velocemente al momento in cui si troveranno davanti al Signore. E allora a che cosa sarà servito il loro affaticarsi insieme a tutto il loro impegno se saranno privi della vita? Queste sono le ragioni e i motivi che devono costringerci a fermarci e a interrogarci sulla nostra posizione davanti a Dio. Verrà il momento in cui tutto il resto sarà passato e solo la nostra salvezza entrerà in linea di conto. Adesso, cari amici, voglio proseguire rivolgendovi una precisa domanda. Viviamo consapevoli delle cose che contano per l'eternità? Ossia del fatto che oltre alla vita quotidiana esiste anche
una dimensione spirituale che trascende il presente. Questo, detto in parole molto semplici ed accessibili, dovrebbe essere la massima aspirazione della nostra vita. Se la consideriamo seriamente, ci impegneremo a scegliere le giuste priorità. Per esempio, alcuni hanno difficoltà nel dare alla preghiera lo spazio che le spetta. La ragione è che in relazione al tempo trascorso in preghiera, il risultato è poco visibile e concreto. Non è così che desideriamo avere una prova visibile di ciò che siamo riusciti a compiere. In generale, siamo di natura molto coscienziosa. Vogliamo cioè produrre qualcosa, avere la consapevolezza che la nostra esistenza cristiana non è inutile. Ma è evidente che se trascorriamo nella preghiera un lungo periodo di tempo, Satana ci sussurrerà appena ci alziamo dalle ginocchia: avresti potuto utilizzare quel tempo in modo più sensato e utile. È necessario aver fede e pazienza se vogliamo credere senza prove di aver raggiunto qualcosa nel campo invisibile che conta per l'eternità e che è così reale come ciò che vediamo con i nostri occhi. Ma fermiamoci ora per una pausa musicale.

0: Qualcuno ha detto: il tempo trascorso in preghiera è quello più produttivo di tutto il giorno. Siamo d'accordo con questa affermazione? Un ulteriore ostacolo nel dare alla preghiera la priorità consiste nel fatto che siamo troppo indaffarati. Il carico di lavoro aumenta sempre di più e l'importanza delle cose con le quali ci occupiamo diventa sempre più grande. Quanto abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo per distinguere fra ciò che è importante e ciò che lo è meno. La vita esige che ci curiamo di tante cose e abbiamo la responsabilità in molti eventi. Non possiamo eluderli, anzi è giusto che ci curiamo delle nostre famiglie, che lavoriamo o che serviamo nel regno di Dio. Ma dobbiamo imparare dal Signore per trovare la giusta misura nel scegliere la priorità. La battaglia comunque non è ancora vinta quando ci siamo ritirati nella cameretta di preghiera. Un'infinità di preoccupazioni ci accompagnano in quel luogo. Ci sono alcuni che si irritano perché i loro pensieri vagano, altri percepiscono le richieste di preghiera come un peso insopportabile. Dipende da persona a persona in che modo queste difficoltà sono superate. Ci sono quelli che fanno fatica, mentre altri non hanno alcun problema. Tutto dipende dal rapporto che abbiamo con Dio. Se io devo incontrarmi con una persona dal carattere negativo, che si lamenta sempre, che critica tutto, non sarò molto incoraggiato a farlo. Anzi, cercherò di stare il più lontano possibile da questa persona. Se invece devo andare ad una persona ottimista, cioè qualcuno che ha sempre una parola di incoraggiamento, non farò nessuna fatica a visitarlo, anzi, sarà una gioia pensare a quell'incontro. Ebbene, la stessa cosa deve avvenire quando in preghiera ci avviciniamo al Signore per parlargli e portargli i nostri pesi. Il sapere che Egli ci ama e vuole farci del bene ci stimolerà ad avere una vita di preghiera sempre più profonda ed intensa. Cari amici, conoscete questo tipo di preghiera? Nel momento in cui realizzerete la possibilità di incontrarvi con una persona vivente, tutto sarà diverso. Perciò io prego il Padre Celeste perché il Signore sia con voi e vi aiuti. Adesso leggiamo dal libro dell'Esodo. Allora il Faraone chiamò in fretta Mosè e Aronne e disse: «Io ho peccato contro il Signore, il vostro Dio, e contro di voi. Ma ora perdonate, vi prego, il mio peccato, perché questa volta soltanto supplicate il Signore, il vostro Dio, perché almeno allontani da me questo flagello mortale». Mosè uscì dalla presenza del Faraone e pregò il Signore. Il Signore fece levare un vento contrario, un fortissimo vento di ponente, che portò via le cavallette e le precipitò nel Mar Rosso. Non rimase neppure una cavalletta in tutta l'estensione dell'Egitto. Ma il Signore indurì il cuore del Faraone e questi non lasciò andare i figli di Israele. L'ultima volta che siamo stati insieme abbiamo ricordato che molto spesso manchiamo di rispetto e di riverenza nei confronti di Dio. Lo trattiamo come se Egli fosse un nostro simile, anzi molto peggio. Poi magari vorremmo che Egli si mettesse al nostro servizio ed intervenisse concretamente quando questo ci fa comodo. Ma non è così che possiamo sperare di avere il favore di Dio. Sta scritto nella sua parola: così parla il Signore: il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano e così sono tutte venute all'esistenza, dice il Signore. Ecco su chi io poserò lo sguardo: su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto, che trema la mia parola. È importante ricordare ciò che viene detto qui prima di parlare dell'intervento divino nei confronti degli egiziani. Perché può succedere che quando si parla degli interventi divini e dei suoi giudizi, ci sia in noi la tendenza a ritenerli troppo duri ed autoritari. Ma noi parliamo così solo perché abbiamo perso il senso della maestà divina. Invece, qui ci vengono ricordate almeno due cose. Prima di tutto che Dio è il sovrano e, secondo, che Egli sta cercando dei cuori umili. Nel caso della nostra storia constatiamo che nuovamente Mosè ed Aaronne vengono convocati. Nonostante tutte le sue pretese, il faraone è costretto a piegarsi. Forse il faraone deve aver cominciato a capire che Dio ama i cuori contriti, umili, che riconoscono i loro errori. Quindi fa una specie di confessione del suo peccato. Purtroppo, in questo caso, le parole non bastano, perché è più che evidente che in realtà egli cerca solo di sfuggire alle conseguenze del giudizio che è caduto su di lui e su tutta la sua nazione. Il faraone è ansioso di sfuggire al flagello mortale e per la propria vita uno è disposto a qualsiasi cosa. Mosè si dimostra sensibile e prega. Perciò il Signore risponde miracolosamente. Come sono venute? Le cavallette se ne vanno, portate nel mare. Ma questa rivelazione della potenza di Dio non è in grazia, ma in giudizio. Difatti il cuore di Faraone viene indurito ed egli non fa partire il popolo. Questa è la dimostrazione che nel suo cuore non c'era sincerità, cercava solo di prendere tempo e di sfuggire ad altri giudizi. Purtroppo, quando l'uomo non vuole cambiare la sua posizione, non ci sono dimostrazioni di potenza che lo smuovano. Solo se il Signore cambia il cuore e lo trasforma, ci può essere speranza. Ti sei lasciato cambiare il cuore?
1: Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Giovanni, capitolo 16. Io vi ho detto queste cose affinché non siate scandalizzati. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di offrir servizio a Dio. E questo faranno perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora in cui avverranno, vi ricordiate che ve l'ho dette. Non ve le dissi dal principio perché ero con voi, ma ora me ne vo a colui che mi ha mandato e niun di voi mi domanda dove vai. Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza va riempito il cuore. Pure, io vi dico la verità, egli v'è utile che io me ne vada, perché se non me ne vo non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vo io ve lo manderò. E quando sarà avvenuto convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché me ne vo al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che ha il Padre son mie, per questo l'ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. Fra poco non mi vedrete più e fra un altro poco mi vedrete, perché me ne vo al Padre. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: che cos'è questo che ci dice fra poco non mi vedrete più e fra un altro poco mi vedrete? E perché me ne vo al Padre? Dicevano dunque: che cos'è questo fra poco che egli dice? Noi non sappiamo quello che egli voglia dire. Gesù conobbe che lo volevano interrogare e disse loro: vi domandate voi l'un l'altro che significhi quel mio dire fra poco non mi vedrete più e fra un altro poco mi vedrete? In verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà. Voi sarete contristati, ma la vostra tristezza sarà mutata in letizia. La donna, quando partorisce, è in dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia per l'allegrezza che sia nata al mondo una creatura umana. E così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno vi torrà la vostra allegrezza. E in quel giorno non rivolgerete a me alcuna domanda. In verità vi dico che quel che chiederete al Padre, egli ve lo darà nel nome mio. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. chiedete e riceverete affinché la vostra allegrezza sia completa. Queste cose v'ho detto in similitudini. L'ora viene che non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, poiché il Padre stesso vi ama perché mi avete amato e avete creduto che son preceduto da Dio. Son preceduto dal Padre e son venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e torno al Padre. I suoi discepoli gli dissero: ecco, adesso tu parli apertamente e non usi similitudine. Ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Perciò crediamo che sei preceduto da Dio. Gesù rispose loro: adesso credete? Ecco, l'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi ciascun dal canto suo e mi lascerete solo. Ma io non son solo, perché il Padre è

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E allora, benvenuti e bentrovati all'appuntamento, a quest'ennesimo appuntamento con il programma Contrappunti. Ascolteremo tanta buona musica, musica gospel, musica cristiana contemporanea, e poi parleremo, diremo qualche cosa anche sulla meditazione. Sembra che milioni di persone scelgano questa strada, cioè la strada della meditazione, come un antistress, e sembra anche funzionare. Ecco, diremo alcuni pensieri, alcune parole su questo soggetto. Per quanto riguarda la musica, allora, come sempre, noi iniziamo con un brano musicale, lo sa chi ci ascolta da tempo, e oggi ho scelto una bella canzone, ma veramente bella canzone, di Michelle Tooms. Si intitola For the Glory of Your Name, cioè per la gloria del tuo nome. Questo il brano col quale cominciamo oggi. Buon ascolto allora.

dicono le parole di questa canzone di Michelle Tooms, che si intitola, lo ripeto, For the Glory of Your Name, cioè a gloria del tuo nome. O Dio, tu ci preservi costantemente, ci guardi dall'alto nei nostri spostamenti, siamo protetti dal tuo amore prezioso. Nella pioggia scrosciante della tua misericordia viene la grazia che ci salva a gloria del tuo nome. Tu hai toccato la nostra vita per sempre e non potremo mai essere più come prima. Che il nostro cuore sia sempre fedele come un amico. Fa che viviamo in modo da servirti. Fa che trabocchiamo di lodi per te a gloria del tuo nome. Contempliamo l'uomo del dolore appeso alla croce. Siamo stati noi a ferire uno così santo. Eppure le sue ferite erano la vita per noi, perché il sangue che hai versato era perfetto e la tua opera compiuta, o Signore, e rimane a gloria del tuo nome. Ora alziamo gli occhi verso il cielo e ti vediamo seduto sul trono. Ci rallegriamo nella tua promessa, perché è su di essa che fondiamo la nostra speranza. Sappiamo che tu verrai e che ogni lingua canterà la tua fama a gloria del tuo nome.

0: Contrappunti.
1: Rafforza il sistema immunitario, riduce il dolore, cura la depressione. Ecco, meditare sembra che cambi la vita. Ecco queste alcune considerazioni del nostro programma oggi. Ancora una volta vado a condividere con voi un articolo apparso sul mensile La Voce del Vangelo, un articolo di Guglielmo Stendridge. Ecco, milioni di persone scelgono oggi la meditazione laica, appunto, come antistress, come terapia mentale ed emotiva, e sembra che funzioni come o meglio di quella religiosa. Una semplice tecnica psicologica sembra offrire a molte persone più della loro pratica religiosa. Negli Stati Uniti circa 10 milioni di persone praticano la meditazione e vari metodi di meditazione sono prescritti dai medici stessi e sono insegnati anche in chiese, uffici, prigioni e scuole pubbliche. Grandi centri di ricerca medica studiano gli effetti benefici della meditazione sulla salute. Psicologi e psichiatri la preferiscono ad altre tecniche più tradizionali. Secondo gli esperti, alcuni dei benefici sarebbero il rafforzamento e il potenziamento del proprio sistema immunitario, il riordino del funzionamento del cervello per ridurre lo stress, l'aumento di atteggiamenti positivi verso la vita in genere, il cambiamento di carattere in persone antisociali e poi ancora il trattamento di persone cronicamente depresse, la riduzione del dolore per pazienti con problemi cardiaci, come anche poi l'AIDS, anche il cancro, l'aumento della produzione artistica e intellettuale. Ecco questi alcuni benefici. La meditazione è normalmente considerata una parte della pratica delle religioni orientali, come ad esempio il buddismo. Lo scopo della meditazione è quello di trovare la pace con Dio o sperimentare l'unione con Dio sopprimendo il pensiero razionale e concentrandosi su una parola o frase di significato spirituale. A partire dal gruppo musicale dei Beatles negli anni 60, molte persone famose, sportivi, musicisti, attori, hanno cercato pace attraverso le pratiche orientali e la meditazione. Ma ora sia in Europa che in America, oltre all'interessamento per queste religioni, altri milioni di individui cercano gli effetti benefici della meditazione in modo laico. Invece di meditare, cioè su parole incomprensibili in lingue antiche, meditano su parole di propria scelta, oppure più semplicemente fissano lo sguardo su un oggetto specifico o un punto finché non perdono coscienza dell'oggetto stesso. Lo scopo di questo tipo di meditazione è quello di controllare e rallentare il proprio respiro, rilassare i muscoli di tutto il corpo e permettere alla mente di perdere ogni percezione della realtà che la circonda. In questo stato, secondo diversi studi scientifici, si alterano il respiro, il battito del cuore e addirittura il funzionamento del cervello, superando o scacciando i pensieri negativi, quindi lo stress, la paura, l'ira, la preoccupazione, l'ansietà. Ma è veramente oro tutto quello che luccica? Il detto celebre ci dice di no, ma questo lo vedremo dopo.

Era Roberto Giuliani quello che abbiamo appena ascoltato. Cosa manca? Ecco, dicevamo prima che non è tutto oro quel che luccica. Ecco, medici e psicologi credenti, come anche altri coinvolti nella cura spirituale di persone depresse o confuse, hanno constatato che il tentativo di liberare la mente da ogni tipo di pensiero, lasciandola così per quanto possibile libera, è stato l'inizio questo di esperienze che poi hanno portato allo spiritismo, all'occultismo. Ecco, queste persone sono convinte che queste pratiche di meditazione orientale, prive di alcun oggetto o verità da meditare, possono essere l'inizio di nuovi problemi e alla fine poi scatenare difficoltà ancora più gravi e durature di quelle che si cercava di risolvere. Ecco, non negano tuttavia che bisogna cercare e trovare dei metodi leciti, dei metodi sani per portare guarigione fisica, emotiva alle persone, e che la meditazione potrebbe anche servire a questo scopo. Ma credono anche che la vera meditazione non sia né quella delle religioni orientali né quella della cosiddetta spiritualità moderna. La vera meditazione è qualcosa di preciso e di divinamente ordinato. La vediamo fra poco.

La meditazione orientale, come si diceva, insegna a concentrarsi su qualcosa che possa offuscare la mente oppure liberarla dal pensare logicamente. In fondo non si tratta di vera meditazione, ma piuttosto di una forma di autoipnosi. La meditazione insegnata e praticata secondo la spiritualità della Chiesa Cattolica Romana consiste anche nel fissare la mente, come sappiamo, su qualche elemento religioso, come per esempio la faccia del Gesù crocifisso, oppure il suo cuore, le sue mani, oppure una statua della Madonna, un quadro, quello che vogliamo, finché, ecco, non si raggiunga uno stato di estasi o di comunione al di là della normalità. Ecco, è anche questa in sostanza l'induzione di uno stato emotivo ipnotico. La meditazione invece biblica è diversa. Nel primo Salmo, Salmo 1, versetto 2, si parla dell'uomo beato il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Ecco, è evidente che la meditazione biblica è esattamente il contrario di quella orientale, che annulla la mente, oppure di quella cattolica, che fa appello all'emotività scambiata per spiritualità. La meditazione biblica è indirizzata alla comprensione della rivelazione di Dio, una rivelazione espressa in proposizioni grammaticali che richiedono l'applicazione della mente, della ragione, dell'intelligenza per arrivare a comprendere, per assaporare, approfondire la verità rivelata nel suo significato logico più profondo e comprensibile. Soltanto in seguito a questo processo si sperimenta, ecco, un beneficio spirituale. La meditazione della Bibbia è un'arte che si apprende con la pratica, con l'applicazione. È impossibile meditare ciò che non si comprende. Ecco, perciò la meditazione, che può cominciare da un solo versetto della Bibbia o anche da una sola frase, cerca di penetrare nel significato delle singole parole, delle affermazioni ispirate della verità divina, e poi continua attraverso un processo di confronto della parola o della frase con altre simili affermazioni nella Bibbia o con altri racconti o esempi biblici in cui quanto è affermato nel passo meditato è anche applicato poi nella pratica. Questo processo di confronto, di contrasto, di applicazione per giungere a una comprensione del passo, che non è necessariamente evidente così a una prima lettura oppure a una lettura superficiale, fa parte della meditazione. La meditazione biblica comunque non ha mai come finalità soltanto la comprensione di una data verità. È essenziale arrivare all'applicazione e assimilazione personale e pratica della verità meditata perché possa diventare questa una parte della vita vissuta di tutti i giorni. Ecco, perciò il salmista dichiara beato, cioè benedetto e approvato dal Signore, chi medita la sua parola comprendendola e mettendola in pratica giorno e notte. La meditazione biblica allora ha un valore spirituale pratico che va molto al di là di quello che si sta ottenendo e riconoscendo negli studi scientifici sui benefici della meditazione antistress. Allora, il brano che ho scelto per questo momento è una versione in musica, una delle tante versioni in musica del Salmo 1. L'ascoltiamo da Kim Hill.

Era il Salmo 1, l'abbiamo ascoltato, in questa versione musicale, dalla voce di Kim Hill. Salmo 1, un salmo abbastanza conosciuto, forse però non per tutti. Allora, visto che il tempo ce lo permette, vi propongo la lettura di questo salmo e lo sentiremo dalla voce di Pino Colizzi.

beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore. La sua legge medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.

0: E con le belle parole del Salmo 1 siamo arrivati al termine del programma di oggi. Per il momento io mi faccio da parte, di nuovo vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti e per quanto mi riguarda vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento intanto, mi raccomando, restate ancora con noi.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.

Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra presenza, il vostro interesse e vi chiediamo di ascoltare la lettura progressiva del Vangelo di Giovanni dal capitolo 8, i versetti da 51 a 55. Prego.

0: In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: Or sappiamo che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici: Se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Gesù rispose: Se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite essere vostro Dio, e non l'avete conosciuto, ma io lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola.
1: Grazie, Patrizia. Alla provocatoria domanda: chi pretendi di essere? Gesù manifestò il suo completo disinteresse per la gloria personale, dichiarando che aveva fiducia nel Padre Celeste, di cui osservava scrupolosamente la parola. Affermò anche che quei giudei che lo contrastavano non avevano alcuna conoscenza di Dio ed erano bugiardi, perché seguivano il padre della menzogna, cioè il diavolo. La nostra attenzione si rivolge alla precisazione del Signore Gesù intorno alla sua osservanza o ubbidienza alla parola di Dio. Conoscenza ed ubbidienza si accompagnano sempre quando si tratta di Dio. Affermando che egli metteva in pratica quanto Dio insegna, Gesù fece sua la promessa che aveva rivolto ai giudei, cioè che chi osserva la parola di Dio non vedrà mai la morte. Abbiamo qui una ulteriore prova che Gesù non intese parlare della morte fisica comune a tutti gli uomini e che lui stesso di lì a poco avrebbe affrontato. Intese invece parlare della morte spirituale, della morte eterna, di cui la morte fisica costituisce solo la porta d'ingresso, se non si crede nelle promesse e nell'intervento divino. Affermando che egli osservava la parola del Padre e sapendo di dover morire perché proprio per questo era nato, era venuto in questo mondo, Gesù annunciò la sua vittoria eterna attraverso la sua resurrezione. L'annuncio della resurrezione fatto da Gesù non fu chiaro, non fu diretto, e non poteva essere compreso dai giudei in quel momento. Ma con queste sue parole Gesù evitò di rispondere all'impertinente domanda dei giudei. La sua duplice natura divina e umana era già stata più volte annunciata e dichiarata, ma le parole non bastavano più. Era necessaria una prova, qualcosa di concreto, di stupefacente, per dimostrare quanto andava dicendo. La sua resurrezione, l'avvenimento più importante, grandioso e meraviglioso della storia dell'umanità, quello che sarebbe divenuto il fondamento dell'annuncio cristiano, il kerigma della predicazione apostolica e successiva, la base della speranza per ogni vero credente, l'apertura della via del cielo, l'atto di Dio per il quale ora c'è un uomo glorificato alla sua destra, la risurrezione sarebbe stata la risposta concreta, la risposta tangibile di Dio alla domanda dei religiosi e degli atei di ogni tempo. La resurrezione di Cristo dai morti distingue anche il cristianesimo da qualsiasi altra religione. Anzi, mostra che l'autentico cristianesimo non si può confondere con una forma religiosa. Inoltre, mostra l'amore e la potenza di Dio. Evidenzia la verità espressa dalle parole di Gesù e fonda la speranza dei credenti su basi solide, su basi certe, su fondamenti sicuri. Gradite un caro saluto da noi.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
4: Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore che ha pietà di te. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 54, versetto 10.
5: I monti tremano, i colli sembrano essere portati via. Ecco a volte cosa sembra accadere durante l'opera di guarigione esercitata dal Signore in noi. La nostra vita sembra essere di continuo sconvolta via via che avvengono mutamenti e che si affrontano le fatiche cui si accompagna la crescita. Ma anche in questi frangenti il Signore ha pietà di noi, ci conferma il suo amore e l'impegno preso nei nostri riguardi. Possiamo sì forse sentirci turbati, mutati, circondati da cose che non riconosciamo, ma possiamo in ogni momento contare sul suo amore. È un amore inesauribile e presente anche quando non riusciamo a sentirlo. La promessa fattaci da Dio del suo amore senza fine, il patto di pace stretto con noi, possono darci oggi la sicurezza di cui abbiamo bisogno. Nella tempesta di mutamenti che scoppia quando mettiamo allo scoperto ferite profonde e cerchiamo guarigione, l'amore di Dio ci offre un'ancora di salvezza e un rifugio. L'amore di Dio può darci pace e serenità e nulla potrà rimuoverle, qualunque cosa accada.
4: Signore, io sono scossa fin nelle fondamenta. Talvolta ho paura di tutti i cambiamenti. Rimarrà qualcosa? Sarà lasciato abbastanza per poterci costruire sopra? Ho bisogno di un fondamento per la mia vita, Signore. Per il tuo amore, Signore, un amore che non può essere scosso, ti ringrazio. Per il tuo patto di pace, Signore, di pace che non sarà rimossa, ti ringrazio. Aiutami a costruire sul fondamento del tuo amore e della tua pace.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Amici ascoltatori, questo è Eros Bacoccina che ritorna a voi con la buona novella, una mezz'ora di ispirazione, di informazione. Presentatevi sempre senza pubblicità né sponsor dalla Fratellanza Evangelica Italiana. Quest'oggi continueremo ad indagare nelle Sacre Scritture nella ricerca della volontà di Dio per la nostra vita e troveremo che esiste per noi una parola che mai dovremmo usare. Rimanete in ascolto, ne discuteremo fra poco. Come saprete, per 30 anni io ho sostenuto la mia famiglia, prima come operaio, poi come soprintendente e quindi come proprietario di un'impresa di riverniciazione, o come la chiamano in California, una compagnia di pittori e decoratori. Parte essenziale, crederci o no, di tale azienda era un libro che stava aperto sul mio banco e quando io non ero là sulla cattedra della segretaria. Era il diario, ogni giorno là venivano annotate le telefonate che ricevevamo, gli appuntamenti fissati, tutto ciò che si doveva fare in ogni dato giorno. Questi diari erano poi raccolti su uno scaffale e anche dopo 2, 3, 5, 10 anni potevamo trovare in quei libri e vedere quello che si era fatto in ogni giorno di ogni dato anno. Chiusa l'azienda e dedicatomi al lavoro del Signore, faccio la stessa cosa anche ora e posso vedere chi mi ha scritto, chi ho visitato, chi è venuto al Signore, i viaggi che ho intrapreso e così via. E spesso questi diari mi ricordano che pure Dio ha un tale libro e lì sta scritto tutto quello che io faccio ogni giorno e anche quello che fate voi, amici in ascolto. Ora la Bibbia ci insegna che alla fine del mondo, al giudizio, Dio aprirà tale libro e giudicherà ognuno di noi secondo quello che là troverà scritto. Pensate quindi, o amici, a quello che fate, a come spendete il vostro tempo. Pensate a quello che verrà scritto di voi oggi. Sarà in accordo con la volontà di Dio? E la sapete la sua volontà? Ebbene, rimanete in ascolto, ne parleremo fra poco.

Ed ora per la nostra meditazione apriamo le sacre scritture al libro della Genesi e al 17° capitolo. Cominciamo a leggervi dal versetto 15. E Dio disse ad Abramo: quanto a Sarai tua moglie, non la chiamare più Sarai, il suo nome sarà invece Sara, e io la benedirò e anche ti darò di lei un figlio, io la benedirò ed essa diverrà nazioni.

Ed io rispose: no, ma Sara tua moglie ti partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Isacco, e io fermerò il mio patto con lui, un patto perpetuo per la sua progenie dopo di lui. Quanto a Ismaele, io t'ho esaudito, ecco, io l'ho benedetto e farò che moltiplichi e s'accresca grandissimamente. Egli genererà 12 principi ed io farò di lui una grande nazione, ma fermerò il mio patto con Isacco, che Sara ti partorirà in questo tempo l'anno venturo. E Sara rise dentro di sé dicendo: vecchia come sono, avrei io tali piaceri? E anche il mio signore è vecchio. E l'Eterno disse ad Abramo: perché mai ha riso Sara dicendo: partorirei io per davvero vecchia come sono? V'è qualche cosa che sia troppo difficile per l'Eterno? Al tempo fissato, fra un anno tornerà e Sara avrà un figliuolo. Possa l'Eterno benedire la lettura della sua santa parola e possa ispirare anche ognuno di noi nelle sue vie.

Da poi che noi intraprendemmo questo corrente studio sulla parola di Dio per ricercare in essa un'idea chiara per la sua volontà nelle nostre vite, noi abbiamo appreso che il preciso e prestabilito disegno di Dio, lo scopo per cui ci salva, è per noi quello di edificare per Lui un tempio di pietre viventi costituito da anime riscattate dal peccato per mezzo del sangue del suo figliuolo Gesù. Abbiamo visto come egli sceglie i costruttori e sceglie non secondo predestinazione, ma attraverso il libero arbitrio, coloro che decidono di lasciare il dominio del peccato, di chiamarsi il suo popolo e di andare fuori dal regno del mondo per entrare a far parte di un gruppo di esuli, di pellegrini dediti a costruire questo tempio. Abbiamo imparato che noi, come pietre usate redente, abbiamo il dovere presso Dio, presso il nostro prossimo, di vivere una vita impeccabile, di avere aspetto e condotta degni di veri figli di Dio, e pur oggi non possiamo fare a meno di rienfatizzare come è importante che noi stiamo nel posto assegnatoci da Dio e che qui vi serviamo con distinzione ed efficienza, ricordandoci che noi non apparteniamo più a noi stessi, essendo stati riscattati, comprati non con cose corruttibili, con oro o argento, ma col suo sangue prezioso. Pure dobbiamo confessare che nell'esaminare la nostra posizione, nel proporzionare il nostro desiderio, il nostro zelo contro le risorse che abbiamo e gli ostacoli che ci confrontano, noi diveniamo scoraggiati e spesso diciamo: è impossibile, non si può far nulla, la volontà c'è, il desiderio c'è, si fa quello che si può, ma ecco che anime non vengono salvate con la frequenza che noi vorremmo. Ecco che non vediamo la crescita che noi ci aspettiamo. Poi ci capita da guardare al passato e allora ci accorgiamo che non siamo i soli a giudicare il campo italiano arduo e difficile. Abbiamo visto uomini brillanti con lauree, con tanta istruzione e con zelo darsi da fare fra gli italiani. Abbiamo visto i loro edifici

belli, eleganti, di nulla mancanti, chiese italiane evangeliche, ed ecco, non si riesce a creare il minimo interesse e tutto languisce e nessuno ricerca il Dio. Abbiamo visto dei missionari della nostra denominazione, come di altre, venire in Italia con mezzi, con zelo, con istruzione superiore alla nostra, hanno provato, poi se ne sono andati preferendo predicare il Vangelo ai selvaggi delle giungle del Brasile, dicendo: è impossibile di ricavare di fra il popolo italiano gente che voglia lasciare le proprie tradizioni per ubbidire la parola di Dio, per arrendersi a Cristo, per essere da Lui riscattate qual pietre viventi per il suo tempio spirituale. È impossibile, ci è stato detto, stabilire un gruppo evangelico fra gli italiani. È tempo perso. Sì, il verdetto di tutti questi che ci hanno preceduto è unanime. È impossibile trovare fra questo popolo un residuo, anche piccolo, che voglia lasciare il peccato, i vizi, le abitudini che avevano prima, che vogliono lasciare le tradizioni e gli insegnamenti umani per accettare la Signoria di Cristo e dedicarsi interamente a Lui con una resa incondizionata. E dobbiamo confessare che più di una volta noi siamo stati tentati di essere d'accordo con questo gran numero di testimoni avversi contro la nostra gente, e che più volte anche noi ci siamo scoraggiati e abbiamo detto: è impossibile. Ma poi abbiamo aperto le Scritture, abbiamo aperto il nostro cuore a Dio, abbiamo cercato una risposta nella Sua parola, e una risposta e Dio ci ha dato. Osservate con noi, amici. Un giorno il Dio si presentò ad Abramo e disse: da te io voglio una progenie, un popolo eletto. E Abramo, il sant'uomo che era, guardò a se stesso, guardò la sua condizione e, sorridendo, disse al Signore: no, Signore, io ho 100 anni, sono svigorito, come potrei io mai procreare un figlio? Volentieri, ma è impossibile. È impossibile. Quante volte noi abbiamo detto questa parola, quante volte l'abbiamo pensata. Ma sapete, continuando a meditare su questo soggetto, io ho preso la Concordanza Biblica, che è un librone che pesa 10 chili, e lì ci sono scritte tutte le parole della Bibbia con definizioni, ci sono le descrizioni dei vocaboli, di tutti i vocaboli originali, e vi dice dove voi potete trovare qualsiasi parola. Così andai alla sezione degli I e cercai la parola impossibile per vedere quante volte era usata nella Bibbia, ed ebbi la sorpresa della mia vita. La parola impossibile non esiste in tutto il Vecchio Testamento. Mai nessun profeta, nessun scrittore, nessun personaggio sacro o profano in tutti quei 39 volumi mai pronunciò quella parola. Voi potete leggerli tutti quanti e non troverete la parola impossibile. Poi andai al Nuovo Testamento, qui la troviamo pronunciata una sola volta da Gesù e tramandatici in modi diversi dai Vangeli sinottici, quando egli asserì che agli uomini è impossibile salvarsi da sé. Poi andammo nelle Epistole e la pure trovammo che fu usata solo una volta, quando lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei asserisce che senza la fede è impossibile piacere a Dio. Per il resto mai troviamo alcuno in tutta la Bibbia che risponde a Dio e che dice: questo è impossibile. Così, leggendo attentamente il passaggio citato, noi siamo quasi certi di trovare questa parola in bocca ad Abramo, e la richiesta fatta è assurda. Abramo ride su se stesso, fortemente dubita la richiesta di Dio, rispondendo: no, o Signore, io sono svigorito, troppo vecchio. Usa invece il mio figlio Ismaele. Ed ecco che Dio domanda: Abramo, dimmi, c'è una cosa che sia troppo difficile per Dio?
C'è qualche cosa che Dio non può fare? E la domanda è retorica, implica una risposta negativa. No, niente è impossibile a Dio. Ma qui è dove pure siamo costretti a osservare che mentre il Dio può tutto, a Dio tutto diventa impossibile se Dio non trova nell'uomo lo strumento necessario, lo strumento di cui ha bisogno. Sì, Dio poteva ogni cosa, ma mai avrebbe potuto suscitare un figlio da Abramo se Abramo non voleva generarlo. Tutto diventa impossibile a Dio se Dio non trova in noi, oltre alla fede, la volontà di fare, di ubbidire. Ora il Dio vuole trattare attraverso di noi un popolo eletto suo particolare. Oh, lui non sta cercando una grande moltitudine di seguaci, questo Dio non lo ha mai voluto, ma cerca un popolo speciale dedicato a lui, e vi dico che mai potrà farlo se noi non ci metteremo come argilla nelle sue mani. A Dio tutto è possibile, ma non può niente senza uno strumento. Siamo noi volenterosi di cambiare una buona volta, di lasciare per sempre la nostra volontà, le nostre debolezze, l'attaccamento alle cose del passato, il far quello che noi crediamo giusto? Quando è che noi impareremo a dar retta non agli uomini ma alle sacre scritture? Quando è che noi impareremo a fare oltre a quello che ci è scritto per guadagnare la distinzione di essere differenti dalla maggioranza, differenti da questa generazione conformista, materialista, indifferente che ci sta tutta intorno? E Dio poté usare Abramo perché Abramo osò uscire fuori dalla maggioranza, dalle tradizioni dei suoi, perché ebbe il coraggio di seguire quello che era giusto e di abbandonare quello che la sua coscienza gli diceva d'essere sbagliato. E Dio poté usare Abramo perché osò credere e poi attentare di fare quello che era impossibile, superiore alle sue forze, alle sue risorse, alla sua età. Amici, ricordiamoci che Dio può usare ognuno di noi ed ogni cosa in noi, ma non può usare la nostra pigrizia, la nostra vergogna, la nostra indifferenza. E Dio fu abile di far nascere Isacco da due persone vecchie e svigorite. Dio le potenziò, ma la sua potenza venne soltanto quando ubbidienti, benché dubitanti, si sottomisero a fare l'incredibile e l'impossibile. Ora osserviamo bene questo punto. Per Abramo e Sara era facile credere che Dio poteva fare ogni cosa, ma per loro era invece assai difficile credere che loro potevano generare un figlio. E per noi è la stessa cosa. È facile dire sì, io credo che Dio può fare ogni cosa, ma ci è difficile accettare l'idea che noi con Dio possiamo fare l'impossibile. E Dio chiede a noi come cristiani di portare frutto, di generare altre anime, di portare a novità di vita in Cristo Gesù altri italiani, e noi diciamo: è impossibile. Ma è davvero impossibile a Dio di salvare gli italiani? C'è qualche cosa troppo difficile per Dio? No! Anzi, la sua parola ci attesta che egli non trova piacere nella morte di alcuno, ma vuole che tutti si salvino, che si ravvedino. E Dio ha tanto amato il mondo, tutta la gente del mondo, inclusi gli italiani, che ha mandato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. La volontà di Dio è quindi quella che tutti si ravvedano e siano salvati, ma vedete, sta agli uomini di qualsiasi nazione di credere e di ravvedersi. Sì, e Dio con la sua parola ci ha dato il comando, con il suo figliuolo ci ha dato il riscatto, con il suo Spirito Santo ci ha dato la potenza.
Ma trova egli gli strumenti, gente desiderosa di stimolare fra il nostro popolo anime alla rigenerazione? Un giorno Dio abbisognò di un uomo di fede, di disciplina, per creare un popolo dal quale avrebbe mandato il suo figliolo, e trovò Abramo. Poi ebbe bisogno di un condottiero per liberare questo popolo e trovò Mosè. Più tardi ebbe bisogno di un messaggero e trovò Isaia, che disse: «Signore, eccomi, manda me». Oggi il Dio cerca gente non esattamente santi, dotti, ma gente comune che venga fuori dalla maggioranza, che creda, che si presti al suo servizio, gente che vada fra la gente del popolo, fra la grande massa indifferente e atrofizzata dal torpore del benessere e dal beneplacito tutto accomodante nelle cangianti dottrine umane, e che viva fra questo popolo nella sua potenza, e che si distingua fra esso come un figlio di Dio, e che testifichi facendo vedere quelli che egli può pur oggi fare nella vita di uomini e donne che desiderano di arrendersi totalmente a lui. Oggi Dio parla nella coscienza di molti. Oggi egli chiama a uscir fuori, a venire avanti. Oh, tu, giovane, uomo, donna, vecchio, tu che stai ascoltando, e Dio chiama fuori dalla massa, fuori dall'indifferenza, dalle tenebre alla sua luce. Sta chiamando, ma chi risponderà? Oh, non guardate alla vostra condizione, alla vostra impotenza, ma semplicemente obbedite, dite di sì e venite fuori, fatevi avanti, staccatevi totalmente dalla vecchia vita, penetrate nel nuovo mondo, nel regno di Dio, ed egli vi potenzierà. Egli vi ha scelto come costruttori, ha pronto il materiale, attende la vostra obbedienza. Amici, i giganteschi missili Saturno che hanno portato gli astronauti sulla Luna e che possono raggiungere ogni parte dell'universo hanno in sé il più grande e potente motore del mondo. Quando azionati sviluppano una potenza di milioni di chili. Pure sulla pista di lancio, con tutta quella loro potenza, non possono muoversi di un centimetro se non che un uomo con un dito prema un bottone e un lieve impulso elettrico dia il via al motore. Così è di noi. Noi abbiamo la potenza di fare ogni cosa, ma niente sarà a noi possibile se non diamo il via, se non premiamo il bottone dell'ubbidienza e il lieve impulso della nostra volontà accenda in noi la potenza messa quivi da Dio. Voi potete essere salvati ora se lo volete, potete essere totalmente cambiati, potete trarre per l'onore e la gloria di Dio un popolo eletto di fra questa grande maggioranza. Impossibile è una parola sconosciuta nel linguaggio di Dio. Dimentichiamola e, come Abramo, diamoci a Dio e con lui atteniamo quello che ai nostri occhi ci appare impossibile. Oh, buon Padre che sei in cielo, ti siamo riconoscenti per questo messaggio che ci è pervenuto dalla Sacra Scrittura. Ti ringraziamo poiché tu puoi ogni cosa, e così ti raccomandiamo ora questo nostro popolo italiano a cui parliamo per anni e anni e a cui abbiamo dedicato l'intera nostra vita. Ti chiediamo, Signore, che tu voglia col tuo buon spirito toccare qualche anima e che quest'anima si faccia viva, rispondi, comunichi con noi e si dimostri pronta a servirti, affinché possiamo assieme rigioire e assieme lavorare per la causa del Vangelo. Ti preghiamo per questi che ci hanno ascoltato, benediscili tu, Signore. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici ascoltatori, noi siamo al termine di questo programma. Se c'è qualcosa che possiamo fare, qualche spiegazione che desiderate,
scriveteci, mettetevi in contatto con noi, mandateci un'email, noi saremo ben lieti di rispondervi e di comunicare con voi. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra gentile sintonia, implora su di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù e vi invita ad ascoltarci la prossima volta. Che Dio vi benedica. Ciao.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci qui, ancora una volta insieme, Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto. Un benvenuto particolarmente sincero e caloroso a chi ci avesse trovato magari per la prima volta. Eri lì che giravi la tua manopolina cercando un po' di relax, un po' di musica, un po' di compagnia e hai trovato noi. Beh, a te un benvenuto molto molto sincero, molto caloroso, non solo da parte mia, ovviamente in prima persona, ma da parte di tutta la grande famiglia di questo programma e da parte della redazione. Naturalmente il nostro vivo desiderio è che tu possa rimanere per il resto di questo nostro incontro una mezz'oretta e che tu possa e voglia tornare anche negli incontri futuri, negli appuntamenti futuri, una passeggiata attraverso il libro più letto. Siamo alle prese con il libro del Levitico, che si trova nella prima parte della Bibbia. La Bibbia? No, forse è meglio dire Bibbia. Benvenuto comunque.

Come ricorderà chi è mio fedele compagno di viaggio, siamo arrivati al 21° capitolo di questo interessantissimo libro.

Un libro che all'apparenza potrebbe sembrare anacronistico, potrebbe sembrare totalmente irrilevante alle nostre situazioni quotidiane. E invece, man mano che andiamo avanti, scopriamo, abbiamo scoperto e continuiamo a scoprire principi che sono non solo importanti, ma anche validi per te e per me oggi. Naturalmente, in questi nostri incontri, io prendo per scontato che la Bibbia sia un libro importante. Non solo che sia un libro importante, ma che sia un libro importante per me e per te. E non solo che sia un libro importante per me e per te, ma che sia il messaggio di Dio. Contiene la parola di Dio, è parola di Dio.

Abbiamo visto la volta scorsa, nella prima parte del 21° capitolo, che i sacerdoti di Israele dovevano rispondere a certi requisiti. Perché? Beh, perché in un certo senso non che fossero migliori degli altri, ma dovevano, proprio per il compito che era stato loro affidato, dovevano dare prova di una vita esemplare, una santità di vita. E di nuovo, a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto per la prima volta, ricordo che quando io parlo di sacerdote, quando parlo di santità, lo faccio avendo in mente il significato biblico di questi termini, che non è necessariamente il significato che diamo noi a queste parole. Per esempio, santo nel linguaggio biblico non significa quello che noi comunemente intendiamo, ma significa la persona che ha posto la propria fiducia in Dio, e anche se non opera miracoli nella sua vita quotidiana, è una persona che sceglie giorno per giorno di essere un seguace di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che riconosce Gesù Cristo come Signore della propria vita, come Salvatore, come unico mediatore. Ecco, questa persona diventa santa grazie a questo rapporto, a questa relazione con Dio. Allo stesso momento, la stessa persona viene chiamata anche sacerdote. Quindi non c'è bisogno di essere, di indossare un certo tipo di vestito o di avere un certo titolo come reverendo o pastore, ma il cristiano, il seguace di Cristo, è anche sacerdote. Perché? Perché può accedere attraverso Cristo alla presenza di Dio direttamente. Ecco, come dicevo, nel contesto di Israele il sacerdote però aveva questa chiamata così particolare, così importante, e grazie a questo suo compito, a questa chiamata, doveva dare esempio, doveva dare l'esempio di una vita retta, integra, eccetera, eccetera. Non voglio ripetermi, ovviamente. Proseguendo nell'analisi del 21° capitolo, ci troviamo davanti ad un brano che ci pare un po' strano. Te lo leggo. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ad Aronne e digli: nelle generazioni future nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche deformità potrà accostarsi ad offrire il pane del suo Dio, perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi. Quindi né il cieco, né lo zoppo, né chi abbia il viso deforme per difetto o per eccesso, né chi abbia una frattura al piede o alla mano, un gobbo, un nano, né chi abbia una macchia nell'occhio, o la scabbia, o piaghe purulento, o sia un eunuco. Nessun uomo della stirpe del sacerdote Aronne con qualche deformità si accosterà ad offrire sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Potrà mangiare il pane del suo Dio, le cose sante, ma non potrà avvicinarsi al velo né accostarsi all'altare, perché ha una deformità. Non potrà profanare i miei luoghi santi, perché io sono il Signore che li santifico. Ora, ripeto, da una lettura superficiale, così, a primo impatto, queste affermazioni hanno proprio un suono di grande severità. Addirittura, se non provenissero dalla bocca di Dio, saremmo tentati perfino di pensare che siano ingiuste. E poi, se pensiamo a come Gesù ha trattato tutte queste persone con infinita compassione, con affetto, con calore umano, guarendo gli infermi, i zoppi, i ciechi, sordi, muti, c'è un contrasto che sembra quasi che non si comprende, non si può riconciliare. Allora,
come facciamo a trovare la soluzione di questo enigma? Qual è l'interpretazione giusta di questo passo, di questo brano? Ma la prima cosa da dire ovviamente è che Dio intende ciò che dice. Quindi è inutile cercare una scappatoia o un'altra interpretazione oltre a quella ovvia. Non c'è. Dobbiamo ammettere, dobbiamo leggere questo brano e prenderlo come tale. Ma, attenzione, ricordi quella massima che spesso ripeto durante questi nostri incontri? Ogni testo va visto nel suo contesto, altrimenti diventa un pretesto. Pretesto per qualsiasi strana interpretazione e spiegazione. Ora, qual è il contesto di questo capitolo? O meglio ancora, dovremmo dire il contesto di tutto il libro. Abbiamo detto più volte che il libro del Levitico ha a che fare con la santità di Dio. Dio che si presenta al suo popolo come un Dio santo, un Dio diverso dagli altri dei, degli altri popoli. Israele deve imprimersi in mente, deve scrivere a lettere cubitali, infuocate, roventi sui propri cuori, che Dio, l'Iddio di Israele, l'Iddio che li ha scelti come suo popolo, è un Dio diverso dagli dei, dagli idoli, dalle statue e dalle rappresentazioni che i loro popoli contemporanei avevano delle proprie deità. L'Iddio di Israele è un Dio tre volte santo. È un Dio che non sopporta la vista e la presenza del peccato. Questo è il messaggio, questo è il contesto di tutto il libro. E questo messaggio dobbiamo tenerlo ben in mente se vogliamo comprendere affermazioni come quella che abbiamo appena letta. In altre parole, Dio cosa sta dicendo? Sta dando, in un certo senso, una lezione pratica. Con fatti quotidiani, con esperienze quotidiane, egli sta cercando di insegnare ad Israele prima e a noi poi una grande lezione. E qual è questa lezione? Proprio perché sia la vittima che il sacerdote sono un esempio, un simbolo, un'immagine di Gesù, Dio sta dicendo: voglio la perfezione, perché mio figlio, colui che darò come sacrificio, sarà perfetto sia come sacrificio che come sacerdote. Questo è un lato della medaglia, c'è un altro lato della stessa medaglia, e cioè la santità, l'integrità di vita alla quale tutti noi siamo chiamati, naturalmente tutti coloro che si riconoscono come seguaci, come discepoli di Cristo. Quindi il messaggio dietro questo brano apparentemente strano, severo, oscuro, è questo: Dio è un Dio santo, richiede santità da coloro che amano definirsi suoi figli. In altre parole, niente ipocrisia, niente compromesso, perché da parte sua non c'è stata ipocrisia, non c'è stato compromesso. Dio ha dato del suo meglio, Dio ha dato suo figlio, il sacrificio più perfetto. Come possiamo noi fare o essere da meno?

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Stiamo esaminando insieme l'ultima parte del 21° capitolo del libro del Levitico e c'è ancora un aspetto che vorrei sottoporti ed è questo. Sebbene quelli aventi qualche difetto non potessero officiare al tabernacolo, quindi non potevano servire come sacerdoti nel Tempio, non erano però esclusi dalla tavola del Signore. In altre parole, potevano avere accesso al cibo che era dedicato e messo da parte per i sacerdoti. E questo era in netto contrasto con l'atteggiamento dei popoli pagani nei confronti di portatori di handicap. Ora, lasciami dire questo. Dio non è contro i portatori di handicap. Non vorrei che si ricavasse l'impressione sbagliata da questo brano biblico. Nella maniera più assoluta, lascia che lo dica più volte e che lo sottolinei più volte. Lo dimostra l'atteggiamento di Gesù quando calcò le polverose strade della Palestina, della Galilea. Il suo atteggiamento nei confronti di portatori di handicap, nei confronti dei poveri, nei confronti dei diseredati, degli emarginati, era un atteggiamento di accettazione, di affetto, di calore, di amore, di cura. Laddove arrivava, egli portava il suo amore, la sua guarigione, la sua parola di conforto, il suo messaggio di salvezza, di speranza di una vita eterna. Quindi questo dimostra che Dio non ce l'ha con i portatori di handicap. Questo brano va visto nel suo contesto locale, come abbiamo cercato di dimostrare nella prima parte di questo nostro incontro. Non vorrei che, lasciandoci oggi, rimanesse in te un amaro sapore in bocca nei confronti di Dio, che ce l'ha con i menomati, nella maniera più assoluta. Dio sta cercando di imprimere un messaggio molto più profondo, un messaggio che ha una portata universale, un messaggio per tutti i tempi, un messaggio non circoscritto solo ad Israele, a quei tempi. E qual è questo messaggio? L'abbiamo detto già più volte. Egli è un Dio santo e si aspetta una condotta, una vita santa da coloro che si dichiarano cristiani. Inoltre, sia la vittima offerta sull'altare che il sacerdote che officiava la cerimonia erano due aspetti, due immagini, due simboli di colui che sarebbe venuto, di colui che sarebbe stato mandato per essere perfetto sacrificio e perfetto sacerdote. Ecco perché Gesù sulla croce ha potuto dire è compiuto, cioè è stato fatto. È tutto completo, non c'è nulla da aggiungere. Spesso nel nostro desiderio di essere accettati da Dio, di riappacificare la divinità, siamo tentati dal fare questo, fare quello, per rabbonire questo Dio distante e severo. Ma il messaggio della Bibbia, del libro più letto, non è per niente questo. Dio ha dato suo figlio come sacrificio perfetto, completo, assoluto. Non c'è nulla, assolutamente nulla, che io possa fare per aggiungere a quel sacrificio o per meritare quel sacrificio. Tutta l'eternità non sarà sufficiente per meritare ciò che Gesù Cristo ha fatto per me. Una vita integra, onesta, santa, è la conseguenza di una scelta. La scelta di mettere tutto ai piedi della croce di Cristo, di riconoscere la mia impotenza, il mio stato di peccato e dire: il tuo sacrificio è sufficiente.
riconosco e faccio mio questo sacrificio. Divento tuo seguace, tuo discepolo. Ti do il timone della mia vita, ti faccio signore della mia vita e ti riconosco come unico salvatore e mediatore. Da adesso in poi vivrò per onorare il tuo nome e per dare il buon esempio ad altri. Ma facciamo attenzione a non invertire questo processo.

E purtroppo ancora oggi, o anche oggi, è arrivato il momento di salutarci. Appuntamento ovviamente alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Spero che tu possa e voglia ritornare. Esamineremo insieme il 22esimo capitolo del libro del Levitico e anche lì, sono certo, ti assicuro, troveremo qualcosa di importante per te e per me ancora oggi. Un abbraccio, a presto. Ciao.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci ora in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni, direttore fra l'altro del Centro di Recupero Tossicodipendenti, l'ARCA Teen Challenge. Ciao Gianfranco, allora bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora anche oggi abbiamo occasione quindi di riprendere un discorso iniziato già qualche settimana fa sul matrimonio, sulla vita di coppia, di famiglia, così alla luce degli insegnamenti della Bibbia, perché questo è quello che ci eravamo ripromessi di affrontare, di toccare come obiettivo delle nostre conversazioni. La volta scorsa, se ricordo bene, siamo arrivati proprio a dover un po' definire alcuni aspetti del rapporto così fra marito e moglie nel matrimonio inteso in senso cristiano, inteso secondo gli insegnamenti della scrittura. In altre parole, Gianfranco, ci sono brani biblici che sono dedicati esplicitamente all'insegnamento sul matrimonio. Ma che cosa si apprende in particolare da questi brani? C'è qualcosa di specifico per i mariti? C'è qualcosa di specifico per le mogli? Ecco, che cosa possiamo dire a questo riguardo?
2: Sì, ovviamente ci sono parecchi testi in generale sul matrimonio e possiamo prendere molti esempi da quelli che sono le descrizioni del tipo di rapporto che ci deve essere o che c'è fra Dio e la Chiesa, il suo popolo. Infatti nella Bibbia il tipo di rapporto esistente fra Dio e il suo popolo prima, come Israele, la Chiesa dopo, viene spesso descritto come una relazione matrimoniale. E questo ci fa riflettere su questo aspetto un po' riflessivo del nostro rapporto con Dio e del nostro rapporto matrimoniale come uno lo specchio dell'altro. E questo senz'altro lo troviamo in tanti aspetti: l'infedeltà, il fatto di allontanarci da Dio, di servire altri ideali, altri idoli, la Bibbia lo identifica come una situazione di infedeltà, di adulterio, proprio per dare l'idea di che tipo di rottura di un rapporto, di un patto c'è nel nostro rapporto con Dio. Il testo più, forse più completo, si trova nella lettera che l'Apostolo Paolo scrive ai credenti di Efeso, quando descrive i vari tipi di rapporti sociali. Troviamo il rapporto marito-moglie, troviamo il rapporto moglie-marito, il rapporto figli-genitori, genitori-figli, e poi va avanti nel rapporto fra datori di lavoro e lavoratori e lavoratori-datori di lavoro, quindi prende vari tipi di rapporti. Per quanto riguarda i rapporti familiari, è interessante vedere come questo è uno dei testi più famosi o effamigerati che spesso si citano a proposito e a volte anche a sproposito, quando viene detto che il marito deve amare la propria moglie, la moglie deve essere sottomessa al marito. È interessante però vedere che in riferimento il marito deve amare la propria moglie come Cristo ha amato la Chiesa, quindi non è lasciato libero nel decidere il tipo di rapporto che deve esserci, ma deve avere un rapporto autosacrificante, deve avere un rapporto teso al miglioramento, allo sviluppo della moglie e non semplicemente un sentimento. Se in questo testo inseriamo al posto di amare quella definizione che abbiamo già dato un po' di tempo fa, sì, di amore secondo l'insegnamento biblico, che è volere il bene dell'altra persona, e leggiamo questo testo: il marito deve volere il bene della propria moglie come Cristo ha voluto il bene della Chiesa, cambia moltissimo il tipo di rapporto che si configura, perché non è un rapporto basato su un sentimento, ma basato sul bene che deve venire all'altra persona.
0: Ed è anche qualcosa che fa pensare a un rapporto basato non in vista di se stessi, quindi a un livello di tipo egocentrico, bensì a un livello altruistico, perché se si vuole il bene di qualcun altro ci si impegna verso qualcun altro e non più verso se stessi.
2: Esatto, non c'è una pretesa dall'altra persona.
0: Esatto. Ora io volevo chiederti questo. Mi è sempre sembrato un po' interessante questo discorso che Paolo, l'Apostolo Paolo fa nella sua lettera, appunto, scritta ai credenti di Efeso, quando sprona, stimola gli uomini, i mariti, ad amare le loro mogli. Sembra quasi che non sia così naturale amare, mentre oggi noi siamo abituati a pensare a dei rapporti che matrimoniali o di fidanzamento, quello che vogliamo, che sono basati sull'amore. Ecco, uno si sposa perché ama il proprio partner, oppure ci si mette insieme perché ci si ama. Ma qui sembra quasi che appunto, probabilmente anche a livello sociale, i matrimoni una volta erano fatti su altre basi, ovviamente non sulla base dell'amore reciproco, bensì forse sull'interesse, ne abbiamo anche già parlato, e qui c'è uno sprone invece ad andare oltre e ad abbellire, ad arricchire di amore questo rapporto.
2: Sì, quello senz'altro, ma dobbiamo sempre ricordarci che il testo non parla di quel tipo di amore romantico che noi siamo abituati, esatto, a vedere, certo. Non è il sentimento, ci può anche essere quello ed è molto meglio ed è molto più bello quando c'è, ma il rapporto non è un rapporto utilitaristico, cioè il marito non deve sfruttare la moglie, non deve usarla per i suoi fini. Viene a essere messo in crisi il concetto utilitaristico del matrimonio, il marito che si sposava per avere una, tutto sommato, una domestica, sì, una collaboratrice familiare, sì, che si prendesse cura di lui, che fosse sempre disponibile per tutto quello che lui serviva, per il lavoro, a casa o scopi personali, quindi pensando alla donna come un essere di serie B, a una persona che non avesse la stessa dignità, lo stesso valore del maschio. Questo testo dice che il marito deve invece darsi da fare per lo sviluppo, per il bene della propria moglie, quindi non la moglie che deve vivere per il marito, se vogliamo dire così, o addirittura essere disposta a morire per il marito, ma il marito che deve vivere ed essere disposto a morire per la moglie. Quindi rovescia un pochettino quelli che erano gli schemi che c'erano probabilmente allora, ma che ci siamo portati avanti per molti secoli anche nella nostra civiltà. Solitamente, tradizionalmente, è la moglie che si sacrificava per il marito, era la moglie che sopportava tutto per il marito. In questo contesto vediamo che è il marito che deve amare la moglie fino al punto di essere disposto a morire per lei. Quindi è un rovesciamento.

0: Tanti tipi di rapporti vengono a essere cambiati. Il marito non pretenderà più dalla moglie, il marito non si aspetterà più certi comportamenti dalla moglie come dei suoi diritti, ma farà in modo che la moglie possa avere una risposta adeguata, ma non li pretende, come Cristo non pretende, non si impone, ma si aspetta da noi un amore, una sottomissione, un'obbedienza in risposta al suo amore per noi, non per utilizzarci, perché nel nostro rapporto con Dio chi ne trae il beneficio maggiore siamo sempre noi.
1: Esatto, e quindi anche da parte delle mogli, come si diceva prima, l'aspetto dell'essere sottomesse al marito non deve essere inteso proprio sempre tenendo presente la relazione che esiste fra Cristo e la Chiesa, non deve essere spinto da un senso di dovere, ma piuttosto da un senso di rispetto e di affetto nei confronti del marito. Una sottomissione che si basa sul rispetto e sull'affetto è ben diversa da una sottomissione che si subisce come se fosse un sopruso.
0: Sì, perché nel momento in cui in un rapporto tra due persone una sente l'amore dell'altra persona, vede l'amore, il voler bene dell'altra persona nei suoi riguardi, è facilitata ed è quasi stimolata nel rispondere, dire beh, se quella persona mi vuole così bene, fa così tante cose per me, eccetera, viene più spontaneo dire io cosa posso fare per lui. Lo vediamo anche a livello sociale tra due persone che si vogliono bene, un uomo e una donna che si vogliono bene. Se la ragazza, specialmente questo si può notare tante volte nei fidanzamenti, se la ragazza o un ragazzo si sentono veramente amati, accettati dall'altro, sono disposti a rinunciare a delle cose loro proprio come risposta, come reazione all'amore che loro sentono. Quindi la ragazza rinuncerà a certe cose che le piacciono per dimostrare in questo modo il suo amore al fidanzato e viceversa. Quindi questa rinuncia, questa sottomissione ai desideri, a quello che piace all'altro, viene a essere facilitata da questo forte amore, da questo forte volere il bene che la persona sente su di sé.
1: Ecco, allora a questo punto direi di avvicinarci proprio alla chiusura di questo collegamento. Gianfranco, possiamo farlo magari fornendo una panoramica riassuntiva degli aspetti così particolari, più precisi, più importanti che riguardano il marito e che riguardano la moglie nell'ambito di un matrimonio approvato da Dio, ecco, un matrimonio cristiano.
0: Ma io resterei sul testo che abbiamo citato, nel senso
1: Bene.
0: che in questo testo l'Apostolo Paolo dice: mariti dovete volere il bene delle vostre mogli, mogli dovete essere voi a sottomettervi ai vostri mariti. Questo è tante volte leggiamo male, quasi quasi diciamo mariti tenete in sottomissione le vostre mogli, non è scritto così, ma le donne devono farlo. E il riferimento è sempre il nostro rapporto con Dio, questo è l'aspetto fondamentale. Il riferimento di ogni rapporto è il rapporto che Dio ha con noi e noi con Dio.
1: Perciò, se uno ha un rapporto buono, giusto, secondo i criteri che Dio stesso ha stabilito, un rapporto buono con lui, avrà un rapporto buono anche col proprio marito e la propria moglie.
0: Potrà avere le condizioni per
1: Le
0: averlo
1: condizioni ideali ci
0: e
1: sono.
0: ha un esempio per averlo.
1: Esattamente, poi dopo ovviamente ci saranno le battaglie quotidiane con cui fare,
0: Esatto.
1: ovviamente, con cui doversi confrontare. Grazie Gianfranco per il tuo contributo di oggi, buon lavoro ancora, a risentirci la prossima settimana.
0: Grazie, risentirci.
2: Avete ascoltato?
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Un abbraccio a tutti, oggi da Maria. Stiamo parlando del libro più letto, questo libro con cui io particolarmente credo, chiaramente, perché è il libro che ha cambiato la mia vita e la vita di molte persone che io conosco, state con me.

0: Oggi Enzo parlerà della morte dei primogeniti d'Egitto.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati all'ascolto del nostro programma. Quindi eccomi qua ancora una volta per stare insieme a voi e per aprire ancora una volta il libro più letto, vale a dire la Bibbia. L'apriremo al capitolo 12 del libro di Esodo. Abbiamo visto, per quanti ci hanno seguito, come il Signore quindi istituisce questa festa per gli ebrei, la festa di Pasqua. Ora Mosè passa a dare istruzioni dettagliate su come prepararsi a questa festa e leggiamo quindi i versetti dal 21 al 23 del capitolo 12. Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: «Andate a procurarvi degli agnelli per le vostre famiglie e immolate la Pasqua. Poi prendete un mazzetto di sopo, intingetelo nel sangue che sarà nel catino e con quel sangue spruzzate l'architrave e i due stipiti delle porte. Nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino. Infatti, il Signore passerà per colpire gli egiziani, e quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nelle vostre case per colpirvi. Vi siete mai chiesti come hanno fatto a spruzzare il sangue sugli stipiti delle porte? L'isopo è una pianticella un po' pelosa che cresce sulle rocce e servì allo scopo di spruzzare il sangue. Io penso che rappresenti la fede, che è il mezzo per applicare il sangue di Cristo al nostro cuore e alla nostra vita, la fede in ciò che Cristo ha fatto morendo sulla croce per noi. Nessuno fu salvato perché aveva fatto del suo meglio, perché era onesto o perché era una brava persona. Essi non dovevano uscire di casa quella notte e guardare il sangue. Dovevano avere fiducia e fede nel sangue. Inoltre, non furono salvati perché erano circoncisi o perché appartenevano a una chiesa, ma perché Dio aveva detto che se vedeva il sangue sulla porta, sarebbe passato oltre. L'angelo della morte non stava compiendo un'indagine nel vicinato e loro non dovevano aprire la porta e parlare con l'angelo della loro bontà e del loro buon comportamento. Chi avesse messo il naso fuori dalla porta quella notte sarebbe morto. Non bisognava aggiungere nulla alle parole di Dio e quella notte si salvarono solo quelli che ebbero fede in Dio, quelli che avevano spruzzato il sangue sugli stipiti e quindi confidato in questo. Anche se non capisco tutto completamente, credo in ciò che Dio ha detto. Egli mi dice che il sangue di Cristo mi salva e che non occorre altro.

Questo è l'ultimo giudizio e l'ultimo flagello che si abbatte sul paese d'Egitto. Per questo Dio ha preparato il suo popolo. Il paese di Goshen era stato risparmiato dalle ultime piaghe, ma non poteva sfuggire a quest'ultima se non c'era il sangue sulla porta. Ogni egiziano avrebbe potuto seguire l'esempio degli israeliti, mettendo il sangue sugli stipiti della porta e credendo in Dio. Così l'angelo della morte avrebbe risparmiato il primogenito di quella famiglia. Poi Mosè, per ordine del Signore, si preoccupa che questo evento non venga dimenticato nel tempo e ne fa una istituzione perenne. Leggiamo i versetti dal 24 al 28. Osservate dunque questo come una istituzione perenne per voi e per i vostri figli. Quando sarete entrati nel paese che il Signore vi darà, come ha promesso, osservate questo rito. Quando i vostri figli vi diranno: che significa per voi questo rito? Risponderete: questo è il sacrificio della Pasqua in onore del Signore, il quale passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. Il popolo si inchinò e adorò. Poi i figli di Israele andarono e fecero così, fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne.

La liberazione del popolo di Israele sarà sì un fatto compiuto una volta per sempre, ma il ricordo dovrà proseguire anche quando saranno entrati nella terra promessa. I loro figli, di generazione in generazione, vedranno i loro padri compiere un rito e faranno domande sul suo significato. Questa sarà l'occasione per ricordare dettagliatamente tutto ciò che Dio aveva operato per loro. Questa consapevolezza portò il popolo ad inchinarsi e adorare Dio, poi si misero all'opera per ubbidire agli ordini ricevuti. Vediamo ora l'intervento di Dio attraverso quest'ultima piaga, descritta nei versetti dal 29 al 36. A mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che sedeva sul suo trono al primogenito del carcerato che era in prigione e tutti i primogeniti del bestiame. Il faraone si alzò di notte, egli e tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani, e vi fu un grande lamento in Egitto, perché non c'era casa dove non vi fosse un morto. Egli chiamò Mosè ed Aronne di notte e disse: «Alzatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figli di Israele. Andate a servire il Signore, come avete detto. Prendete le vostre greggi e i vostri armenti, come avete detto, andatevene e benedite anche me». Gli egiziani fecero pressione sul popolo per affrettare la sua partenza dal paese, perché dicevano: «Qui moriamo tutti». Il popolo portò via la sua pasta prima che fosse lievitata, avvolse le sue madie nei suoi vestiti e se le mise sulle spalle. I figli di Israele fecero come aveva detto Mosè, domandarono agli egiziani oggetti d'argento, oggetti d'oro e vestiti. Il Signore fece in modo che il popolo ottenesse il favore degli egiziani, i quali gli diedero quanto domandava. Così spogliarono gli egiziani.

Questo giudizio finale esigeva la morte dei primogeniti in ogni casa. Non dobbiamo pensare a Dio come a un assassino. Egli è colui che ha creato la vita ed ha anche l'autorità di riprenderla. Sta scritto nella Bibbia: il Signore ha dato e il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Quella notte, alla fine, il faraone deve arrendersi. Dopo tanti tentennamenti, questa piaga lo colpisce profondamente e tocca suo figlio. Dio non aveva cominciato toccando la vita dei primogeniti, ma aveva iniziato la contesa con il faraone trasformando il bastone di Aronne in un serpente. Se il faraone avesse creduto in Dio, il popolo di Israele avrebbe potuto partire e gli egiziani avrebbero evitato i successivi giudizi. Il biasimo non poteva essere attribuito a Dio. Gli egiziani non potevano sapere quando avrebbe avuto fine il giudizio di Dio e che cosa sarebbe accaduto dopo la morte dei primogeniti. Forse avrebbe messo a morte tutti gli egiziani. Per questo il faraone e il popolo chiesero agli israeliti di andarsene perché temevano per la loro stessa vita. Il Signore fece in modo che gli egiziani fossero ben disposti verso gli israeliti, tanto da dare loro tutto quello che chiedevano. In questo modo Dio stava ripagandoli di tutti gli anni di lavoro da schiavi in Egitto. E gli egiziani erano in debito di così tanto che vennero spogliati dal popolo di Israele, che lasciò l'Egitto con grandi ricchezze. Le cose accaddero esattamente come Dio aveva predetto.

Il numero di persone che partì dall'Egitto era di 600.000 uomini, più le donne e i bambini. Questo lo leggiamo dal versetto 37 di questo capitolo 12 di Esodo. I figli di Israele partirono da Ramses per Succot, in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i bambini. Una folla di gente di ogni specie salì anch'essa con loro. Avevano pure greggi, armenti, bestiame in grandissima quantità. Fecero cuocere la pasta che avevano portata dall'Egitto e ne fecero delle focacce azzime, perché la pasta non era lievitata. Cacciati dall'Egitto, non avevano potuto indugiare né prendere provviste. Il tempo che i figli di Israele abitarono in Egitto fu di 430 anni. Al termine dei 430 anni, proprio il giorno che finivano, tutte le schiere del Signore uscirono dal paese d'Egitto. Notiamo anche un fatto interessante. Oltre agli israeliti, si mise in marcia con loro una folla eterogenea. Di queste persone conosceremo molte cose nel libro dei Numeri. In ogni modo saranno la causa di parecchie difficoltà. In effetti si trattava di persone nate da matrimoni misti tra un egiziano e un israelita, o viceversa. I figli di tali unioni dovevano prendere una decisione, cioè dovevano scegliere se andare con gli israeliti o rimanere con gli egiziani. Molti di loro partirono, ma anche molti rimasero in Egitto.

0: dal versetto 42 al 51 troviamo di nuovo istruzioni e raccomandazioni intorno a come celebrare la Pasqua. Questa è una notte da celebrarsi in onore del Signore, perché Egli li fece uscire dal paese d'Egitto. Questa è la notte di veglia in onore del Signore per tutti i figli di Israele, di generazione in generazione. Il Signore disse a Mosè e Aronne: «Questa è la norma della Pasqua, nessuno straniero ne mangi, ma ogni schiavo che avrai comprato potrà mangiarne dopo essere stato circonciso. Lo straniero di passaggio e il mercenario non potranno mangiarne. Si mangi ogni agnello per intero in una casa. Non portate fuori casa nulla della sua carne e non gli spezzate neanche un osso. Tutta la comunità di Israele celebri la Pasqua. Quando uno straniero soggiornerà con te e vorrà fare la Pasqua in onore del Signore, siano prima circoncisi tutti i maschi della sua famiglia, poi venga pure a fare la Pasqua e sia come un nativo del paese, ma nessun incirconciso ne mangi. Vi sia un'unica legge per il nativo del paese e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi». Tutti i figli di Israele fecero così, fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne. Quello stesso giorno il Signore fece uscire i figli di Israele, ordinati per schiere, dal paese d'Egitto.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

La celebrazione della Pasqua risale all'esodo di Israele dal paese d'Egitto. Essi non dovevano mai dimenticare tale evento, nemmeno quando sarebbero stati in salvo nella terra promessa. Eppure, come vedremo in seguito, essi dimenticarono quello che Dio aveva fatto per loro. La stessa cosa è chiesta ai credenti, alla Chiesa. Dobbiamo sempre ricordare il sacrificio di Cristo, il prezzo pagato per il nostro riscatto, e questo finché Gesù tornerà di nuovo per portarci con sé. Solo coloro che per fede si identificano con il popolo di Dio possono prendere parte a questa celebrazione. Anche un pagano, se desiderava aderire alla fede di Israele, era ben accolto. Accompagnando il popolo di Israele fuori dall'Egitto, verso il Mar Rosso e attraverso il deserto, impareremo tante lezioni che corrispondono a varie esperienze della nostra vita cristiana.

E così arriviamo al nuovo capitolo, al capitolo 13 dell'Esodo, dove possiamo vedere che i primogeniti degli israeliti sono consacrati a Dio. Si celebra in questo capitolo la commemorazione della Pasqua, i primogeniti degli animali sono messi da parte, gli israeliti lasciano l'Egitto e arrivano a Etam. Dio guida i figli di Israele con una colonna di nuvola di giorno e una colonna di fuoco di notte. Ma leggiamo il passo in cui viene detto che i primogeniti degli israeliti sono consacrati a Dio. Il Signore disse a Mosè: «Consacrami ogni primogenito tra i figli di Israele, ogni primo parto, sia tra gli uomini sia tra gli animali. Esso appartiene a me». Mosè disse al popolo: «Ricordate questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, perché il Signore vi ha fatti uscire di là con mano potente. Non si mangi pane lievitato. Voi uscite oggi, nel mese di Abib». Il popolo di Israele sta lasciando l'Egitto, diretto verso il Mar Rosso. I primogeniti egiziani, sui quali gli dei dell'Egitto avevano sempre preteso diritti, erano morti. Ma ora Dio chiedeva la consacrazione dei primogeniti del popolo di Israele. Anche dai credenti di oggi Dio vuole il primo posto, il nostro meglio in ogni cosa. Tuttavia, anche se Lui chiede il primo posto nella nostra vita, molti cristiani lo lasciano all'ultimo e questo crea tanti problemi. Se abbiamo tempo, facciamo qualcosa per il Signore, ma il più delle volte ci dedichiamo ai divertimenti, ai nostri interessi personali e di solito lasciamo al Signore il tempo che ci avanza. Ricordiamo che il Signore benedice gli uomini e le donne che mettono Dio al primo posto, non a parole, ma in modo reale e senza compromessi.

0: Il popolo di Israele lasciava l'Egitto, dove era stato schiavo per tanti anni, e immediatamente Dio richiede loro primogeniti. È probabile che molti di loro abbiano provato rammarico per il fatto che, dopo essere stati liberati dalla schiavitù, dovessero dedicare i loro primi nati al Signore. Il Signore Gesù Cristo fa lo stesso con noi, ci libera dalla schiavitù del peccato, ci salva e ci dice: «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Giovanni capitolo 8, versetto 36. Ma Cristo desidera che noi ci consacriamo a Lui. Noi diciamo di essere liberi, ma lo siamo davvero? Noi siamo stati comprati a un prezzo, quello del sangue prezioso di Gesù Cristo, e noi saremo benedetti soltanto quando ci consacreremo volontariamente a Lui e lo metteremo al primo posto. E con queste riflessioni, credo senz'altro molto interessanti per la nostra vita cristiana, io voglio fermarmi davvero qui. Vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto e vi invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Sono Maria Teresa, eccomi da voi a raccontarvi qualche cosa che è successa molti anni fa, quando i figli erano ancora a casa. Ce n'era uno che, quando tornava da scuola, mi faceva letteralmente rimbambire. Arrivava verso 1:30, mentre io stavo preparando il pranzo, perché anch'io ero arrivata a casa più o meno a quell'ora dall'ufficio, e si piantava in cucina per fare i compiti di latino o di francese. Grazie a Dio tutti sanno che di matematica non capisco niente, se no sarebbe venuto anche a fare quella. La mia cucina era molto piccola e io non sono la persona più ordinata della terra, e per preparare il pasto un po' di spazio ci voleva, però lui era lì e avevo un bel dirgli che non era il momento migliore, ma lui, con un sorriso disarmante, mi diceva: «Mamma, è solo una frase, ma faccio da me, però voglio che tu sia vicina in caso di bisogno. Sai, tu sei un vocabolario ambulante e giù burro». E poi aggiungeva, con altri argomenti molto più persuasivi: «Così, sai, se mi sbrigo adesso, poi mi concentro sul pianoforte, se mi sbrigo col latino, poi studio meglio la matematica», e così via. Ogni tanto poi in cucina arrivavano anche gli altri figli con richieste d'aiuto e mi sembrava di diventare una specie di mulino a vento. Però quel figlio non solo insisteva per i compiti, insisteva per tutto. Se volevo ottenere una certa tuta da ginnastica, come quella della nazionale, mi diceva che se la poteva procurare lui da un amico, di un altro amico che abitava nel palazzo di un certo cugino, di un amico di un campione che giocava in nazionale, e insisteva finché un giorno non arrivava tutto bello vestito come un giocatore della nazionale. Se voleva riuscire a fare tennis, risparmiava e si comprava la racchetta. Se voleva fare pallanuoto, a costo di tornare a casa con l'ultimo autobus della sera, riusciva ad entrare nella squadra. Era diventato lo scherzo della famiglia e i fratelli lo chiamavano fratello Perseveranza. E la qualità gli è rimasta. Ultimamente ho pensato parecchio alla perseveranza, che è una delle virtù cristiane che la Bibbia nomina e che è molto importante, perché ti aiuta ad avanzare sia che piova o tiri vento, sia nella ricchezza, nella miseria, nella salute, la malattia, e ti aiuta a guardare avanti senza distrarti, sapendo di essere sulla strada giusta. È un segreto che ti fa riuscire anche nella vita cristiana. Attraverso gli anni, nel seguire, nel cercare di aiutare delle persone a seguire il Vangelo e a fare quello che il Signore vuole, ho visto che chi va avanti e tiene nelle difficoltà della vita non è tanto chi ha un entusiasmo travolgente, neppure chi è particolarmente geniale o dotato, ottimista o simpatico. Chi regge e chi si prende l'abitudine di leggere ogni giorno la parola di Dio, di assimilarla, di pregare regolarmente e di ubbidire a quello che capisce e continua a farlo ogni giorno disciplinatamente. È vero, sembra poco romantico, ma è la sola cosa che funziona.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Proverbi capitolo 3, versetti da 13 a 15. Beato l'uomo che ha trovato la saggezza, l'uomo che ottiene l'intelligenza, poiché il guadagno che essa procura è migliore di quello dell'argento, il profitto che se ne trae vale più dell'oro fino, essa è più pregevole delle perle. Il titolo del messaggio di oggi è Pietre preziose. A volte una tempesta o un terremoto, in senso figurato, possono essere necessari nella nostra vita per aprirci gli occhi sulle cose che contano. Durante l'estate del 1831, un tornado sradicò un albero gigantesco negli Urali. La mattina seguente trovarono sotto le sue radici delle magnifiche pietre verdi. Era venuto alla luce un nuovo giacimento di smeraldi. Dopo un vasto smottamento di terreno sul versante indiano dell'Himalaya, al tramonto brillavano piccole pietre azzurre. Erano gli zaffiri del Kashmir. Forse c'è stata una tempesta nella tua vita o un violento terremoto e tu ti chiedi: «Oh Dio, perché mi capita questo?» Può trattarsi di una malattia, di un lutto, di una delusione o di un grande dispiacere e sei tentato a ribellarti. Eppure questo può farti scoprire il più grande tesoro che esiste. Dio vuole aprire gli occhi di ognuno di noi sulla necessità di avere un rapporto con Lui. Conoscerlo come nostro Padre per mezzo della fede in Gesù Cristo è conoscere le ricchezze della Sua grazia, riferendosi alle parole di Efesini capitolo 3 versetto 7. È penetrare in un dominio spirituale di incomparabile bellezza. Affidargli la nostra vita è la più grande felicità di cui possiamo godere.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel libro dell'Apocalisse, capitolo 1. Rivelazione di Gesù Cristo. La parola in greco apocalypsis significa letteralmente svelamento. Così già nella primissima frase è detto ciò di cui parla tutto il libro. Svelare Gesù Cristo. Sollevare il velo su di Lui. Da bambino ho vissuto a Ventura e sono andato alla scuola elementare di Ventura. Suonavo nell'orchestra della scuola. E davanti alla City Hall avevano fatto fare ad uno scultore una scultura di padre Quanopero Sierra, che aveva fondato la missione lì a Ventura. Così è arrivato il giorno in cui dovevano togliere il velo alla statua, e tra le altre attrazioni c'era anche la nostra orchestra che suonava. E così ero seduto lì nella sezione dei violini, e il sindaco ha fatto il suo discorso, e i supervisori della contea hanno fatto il loro discorso, eccetera. E il sacerdote cattolico ha fatto il suo discorso. E alla fine c'era una gru, e in cima al telo che copriva questa grande statua c'era un anello. Così hanno iniziato a sollevare il telo, e finalmente abbiamo potuto vedere quello che c'era sotto il telo, la statua di padre Quanopero Sierra. È stato lo svelamento, è stato l'apocalipsis, lo svelamento di questa statua. E noi abbiamo potuto vedere finalmente quello che c'era dietro al velo. Ora c'è un'idea sbagliata, molto comune, riguardo al libro dell'Apocalisse. E un sacco di persone dicono, beh, non leggo mai il libro dell'Apocalisse. È un libro sigillato. È esattamente l'opposto. Non è un libro sigillato, ma uno svelamento. È un togliere il velo. È un togliere i sigilli. È qualcosa che ti permette di vedere ciò che riserva il futuro relativamente a Gesù Cristo. Così è la rivelazione o lo svelamento di Gesù Cristo riguardo al futuro, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere in breve e che egli fece conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. Quindi per gran parte del libro dell'Apocalisse ci sarà l'angelo che parla con Giovanni e che gli rivela le cose che gli sono state rivelate da Gesù Cristo. Quindi lui manda questa rivelazione per mezzo dell'angelo a Giovanni. E ci sono volte in cui l'angelo appare a Giovanni, ci sono volte in cui Giovanni vede direttamente il Signore, ci sono volte in cui l'anziano spiega a Giovanni degli aspetti di questa rivelazione. Ma principalmente è la rivelazione di Gesù Cristo datagli da Dio per mostrarla ai suoi servi, ed è stata mandata a Giovanni da questo angelo, questo messaggero, il quale ha testimoniato la parola di Dio. E questa naturalmente è la dichiarazione fatta da Giovanni nel Vangelo e nelle sue epistole, di sé come uno che riporta dei fatti, uno che riporta le cose che ha visto e che ha udito. E il suo compito è semplicemente quello di riportare queste cose e di testimoniare di queste cose. E dice, sappiamo che la nostra testimonianza è vera. Il quale ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo e tutte le cose che ha visto. Ora la maggior parte di questa rivelazione è pervenuta a Giovanni per mezzo di visioni. E una visione in realtà è una veduta del regno dello Spirito. Ora c'è un regno dello Spirito. Non possiamo vederlo con i nostri occhi naturali, ma Dio può aprire i nostri occhi al regno dello Spirito. E l'opportunità di poter vedere il regno dello Spirito è chiamata visione. Ora il regno dello Spirito è il regno eterno. Quindi in una visione puoi vedere spiritualmente cose sia del passato che del presente che del futuro, perché il regno dello Spirito è un regno senza tempo. Così Giovanni, poco più avanti, ci dirà che è stato nello Spirito nel giorno del Signore, cioè ha visto le cose che accadranno nel futuro, ha visto cose che non hanno ancora avuto luogo, il tempo non le ha ancora raggiunte. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. Quindi per me è un libro facile in cui immergersi, perché so che sarete benedetti, anche se potrei non dire nulla di particolare, perché leggeremo le parole di questa profezia e ascolteremo le parole di questa profezia, e quindi c'è incorporata una promessa di benedizione per voi. Non potete sfuggire, è stata promessa qui a voi dal Signore, a quelli che leggono e a quelli che ascoltano. Quindi io sarò benedetto, e se voi seguite nella lettura, anche voi sarete benedetti, e sarete benedetti nell'ascoltare. Ma non solo coloro che ascoltano, anche coloro che serbano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. C'è sempre stato nella Chiesa questo senso di urgenza e di immediatezza relativamente al ritorno di Gesù Cristo. In breve, ci viene detto nel versetto 1. Qui nel versetto 3 il tempo è vicino, e in un certo senso questo è perennemente vero. Il tempo è sempre breve per ciascuno di noi. Non sappiamo quanto tempo abbiamo. Se viviamo fino a 100 anni, il tempo è breve, molto breve, specialmente se paragonato all'eternità. Così ora i saluti di Giovanni, a partire dal versetto 4. Giovanni alle 7 chiese che sono nell'Asia. Sappiamo che 7 è un numero che viene usato simbolicamente nella scrittura molto spesso, ed è il numero della completezza. È chiamato il numero della perfezione, ma il termine perfezione in greco ha un uso diverso dal nostro uso di perfezione. Per noi è qualcosa che non ha difetti. L'idea in greco è letteralmente appieno maturo o completo. Così troviamo che ci sono molte cose che hanno un 7 come completamento. Per esempio, ci sono 7 giorni nella settimana. Così abbiamo una settimana completa, 7 giorni. 7 note nella scala. E poi si inizia da capo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. E inizi di nuovo do, re, mi. Così il 7 completa la scala. Le 7 chiese. C'erano più chiese di queste qui in Asia. C'erano delle chiese molto importanti in Asia. Ad esempio la chiesa della Galazia, sempre fondata da Paolo. La chiesa di Colosse, a cui scrive Paolo, che non era tanto lontana dalla chiesa di Efeso. Quindi perché 7 chiese? È per darti il quadro completo della Chiesa. Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai 7 spiriti che sono davanti al suo trono. La prima naturalmente è una descrizione di Dio, da colui che è, che era e che ha da venire. E questo è un modo per descrivere l'eterna natura di Dio. Egli è, era e ha da venire, ma è tutto questo nello stesso tempo. Non c'è passato e futuro per Dio, è tutto ora, perché egli dimora nell'eternità. Io sono colui che sono. Solo Dio può dichiarare questo, perché è nell'eternità. Io sono. Io potrei dire questo, ma poi io ero, perché ho detto io sono un attimo fa. Ma Dio dimora nell'eternità. Io sono colui che sono, colui che è eternamente presente. Così nel descrivere l'eterno carattere di Dio, egli è, era e ha da venire, tutto nello stesso tempo. I 7 spiriti che sono davanti al suo trono, di nuovo la completezza dell'opera dello Spirito Santo. 7 di nuovo è il numero che simboleggia la completezza. E da Gesù Cristo. Ora quando arriva a Gesù Cristo ha un bel po' di cose da dire. Il testimone fedele. La parola testimone in greco è martis, ed è la parola da cui deriva la nostra parola martire, che è venuta a significare nel tempo uno che muore per la sua fede. Ma in origine l'idea era quella di uno che ha una fede così forte che morirebbe per essa. Così Gesù è il testimone fedele. Che significa? Egli è il testimone fedele di ciò che è Dio. Vuoi sapere com'è Dio? Puoi guardare Gesù Cristo e sapere esattamente com'è Dio. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. Tanto che quando Filippo gli ha detto: Signore, mostraci il Padre e ci basta, lui ha detto: da tanto tempo sono con

completa in me, io risponderò come risponde lui, amerò come ama lui, perdonerò come perdonava lui. Io sarò il suo rappresentante, sarò il suo testimone vero e fedele, testimone di ciò che lui è, così come lui è il testimone vero e fedele di ciò che è Dio. E così da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti, cioè il primo di questa intera speranza che abbiamo, della vita eterna per mezzo di lui. È il principe dei re della terra, re dei re, signore dei signori, proclameremo tra qualche settimana, nel capitolo 19. A lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue, la redenzione che abbiamo per mezzo di Gesù Cristo. Oltre tutto questo, egli ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. A lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Così questa è l'opera di Gesù Cristo. Egli è il testimone fedele, egli è il primogenito dai morti, egli è il principe dei re della terra, ma vi ha amato e vi ha riscattato con il suo sangue, in modo da fare di voi un regno di sacerdoti per Dio, in modo da ricevere per sé la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Ecco, egli viene con le nuvole, probabilmente un riferimento alla Chiesa che tornerà con lui. Nel capitolo 11 del libro di Ebrei ci parla di tutti questi santi dell'Antico Testamento che per fede hanno lasciato la loro impronta nel mondo. E poi nel capitolo 12 inizia con anche noi, dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, una moltitudine di persone. Ecco, egli viene con le nuvole, la moltitudine di persone che ritorneranno con lui, la Chiesa. Quando Cristo, la nostra vita, apparirà, allora anche noi appariremo con lui in gloria. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Contrariamente a quello che dicono i testimoni di Geova, che è venuto privatamente nel 1914, in una stanza segreta, e solo quelli che hanno gli occhi spirituali hanno potuto vederlo, e ora governa sul mondo, nell'era del regno, e da questa stanza segreta, Satana è legato, giù nell'abisso. Beh, hanno lasciato la catena troppo lunga, perché ha ancora molta libertà di crearmi problemi. Ogni occhio lo vedrà, anche quelli che l'hanno trafitto, alla seconda venuta. Gesù era con i discepoli lì sul Monte degli Ulivi, quando poi è asceso in cielo, e una nuvola l'ha accolto e l'ha sottratto ai loro occhi. E mentre stavano lì in piedi, vennero due uomini in bianche vesti e dissero: «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Ogni occhio lo vedrà. Lui tornerà e sarà una venuta pubblica. Gesù tornerà in carne per stabilire il regno di Dio sulla terra. Ogni occhio lo vedrà, anche quelli che l'hanno trafitto». C'è una profezia nel Salmo 22 riguardante Gesù Cristo e dice: «Gli hanno forato le mani e i piedi, quelli che l'hanno trafitto lo vedranno». In Zaccaria, un'altra profezia riguardante Gesù Cristo: «Ed essi guarderanno a colui che hanno trafitto». E sempre in Zaccaria, in quel giorno gli diranno: «Cosa sono queste ferite nelle tue mani?» Guarderanno a colui che hanno trafitto. E tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Amen. Il riconoscimento finale che Gesù è veramente il Messia tanto desiderato, che la nazione di Israele ha aspettato e cercato. Questo riconoscimento verrà, ma solo dopo che si sarà adempiuta la profezia di Geremia e Giacobbe sarà passato per un tempo di grande dolore. Ma guarderanno a colui che hanno trafitto. Ora Gesù si rivolge direttamente a Giovanni e dice: «Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente». Ora, se sia Gesù a dire questo o Dio, è indifferente. Gesù tra un attimo si rivolgerà a Giovanni nel versetto 11 dicendo: «Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo,
e ciò che tu

0: vedi, scrivilo in un libro. Ora, se Dio dice di sé, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, e Gesù dice, io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. Sapete, ho studiato geometria, tornando ai giorni antichi, e c'era qualcosa intorno ad angoli uguali e lati uguali, sapete, no, fanno un triangolo isoscele, o qualcosa del genere. E se gli angoli sono uguali, e i lati sono uguali. Ora, se Dio dice, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, e Gesù dice, io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, allora questo li rende uguali. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. E la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi. L'alfa e l'omega, il principio e la fine. Ora Giovanni parla un po' del contesto in cui riceve la visione. Io Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Gesù Cristo, ero nell'isola chiamata Patmos, a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Ora a questo punto tutti gli altri apostoli erano stati martirizzati, erano stati tutti messi a morte dal governo romano. Giovanni è l'unico rimasto dei primi apostoli. Ha più di 90 anni. Si stima che questo libro sia stato scritto nel 96 d.C. E si stima che Giovanni fosse più o meno della stessa età di Gesù. Quindi Giovanni è probabilmente vicino a 96 anni quando scrive questo libro. Si trova su una piccola isola rocciosa nel Mediterraneo, un po' a largo dell'area di Efeso. E si trova lì per la parola di Dio e la testimonianza. È in esilio, nell'isola di Patmos. Secondo Eusebio, nel suo libro sulla storia della Chiesa, quando riporta della morte violenta di tutti gli altri discepoli, dice riguardo a Giovanni che avevano provato a bollirlo nell'olio, ma lui era sopravvissuto a questa esperienza di essere bollito nell'olio. Così lo hanno mandato in esilio sull'isola di Patmos. Dio non aveva ancora finito con Giovanni. Dio aveva ancora un'ultima parola per l'uomo. Doveva essere scritto il libro dell'Apocalisse, e Giovanni era la persona più qualificata per scrivere questo libro. Così lì, sull'isola di Patmos, l'anziano Giovanni riceve questa visione del futuro. Mi trovai nello spirito nel giorno del Signore. Ora, ci sono due modi per interpretare questo. Uno è che di domenica lui sia andato in questa sorta di estasi e abbia avuto questa visione. Un'altra possibile traduzione di questo stesso testo in greco potrebbe essere: mi trovai nello spirito al tempo del giorno del Signore. Io personalmente preferisco questa traduzione, perché credo che Giovanni sia stato rapito in spirito come in una sorta di macchina del tempo, se volete, che naturalmente è la transizione dal naturale al regno dello spirito. Questo è quello che intendo per macchina del tempo. Tu che entri nella dimensione senza tempo dell'eternità. Questo è qualcosa che accadrà quando morirai. Tu entrerai nella dimensione senza tempo dell'eternità. Il tempo è solo relativo al nostro pianeta Terra, a causa della sua rotazione sul suo asse e della sua rivoluzione attorno al Sole. Così qui contiamo il tempo, ma il tempo è relativo. Giovanni si è ritrovato in spirito nel tempo del giorno del Signore. E udii dietro a me una forte voce, come di una tromba. Più avanti udrà la voce come di una tromba che lo chiama a salire in cielo. Sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. Lo vedremo la prossima settimana. Che diceva: io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. E ciò che tu vedi, di nuovo lui ha visto queste cose. Era una visione. Scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e alla Odicea. Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi, e cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. È molto interessante per me che nel Nuovo Testamento, con tutti gli scrittori dei Vangeli che hanno scritto della vita di Gesù Cristo, non c'è mai stato alcun tentativo da parte di nessuno di loro di descrivere Gesù in senso fisico. Nessuno di loro ha detto, beh, aveva gli occhi marroni o gli occhi blu, portava la riga in mezzo, aveva la barba. Nessuna descrizione di Gesù Cristo. E così non possiamo avere una reale conoscenza di come fosse Gesù dal punto di vista fisico. L'uomo ha sempre dipinto quadri di come si è immaginato che potesse apparire Gesù. Ma è difficile farsi un'idea di come appare una persona semplicemente ascoltando le parole che ha detto, o persino ascoltando la sua voce. Sapete, è sempre qualcosa di interessante quando viaggio in giro per il paese e vado a questi incontri organizzati dalle radio. Quando andiamo in una zona dove hanno trasmesso le nostre registrazioni per 7 anni e abbiamo la possibilità di incontrare personalmente le persone che ci ascoltano alla radio. E nel momento in cui mi faccio avanti, posso avvertire lo shock delle persone che finalmente vedono la faccia dietro la voce. Poi vengono su e dicono: pensavo che fossi alto e avessi i capelli ricci. E hanno ogni genere di immagine mentale di quello che devi sembrare dalla tua voce. Ed è sorprendente quanto puoi spingerti lontano nella tua immaginazione, in qualche modo ascoltando la voce di una persona. Naturalmente voi più giovani oggi, che siete cresciuti nell'era della televisione, per voi non è stato come è stato per noi quando eravamo ragazzi. Tutto il nostro intrattenimento avveniva per radio, e io avevo un'immagine dell'aspetto della piccola orfanella Annie, o dell'aspetto di Jack Armstrong. In qualche modo ti fai un'immagine mentale di come devono essere, dalle loro voci. E quello che vedete raffigurato come Gesù è solo il frutto dell'immaginazione di qualche uomo. La Bibbia non lo descrive mai dal punto di vista fisico. L'unica vera descrizione che abbiamo di Gesù nel Nuovo Testamento ci viene data qui da Giovanni. E questo è Gesù come lui lo vede nella sua forma glorificata. E lo descrive più o meno come lo descrive Daniele nel libro di Daniele, solo in modo un po' più completo di come lo descrive Daniele. Egli aveva nella sua mano destra 7 stelle e dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli, acuta. Ora la Bibbia dice: la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a 2 tagli. Quindi le sue parole sono come una spada a 2 tagli, perché sono in grado di penetrare fino alla divisione dell'anima e dello spirito, e sono in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E il suo aspetto, o la sua faccia, era come il sole che risplende nella sua forza. È come guardare il sole di mezzogiorno. I suoi piedi sono come bronzo incandescente, i suoi capelli bianchi come la neve, i suoi occhi come una fiamma di fuoco. Che visione! E tiene nella sua mano destra le 7 stelle. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo, io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine, e il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi dell'Hades e della morte. Quando Gesù è morto, è sceso all'inferno. Pietro, nel 2° capitolo del libro degli Atti, nello spiegare alla gente quel particolare fenomeno che stavano osservando nel giorno di Pentecoste, dice: Gesù di Nazaret, uomo che ha dimostrato di essere da Dio per mezzo di opere potenti, prodigi e segni che ha fatto tra di voi, voi che con le vostre mani inique avete crocifisso e ucciso, ma Dio lo ha risuscitato dalla morte, poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Perché la Scrittura ha predetto, profetizzato, nei Salmi: poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Hades e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Quindi Gesù è disceso nell'Hades, ha predicato alle anime che erano in prigione, e quando è asceso ha condotto quei prigionieri dalla loro cattività, perché lui aveva le chiavi dell'Hades e della morte, e ha vinto sull'Hades e sulla morte. Ora ci sono state un sacco di persone che hanno detto di essere andate e venute dalla morte. Houdini spesso ha dichiarato che sarebbe fuggito dalla morte, l'artista della fuga. E per diversi anni hanno lasciato un telefono nella cripta dove si trovava il suo corpo, aspettando che lui chiamasse. Ma alla fine l'hanno staccato. L'artista della fuga non è potuto sfuggire alla morte, ma Gesù l'ha fatto. Ho le chiavi dell'Hades e della morte. E Dio l'ha risuscitato. Non era possibile che fosse da essa trattenuto. La profezia di Isaia concernente Gesù era che lui avrebbe dato la libertà a quelli che erano legati e aperto loro le porte della prigione. E l'ha fatto. A quelli che erano tenuti nella prigione della morte, lui ha aperto le porte e lui ha condotto i prigionieri fuori dalla loro cattività. Ora il comando dato a Giovanni nel verso 19 ci dà la chiave di lettura del libro dell'Apocalisse. E per comprendere questo libro è molto importante che si usi questa chiave di lettura, e cioè il versetto 19 del capitolo 1, perché ci sono tre sezioni del libro dell'Apocalisse. Scrivi dunque le cose che hai visto al passato, quindi è questa visione che lui ha scritto di Gesù Cristo, che ha visto nel capitolo 1. Secondo, le cose che sono, cioè le cose che appartengono al presente. E terzo, quelle che stanno per accadere dopo queste. Le parole dopo queste sono la traduzione delle parole in greco metatauta, che significa letteralmente dopo queste cose. Quindi qui c'è Giovanni che scrive quello che ha visto, poi scriverà nei capitoli 2 e 3 le cose che sono durante questa presente epoca, le cose della Chiesa. E poi a partire dal capitolo 4 scriverà delle cose che accadranno dopo le cose della Chiesa, quello che avverrà dopo queste cose. Quindi è importante, è significativo, è importante che osserviate questo. Infatti il capitolo 4 inizia con le parole in greco metatauta. Dopo queste cose, io vidi ed ecco una porta aperta in cielo, e la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba, disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. Di nuovo la ripetizione delle parole in greco metatauta, dopo queste cose. E quindi nel capitolo 4 si entra nella terza sezione del libro e si tratta degli aspetti futuri del libro. Ora stiamo vivendo nell'era dei capitoli 2 e 3, le cose che sono. La Chiesa continua ad esistere, la testimonianza della Chiesa e la testimonianza di Gesù riguardo alla sua Chiesa, cosa più importante. Così le tre sezioni del libro. È importante che afferriate questo, perché se non lo fate avrete una visione sempre confusa e alterata del futuro. Vedrete la Chiesa in mezzo alla tribolazione, e i 144.000 cercherete sempre di forzare per farli essere la Chiesa. C'è un grandissimo numero di storture e di concetti esagerati che sono venuti dal libro dell'Apocalisse, perché la gente non ha afferrato questo aspetto chiave in questo primo capitolo. Ora il Signore spiega un po' a Giovanni della visione che ha avuto. Vi ricordate, lui si è rigirato e ha visto Gesù camminare in mezzo ai sette candelabri d'oro. Il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra è quello dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli o i messaggeri delle sette chiese. La parola angelos in greco significa letteralmente messaggero. È usata generalmente per indicare un messaggero celeste, ma qualche volta viene usata anche per i messaggeri terreni. E chiunque porta un messaggio potrebbe essere un angelos, un messaggero. La parola con l'uso è giunta a significare un messaggero divino, un essere celeste. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. Quindi le sette chiese sono la Chiesa al completo e quelli che ministrano alla Chiesa. Ora è sempre molto confortante per me, è sempre qualcosa di molto entusiasmante osservare qual è il posto delle sette stelle. Esse sono tenute nella sua mano destra. E quanto è meraviglioso e confortante rendersi conto che come messaggero alla Chiesa la tua vita è tenuta nella mano destra del Signore. Non conosco niente di più entusiasmante di questo, niente di più confortante di questo. Un'altra cosa che è estremamente entusiasmante è dove si trova Gesù. Lui cammina in mezzo alla Chiesa, o in mezzo alle chiese, i sette candelabri, o le sette chiese. Quindi Gesù cammina in mezzo alla sua Chiesa. Vi ricordate, nei Vangeli Gesù dice: dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La promessa della sua presenza con i suoi. Quindi Gesù è qui con noi stasera. Ha promesso che sarebbe stato con il suo popolo dovunque si sarebbe riunito nel suo nome. Ed è sempre meraviglioso e confortante rendersi conto della presenza di Gesù. Ora lui, per un certo tempo, ha cercato di fare in modo che i suoi discepoli si abituassero all'idea che lui è lì, anche se non lo vedi. Così dopo la sua risurrezione compariva e poi scompariva. E improvvisamente era con loro, in mezzo a loro, e poi spariva. I due discepoli che camminavano sulla via di Emmaus. All'improvviso Gesù è sulla via che cammina con loro. Quando arrivano ad Emmaus, lui fa come per andarsene, e loro dicono: ormai si è fatto tardi, vieni e mangia con noi. E quando ha spezzato il pane, i loro occhi si sono aperti e hanno capito che era Gesù. Probabilmente hanno visto i segni nelle sue mani. Poi Gesù è scomparso e loro hanno detto: mamma mia, era il Signore. E sono corsi indietro e hanno rifatto tutta la strada fino a Gerusalemme per raccontarlo ai discepoli. Ehi, abbiamo visto il Signore risorto. E loro: sì, è apparso a Pietro e a Maria e a un sacco di loro. Tommaso disse: ah, non la bevo. Non crederò finché io stesso non metterò il dito proprio lì nella sua mano. Voglio prendere la mia mano e poggiarla proprio lì sul suo costato. Ho bisogno di prove più che delle vostre storie. Così i discepoli erano riuniti e c'era anche Tommaso. E all'improvviso appare Gesù e dice: ehi Tommaso, fa pure, metti qui il dito, toccami, guarda se non sono proprio io. E aspetta un attimo. Come sapeva che Tommaso aveva detto proprio questo? Deve essere stato lì quando Tommaso ha espresso i suoi dubbi. Vedete, Tommaso non poteva vederlo, ma lui voleva che i suoi discepoli si abituassero al fatto che lui è lì anche se non lo vedi. Questo faceva parte dell'addestramento. L'apostolo Paolo, dopo 14 giorni e 14 notti su di un mare in tempesta, quando tutte le speranze di sopravvivere erano perdute, la mattina del 14° giorno Paolo si alza e dice: ehi, state di buon cuore, uomini. Tutti hanno il mal di mare, sono depressi e pensano che stanno per morire. E lui dice: state di buon cuore. Dice: questa notte il Signore è venuto da me. Il Signore era stato con lui per tutto il tempo. Il Signore è con noi stasera. La presenza del Signore è con noi. Lui dice: dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ora spesso vorremmo essere stati lì vicino al mare di Galilea, quasi 2000 anni fa, o essere stati a Capernaum, o a Betsaida, o in una di quelle città che ha visitato Gesù. Vorremmo averlo potuto vedere. Quanto sarebbe stato emozionante poter vivere a quei tempi e poterlo seguire lungo il mare ascoltando mentre insegnava. Oh, so che se solo fossi stato lì, se solo avessi potuto vederlo, so che lui sarebbe venuto verso di me, mi avrebbe toccato, avrebbe potuto guarirmi o aiutarmi. Se solo avessi potuto vederlo in questo modo, sono sicuro che mi avrebbe potuto aiutare. Come Marta, che quando Gesù finalmente si presenta, dopo 4 giorni dalla morte di suo fratello, dice: Signore, se solo fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Se solo fossi stato qui, se solo avessi potuto vederlo, sono sicuro che avrebbe potuto fare qualcosa. Ehi, lui è qui per toccarti stasera, è qui per rispondere ai tuoi bisogni stasera. E ogni volta che la Chiesa si riunisce nel suo nome, lui ha promesso che la sua presenza sarebbe stata lì con loro, e lui è sempre lì per rispondere ai bisogni delle persone. Questo è lo scopo del suo essere qui stasera, toccarti e rispondere ai bisogni della tua vita. Ha detto: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ora arriviamo ai messaggi di Gesù a queste chiese. Ci sono degli aspetti ricorrenti in questi messaggi. Prima di tutto i messaggi a ciascuna delle chiese iniziano tutti con Gesù che si rivolge alla chiesa a cui sta scrivendo, chiamandola per nome. Poi segue una descrizione di se stesso, e questa descrizione generalmente è presa da qui, da questo primo capitolo, e la descrizione di se stesso è correlata a quello che dice nel corpo del messaggio. Quindi è Gesù che si fa tutto a tutti, qualunque sia il tipo di bisogno che tu possa avere. Lui diviene tutte le cose per tutti gli uomini, così come il nome di Dio, Yahweh o Jehovah, o comunque si pronunci. Il concetto è quello di colui che diventa. Io sono colui che diventa, perché Dio rivela se stesso come colui che diventa tutto ciò di cui puoi avere bisogno. Così questo nome, Yahweh, è usato congiuntamente ad altre parole, così abbiamo Jehovah Rofè, il Signore che ci guarisce. Se hai bisogno di guarigione, lui diventa colui che ti guarisce. Lui diventa colui che provvede, Jehovah Jireh. Diventa la tua giustizia, Jehovah Tzidkenu. Diventa il tuo salvatore, Yoshua o Jehovah Shua, qualunque possa essere il tuo bisogno. Così Gesù, nel descrivere se stesso, scrivendo alle chiese, di nuovo si adatta a quello di cui tu puoi avere bisogno. Lui diviene tutto quello di cui puoi avere bisogno, così la descrizione di se stesso. Poi in ciascuna delle chiese c'è il riconoscimento: so quello che state passando, conosco la vostra condizione, so quello che sta succedendo. A cinque delle chiese c'è un invito al pentimento. Ora ricordatevi che la Chiesa ha meno di 100 anni. Sentiamo spesso citare i padri della Chiesa questo e i padri della Chiesa quello. Beh, secondo Gesù, i padri della Chiesa si sono corrotti abbastanza presto. I sistemi corrotti hanno iniziato ad invadere la Chiesa molto presto, come vedremo quando arriveremo alle chiese di Pergamo e Tiatira. Questi sistemi corrotti si sono introdotti all'interno della Chiesa già prima della fine del primo secolo. Così avete alcuni rinomati padri della Chiesa delle origini che espongono il battesimo degli infanti e alcune delle altre cose che sono state prese in prestito dai pagani. C'è anche uno sviluppo primitivo del clero. Inizia prima della morte di Giovanni, a Tiatiri e Pergamo. Quindi in realtà non si può guardare indietro alla storia della Chiesa per trovare il modello di Chiesa. Bisogna guardare indietro al libro degli Atti per vedere il vero modello stabilito da Dio. E il vero modello è quello di una grande semplicità. Le persone erano condotte alla fede in Gesù Cristo e ad una relazione viva con Lui. Nessuna fantastica organizzazione, nessuna grande struttura, nessuna scuola biblica, solo una semplice fede e fiducia nel Signore, condivisa da persona a persona e da amico ad amico. In ciascuna delle chiese c'è un gruppo di persone che stanno vincendo, che stanno camminando bene e vengono riconosciute dal Signore, e ci sono delle promesse speciali per quelli che vincono. E ce ne sono in ogni chiesa. Quindi, indipendentemente da quanto possa diventare corrotto il sistema ecclesiastico, il Signore ha sempre i suoi veri testimoni all'interno della Chiesa. E in ciascuna delle chiese c'è quel richiamo di Gesù a porre attenzione: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Così per 7 volte ci verrà comandato dal Signore di ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quindi, mentre entriamo in questo eccezionale e solenne territorio dei messaggi di Gesù, abbiamo le epistole di Paolo alla Chiesa, qui abbiamo le epistole di Gesù alla Chiesa. Possa Dio, per il suo Spirito Santo, darci orecchie per udire ciò che sta cercando di dire alla Chiesa, perché ci sta per dire che coloro che ama li castiga e li flagella. Non cerchiamo di difendere noi stessi o di giustificare le nostre posizioni, ma siamo aperti per ascoltare ciò che lo Spirito ci dirà, a noi, la sua Chiesa.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

benvenuti, cari ascoltatori, all'odierna trasmissione riservata allo studio biblico. Oggi iniziamo leggendo dal libro dell'Esodo, capitolo 16, versetto 4. L'Eterno disse a Mosè: «Ecco, io vi farò piovere del pane dal cielo, e il popolo uscirà e ne raccoglierà giorno per giorno quanto ne avrà bisogno per quella giornata, in modo che io lo metta alla prova per vedere se camminerà o meno secondo la mia legge». Mosè e Aaron dissero in pratica al popolo: «Perché mormorate contro di noi? Noi siamo soltanto degli esseri umani e quindi non possiamo fare niente. Dio però ha ascoltato le vostre lamentele e vi mostrerà la sua gloria». Notate, amici, a questo proposito che ogni volta che gli israeliti mormorarono apparve in qualche modo la gloria di Dio. Ciò ci dice, tra l'altro, che a Dio non piacciono i cristiani che si lamentano continuamente, che vedono peccati e difetti ovunque e criticano tutti. Poi Mosè disse: «Vedrete la gloria dell'Eterno quando stasera egli vi darà della carne da mangiare e domattina del pane a sazietà, giacché l'Eterno ha udito le vostre mormorazioni che proferite contro di lui. Quanto a noi, che cosa siamo? Le vostre mormorazioni non sono contro di noi, ma contro l'Eterno». Così è scritto in Esodo capitolo 16, versetto 8. E qui, partendo da questo versetto, mi sento di fare alcune osservazioni. Dovremmo prima di tutto stare molto attenti se cominciamo a mormorare su quello che ci avviene. Per esempio, brontolate forse perché il pastore non è tanto gentile con voi quanto dovrebbe esserlo, o forse perché non vi ha stretto la mano domenica scorsa, o perché è un po' di tempo che non viene a visitarvi? Ma state veramente mormorando contro di lui? Non nutrite forse del rancore contro di lui perché predica la parola di Dio ed è un servo del Signore? Certo, a volte anche i pastori mormorano, e allora dobbiamo stare tutti molto attenti, perché in fondo potremmo trovarci a mormorare contro Dio stesso, e questo Dio non lo sopporta per niente. Leggiamo ora i versetti dal 9 al 13 di questo capitolo 16. Poi Mosè disse ad Aaron: «Di a tutta la raunanza di figli di Israele: avvicinatevi alla presenza dell'Eterno, perché egli ha udito le vostre mormorazioni». E come Aaron parlava a tutta la raunanza dei figli di Israele, questi volsero gli occhi verso il deserto, ed ecco che la gloria dell'Eterno apparve nella nuvola. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo: «Io ho udito le mormorazioni dei figli di Israele. Parla loro dicendo: sull'imbrunire mangerete della carne e domattina sarete saziati di pane e conoscerete che io sono l'Eterno, il Dio vostro». E avvenne verso sera che salirono delle quaglie che ricoprirono il campo, e la mattina c'era uno strato di rugiada tutti intorno al campo.

Dio quindi non diede agli israeliti soltanto la manna, ma anche le quaglie, quindi un pranzo completo, non c'è che dire, è per niente disprezzabile. Anzi, la manna costituì la dieta fondamentale del popolo durante tutto il suo viaggio attraverso il deserto. Ma vediamo un po' cosa avvenne leggendo Esodo capitolo 16, versetto 14 a 16. E quando lo strato di rugiada fu sparito, ecco sulla faccia del deserto una cosa minuta, tonda, minuta come brina sulla terra, e i fioli di Israele, veduta che l'ebbero, dissero l'uno all'altro: che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. E Mosè disse loro: questo è il pane che l'Eterno vi dà da mangiare. Ecco quello che l'Eterno ha comandato. Ne raccolga ognuno quanto gli basta per il suo nutrimento. Un omer a testa, secondo il numero delle vostre persone. Ognuno ne pigli per quelli che sono nella sua tenda. Gli israeliti dovevano raccogliere ogni giorno la manna sufficiente per quel solo giorno e basta. Insomma, non dovevano fare provviste di manna. I figlioli di Israele fecero così, sto leggendo di nuovo nel libro dell'Esodo, e ne raccolsero gli uni più e gli altri meno. Lo misurarono con l'omer, e chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe in sovrappiù, e chi ne aveva raccolto poco non ne ebbe penuria. È scritto questo in Esodo capitolo 16, versetto 17 e 18. Anche gli ingordi, insomma, non ebbero altro che la razione che spettava loro, come tutti gli altri. E Mosè disse loro: nessuno ne conservi fino a domattina. Ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne conservarono fino all'indomani. E quello divenne pieno di vermi e mandò fetore, e Mosè si adirò contro costoro. Così lo raccoglievano tutte le mattine, ciascuno nella misura che bastava al suo nutrimento. E quando il sole si faceva caldo, quello che rimaneva si scioglieva. Questo è scritto in Esodo capitolo 16, versetto 19 a 21. Ciascuno doveva raccogliere un po' di panna ogni giorno. Era una responsabilità personale. Ora, indubbiamente, la manna ci parla in modo simbolico del Signore Gesù quale pane della vita. È lo stesso Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, che ce lo dice in questi termini. È Gesù stesso che parla. Infatti, è scritto: Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. E dopo queste parole di Gesù, continuiamo la lettura dell'Esodo, capitolo 16, versetto 22 a 24. Il sesto giorno raccolsero di quel pane il doppio, due omer per ciascuno. E tutti i capi della radunanza lo vennero a dire a Mosè, ed egli disse loro: questo è quello che ha detto l'Eterno. Domani è un giorno solenne, di riposo, un sabato sacro all'Eterno Iddio. Fate cuocere oggi quel che avete da cuocere e fate bollire quel che avete da bollire, e tutto quello che vi avanza riponetelo e conservatelo fino a domani. Essi dunque lo misero da parte fino all'indomani, come Mosè aveva ordinato, e quello non diede né cattivo odore e non divenne pieno di vermi. Dio avrebbe fornito la manna agli israeliti ogni giorno. Il venerdì però ne dovevano raccogliere anche per il sabato, in cui non avrebbero dovuto fare nessun lavoro. La manna dunque è anche simbolo di Gesù Cristo in quanto pane della vita, che venne giù dal cielo per dare la sua vita per tutti noi. Spiritualmente parlando, Gesù è il pane che dà vita e ci nutre giorno dopo giorno.

Ma la manna fu un vero cibo per gli israeliti. E a questo proposito c'è un particolare molto interessante. Come vedremo nel libro di Numeri, si legge che durante i 40 anni in cui gli israeliti peregrinarono nel deserto, i loro piedi non si gonfiarono. Ora, gli studiosi ci dicono che in Oriente una delle ragioni per cui si gonfiano i piedi è la dieta sbagliata. La manna, quindi, conteneva invece tutte le vitamine necessarie per evitare il gonfiore dei piedi. In altre parole, la manna venne incontro a tutte le loro necessità. E Mosè disse, qui leggo ancora nel libro dell'Esodo, «Mangiatela oggi, perché oggi è il sabato sacro all'Eterno. Oggi non ne troverete per i campi. Raccoglietene durante 6 giorni, ma il 7° giorno è il sabato. In quel giorno non ce ne sarà per i campi». È scritto così in Esodo capitolo 16, versetto 25 e 26. Notate dunque che l'osservanza del sabato fu imposta da Dio agli israeliti prima della promulgazione ufficiale della legge mosaica. E la casa di Israele chiamò quel pane manna. Esso era simile al seme di coriandolo, era bianco e aveva il gusto di una schiacciata fatta col miele, così è scritto in Esodo capitolo 16, versetto 31. Come possiamo descrivere la manna? Beh, non è affatto facile. Come abbiamo detto, era un cibo completo, era saporita. Anzi, credo che addirittura prendesse il gusto voluto da chi la mangiava. Eppure, il popolo che, ricordiamocelo, non era composto solo da ebrei, il popolo cominciò a brontolare. Anzi, c'è un episodio narrato nel libro di Numeri, al capitolo 11, versetto 4 e 5, che ci aiuta a comprendere la natura della manna. La cozzaglia di gente, raccogliticcia che era tra il popolo, fu presa da concupiscenza e anche i figlioli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire «Chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto e li mangiavamo gratuitamente, ci ricordiamo dei cocomeri, dei poponi, dei porri, delle cipolle, degli agli». Notate che questa gente non si riferisce a veri cibi, ma soprattutto a condimenti, al massimo a dei pesci e a qualche frutto. E questi condimenti possono essere il simbolo di ciò che piace al mondo, ingredienti che però non soddisfano veramente, roba insomma senza sostanza. In particolare, in Numeri capitolo 11, versetto 6, si legge «Ed ora l'anima nostra è inaridita, non c'è più nulla, gli occhi nostri non vedono altro che questa manna». Insomma, si lamentano perché non c'è altro da mangiare che la manna. E su questa lamentela davvero triste di questo popolo, che ricordiamolo, era guidato e assistito da Dio, concludiamo la trasmissione odierna. Perciò, amici, a risentirci, a presto.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Durante il regno di Gioiachim, Daniele, i suoi tre amici e altri giovani di stirpe reale erano stati deportati da Nebuchadnezzar in Babilonia, dove non solo erano rimasti fedeli all'Eterno, ma avevano reso in più occasioni una lodevole testimonianza al loro Dio. Nel frattempo il re Gioiachim era morto, senza destare rimpianto alcuno in Giuda. Il suo governo era stato tanto spregevole che il suo cadavere, anziché ricevere le solenni onoranze funebri riservate ai sovrani, era stato trascinato fuori Gerusalemme tra il disprezzo generale e sotterrato come una carcassa d'animale. Gli era succeduto il figlio Gioiachin, chiamato anche Geconia o Conia. Salito al trono, Gioiachin imitò suo padre in tutto e per tutto, e dopo tre soli mesi di regno ricevette la punizione che meritava. Il re Nebuchadnezzar venne a Gerusalemme e deportò in Babilonia il giovane sovrano, sua madre, le sue mogli, i suoi servi, i più valenti guerrieri, i migliori artigiani e operai, tutta la gente selezionata che formava un gruppo di 10.000 persone. In luogo di Gioiachin, Nebuchadnezzar mise sul trono suo zio Sedechia, uno dei figli di Giosia. Dopo Gioacaz e Gioiachin, Sedechia fu il terzo tra i figli di Giosia a salire sul trono di Giuda. Geremia aveva continuato e continuava a esercitare il suo ministero di profeta di Dio durante tutto questo triste periodo, che vedeva il regno di Giuda farsi sempre più debole e traballante. Mentre parlava contro il peccato e prediceva la prossima rovina di Gerusalemme, il Signore gli permise di intravedere degli sprazzi di luminosa speranza, facendogli capire che non era proprio tutto finito per il suo popolo. Gli rivelò ad esempio che proprio in quei giudei che avevano subito la deportazione risiedeva l'avvenire della nazione, e lo fece per mezzo di una visione. Geremia vide due ceste piene di fichi. In una i fichi erano belli, invitanti, proprio i migliori che si potessero trovare. Nell'altra erano brutti, di pessimo aspetto e sicuramente immangiabili. Il Signore chiese a Geremia: «Che cosa vedi?» «Vedo dei fichi buoni e dei fichi cattivi», gli rispose Geremia. Allora il Signore gli spiegò che i fichi buoni raffiguravano i deportati in Babilonia, dei quali egli avrebbe avuto cura, proteggendoli e benedicendoli nel paese straniero in cui si trovavano. «E darò loro un cuore per conoscere me che sono l'Eterno. Saranno mio popolo, e io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore». Quanto ai fichi cattivi, essi rappresentavano coloro che erano rimasti in Giuda, sui quali regnava Sedechia coi suoi principi. Dio disse che per loro non vi sarebbe stata che afflizione, sarebbero morti di spada, di fame, di malattia. In seguito Geremia inviò una lettera ai deportati che dimoravano in Babilonia, nella quale li incoraggiava, annunziando loro le cose che il Signore gli aveva comunicate. «Così parla l'Eterno», diceva nel suo scritto, «a tutti i deportati che egli ha fatto condurre in Babilonia: fabbricate delle case e abitatele, piantate dei giardini e mangiatene il frutto. Sposatevi, abbiate figliuole e figliuole, date loro mogli e mariti, moltiplicatevi là dove siete. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti condurre in cattività e pregate l'Eterno per essa, poiché dal bene di essa dipende il vostro bene. Poi, quando saranno compiuti 70 anni, io vi visiterò e manderò ad effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo, poiché io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò, voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, e io mi lascerò trovare da voi, e vi farò tornare dalla vostra cattività, vi raccoglierò da tutte le nazioni nelle quali vi ho dispersi, e vi ricondurrò nel luogo dove vi ho fatti andare in cattività». In tal modo sia Geremia che i deportati furono consolati dalle promesse del Signore, che parlavano di un futuro ritorno nella terra che egli aveva dato loro molti secoli prima.

Il re Nebuchadnezzar sistemò i giudei deportati con Gioiachin nei pressi del fiume Chebar che scorreva nei suoi territori. La sorte dei deportati non è mai felice, anche quando vengono trattati con umanità, e il rimpianto per la patria lontana è sempre vivo. I giudei, raccolti vicino al fiume tra i salici che crescevano rigogliosi sulle sue rive, piangevano e soffrivano di una profonda nostalgia al ricordo della loro amata Gerusalemme. Le meravigliose parole del Salmo 137 ci offrono un quadro vivido della tristezza che pervadeva gli esuli. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e anche piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appese le nostre cetre, poiché là quelli che ci avevano menati in cattività ci chiedevano dei canti, e quelli che ci predavano delle canzoni d'allegrezza dicendo: cantateci delle canzoni di Sion. Come potremmo noi cantare le canzoni dell'Eterno in terra straniera? Se io ti dimentico, o Gerusalemme, dimentichi la mia destra le sue funzioni, resti la mia lingua attaccata al palato, se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia allegrezza. Nel frattempo, il profeta Geremia era rimasto a Gerusalemme, dove regnava Sedechia. Dopo il messaggio scritto mandato da Geremia ai deportati, il Signore suscitò in mezzo a loro un altro grande profeta. Si chiamava Ezechiele, e il Signore gli aveva dato una visione meravigliosa mentre si trovava vicino al fiume Chebar. Durante questa visione, Ezechiele aveva visto il trono del Signore con dei cherubini tutti intorno e aveva potuto contemplare la gloria dell'Eterno tra queste creature angeliche come Isaia l'aveva contemplata tra i serafini molti anni prima. Ezechiele sentì la voce del Signore che lo chiamava ad essere una sentinella presso il suo popolo e gli imponeva la responsabilità gravissima di avvertire gli empi della necessità di abbandonare i loro peccati per volgersi a Dio. Gli fu detto chiaramente che, se si fosse sottratto a questo incarico di richiamare il popolo al ravvedimento mediante le parole che gli venivano da Dio, egli stesso avrebbe dovuto rispondere del loro sangue. Tutti i profeti ebbero delle visioni alle quali venivano collegate importanti spiegazioni di carattere spirituale, ma Ezechiele in particolar modo basava la sua predicazione su questo genere di rivelazioni. Al principio del suo ministero parlò della distruzione di Gerusalemme e in seguito di quella dell'Egitto e della città di Tiro, ma verso la fine si orientò quasi esclusivamente verso un messaggio di pace e misericordia. Le sue profezie non preannunciavano soltanto la restaurazione della nazione in cattività, ma prevedevano, seppure in luce più velata, anche le più alte e ricche benedizioni dell'Evangelo della Grazia, più o meno nella stessa maniera in cui Isaia presenta l'adempimento della misericordia di Dio nella venuta del Salvatore Gesù Cristo. Una volta il Signore trasportò Ezechiele in un'ampia vallata. Nel guardarsi attorno, il profeta si accorse che era tutta disseminata di ossa umane ormai disseccate, come se molto tempo prima vi fosse stata una grande battaglia e quelli ne fossero i resti. Ad un tratto udì la voce di Dio che gli diceva: «Figliuol d'uomo, queste ossa potrebbero riprendere vita?» «O Signore Eterno, tu lo sai», gli rispose Ezechiele. «Profetizza su queste ossa», rispose il Signore, «e di loro: ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. E metterò su voi dei muscoli, farò nascere su voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete, e conoscerete che io sono l'Eterno». Ezechiele fece come il Signore gli aveva ordinato. Mentre profetizzava, sentì rumore e movimento tutto intorno a lui, e le ossa si accostavano le une alle altre, fino a formare degli scheletri completi in ogni loro parte. Poi, mentre guardava stupefatto, li vide ricoprirsi di muscoli, carne e pelle, però rimasero a terra, come corpi senza vita. Allora il Signore gli disse di pronunciare ancora queste parole: «Così parla il Signore l'Eterno: vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano». Ezechiele ubbidì, e improvvisamente lo spirito entrò in essi e li fece ritornare in vita. Quando tutti si rizzarono in piedi, il profeta vide che formavano una vera moltitudine.
Il Signore spiegò a Ezechiele che tutte quelle ossa raffiguravano il popolo di Israele che sembrava finito, perduto, senza speranza, e che invece sarebbe tornato a rivivere, perché l'Eterno gli avrebbe ridato vita.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: dans ce monde qui vit sans Dio se trouve une famille qui n'est pas du monde.
1: In questo mondo che vive senza Dio c'è una famiglia che non è di questo mondo.
0: C'est l'église du Seigneur.
1: È la chiesa del Signore.
0: L'église qu'il a tant aimé et pour laquelle il a donné sa vie.
1: La chiesa che ha tanto amato e per la quale ha dato la sua vita.
0: Cette église qui est née de la mort et de la résurrection du Seigneur.
1: Questa chiesa che è sorta, che è nata dalla morte e dalla risurrezione del Signore.
0: Dans sa prière qu'il fit la nuit où il fut livré, Jésus a identifié cette église à lui-même.
1: Nella preghiera che il Signore ha elevato nella notte che è stato tradito, ha identificato questa chiesa con se stesso.
0: Parlant de tous ceux qui croyaient en lui et qui croiraient en lui par la parole des disciples, il a dit ils ne sont pas du monde. Come moi je ne suis pas du monde.
1: Parlando di coloro che credevano in lui e di coloro che avrebbero creduto in lui, ha detto che non sono del mondo.
0: Et il a montré que nous avions aussi la même mission que lui-même a eu.
1: E ci ha mostrato che anche noi abbiamo la missione che egli stesso ha avuto.
0: Il dit à son père, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés.
1: E dice al padre, come hai mandato me nel mondo, io ho mandato loro.
0: Eh bien, qu'en est-il aujourd'hui de cette église qui est dans le monde mais qui n'est pas du monde?
1: Ebbene, che cosa ne è? Che cosa è diventata questa chiesa che è nel mondo ma non è del mondo?
0: Après 2000 ans de christianisme, 2000 ans d'évangile, le péché aussi pèse sur l'église.
1: Dopo 2000 anni di cristianesimo, dopo 2000 anni di predicazione dell'Evangelo, il peccato pesa sulla chiesa.
0: Christ est mort pour nos péchés.
1: Cristo è morto per i nostri peccati.
0: Mais il est aussi mort au péché.
1: Ma è anche morto al peccato.
0: Pour que non seulement nous soyons pardonnés.
1: Perché non solamente noi siamo perdonati.
0: Mais que nous ne vivions plus dans le péché.
1: Ma perché noi non vivessimo più nel peccato.
0: Et pourtant, si nous regardons un peu ce qui se passe dans l'Église, nous voyons que le péché fleurit dans l'Église.
1: Eppure, se noi ci diamo un'occhiata attorno e vediamo che cosa sta succedendo nella Chiesa, vediamo che il peccato fiorisce nella Chiesa.
0: Et pour vous en donner la preuve, je vous citerai aussi quatre péchés qui ont conduit le Christ à la croix.
1: E per darvene la prova, citerò quattro peccati che hanno condotto Cristo alla croce.
0: Bien sûr, ce sont tous nos péchés qui ont conduit Jésus à la croix.
1: È vero che sono tutti i nostri peccati che hanno condotto il Cristo alla croce.
0: Mais dans l'Évangile, il y a quatre péchés cités comme étant la cause immédiate de la mort de Jésus.
1: Ma nei Vangeli ci sono quattro peccati citati come essendo la causa particolare che hanno condotto a morte il Signore Gesù.
0: Dans le chapitre 15 de Marc, au verset 10, nous avons le premier.
1: Nel capitolo 15 di Marco, al versetto 10, abbiamo il primo peccato segnalato.
0: Quand les Juifs ayant arrêté Jésus le livrent à Pilate.
1: Quando i giudei dopo aver arrestato Gesù lo danno in mano a Pilato.
0: Il est dit que le gouverneur romain savait que les Juifs avaient livré Jésus par envie.
1: Il testo ci dice che il governatore romano sapeva benissimo che gli ebrei i giudei avevano dato gli avevano dato nelle mani il Signore Gesù per invidia.
0: C'était la jalousie.
1: Era la gelosia.
0: La jalousie des hommes religieux.
1: Era la gelosia degli uomini religiosi.
0: Ils ne pouvaient pas supporter quelqu'un qui vivait ce qu'il prêchait.
1: Non potevano sopportare che qualcuno vivesse quello che predicava.
0: La doctrine de Jésus c'était sa vie.
1: Ebbene, la dottrina di Gesù era la sua vita.
0: Et sa vie était sa doctrine.
1: E la sua vita era la sua dottrina.
0: Il n'apportait pas une nouvelle doctrine.
1: Il Signore Gesù non era portatore di una nuova dottrina.
0: Il résumait sa doctrine comme un scribe ou un pharisien.
1: Riassumeva la sua dottrina come uno scriba o un fariseo.
0: Quand on lui demandait quel est le grand commandement de la loi.
1: Quando allo scribo al fariseo si chiedeva qual è il più grande comandamento della legge.
0: Jésus disait tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
1: E il Signore Gesù riassumeva dicendo amerai il Signore il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutti i tuoi pensieri.
0: Et le second lui est semblable.
1: E il secondo comandamento è simile al primo.
0: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
1: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
0: Et quand on demandait à un docteur de la loi de résumer les commandements de Moïse, il disait les mêmes commandements.
1: E quando si poneva la stessa domanda allo scriba o al fariseo di riassumere i comandamenti di Mosè, forniva la stessa risposta.
0: Il n'y avait donc pas contraddiction entre la doctrine de Jésus et la doctrine de Moïse.
1: Quindi fra la dottrina di Gesù e la dottrina di Mosè non c'era contraddizione.
0: Mais le peuple pourtant voyait une différence.
1: Ma il popolo però vedeva una grande differenza.
0: Et il disait que Jésus n'enseignait pas comme les scribes.
1: E il popolo diceva Gesù non insegna come gli scribi.
0: Jésus avait une autorité pour enseigner.
1: Gesù insegnava con autorità.
0: Et quelle était cette autorité?
1: E qual era questa autorità?
0: Il vivait ce qu'il disait.
1: Viveva quel che diceva.
0: Le docteur de la loi pouvait dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu.
1: Il dottore della legge poteva dire amerai il Signore Dio tuo.
0: Mais on ne voyait pas l'amour dans son cœur.
1: Ma nel suo cuore non si vedeva l'amore.
0: Quand Jésus parlait de l'amour pour Dieu.
1: E quando il Signore Gesù invece parlava dell'amore per il Signore,
0: on voyait que tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée était pour son Père.
1: Si vedeva che tutto il suo cuore, tutta l'anima sua, tutti i suoi pensieri erano per il Padre.
0: Quand il parlait de l'amour pour le prochain, on le voyait se donner au prochain.
1: E quando parlava dell'amore per il prossimo, lo si vedeva dare questo amore al prossimo.
0: Et les gens religieux n'ont pas pu supporter une vie réelle.
1: E gli uomini religiosi non hanno potuto sopportare questa vita vera.
0: Ils préféraient vivre dans l'hypocrisie.
1: Preferivano vivere nell'ipocrisia.
0: Et c'est ainsi qu'ils ont livré Jésus par envie.
1: Ed è per questo che hanno tradito Gesù e l'hanno dato in mano del governatore per invidia.
0: Et savez-vous qu'aujourd'hui la jalousie est aussi dans l'église?
1: Sapete che la gelosia oggi è anche nella chiesa?
0: On arrête le mouvement de l'esprit par la jalousie.
1: Per la, a causa della gelosia si mette un freno all'azione dello Spirito Santo.
0: Nous devons nous juger du péché de jalousie.
1: Noi dovremmo giudicare questo peccato di gelosia.
0: C'est un péché qui a conduit le Christ à la mort.
1: È un peccato che ha condotto il Cristo alla morte.
0: Et vous pouvez faire une étude depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous verrez que la jalousie conduit à la mort.
1: E voi potrete studiare dalla Genesi all'Apocalisse e voi vi renderete conto che la gelosia conduce alla morte.
0: Je vous cite simplement l'exemple des frères de Joseph.
1: Vi cito semplicemente il fatto dei fratelli di Giuseppe.
0: Les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph.
1: I fratelli di Giuseppe erano gelosi del loro fratello.
0: Et ils voulurent s'en débarrasser.
1: E allora vollero sbarazzarsene.
0: Oh, que Dieu nous pardonne la jalousie dans l'église.
1: Che il Signore perdoni la gelosia nella chiesa.
0: Est-ce qu'il y a la jalousie dans vos cœurs?
1: Domando, c'è gelosia nel vostro cuore?
0: Nous ne pouvons pas être heureux quand nous sommes jaloux.
1: Noi non possiamo essere felici se siamo gelosi.
0: Nous ne pouvons pas être en santé spirituelle avec la jalousie.
1: Noi non possiamo avere salute spirituale se abbiamo della gelosia.
0: Depuis longtemps je connais ce que la jalousie peut faire.
1: Da tanto tempo so che cosa possa fare, quanto male possa fare la gelosia.
0: Mais il y a une petite charade que ma grand-mère racontait qui m'a souvent consolé.
1: C'è una piccola charada che la mia nonna mi raccontava che mi ha consolato.
0: Elle disait ceci en Suisse.
1: E in Svizzera diceva così.
0: Mon premier est un animal domestique.
1: Dice, il mio primo è un animale domestico.
0: Mon second est un animal féroce.
1: Il mio secondo è un animale feroce.
0: Mon troisième est un outil de charpentier.
1: E il mio terzo è uno strumento del carpentiere.
0: Et mon tout est un vilain défaut prononcé par un suisse allemand.
1: E il mio tutto è un bruttissimo difetto pronunciato da uno svizzero tedesco.
0: Un défaut qui fait mourir.
1: È un difetto che fa morire.
0: Qu'est-ce que c'est?
1: Che cos'è?
0: Un animal domestique.
1: Un animale domestico.
0: C'est un chat.
1: È un gatto.
0: Un animal féroce.
1: Un animale feroce.
0: C'est un loup.
1: È un lupo.
0: L'instrument de charpentier.
1: Lo strumento del carpentiere.
0: C'est une scie.
1: È una sega.
0: È prononcé par un ami suisse allemand.
1: È pronunciato da uno svizzero tedesco.
0: Il dice toujours de la jalousie.
1: Dice, viene sempre fuori gelosia.
0: Souvent, on a de la peine à dire «ja» quand on est suisse-allemand. Alors, on dit «ja».
1: E questo va bene nel dialetto svizzero-tedesco. Non riescono a dire «ja», dicono «sha». Allora viene fuori...
0: Jalousie.
1: Viene fuori jalousia.
0: C'est toujours de la
1: gelosia, gelosia. Sempre la gelosia.
0: N'allons pas plus loin.
1: E non andiamo oltre.
0: E demandons au Seigneur qu'il enlève la racine de jalousie qui est dans mon cœur.
1: E chiediamo al Signore di togliere ogni radice di gelosia che c'è nel nostro cuore.
0: Ne dites pas oh, c'est pas un péché grave.
1: Non dite oh, questo è un peccato grave.
0: Vous êtes jaloux de votre frère, de votre soeur?
1: Voi siete gelosi del vostro fratello o della vostra sorella?
0: De ce qu'il possède?
1: Di quello che possiede?
0: De ce qu'ils sont spirituellement?
1: Di quello che è il vostro fratello o sorella spiritualmente?
0: Réjouissez-vous s'ils sont plus spirituels que
1: Ebbene,
0: vous.
1: Se sono più spirituali di voi, rallegratevene.
0: Et demandez au Seigneur qu'il vous rende semblable.
1: E chiedete al Signore di rendervi simile a loro.
0: Mais ne soyez pas jaloux.
1: Ma non siate gelosi.
0: N'ayez pas ces pensées négatives.
1: Non abbiate questi pensieri negativi.
0: Gesù ha été livré par jalousie.
1: Gesù è stato tradito per gelosia.
0: Et il est mort sur la croix à cause de la jalousie des gens religieux.
1: Ed è morto in croce a motivo della gelosia delle persone religiose.
0: Prenons maintenant le second péché.
1: Prendiamo ora, guardiamo ora il secondo peccato.
0: Toujours dans l'Évangile, au chapitre 14 de Marc.
1: Ancora nell'Evangelo, nel Vangelo di Marco, capitolo 14.
0: Au verset 55.
1: Al versetto 55.
0: Il est dit que l'on fit venir des faux témoins.
1: Dice che fecero venire dei falsi testimoni.
0: Et verset 56. Plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas.
1: Dice poiché molti deponevano il falso contro lui, ma le testimonianze non erano concordi.
0: Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant: nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de la main des hommes, et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas de la main des hommes.
1: Ed alcuni levatisi testimoniarono falsamente contro lui dicendo: noi l'abbiamo udito che diceva, io disfarò questo tempio fatto di mano d'uomo e in tre giorni ne riedificherò un altro che non sarà fatto di mano d'uomo.
0: Ce que je vois aujourd'hui c'est que les faux témoignages sont tolérés dans l'église.
1: E quello che vedo, che ho constato oggi, è che la falsa testimonianza sia tollerata nella chiesa.
0: La calomnie, la médisance.
1: La calunnia, la maldicenza.
0: Nous écoutons ce que l'on raconte de l'un ou de l'autre.
1: E noi ascoltiamo quello che ci viene detto dell'uno o dell'altro.
0: Et nous citons même comme preuve des paroles que l'on aurait entendues.
1: E noi citiamo a prova delle parole che abbiamo udito.
0: Mais on ne les cite pas dans le contexte.
1: Ma citiamo non nel contesto.
0: Et c'est ainsi que l'on veut faire du mal.
1: Ed è in questo modo che noi vogliamo fare del male.
0: Qu'on veut détruire la réputation d'un frère.
1: Che si vuole distruggere la reputazione di un fratello.
0: Et par les faux témoignages, on peut tuer la réputation d'un bien-aimé du Seigneur.
1: E con una falsa testimonianza si può distruggere la reputazione di un nostro caro fratello o sorella.
0: Jésus avait dit qu'il détruisez ce temple et moi je le reconstruirai en trois jours.
1: Stavano dicendo che Gesù aveva detto che se distruggerò questo tempio e lo riedificherò in tre giorni.
0: Mais ce n'était pas du temple de Jérusalem qu'il parlait.
1: Ma il Signore quando diceva queste cose non stava parlando del tempio di Gerusalemme.
0: Il parlait du temple de son corps.
1: Stava parlando del tempio del suo corpo.
0: Jésus n'était pas un révolutionnaire qui allait mettre une bombe au temple de Jérusalem.
1: Gesù non era un rivoluzionario che voleva mettere una bomba nel tempio di Gerusalemme.
0: Mais on fait croire que c'est un révolutionnaire.
1: Ma allora si testimonia falsamente facendolo apparire come un rivoluzionario.
0: Dans toute l'histoire de la Bible, nous voyons que les faux témoignages ont conduit à la mort.
1: Noi vediamo in tutta la storia della Bibbia che le false testimonianze hanno sempre condotto alla morte.
0: Souvenez-vous de Naboth du temps d'Élie au temps de Jézabel.
1: Vi ricordate di Naboth ai tempi di Elia e di Jezabel?
0: Chapitre 18 du premier livre des rois.
1: Al capitolo 18 del primo libro dei re.
0: Non, chapitre 21, pardon.
1: Capitolo 21.
0: Il est dit que au verset 8, Jézabel écrivit des lettres et elle donne cet ordre au verset 9. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres: publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront contre lui.
1: Qui è Jezabel che scrive e dice: bandite un digiuno, fate sedere Naboth in prima fila davanti al popolo e mettetegli a fronte due scellerati, i quali depongono contro di lui dicendo eccetera.
0: Ceux qui apportent un faux témoignage sont appelés des méchants hommes.
1: Quelli che danno una falsa testimonianza qui vengono chiamati degli scellerati, dei cattivi uomini.
0: N'acceptons plus les faux témoignages.
1: Non dobbiamo accettare delle false testimonianze.
0: Quand on vous dit du mal d'un frère,
1: quando qualcuno vi dice del male di un fratello,
0: ne croyez pas nécessairement cela.
1: Non credete necessariamente quello che vi viene detto.
0: Attendez.
1: Aspettate.
0: Priez pour ce frère.
1: Pregate per quel fratello.
0: Et un jour peut-être que la lumière viendra.
1: E forse un giorno vi sarà fatta luce.
0: Mais ne rapportez pas ces bruits.
1: Ma non andate a raccontare quello che avete udito.
0: C'est une semence de mort.
1: Questo è un seme di morte.
0: La jalousie.
1: Gelosia.
0: Les faux témoignages.
1: Falsa testimonianza.
0: Ont conduit Jésus à la croix.
1: Ebbene, questi peccati hanno condotto Gesù Cristo in croce.
0: Et quel a été le troisième péché?
1: Qual è stato il terzo peccato?
0: L'amour de l'argent.
1: L'amore per il denaro.
0: Le péché de Judas.
1: Il peccato di Giuda.
0: Dans Matthieu 26, verset 15.
1: In Matteo 26, versetto 15.
0: Nous voyons Judas qui va vers les principaux sacrificateurs et qui dit: que me donnerez-vous et je vous le livrerai.
1: Noi vediamo Giuda che va dal sacerdote, dal sommo sacerdote, e dice: che cosa mi dai e io ti venderò Gesù.
0: Vous direz: mais nous ne sommes pas Judas.
1: Voi mi risponderete: io non sono Giuda.
0: Mais peut-être que nous aimons l'argent.
1: Ma non siamo Giuda, ma forse amiamo il denaro.
0: L'avarice est un péché dont on ne se juge pas.
1: L'avarizia è un peccato del quale noi non ci giudichiamo.
0: Un vieux prêtre qui avait confessé dans sa vie beaucoup de personnes a pu rendre ce témoignage qu'il n'avait jamais entendu quelqu'un se confesser de son avarice.
1: Un vecchio prete poteva dire alla fine della sua vita che dopo aver confessato tanta gente non ha mai confessato qualcuno che abbia detto della sua avarizia.
0: Et pourtant l'amour de l'argent paralyse la vie d'une église.
1: Eppure l'amore per il denaro paralizza la vita di una chiesa.
0: Et paralyse aussi la vie de certains serviteurs de Dieu.
1: E paralizza anche la vita di alcuni servitori del Signore.
0: Souvenez-vous aussi dans l'Ancien Testament de Balaam.
1: Ricordatevi di Balaam.
0: Pour de l'argent, il était prêt à maudire Israël.
1: Per del denaro era disposto a maledire Israele.
0: On a dit qu'il y avait trois plures de bananes devant les serviteurs de Dieu.
1: Qualcuno ha detto che ci sono tre bucce di banane davanti ai servitori del Signore.
0: Le premier c'était les femmes.
1: Il primo sono le donne.
0: Le second c'était l'argent.
1: Il secondo, la seconda buccia è il denaro.
0: Et le troisième l'orgueil.
1: E la terza buccia è l'orgoglio.
0: Mais on peut dire aussi l'orgueil, l'argent et les femmes.
1: Ma si potrebbe anche invertire l'ordine e dire l'orgoglio, il denaro e le donne.
0: Notre nature ne change pas.
1: La nostra natura non cambia.
0: Et nous devons nous juger de toute tendance que nous avons dans notre cœur.
1: E noi dobbiamo giudicarci per tutte le tendenze che abbiamo nella nostra vita.
0: Judas, quand il a été appelé, il aimait l'argent.
1: Quando Giuda è stato chiamato, era un uomo che amava il denaro.
0: Il ne s'est jamais jugé de cette tendance, de ce péché.
1: Ma non ha mai giudicato in sé questa tendenza, questo peccato.
0: Et un jour son péché l'a trouvé.
1: E un giorno questo peccato lo ha ritrovato.
0: Et ce péché a conduit son maître à la mort.
1: E questo peccato ha condotto il maestro alla morte.
0: Je pourrais vous raconter bien des choses.
1: E potrei raccontarvi molte cose.
0: Une chose qui était extrêmement triste.
1: Una cosa estremamente triste.
0: C'était dans la ville de Zurich en Suisse.
1: E questo è avvenuto a Zurigo in Svizzera.
0: Un pasteur a été appelé au chevet d'un mourant.
1: Un pastore è stato chiamato al capezzale di un morente.
0: C'était un vieillard.
1: Era una persona anziana.
0: Et il y avait au-dessus de son lit un texte biblique.
1: E al capezzale c'era un testo biblico al muro, appeso al muro.
0: Le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché.
1: E era scritto: il sangue di Gesù Cristo mi purifica da ogni peccato.
0: Et cet homme a dit au pasteur: c'est inutile de venir me lire la Bible.
1: E quest'uomo dice al pastore: è inutile che lei mi legga la Bibbia.
0: J'ai ce verset biblique.
1: Dice, io ho questo versetto biblico.
0: Et je veux que l'on mette ce texte dans mon secteur.
1: E dice, io voglio che questo testo venga messo nella mia bara.
0: Je connais toute la vérité.
1: E conosco tutta la verità.
0: Trois jours après, il était mort.
1: Tre giorni dopo questo uomo non c'era più.
0: Et au dernier moment, avant de fermer le cercueil, devant la foule qui était réunie là, on a pensé à sa dernière volonté.
1: E all'ultimo momento, prima di chiudere la bara, qualcuno ha pensato a questa sua ultima volontà.
0: Alors, comme on avait peu de temps, on a pris le cadre, on a essayé de le mettre dans le cercueil.
1: Allora sono andati lì per prendere questo quadro con la scritta per metterlo nella bara.
0: Mais comme le cadre était trop grand,
1: ma il, questo quadro era troppo grande e non entrava nella bara.
0: On a pris un couteau, puis on a dit on veut donner seulement le texte.
1: Allora hanno preso un coltello, hanno tagliato il testo, hanno detto mettiamo solo il versetto.
0: Et quand on a coupé la toile,
1: e quando hanno tagliato la tela,
0: il y avait 60 billets de 1000 francs suisses.
1: Là dietro c'erano 60.000 franchi svizzeri.
0: Sous le texte, le sang de Jésus-Christ.
1: Ed erano nascosti da quel testo che diceva il sangue di Gesù Cristo mi purifica da ogni peccato.
0: E il prenait 60.000 francs pour nourrir les vers.
1: E lui voleva portarsi nella bara quei 60.000 franchi per nutrire i vermi.
0: Mourir dans son péché.
1: Questo significa morire nel proprio peccato.
0: Que Dieu nous parle.
1: Che il Signore parli.
0: Qu'il nous détache de cet argent.
1: Che il Signore ci liberi da questo denaro.
0: De ce mammon d'iniquité.
1: Da questo mammona dell'iniquità.
0: Nous ne pouvons pas servir deux maîtres.
1: Noi non possiamo servire due signori.
0: Je voudrais que le Seigneur parle à nos consciences.
1: E vorrei che il Signore parlasse alle nostre coscienze.
0: Qu'il parle à nos cœurs.
1: Che parlasse ai nostri cuori.
0: Ce que pourrait faire l'Église si l'argent était mis aussi sur l'autel du sacrificio.
1: Quante cose potrebbe fare la Chiesa se il denaro fosse messo sull'altare del sacrificio?
0: Le Seigneur va venir.
1: Il Signore sta per tornare.
0: Est-ce que vous allez prendre votre argent avec vous dans le ciel?
1: Forse porterete con voi il vostro denaro?
0: Alors pour qui servira-t-il cet argent?
1: Ma allora per chi servirà questo denaro?
0: Pour financer l'œuvre de l'Antichrist.
1: Per finanziare l'opera dell'Anticristo.
0: Et ce serait nous qui avons fait ça.
1: E saremmo stati noi a fare questo.
0: Et nous ne pouvons plus rien faire pour l'œuvre de Dieu aujourd'hui.
1: E in seguito non potremo fare nulla per l'opera del Signore oggi.
0: Frères et sœurs, nous avons peu de temps pour nous ressaisir.
1: Fratelli e sorelle, abbiamo poco tempo per riprenderci.
0: Jugeons-nous de notre amour de l'argent.
1: Giudichiamoci per quel che riguarda il nostro amore per il denaro.
0: Pour que tout appartienne au Seigneur.
1: Affinché tutto appartenga all'Eterno.
0: Le Seigneur est fidèle.
1: Il Signore è fedele.
0: Il prendra soin de noi.
1: E il Signore avrà cura di noi.
0: L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de mal.
1: L'amore del denaro è la radice di tutti i mali.
0: Quand nous sommes délivrés de cela, on dort beaucoup mieux.
1: E quando siamo liberati da questo, dormiremo molto meglio.
0: Plus de crainte des voleurs.
1: Non avremo più paura dei ladri.
0: Plus de crainte d'évaluation.
1: Non avremo paura della svalutazione.
0: Le Seigneur est notre richesse.
1: Perché il Signore è la nostra ricchezza.
0: Et il prendra soin de
1: E il Signore prenderà cura, avrà cura di noi.
0: Alors parlons du dernier péché.
1: Parliamo ora dell'ultimo peccato.
0: Après le péché de Judas.
1: Dopo il peccato di Giuda,
0: il y a le péché de Pilate.
1: C'è il peccato di Pilato.
0: Pilate avait Jésus devant lui.
1: Pilato aveva davanti a sé Gesù.
0: Et il savait que Jésus était juste.
1: E sapeva che Gesù era giusto.
0: Il savait qu'on l'avait livré par envie.
1: E sapeva che gli era stato dato nelle mani per invidia, per gelosia.
0: Sa conscience lui disait qu'il devait le libérer.
1: E la coscienza di Pilato gli diceva che doveva liberarlo.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé en lui pour qu'il le livre pour être crucifié?
1: E che cosa è successo in Pilato perché desse questo uomo, Gesù, ad essere crocifisso?
0: Il a entendu la foule qui disait si tu le relâches. Tu n'es pas un ami de César.
1: Aveva sentito semplicemente la folla che diceva: se tu lo lasci andare, non sarai amico, ti dimostri non amico di Cesare.
0: E il ha eu peur de perdre sa situation.
1: E quell'uomo ha avuto semplicemente paura di perdere il suo posto.
0: La crainte des hommes.
1: La paura degli uomini.
0: La crainte des hommes a conduit le Christ à la croix.
1: La paura degli uomini ha condotto il Cristo alla croce.
0: E la crainte des hommes fleurit dans l'église.
1: E la paura degli uomini fiorisce nella chiesa.
0: Nous avons peur les uns des autres.
1: Noi abbiamo paura gli uni degli altri.
0: Nous voulons conserver notre réputation.
1: Noi vogliamo conservare, preservare la nostra reputazione.
0: C'est un péché qui conduit le Christ à la mort.
1: E questo è un peccato che conduce il Cristo alla morte.
0: Voulant plaire aux foules.
1: Noi vogliamo piacere alla folla.
0: Il livra Gesù.
1: Bene, Pilato per piacere alla folla diede Gesù nelle loro mani perché fosse crocifisso.
0: Pour que Dieu nous délivre de toutes les craintes.
1: Che il Signore ci liberi da tutte le paure.
0: J'ai appris que la crainte dans mon cœur c'était un péché.
1: Io ho imparato che la paura nel mio cuore era un peccato.
0: E che je devais me confesser de mes craintes comme d'autres péchés.
1: E che dovevo confessare le mie paure come devo confessare tutti gli altri peccati.
0: J'avais peur des prêtres.
1: Avevo paura dei preti.
0: J'avais peur de les rencontrer.
1: Avevo paura di incontrare i preti.
0: Et le Seigneur m'a montré que c'était un péché.
1: E il Signore mi ha mostrato che era un peccato.
0: Que si j'étais en Jésus, je devais aller aussi vers eux.
1: Perché se ero in Gesù, io potevo andare anche con loro.
0: Et que je pouvais parler à leur âme.
1: E avrei potuto parlare alle loro anime.
0: Leur témoigner de mon sauveur.
1: E testimoniare del mio Salvatore.
0: En toute humilité.
1: E con molta umiltà.
0: Mais avec fermeté.
1: Ma con fermezza.
0: Mais beaucoup de frères ne comprennent pas cela.
1: Ma molti fratelli non hanno capito questo.
0: Quand un jour un moine trappiste est venu me dire à Montréal, monsieur, venez nous apprendre à prier au couvent de la Trappe.
1: Un giorno un monaco trappista è venuto a Montréal e mi ha detto, signore, venga con noi e ci insegni a pregare al convento.
0: Nous ne savons pas prier du cœur comme vous l'avez fait.
1: Noi non sappiamo pregare col cuore come fate voi.
0: Qu'est-ce que je devais faire?
1: Che cosa avrei dovuto fare?
0: Non, moi je n'irai jamais dans un monastère de trappistes.
1: Avrei potuto dire no, io non metterò mai piede in un monastero di trappisti.
0: Parler à 180 moines, ce n'est pas pour moi.
1: Parlare a 180 monaci, no, non ci vado.
0: Alors je lui ai dit, mais je pars en Europe pour des missions.
1: Allora ho detto, io devo partire in Europa per delle missioni.
0: Et lui de me dire, mais quand est-ce que vous revenez?
1: Allora subito l'altro replica e dice, quando è che lei torna?
0: Le 9 décembre.
1: Il 9 dicembre.
0: Alors mettez le 10 pour la trappe.
1: Allora dice, noi l'aspetteremo il giorno 10 nel convento.
0: Mais quelques jours après, il a écrit, nous voudrions que vous veniez le 14, parce que le père abbé voudrait être là.
1: Qualche giorno dopo ho ricevuto una lettera che mi diceva noi l'aspetteremo per il giorno 14 perché il padre superiore vorrebbe essere presente.
0: Et moi j'étais très content parce que ça m'a donné 4 jours après mon retour.
1: E io ero molto contento perché questo mi dava 4 giorni di tempo appena tornato dall'Europa.
0: Mais je suis allé en Suisse.
1: Sono andato in Svizzera.
0: Et j'ai dit à quelques-uns de mes frères, priez pour moi, on m'a demandé d'aller à la trappe.
1: E in Svizzera ho detto ad alcuni miei fratelli, pregate per me perché mi hanno chiesto di andare a predicare nel convento.
0: Tu dici, mais tu ne vas pas aller à la trappe.
1: Allora i fratelli si sono messi le mani nei capelli e ha detto, ma non vorrai mica andare con i monaci.
0: C'est un piège.
1: Dice, questo è un laccio.
0: Ils vont te garder, te liquider.
1: Questi qui ti prenderanno e ti integreranno.
0: Et on ne te comprendra pas.
1: E dice, e poi non troverai comprensione.
0: Alors j'ai dit, le Seigneur est bien entré dans la trappe de mon cœur, je peux aussi aller chez
1: dice, se il Signore non ha avuto paura di venire nella trappola del mio cuore, io andrò nella trappola dei trappisti.
0: Et si vous ne me voyez pas sortir, vous viendrez me chercher.
1: E se non mi vedrete uscire da quella trappola, verrete a prendermi.
0: Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire?
1: Ma che cosa possono farci?
0: Même si l'on me tue.
1: Anche se mi uccidono.
0: Il m'envoie vers le Seigneur.
1: E loro mi manderanno dal Signore.
0: C'est tout ce qu'on peut nous faire.
1: È tutto quello che potranno farci.
0: Et c'est pas une catastrophe d'aller vers le Seigneur.
1: E andare col Signore non è certamente una catastrofe.
0: J'aimerais mieux mourir comme cela que de m'aplatir contre un platane parce que j'ai fait un excès de vitesse avec ma voiture.
1: Preferirei morire in questo modo che andare a schiacciarmi contro un platano perché andavo troppo veloce in automobile.
0: Ci si sale.
1: Sono andato.
0: Et il y avait 180 moines.
1: E c'erano lì 180 monaci.
0: Et j'ai parlé de Jésus dans l'Ancien Testament.
1: E ho parlato a loro di Gesù nell'Antico Testamento.
0: Et il y avait le père abbé assis à côté.
1: E c'era il padre superiore accanto a me.
0: E après une heure d'exposé de Jésus à travers toutes les écritures.
1: E dopo aver parlato per un'ora del Signore Gesù attraverso tutta la scrittura.
0: Quand j'ai eu terminé, cet homme a dit ceci.
1: Quando ho concluso, quest'uomo mi ha detto.
0: Mais père.
1: Dice, padre.
0: Est-ce que vous n'aviez pas l'impression que nous étions comme les disciples d'Emmaüs sur le chemin, entendant le Seigneur nous révéler tout ce qui le concernait dans la loi, les psaumes et les prophètes?
1: Dice, ma non ha avuto l'impressione che noi eravamo qui proprio nelle stesse condizioni dei due discepoli sulla via di Emmaus che stavano apprendendo tutto quello che le scritture dicono del Signore Gesù?
0: E il ha detto, est-ce que nous pouvons dire comme notre cœur ne brûlait-il pas?
1: E dice, possiamo dire come hanno detto loro, il nostro cuore ardeva?
0: Alors il a dit à ses pères, ce soir il y a encore une autre conférence. Alors dites à tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous parce qu'ils travaillaient au champ d'être là ce soir.
1: Allora ha detto agli altri monaci, dite che questa sera c'è ancora una conferenza, ditelo a tutti quelli che sono fuori nei campi a lavorare, che vengano a questa riunione.
0: Et ce soir-là, j'ai dîné en tête à tête avec le père Abbé.
1: E quella sera ho potuto cenare così di fronte al superiore, al padre superiore del convento.
0: Et il m'a dit, vous savez, nous avons appris beaucoup de choses.
1: E quell'uomo mi ha detto, noi abbiamo imparato molte cose.
0: On nous a appris des multitudes de choses scientifiques et philosophiques.
1: Noi abbiamo imparato nella nostra vita molte cose filosofiche e scientifiche.
0: Mais on ne nous a pas fait étudier la Bible.
1: Ma non ci hanno fatto studiare la Bibbia.
0: Et nous ne sommes pas capables de l'exposer comme vous l'avez fait.
1: E noi non siamo in grado di esporla come lei ce l'ha esposta.
0: Merci de nous avoir aimé assez et d'être venu nous parler de Jésus.
1: Grazie per averci amato sufficientemente ed essere venuto fino a noi.
0: Et il m'a dit encore, est-ce que vous seriez d'accord entre les deux conférences d'aller encore parler au père contestataire?
1: E mi ha detto, sarebbe disposto fra una conferenza e l'altra di andare a parlare anche ai padri contestatori? C'erano anche i padri contestatori.
0: Alors j'ai été vers les pères contestataires.
1: E sono andato da questi frati che non erano d'accordo.
0: Et je leur ai parlé de Jésus.
1: E ho parlato con loro di Gesù.
0: Et le soir, de nouveau, nous étions tous réunis.
1: E alla sera eravamo tutti insieme.
0: Alors j'ai fait un exposé sur le Nouveau Testament.
1: Alla sera ho parlato sul Nuovo Testamento.
0: Et quand ce fut terminé,
1: e alla conclusione,
0: le père avait a dit ceci.
1: Il padre, il superiore, ha detto:
0: vous savez tous que dans la dernière conférence qui se fait quand on vient nous visiter, je n'écoute pas.
1: Voi sapete tutti quanti che nel nostro ciclo di conferenze, all'ultima conferenza, non ascolto mai l'oratore.
0: Parce que je me prépare pour le remercier le conférence.
1: Perché durante l'ultima conferenza preparo il mio speech per ringraziarlo alla fine.
0: Mais ce soir j'ai été tellement pris par la parole que je n'ai rien préparé.
1: Ma questa sera sono stato talmente afferrato dal discorso che non ho preparato il saluto.
0: Alors il dit, je lui dis seulement merci de nous avoir aimés et de nous avoir fait aimer Jésus.
1: Gli dico solamente grazie per averci amato e per averci aiutato ad amare Gesù.
0: Alors c'est ça mon crime.
1: Ebbene, questo è stato il mio crimine.
0: Je ne suis pas resté à la trappe.
1: Non sono rimasto in quella trappola.
0: Ils ne m'ont pas gardé.
1: Non mi hanno ritenuto in convento.
0: Ils m'ont renvoyé avec un fromage.
1: E mi hanno mandato a casa e mi hanno regalato un formaggio.
0: Pourquoi avoir peur?
1: Ma perché dobbiamo avere paura?
0: Mais vous direz, oui, mais quels sont les résultats de ce travail?
1: Ma qualcuno potrebbe dire, ma con quali risultati?
0: Les résultats sont au Seigneur.
1: I risultati appartengono al Signore.
0: Je sème dans les cœurs.
1: Noi seminiamo nei cuori.
0: C'est le Seigneur qui fait son travail.
1: È il Signore che fa il suo lavoro.
0: Croyez-vous qu'il y a 30 ans, quand j'étais à Poggio-Hubertini, que je savais s'il resterait quelque chose?
1: Pensate voi che 30 anni fa, quando mi trovavo a Poggio-Hubertini, potevo immaginare che rimanesse qualcosa?
0: Je n'ai pas fait sortir les gens, je ne les ai pas fait s'avancer pour qu'ils disent nous avons reçu la parole que vous nous avez donnée.
1: 30 anni fa non ho detto a nessuno venite qui per dirmi se avete ricevuto il messaggio.
0: J'ai semé dans la foi.
1: Ho seminato per fede.
0: Je n'ai pas voulu voir tout de suite les résultats.
1: Non ho voluto vedere dei risultati.
0: Mais ce matin, j'ai vu 30 années après des visages qui parlaient encore de Poggio avec un visage illuminé.
1: Ma 30 anni dopo, questa mattina ho potuto vedere dei visi illuminati che avevano ricevuto qualcosa 30 anni fa.
0: Allora, je ne vais pas vous dire les résultats qu'il y a au Canada.
1: Non posso dirvi ora quali siano i risultati in Canada.
0: Nous semons à la sueur de notre visage.
1: Noi seminiamo con lacrime, con sudore.
0: Un jour nous connaîtrons la moisson.
1: E un giorno noi conosceremo, vedremo il raccolto.
0: Mais ce n'est pas moi qui fais germer la semence.
1: Ma non sono io che devo far germogliare il seme.
0: C'est le Seigneur.
1: È il Signore.
0: Ce qui compte pour moi, c'est de délivrer de la crainte des hommes.
1: Quello che conta per me è quello di essere liberato dal timore e dalla paura degli uomini.
0: Et même de mes frères.
1: E anche dalla paura dei miei fratelli.
0: Je suis responsable devant le Seigneur.
1: Io sono responsabile davanti a Dio.
0: Et c'est ce que nous devons comprendre.
1: E questo noi dobbiamo capirlo.
0: Celui qui craint, il n'est pas parfait dans l'amour.
1: Chi teme, chi ha paura, non è perfetto nell'amore.
0: Quand j'ai peur, c'est que je n'aime pas.
1: Quando io ho paura è perché non amo.
0: Que l'amour du Seigneur remplisse nos cœurs.
1: Che l'amore del Signore colmi, riempia i nostri cuori.
0: Et que dans ces derniers jours nous puissions nous juger de tout ce qui peut entraver l'œuvre de Dieu en nous.
1: E che in questi ultimi giorni noi possiamo giudicarci di tutto quello che ostacola l'opera di Dio nella nostra vita.
0: Le péché pèse sur le monde.
1: Il peccato pesa sul mondo.
0: Mais il ne faut pas que le péché pèse sur l'église.
1: Ma non bisogna che il peccato pesi sulla Chiesa.
0: Il faut que nous nous jugions du péché.
1: Bisogna che noi giudichiamo il peccato.
0: Et c'est pourquoi il me semble que ce message prepare celui de demain soir.
1: E mi pare dunque che questo messaggio prepari quello di domani sera.
0: Nous avons besoin de repentance.
1: Noi abbiamo bisogno di ravvedimento.
0: Avez-vous passé par la repentance?
1: Voi siete passati attraverso il ravvedimento.
0: Vous qui êtes encore dans ce monde.
1: Voi che siete ancora in questo mondo.
0: Qui n'avez pas donné votre cœur.
1: Voi che non avete ancora dato il vostro cuore al Signore.
0: Voulez-vous échapper à la colère qui vient sur le monde?
1: Volete sfuggire all'ira che deve cadere su questo mondo?
0: Ce sont les derniers jours du temps de la grâce.
1: Questi sono gli ultimi giorni del tempo della grazia.
0: Jésus vous appelle.
1: Il Signore Gesù vi chiama.
0: Il est mort pour ôter le péché du monde.
1: È morto per togliere il peccato del mondo.
0: Pour que vous soyez délivrés.
1: Perché voi siate liberati.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: La favola di Esopo in programma oggi ci insegna che colui che compie determinate azioni potrà forse sfuggire alla punizione delle sue vittime, ma non a quella del destino, o meglio, a quella di Dio stesso. La favola si intitola L'aquila e la volpe. Ascoltiamola.
4: L'aquila e la volpe. Un'aquila e una volpe, dopo aver stretto fra loro un patto d'amicizia, decisero di abitare l'una accanto all'altra, ritenendo che la consuetudine rafforzi il vincolo dell'amicizia. L'aquila salì su un albero molto alto e vi fece il nido, mentre la volpe partorì i suoi piccoli in un cespuglio che era ai piedi di quell'albero. Un giorno quest'ultima uscì in cerca di cibo e l'aquila, che non era riuscita a procurarselo, piombò a volo sul cespuglio, afferrò con gli artigli i cuccioli della volpe e se li divorò assieme ai suoi aquilotti. Ritornata la volpe, ed avendo capito ciò che era accaduto, provò un vivo dolore, non tanto per la morte dei suoi piccoli, quanto perché non era possibile vendicarsi. Non avrebbe potuto, infatti, lei, animale terrestre, inseguire un volatile. Perciò, tenendosi a debita distanza, si sfogava nell'unico modo concesso ai deboli e privi di potenza. Lanciava cioè maledizioni contro il suo nemico, il quale però, non molto tempo dopo, pagò la pena della sua iniquità. Ed ecco come. Alcuni uomini stavano sacrificando un capretto in un prato. L'aquila piombò giù a volo e, dopo aver afferrato le viscere ancora ardenti di fuoco della vittima, si alzò verso l'alto e le portò nel suo nido. S'era nel frattempo levato un vento di grande violenza che fece sprigionare dai fili di paglia vecchi e sottili che ricoprivano il nido una grande fiammata che ustionò gli aquilotti. Questi, che non erano ancora capaci di volare, finirono in terra. La volpe si avventò contro di loro e li divorò tutti, sotto gli occhi della madre. La favola vuole dimostrare che colui che viola i patti d'amicizia può sfuggire alla punizione delle sue vittime, ma non a quella del destino.
3: Esopo, il famoso autore di questa favola, vissuto nel VI secolo avanti Cristo, non conosceva sicuramente la Bibbia. Eppure la favola che abbiamo ascoltato oggi, la favola dell'aquila e della volpe, ha espresso un concetto che ritroviamo sicuramente nel libro di Dio, anche se in altri termini. Nel libro dei Proverbi, ad esempio al capitolo 22, versetto 8, leggiamo: chi semina iniquità mieterà sciagura. E ancora nell'epistola ai Galati, al capitolo 6, versetto 7, è scritto: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Quanti oggi tengono presenti questi avvertimenti nei loro rapporti con il prossimo, nella vita di tutti i giorni? La facilità con cui è possibile sfuggire alle maglie della giustizia umana incoraggia chi non dà importanza alla parola di Dio e ai principi morali che essa stabilisce, e li incoraggia a vivere per il loro proprio interesse, calpestando quelli che sono gli interessi, i diritti degli altri. Ciò che ieri veniva chiamato peccato, oggi è per molti indice di furbizia, di larghezza di vedute. Ognuno poi si aggrappa come può per dare la scalata al successo, per trovare la sicurezza economica, per soddisfare quelli che sono i propri appetiti. E quali sono i risultati di questo atteggiamento? Beh, il disordine nella vita sociale, la violenza, l'angoscia e quanto altro. Non è necessario che Dio faccia cadere dei fulmini su chi pecca, anche se un giorno il suo giudizio cadrà inevitabilmente su chi avrà perseverato nella sua indipendenza da Lui. È sufficiente che Egli ci lasci raccogliere i risultati, le conseguenze di quello che abbiamo seminato. È scritto infatti nel libro del profeta Geremia, La tua propria malvagità è quella che ti castiga e le tue infedeltà sono la tua punizione. Sappi dunque e vedi che mala e amara cosa è abbandonare l'Eterno, il tuo Dio, e non avere di me alcun timore, dice il Signore, l'Eterno degli eserciti. Ecco, non basta allora la riforma delle istituzioni che molti invocano per cambiare le cose e porre riparo ai mali che vediamo attorno a noi. È necessario un cambiamento interiore dei singoli individui che compongono questa nostra società. E questo è possibile soltanto con un ritorno alla parola di Dio, un'adesione del cuore al messaggio di salvezza che la parola stessa annuncia.
2: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
5: Ha condotto in studio Mario Pieri.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

a voi con questa nostra rubrica, ma passiamo senz'altro alle domande ed eccovi la prima domanda. Nel libro di Geremia, al primo capitolo, versetto 9, leggo: poi l'Eterno stese la mano e mi toccò la bocca e l'Eterno disse: ecco, io ho messo la mia parola nella tua bocca. Quello che io vorrei sapere è se questa affermazione va considerata nel suo significato letterale oppure dobbiamo considerarla, non so, come un acculturamento ispirato da Dio nei confronti di Geremia oppure come il risultato, diciamo, quasi come la prova dell'esame e della preparazione che Geremia aveva dovuto sostenere nella conoscenza delle domande sulla parola di Dio. Questa è una buona domanda e la risposta, come sempre, va cercata prima di tutto nel contesto in cui si trova il versetto stesso. E se noi leggiamo dal quarto versetto in giù, tutto viene assai più chiaro. Così ascoltate Geremia capitolo primo dal quarto fino al decimo versetto. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho conosciuto, e prima che tu uscissi dal suo seno, io t'ho consacrato e t'ho costituito profeta delle nazioni. Ed io risposi: ahimè, Signore Eterno, io non so parlare poiché non sono che un fanciullo. Ma l'Eterno mi disse: non dire io sono un fanciullo, poiché tu andrai da tutti quei ai quali io ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non mi temere, poiché io sono teco per liberarti, dice l'Eterno. Poi l'Eterno stese la sua mano e mi toccò la bocca e l'Eterno disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per svellare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare e per piantare. Ebbene, qui troviamo la chiamata di Geremia. Dio gli dice tre cose. Prima, dice: prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho conosciuto. La seconda, io ti ho consacrato. E la terza, io ti ho costituito profeta. A questa rivelazione Geremia risponde dimostrando la sua presente inadeguacità, dicendo: io sono troppo giovane e poi io non so parlare. E l'Eterno allora lo riassicura dicendogli che non solo gli darà la forza e l'abilità di andare dai potenti e di parlare loro, ma prima di tutto Dio darà anche il modo di parlare e ciò che dire. Ora, questo nostro giovane ci richiede se Dio aveva letteralmente steso la sua mano e toccato la bocca di Geremia. Ebbene, questo nessuno lo sa, ma questo è quello che Geremia sperimentò. E Dio voleva riassicurare questo giovane affinché diventasse un suo profeta e avesse il coraggio di fare quello che gli chiedeva. E nella riassicurazione che Dio stesso gli dà, che cioè lui era sempre presente. In quanto alla parola di Dio nella sua bocca, questo ci costringe a spiegare un po' cosa sia l'ispirazione. Quando un profeta parlava o scriveva, egli lo faceva sotto l'ispirazione di Dio. Qui il Dio dice a Geremia: io ti ispirerò, io ti dirò cose che tu dovrai dire. Ma ci sono tre teorie sull'ispirazione divina. La prima è che Dio prendeva un individuo, lo rendeva insomma come un automa e poi lo faceva pensare, parlare, scrivere per mezzo del suo spirito ogni parola che veniva fuori, e ogni pensiero non era frutto del suo ragionamento ma era diretto dallo spirito stesso, e il profeta parlava o scriveva senza neppure lui stesso sapere quello che stava per dire.
La seconda teoria è che Dio ispirava il profeta come per esempio ispirava un musicista o un poeta come per esempio Puccini o Dante nelle loro composizioni. Insomma, dava a certi individui certi talenti per mezzo dei quali queste persone scrivendo o si esprimevano. La terza teoria, che è l'unica che è accettabile, è che Dio metteva nella mente del profeta le parole o il concetto da dire o da scrivere, ma che poi il profeta lo articolava o lo scriveva con la sua voce e i suoi modi e in base all'istruzione ricevuta. Ora, io dico che questa è l'unica teoria accettabile, perché se diciamo che era ispirato come per esempio Puccini o Dante o qualsiasi altro artista, allora l'ispirazione sarebbe stata personale e non una diretta verità venuta da Dio, perché queste persone, questi artisti non rivelano altro nelle loro composizioni che certe volte davvero sommoventi e ispirate, che cose generate e limitate dal cuore della conoscenza umana. Se diciamo che l'ispirazione è letterale, cioè che Dio stesso parla e guida la mano di chi scrive, allora dobbiamo dire che Dio commette errori di grammatica e di sintassi, perché alcuni libri della Bibbia ne rivelano assai. In più, se così fosse stato, allora l'intera Bibbia sarebbe stata scritta nella stessa maniera e con lo stesso stile. Invece ecco che noi troviamo che ogni libro ha un diverso stile e rispecchia il marchio della distinta personalità dell'autore, e così è facile distinguere per esempio gli scritti di Paolo da quelli di Giovanni, quelli di Geremia da quelli di Isaia. Spero che questa mia spiegazione sia stata soddisfacente e che possa aver soddisfatto la domanda di questo nostro ascoltatore.

Dio gli dice che a causa della corruzione e della ribellione del popolo di Israele, egli sta per castigarlo severamente. Qui, nel quinto capitolo, Dio dà le ragioni per il suo imminente castigo. Il popolo è completamente traviato. Infatti, nel primo versetto domanda: andate, guardate e domandate se trovate un uomo. Un uomo solo che operi giustamente. Se tu ne trovi uno, allora io perdonerò Gerusalemme. Ma no, non ne troverai nessuno, e persino ecco che quando giurano mettono persino il mio santo nome, e poi che cosa fanno? Dicono il falso. Per i giudei il giurare era una cosa seria. Poi, quando uno giurava sotto pena di morte per il nome dell'Eterno, egli asseriva di dire il vero e nient'altro che il vero. Ma ecco che, usando il nome di Dio ogni giorno, lo facevano però senza alcun timore e giuravano falsamente. Il nostro ascoltatore chiede perché. Ora, io non so a che cosa si rivolge il suo perché. Perché lo facevano o perché giuravano il falso e Dio era adirato per questo? Beh, lo facevano perché la loro parola senza giuramento non valeva più nulla. Era così discreditata, erano arrivati a questo punto. Poi il Dio è offeso perché nel giuramento facevano una specie di confronto e dicevano, nel giurare: sì, è vero, o è vero come che Dio esiste? È pure vero che io ti dico la verità. E poi, mentendo, in poche parole, perciò dicevano che Dio non viveva, non esisteva. Beh, ringraziamo questo nostro caro amico per averci rivolto queste domande, e ringraziamo voi, amici ascoltatori, per il vostro cortese ascolto. E di nuovo vi esortiamo a scriverci, mandandoci anche voi le vostre domande, affinché questa rubrica sia completamente fatta dalle vostre domande e dalle nostre risposte. Qui il pastore Bacocina, che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace di Cristo.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Nel 1973, Edward Van Duse, un chimico di San Francisco, fece pubblicare un annuncio molto insolito nelle sezioni degli annunci locali, ed era il seguente: cercasi moglie, in affitto, per scapolo con buon reddito, richiedesi disponibilità a cucinare, pulire e ad adempiere normali doveri coniugali, chiamare dopo le 17. Molte candidate si presentarono a Van Duzen per i colloqui. Ad ogni aspirante egli consegnava copia di un contratto, specificava il salario che avrebbe percepito, i giorni liberi e i loro doveri. Il contratto era della durata di 2 anni, rinnovabile previo accordo delle parti. Non c'è bisogno di dire che Van Duzen ebbe tutte molte buone possibilità di scelta e alla fine si decise per una donna di 33 anni. Passarono i 2 anni e al momento del rinnovo del contratto accade qualcosa di curioso. Si accorsero di amarsi e decisero di modificare il loro contratto in una licenza di matrimonio permanente, e hanno scritto anche un libro su questa loro insolita esperienza.

anche, amici in ascolto, se il loro esempio non è da imitare, perché è condannato con chiarezza dalla volontà di Dio, questa coppia ha trovato nei 2 anni di contratto ciò che molte coppie perdono già nel loro primo anno di matrimonio. Dal momento che ogni aspetto della loro relazione era chiaramente definita nel contratto, ciascuno aveva la chiara visione sia delle proprie responsabilità che dei propri doveri. È certamente da biasimare un simile accordo, come ci insegna la parola di Dio, anche se alcuni modernisti di oggi dichiarano che il matrimonio non è nient'altro che un contratto di carta che può essere facilmente strappato e gettato via. Ma possiamo anche essere contenti che, dopo tutto, l'amore ha di nuovo trionfato. E credo che proprio l'amore che oggi esiste nei cuori della coppia Van Dusen, che dà un carattere di accettabilità a ciò che in apparenza era stato un cinico accordo. È stato ben detto che l'amore è la forza che muove l'universo. È per amore che vengono compiuti i più grandi sacrifici. È soltanto per amore che 2 persone possono vincere le differenze personali. L'amore cambia il cuore più duro e la volontà più forte ed ostinata. L'amore è l'essenza della vita. La Bibbia dice che chi non ama non conosce Dio, perché Dio è amore. E l'amore di Cristo per l'uomo peccatore è la più grande manifestazione dell'amore di Dio. Amico o amica, il grande sacrificio di Cristo sulla croce fu compiuto per l'intero mondo perduto, ma fu compiuto particolarmente per te che mi stai ad ascoltare. Tu, amico o amica, hai accettato questo amore? Voglio il Signore che tu possa rispondere di sì per sperimentare quella pace, quella serenità nel tuo cuore.

L'enorme jet reale dell'Iran si era alzato sulla pista dell'aeroporto parigino di Orly, prendendo poi immediatamente la rotta verso sud-est e 6 ore più tardi atterrava all'aeroporto di Teheran. Una guardia d'onore si schierò in fretta di fronte all'aereo mentre uno stuolo di servitori srotolava un tappeto rosso. La banda militare attaccò la marcia reale e dall'apparecchio discese la bella Farah, moglie di Mohammed Reza Pahlavi, l'allora Shah dell'Iran e quindi imperatrice dell'Iran. Imperatrice aveva trascorso 10 giorni in visita privata a Parigi, vale a dire senza protocollo diplomatico, e l'imperatrice aveva fatto acquisti nella capitale della moda, dell'arte e del lusso. E quando i servi di Sua Maestà cominciarono a scaricare tutte le scatole dei suoi acquisti francesi, fecero particolarmente attenzione a scaricare senza romperle 3 tonnellate di marmo rosa. La bella Farah aveva comprato il marmo rosa in Francia per ricoprire una nuova piscina del suo palazzo. Il petrolio dell'Iran era nero e maleodorante, ma permetteva alla bianca imperatrice iraniana di comprare marmo rosa, molto rosa, per la piscina privata del suo palazzo. Amici in ascolto, così va il mondo. L'immensa ricchezza che giace sopra e sottoterra non sempre produce pane per le persone affamate, ma produce lusso, finezze preziose per coloro che hanno la fortuna di essere nati ricchi. E mentre pochi vivono circondati da un lusso che nemmeno il faraone di Egitto o gli imperatori romani hanno avuto, milioni di persone vivono in condizioni paurose di povertà. Che ironia di colori. Petrolio nero dell'Iran che permette all'imperatrice di comprare marmo rosa. Allo stesso modo, il sangue rosso versato dai soldati in guerra permette ai finanzieri di accumulare oro giallo nelle loro banche. E così, come l'ombra pallida di un bicchiere di liquore bevuto da un ubriacone diventa in seguito il nero a lutto degli abiti di sua moglie e dei suoi figli. Ma la Bibbia parla anche di un'altra serie di colori. Ci dice che se anche i nostri peccati fossero come lo scarlatto, possono diventare bianchi come la neve, e se fossero rossi come la porpora, potrebbero diventare bianchi come la lana. E questo perché il sangue di Gesù, versato al Calvario, può rendere le nostre anime bianche e immacolate. E questo può avvenire soltanto se noi, personalmente, poniamo fiducia nell'opera che Cristo ha compiuto sulla croce una volta e per sempre. Se tu, amico o amica che mi stai ad ascoltare, vuoi sperimentare questa pace, vuoi veramente sperimentare il perdono dei tuoi peccati, devi credere con tutto il cuore che Gesù alla croce è morto per te.

Quando gli abitanti di Parigi si svegliarono una mattina del gennaio 1976, si ritrovarono immersi sino alle caviglie dai giornali. La carta stampata era dappertutto, nelle strade, nei fiumi, nei mercati, sugli scalini delle porte e sui rami degli alberi. Non solo faceva un brutto aspetto a vedere, ma ben presto anche il traffico era diventato così caotico perché la carta si era introdotta nei meccanismi di ogni tipo di veicolo. Era successo che gli impiegati del maggior quotidiano francese, Le Parisien Libéré, erano scesi in sciopero. Le loro richieste non erano state accolte e così avevano deciso di prendere qualche provvedimento speciale. I lavoratori avevano preso dei rotoli di carta da stampa dai magazzini, circa 7 tonnellate, e l'avevano tagliata a pezzettini, stracciata in piccoli pezzi, e l'avevano sparpagliata in tutte le strade di Parigi. L'importante arteria di traffico che dove erano situati gli uffici del giornale era così ingombra di coriandoli che l'ingresso era proprio impedito a chiunque vi volesse transitare. Il vento poi aveva contribuito a trasportare la carta per tutta la città e ben presto tutte le strade furono ingombrate di carta. Questo non fu nient'altro che un modesto episodio dello sciopero dei lavoratori della stampa contro i propri datori di lavoro, e cose simili accadono ogni qualvolta lavoratori e datori di lavoro entrano in conflitto. Ma alla fine lo sciopero de Le Parisien Libéré si concluse e la vita continuò come prima. La nostra società moderna ed altamente tecnologica e la nostra intera civilizzazione sono oggi inondate di carta. È incredibile quanta carta sia necessaria soltanto per un giorno della vita umana. Pensate, la sola edizione domenicale The New York Times richiede l'impiego di tutta la carta prodotta con il taglio di più di 20 acri di foresta. Una edizione, per un giorno, la superficie di 20 acri di alberi. La maggior parte delle pagine stampate contiene informazioni che sono o false o inutili e persino dannose. Molte persone iniziano ogni giorno la loro giornata con una dieta a base di notizie, tossiche e scandalose. Leggono di omicidi, di furti, di violenze, di scandali commerciali, il tutto mescolato a dosi di ateismo che non tengono di nessun conto il piano di Dio e il suo conseguente giudizio sulle azioni dell'uomo. Oggi più che mai, e in ogni luogo, la gente si riversa sulla parola stampata. E sebbene gli uomini siano più sapienti, i bambini sono vecchi ancora prima che sia trascorso la loro giovinezza. L'uomo non ha mai vissuto come razza in una oscurità spirituale come quella attuale. Ciechi alla guida di ciechi. I giornali, i libri e gli altri materiali stampati raccontano qualsiasi tipo di storia che si desideri leggere. Gli uomini distruggeranno migliaia di acri di carta all'anno per stampare notizie che nel giro di pochi secondi diventano vecchie e senza valore. Ma, amico, soltanto la parola di Dio è eterna. Nel libro dei libri c'è la luce spirituale, c'è il conforto, c'è la gioia e vi è soprattutto speranza, che durano per sempre, e vi è l'amore, manifestato l'amore di Dio, vi è il Signore Gesù. Leggi l'eterno libro di Dio, che è la Bibbia.

Nella scrittura leggiamo queste parole. Queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliuolo di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Amici ascoltatori, è Dio che apre la porta del cielo, perché il cielo è la sua dimora. Là egli riceve alle condizioni che si compiace di fissare. I nostri pensieri, i nostri desideri, i nostri ragionamenti non cambiano nulla. È necessario quindi conoscere quali sono le condizioni che Dio pone, e possono riassumersi in queste parole dell'apostolo Paolo: è piaciuto a Dio di salvare i credenti per mezzo alla pazzia della predicazione. La cosa è così chiara che anche un bambino la può capire. Non cerchiamo dunque di complicare con inutili ragionamenti quello che Dio ha voluto alla portata di tutti. Ciò forse può sembrarvi una pazzia? Avreste preferito che Dio facesse grazia ai sapienti, agli intelligenti, ai ricchi, agli uomini devoti della società? Ebbene, non sarà così. L'uomo migliore, quello che avesse più di tutti sparso del bene intorno a sé, o che avesse cercato di piacere a Dio non con molto zelo, purtroppo si vedrà rifiutata l'entrata nel cielo, se non ha creduto all'opera di Cristo che ha compiuto sulla croce per ognuno di noi. A questo modo, amici ascoltatori, Dio ci insegna che nessuno può pagargli il proprio riscatto, perché il riscatto della propria anima ha un prezzo troppo elevato e nessuno lo può pagare. Ma Dio, e il suo nome sia benedetto in eterno, ha trovato un riscatto per ognuno di noi, cioè qualcuno che ha pagato il nostro debito, che si è sacrificato per salvarci. E questo è il suo figliuolo stesso, che si è offerto come riscatto per tutti noi, il Signore Gesù. Amici, Dio salva, è vero, ma salva soltanto quelli che credono in Gesù. E a tutti quelli che l'hanno ricevuto, dice la Scrittura che egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Se tu, amico o amica, quest'oggi vuoi sperimentare questa pace e vuoi sperimentare la certezza di essere salvato, devi credere che il Signore Gesù Cristo è morto sulla croce per i tuoi peccati.

sociali. Molte persone a cui viene chiesto: lei è cristiano? Certamente rispondono: faccio del mio meglio per diventarlo. Ebbene, amico o amica che mi stai ad ascoltare, se tu sei uno di questi, ci dispiace disilluderti, ma fare del proprio meglio per diventare cristiani non conduce a nulla. Fate forse del vostro meglio per essere figlio di vostra madre? Che domanda! Ebbene, allo stesso modo non potete essere figlio di Dio facendo del vostro meglio. Il vostro meglio sarà forse sufficiente? La parola di Dio, che è la Bibbia, ci insegna che tutta la nostra giustizia è come un abito sporco. E portare il nostro meglio come offerta gradevole a Dio significa avere una ben misera nozione della santità e della giustizia divina. Se il nostro meglio fosse abbastanza buono per Dio, perché allora è stato necessario il sacrificio di Cristo alla croce? Amici ascoltatori, essere cristiani significa essere figli di Dio, e questo non lo si ottiene per mezzo dei propri sforzi, ma soltanto accettando il dono di Dio, il Signore Gesù. La Bibbia dice: a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Fare del proprio meglio non è la strada della salvezza. Dio ha dato una sola strada per andare a Lui e per possedere la salvezza, il Signore Gesù, il suo figliuolo, che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il nostro meglio non sarà mai altro che legge divina violata, un ideale mai raggiunto, delle aspirazioni mai realizzate. Ma la giustizia perfetta di Gesù è imputata a ciascuno di coloro che si avvicinano umilmente a Dio per mezzo di Lui e che, rendendosi conto del proprio stato di miseria morale, accettano con umiltà il sacrificio di Gesù alla croce, considerandolo come compiuto per loro stessi. Tu, amico o amica, puoi essere uno di questi se con umiltà credi nel Signore Gesù. Fallo e non te ne pentirai.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Primo Samuele 17 verso 45. Allora Davide rispose al Filisteo: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Questo brano che conosciamo ovviamente, è inutile che io vi leggessi tutti e 58 versi, anche se volete potete leggerlo, ma è un brano famoso, conosciuto, amato, il combattimento di Davide con Golia. Credo io stasera do per scontato che voi conosciate un po' tutti i passaggi di questa storia, perché poi magari qualcosa lo ripercorriamo insieme così a memoria. La maturità cristiana ci porta a capire che i combattimenti non sono solo davanti ma anche indietro. Noi a volte ci illudiamo che il nostro combattimento è solo davanti a noi, però c'è un combattimento che è anche dietro di noi. Sono diversi i combattimenti, ma hanno entrambi la loro forza. Il combattimento di dentro ha una capacità e vuole perseguire il fine delle sue capacità, ed è quello di scoraggiarti, quello di dentro. Quello di fuori è quello di annientarti, distruggerti. Ma Davide ha capito il segreto per vincere entrambe le battaglie. E stasera lo Spirito Santo, per mezzo della vita di Davide, ci darà alcuni consigli per uscire vincitori da entrambe le battaglie. Amen. Vogliamo uscire vincitori? Lo desideriamo con tutto il cuore. Talvolta, intanto voglio dirvi una cosa: è più facile abbattere Goliat che difendersi dal popolo proprio di Israele. È più facile. È più semplice trovare la forza e il coraggio di guardare negli occhi questo gigante alto e dire: io ce la farò, no? Io non morirò, resterò in vita, ce la farò. Però talvolta la stessa forza che noi abbiamo, che pensiamo di avere verso l'esterno, la stessa forza ci viene meno di fronte alle difficoltà che troviamo in mezzo al popolo di Dio. No, io, cioè, qua si tratta di onestà biblica, non dobbiamo dire che nel popolo di Dio è tutto scintillante. Sì, è tutto scintillante, nel senso che si fanno le scintille. Non dobbiamo dire che è un po' come la favola, tutto bene, perché a volte noi commettiamo anche degli errori di procedura quando noi evangelizziamo. Facciamo intendere fuori che stanno entrando nel mondo di Biancaneve, nel mondo, no, non si preoccupare, perché poi viene il Signore, sistema tutto, mette tutto a posto. No, noi dobbiamo, fratelli, avere chiarezza nel messaggio che proponiamo alle persone, anche perché noi non dobbiamo presentare la Chiesa. La Chiesa la conosceranno soltanto dopo che avranno incontrato la verità. Se non incontrano la verità, non incontrano la Chiesa, incontrano una religione. È la verità che ci fa liberi. E quando un'anima viene riscattata dalla verità, nella mente diventa tutto nuovo. E in questo rinnovamento della mente, come dice Paolo, affinché siate rinnovati nella vostra mente, in questo rinnovamento si innescano dentro di noi dei meccanismi di chiarezza anche all'interno del popolo di Dio. Chi vi parla, fratelli, vi sta parlando di uno che ha vissuto tantissime difficoltà in mezzo al popolo di Dio, tantissime. non adesso, quando mi sono convertito. Quando mi sono convertito, mi è stato dato il buongiorno subito, in chiesa, subito, immediatamente, come mi hanno visto, mi hanno dato la benedizione. E la benedizione era questa, che siccome risultavo che venivo dalla Chiesa Cattolica, no? Risultavo che venivo da qui, risultavo, insomma, che ero un patito del cattolicesimo, che venivo da una determinata maniera, chi mi aveva parlato del Signore vide subito il miracolo della nuova nascita, no? Nella mia vita. Dobbiamo dire la verità, quelli che ci hanno parlato del Signore sono un po' indimenticabili, è vero o no? Fanno parte della grazia di Dio, no? Io non riesco a dimenticarli, quei fratelli che mi hanno parlato del Signore, pur non vivendoli, pur sapendoli molto lontano, però io spesso mi ricordo di loro, quello lì che ti ha parlato, quello lì che ti ha convinto tramite la grazia di Dio. E questo fratello che mi aveva parlato del Signore, insieme anche ad un altro, sentì nella gioia e nello zelo che c'era stata questa conversione, sentì subito di parlare in chiesa e di dire: perché non gli diamo un incarico a questo qui? Guarda, questa è una bella testimonianza, troppo bella, facciamogli portare il pulmino per prendere gli anziani della chiesa e per portarli in chiesa. Vedete che con gli anziani c'è sempre stata una chiamata particolare. Adesso, per non portare il pulmino, li ho messi in una casa, così. La risposta fu questa: da chi doveva incoraggiarmi o incoraggiare i fratelli? Mi capite quando dico da chi doveva incoraggiare? Sì, da chi doveva incoraggiare? La risposta fu questa: no, un paio di mesi e non verrà più in chiesa, vedrete, questo è prete. E così mi fu rapportata la cosa. Disse: non pensano che tu ti sei convertito veramente. Io ci rimasi molto male. Il problema però qual era? È che io mi ero convertito veramente. Quindi, avendo fatto questa esperienza, no? Quell'esperienza non potette prevalere chiaramente su quello che Dio aveva fatto nella nostra vita. Quindi, prima di meditare intorno a questa parola, ciò che è importante è far prevalere quello che Dio ha iniziato a fare nella tua vita. Ciò che conta è che Dio ha messo le mani nella tua vita, e nessun uomo è degno di portare via ciò che Dio ha iniziato nella tua vita. Amen. È Dio l'autore della tua salvezza. Lui è l'autore della tua salvezza. Ed è Lui anche il compitore della tua salvezza. Nessun uomo, nessuno, né dall'esterno né dall'interno, ha il diritto, in nome e per conto di nessun titolo, di toglierti quello che Dio ha messo nella tua vita. A Dio gli vogliamo dare tutta la gloria. E allora Davide, la storia di Davide la conosciamo. Israele si ritrova qui a combattere contro a essere minacciato dai filistei. I filistei erano stati presi talmente dalla voglia stavolta di annientare Israele, che avevano raccolto tutto il loro esercito e si erano andati ad accampare in questa zona che si chiama Efes Dammim, una zona situata tra due montagne, due collinette, dove sotto c'è questa valle dove c'è stata questa dichiarazione di guerra. E i filistei si erano posti sopra un monte, Israele dall'altra parte. L'unico a scendere in questa valle ogni giorno era un gigante che apparteneva ai filistei, alto 3 metri. Pensate un po', viene definito dalla scrittura il campione Goliath. Davide lo definisce il filisteo incirconciso. E chi è che lo definisce il campione Goliath? Israele. Davide non lo chiama campione, lo chiama il filisteo incirconciso. Una delle cose importanti nella nostra vita per servire il Signore è non vedere le cose più grosse di quanto sono. A volte, fratelli, i problemi che ci appaiono davanti, parliamo dei problemi all'esterno, poi parliamo di quelli all'interno. I problemi che ci appaiono a volte, ci appaiono come dei campioni, cioè dichiariamo già la nostra sconfitta, non ce la farò. Questo è il campione. Che cosa vuol dire campione? Non il fratello che sta in mezzo a noi, campione. Che cosa vuol dire campione? Che vince sempre, che ha vinto, è un vincitore, avrà fatto molte guerre, molte battaglie e ha vinto. Quindi è stato elevato a questo onore, in mezzo ai Filistei c'è il campione. Questa minaccia verso Israele lo fa sentire già sconfitto. E noi siamo così, senza neppure provarci in alcune occasioni, ci sentiamo già sconfitti. Non ci pensiamo proprio di scendere in battaglia, perché davanti a noi abbiamo il campione. Il problema è così grosso, così forte, che ci conviene rassegnarci. Chi ce lo fa fare? Israele è lì, tutto tremante, e questo, tra virgolette, campione ogni mattina, ogni giorno, scende e umilia Israele. E questo campione trova la forza sempre di più di umiliare Israele, perché nota che nessuno esce dalle schiere di Israele. Più tremiamo davanti alle situazioni, il problema più grande diventa. Più ci intimoriamo di fronte a dei problemi, a delle difficoltà, e più la soluzione ci viene meno. Fratelli, io spero che non stiate dimenticando che Dio, il nostro, è un Dio che fa miracoli. O no? Vi siete dimenticati che Dio fa miracoli? Vi siete dimenticati, fratelli, che Dio compie miracoli? Io spero che non ci stiamo dimenticando che il nostro Dio è un Dio che compie miracoli. Alleluia! È vero, sarà, è tutto vero quello che vede Israele. È un gigante, alto 3 metri, un'armatura invincibile, lo rende pesantissimo. È vero, non è esagerato. Il problema c'è, è oggettivo, va affrontato, è lì, ogni giorno si presenta questo problema. Una soluzione ci deve pure essere, o no? E la soluzione è Gesù. È Lui la soluzione ai nostri problemi. Di fronte a Gesù non c'è gigante che tenga. Gesù, due sono le cose che fa, ascoltami bene. Due sono le cose che fa Gesù: o ti dà la via, o ti dà la via per venire fuori dal problema, e quindi ti insegna a camminare nel problema, ti dà intelligenza, ti illumina e ti fa venire fuori, o compie un miracolo, lo abbatte proprio. Ci crediamo che stasera il Signore vuole abbattere qualche gigante alto che si è posto davanti a noi, e forse da più di qualche giorno ci sta così tanto umiliando, ti sta così tanto umiliando che ti sta anche un po' consumando, ti sta un po' spegnendo, ti sta togliendo un po' le forze, un po' l'entusiasmo, insomma. Non è facile subire questa pressione di questo gigante che ve viene, e tu ad un certo punto non hai soluzione. Quando i problemi sono grossi e non hai soluzione, che devi fare? Cosa vuoi fare? Se non sperare nel Signore, nell'Iddio degli eserciti. Israele, spera nel Signore. Sì, spera nel Signore, perché lo celebrerai ancora. Non solo il problema di Goliath si presenta in una maniera tale da scoraggiare Israele, ma il problema di Goliath si presenta in tutta la sua forza. È qualcosa che ti dice che tu non ce la farai. Come la metterai, come la penserai, non ce la farai. È un uomo ripieno delle sue armi, è un uomo preparato, è un uomo che è forte, è un uomo che sa sfidare le situazioni. Probabilmente è un uomo che ti parla di distruzione, è un uomo che ti parla di morte. Forse c'è davanti a te questo gigante. Forse c'è qualcuno che davanti ai tuoi occhi ha affrontato questo gigante e magari l'hai visto pure essere sconfitto, perire. Hai notato, dici, ma questo gigante si sta rivolgendo verso di me. Io ne ho visti diversi in questa situazione, non ce l'hanno fatta. Adesso sono io proprio che mi ritrovo questo gigante davanti. Che cosa farò? Come me la caverò? La storia dice che altri non ce l'hanno fatta. Io che devo fare? Devo mettermi da parte? Devo abbattermi? Devo chinare il mio capo? Non ho più futuro davanti a te, fratelli. Abbiamo in mezzo a noi un Dio col quale possiamo parlare liberamente e manifestargli tutti i nostri timori, tutte le nostre paure. Forse ci sta magari qualche malattia che ti tormenta. Oh, guarda che Gesù guarisce ancora, Lo sai che Gesù guarisce ancora? C'è qualcosa che magari attraverso gli altri ti hanno detto, ma non c'è niente da fare, qua andrà sempre peggio, vedrai che man mano che le cose si sviluppano, altro che non ci sperare, però guarda che il Signore non può fermarsi di fronte alla parola di un uomo. Lui molto spesso cambia le situazioni e le circostanze e tu sei costretto a gridare al miracolo, perché lui è un Dio che compie miracoli, alleluia, e compie cose meravigliose in mezzo al suo popolo. Non devi pensare chissà che cosa. Davide, per combattere questo gigante, usò, dice il testo, cinque pietre, o meglio, più che usare, scelse dal torrente cinque pietre ben lisce e le pose nella sua sacchetta da pastore che gli serviva da bisaccia, e con la fionda in mano si diresse verso il Filisteo. Fratelli, non permettiamo che la semplicità, che tante volte nella nostra vita ci ha fatto vedere miracoli, molte volte i miracoli sono stati espressione della nostra semplicità. Di fronte ad alcune cose abbiamo creduto ed è successo, è vero. Tante volte ci siamo trovati di fronte a delle situazioni e abbiamo visto con semplicità, non abbiamo fatto né digiuno né preghiera, abbiamo semplicemente detto, chissà, il Signore può fare, io sono sicuro, e il Signore ha fatto. Non è vero che il Signore ha risposto alla nostra semplicità? Quante volte nella semplicità Dio ha operato potentemente. In questi mesi sono costretto, poi ve lo dirò durante l'assemblea che avremo, a ripercorrere la storia di tutta la mia vita, e quindi dalla conversione. E quindi mi sto ricordando un po' di alcuni particolari molto molto belli, molto molto forti. E all'inizio della fede, fratelli, non ci stava un gigante che poteva umiliarci più di tanto. Qualunque gigante si presentava, tu avevi la certezza che Dio operava. Siamo diventati troppo complessi adesso, troppo, così si dice, piagnoni, sì o no? Vedete, lo dite anche voi, sì. Siamo diventati troppo lamentosi. Non ci rendiamo conto che questa, tra virgolette, povertà spirituale ci porta a realizzare poco. La mancanza dei miracoli, spesso nella nostra vita, è dovuta proprio al fatto che in noi, anziché verificarsi questa semplicità con la quale ci siamo rapportati all'inizio della fede, si verifica il processo inverso, la lamentela. Non siamo più pronti a scendere nel fiume a prendere le cinque pietre, a dire mo ci penso io col nome dell'Eterno e degli eserciti. Abbiamo iniziato a ragionare e abbiamo iniziato a dire però questo è troppo alto, però questo qui, ma perché proprio io? Ma perché gli altri non possono andare a combattere, devo combatterlo io che non sono un militare, e sono gli altri che lo devono combattere, è vero o no? Proprio io devo fare questo. Ma perché gli altri che ci sono a fare? È troppo altro, e non ci voglio pensare, e mo ci prego prima, aspetto la conferma, no? Tutte queste cose che se noi ci fossimo trovati al posto di Davide, Goliath stava ancora là e noi stavamo ancora là a decidere con Goliath. Ci saremmo, avremmo risposto per principio della fede chissà quanti appelli per abbattere Goliath. Poi tutte le volte che ci saremmo trovati davanti a Goliath avremmo fatto un passo indietro. E all'inizio della fede mi ricordo, mettendo giù alcuni ricordi, mi sto ricordando di un evento, uno dei tanti eventi che è sempre stato uguale, lo stesso, che non avevamo la luce in casa. C'eravamo da poco convertiti. Erano già da diversi giorni che non c'avevamo la luce in casa. Ce l'avevano tolta la luce perché venivamo da un momento difficile. Il Signore ci ha trovato nella povertà, ha fatto un'opera meravigliosa, però insomma, che vuoi. E c'erano due bollette che a causa di due bollette ci avevano tolto la luce. Una era di 45.000 lire e un'altra era di 142.000 lire. Stiamo parlando di quella di 142.000 lire, era un'addizione di diverse bollette che purtroppo per ovvi motivi non avevamo pagato. E nel momento in cui mia mamma aveva incontrato un operaio dell'Enel giù, a Napoli funziona così, no? Tu conosci a tutti quanti. Passato questo operaio dell'Enel, mia mamma l'ha chiamato e ha detto: scusi, può venire un attimo sopra? Questo qui è venuto sopra e mia mamma ha detto: io senza luce, se mi potete spiegare che devo fare. E questo qui ha detto: signore, ma avete delle bollette arretrate? E gli ha fatto vedere. E mia mamma ha detto: mo, signora, me lo dimenticherò mai, fratello, sta scena proprio. Cosa dovete fare? Dovete pagare queste due bollette. Pagate prima la più alta. E così vedete se vi fanno il favore di allacciarvi e poi magari... Niente, fratelli. Abbiamo lasciato, ovviamente, pagate la più alta. Come si fa a pagare la più alta, la più bassa? Come si fa? Mia mamma pensava che questo ad un certo punto diceva: vabbè, mo ve l'attacco, no? Tipo, a Napoli può succedere. Ad ogni modo, le cose vanno avanti così e eravamo all'inizio della fede, forse 15-20 giorni convertiti. Ci viene a trovare un fratello, così. E questo fratello viene all'imbrunire in casa, cioè verso le 5:30 sera. E lui entra, pace, tutti quanti, pace, siede, e si siede così. Il fratello notava che pur diventando buio, mia mamma non accendeva la luce, no? Questo fratello adesso è con il Signore, il fratello Luigi. Caro fratello, uomini, fratelli che non sono andati a scuola, ma quando pregavano, il Signore battezzava nello Spirito Santo, fiumi di potenza che scendevano, quando questi fratelli pregavano. E allora questo fratello ad un certo punto ha capito qualcosa, ma non lo voleva dire. E stando là, un fratello dice: ma sorella, vuoi accendere un po' la luce così leggiamo un passo e preghiamo e ce ne andiamo? E mia mamma ha detto: non riesci così a leggere. E il fratello è stato zitto, ha detto: senti, ma come mai? E ha detto: no, vabbè, fratello, ma non ti stare a preoccupare, poi tanto noi risolviamo, il Signore provvederà. Il fratello, che era tra l'altro un industriale, questo fratello, ha insistito e ha detto: facciamo una cosa, fammelo risolvere a me questo problema. Mia mamma, che è sempre stata una persona molto dignitosa, non gli ha detto della bolletta più grande, ma gli ha detto solo di quella piccola. No, ha detto: guarda, perché non gli poteva dire di no, perché a luce non c'esteva, no? E quindi ha detto: guarda, io c'ho solo questa qui. Dice: ma è possibile che solo per questa? Sì, questa qui. Ce n'avevo un'altra, ma è già risolto il problema. Mi ha detto. Ah, dice: va bene. Ora, non potevi pagarla in posta, ma dovevi andare all'Enel per risolvere il problema e per allacciare. Fratelli, quella mattina mia mamma, io e mia mamma ci siamo messi a pregare, più mia mamma, perché io non ero ancora convertito del tutto. Mia mamma si è messa a pregare e quella mattina siamo andati al centro di Napoli, all'Enel. E quella mattina mia mamma ha detto: Signore, proprio per il desiderio che ha avuto il fratello, fai un miracolo per favore, aiutaci, fa che questi qua, gli basterà questa bolletta, attaccano. E poi siamo andati una folla enorme in questo ufficio, uno dietro l'altro, uno dietro l'altro. Ci siamo messi in fila, ad un certo punto davanti a noi c'erano forse due ragazzi che discutevano perché anche loro dovevano riattaccare questa corrente. E l'impiegato che era indietro ha detto: guardi, io devo controllare un po' tutte però la vostra posizione, voi avete pagato, sì, non abbiamo pagato, però devo controllare, vado indietro di un anno e mezzo. Io ho sentito così, mia mamma ha detto: a posto, qua è finita, vado indietro di un anno e mezzo. E quindi questi ragazzi lì davanti sono andati indietro, tutto a posto, siamo arrivati noi. Buongiorno, di che si tratta? Mia mamma ha detto: guardi, noi dobbiamo riattaccare la corrente, però mia mamma subito, no? Però io ho pagato solo una. Dice: signore, purtroppo, morosità. Dice: io ho pagato questa qui, 45.000 lire, e questa qui 142.000 lire, e io non lo posso pagare. Signore, è inutile che stiamo a parlare, perché oramai c'è stato il distacco, l'attacco può avvenire solo con una chiusura del debito. Dice: facciamo una cosa, fa questo qui, intanto io gli controllo se c'è anche qualcos'altro, va bene, così almeno voi sapete che cosa dovete pagare, va bene. Entra nel computer e lui si mette a cercare, e cerca, poi ad un certo punto dice: scusi, qual è la bolletta che non avete pagato? È questa qui, 142.000 lire. Dice: ma io nel computer non mi risulta. E guarda, siamo guardati, e guardava, e dice: ma quando è arrivata questa bolletta? Dice: guarda, sta qua, non è pagata, eccola qua. Nel computer fa la stampa ed esce una bolletta di 142.000 lire pagata. Mia mamma ha detto: guardi, lei si sta sbagliando. Cioè, alla fine mia mamma non voleva l'attacco della corrente. Fratello, io sono costretto, per onestà davanti a Dio, a scrivere un libro, perché non posso lasciare queste cose nel dimenticatoio. Guardi che io non l'ho pagato questa bolletta, e quello di là faceva: signora, qua risulta pagato. Ma io non l'ho pagato. Signora, qua risulta pagato, non lo so, lo vuole ripagare? No, mia mamma ha detto: si può sapere dove l'ho pagata? Questo ci guarda e fa: scusate, ma voi mi volete fare impazzire, io vi devo dire dove l'avete pagata? No, ma a noi ci sembra strano. Comunque alla fine ce ne siamo andati, ovviamente mia mamma che piangeva, grazie signore, che parlava col signore in lingua, aveva tutte queste scene su pullman, così. Non possiamo dimenticare che il nostro Dio è un Dio che fa miracoli. E se tu fai fatica a credere questo, chiedi al Signore di farti passare per la scuola di queste esperienze. Perché? Perché nel Vangelo c'è scritto che ci sono

grosso davanti a te. È grosso, è campione per te, ma ha perso con Gesù. Gesù è il vero campione, che a Calvario ha vinto ogni battaglia, amen, e l'ha vinto anche per noi. Voltiamo pagina e parliamo dei combattimenti interni. E i combattimenti interni, quali sono i combattimenti interni? Dentro e fuori. Ovviamente io sono partito da fuori per entrare dentro. Entriamo un attimo in mezzo al popolo del Signore. Davide, che trova in mezzo al popolo del Signore? Perché prima di affacciarsi con questo problema esterno, Davide è passato per il popolo di Dio. Il suo papà, che ha tre dei suoi fratelli, dei suoi figli, come militari di Saul, in battaglia, i suoi primi tre figli si trovano al parco dei carri che devono combattere con i filistei. E il papà Isai piglia Davide dal gregge e gli dice: ascoltami, figlio mio, ascoltate bene, va dai tuoi fratelli, gli prepara delle colazioni, stanno combattendo. Fratelli, mi ascoltate? Impariamo a preparare delle colazioni per chi combatte. Impariamo a sostenere il combattimento. Forse noi non siamo in battaglia, però se alcuni fratelli vincono, vinciamo anche noi, o no? Se Israele vinceva, vinceva anche Isai, il papà di Davide, e vinceva anche Davide, che era, perché è Israele. E se una sorella vince una grande battaglia in mezzo a noi, vince tutta la Chiesa. E se lo vince un fratello, vince tutta la Chiesa, o no? E noi ci rallegriamo, gloria a Dio. In una di queste sere, mentre facevamo la campagna evangelistica, abbiamo diviso a turni, perché il numero era tanti, poi l'ho saputo dopo, alcune sorelle le abbiamo lasciate lì in camera dove erano ospitate, perché non potevamo uscire. 72 ore sono 72 ore, fratelli, e quindi facevamo il pomeriggio, di notte, pomeriggio, e quando sono arrivato ho detto: facciamo una cosa, queste sorelle che sarebbero uscite ieri adesso se ne vanno a riposare. Io non l'ho saputo dopo che erano rimaste male, però si sono ritirate, se ne sono andate, convinte che loro dormivano. Mentre noi eravamo in battaglia, si sono messe a pregare. Erano una sorella, Katia, mi pare, Josephine, c'eri anche tu, e un'altra sorella della chiesa di Monza, l'unica dell'equipe che non era battezzata nello Spirito Santo. Erano l'una di notte che vi siete messi a pregare, fino alle tre, mezzanotte, fino alle tre e mezza. Alle tre e mezza circa, il Signore ha battezzato quest'unica sorella che non era battezzata nello Spirito Santo. Ma voi non potete immaginare la gioia che ha portato fuori da quel contesto ad altri. Quella benedizione è stata la nostra benedizione. Infatti una sorella testimoniava e diceva: c'è l'unzione di Dio su quest'opera, su 72 ore. Togli 72 ore. Lo so, so che ci sono alcuni che dicono: ma tanti, il Signore battezzava lo stesso. Però tu mi devi spiegare perché il Signore sceglie da Monza di portarla a Napoli e di battezzarla alle 3 di notte. Me lo devi spiegare però. Lo so che, certo che battezza lo stesso. Però mi devi spiegare perché, sai perché? Perché nessuna cosa che noi facciamo per il Signore non sarà ampiamente retribuita dal cielo. Alleluia. Dio non è in debito con nessuno. Impariamo a portare le nostre colazioni a chi è esposto, a chi è in battaglia. Quando Davide arriva sul campo di battaglia con la sua sacchetta, dentro ci aveva messo le colazioni, che poi una volta svuotata la sacchetta dalle colazioni ci mette le cinque pietre dentro per abbattere Goliath. Quando arriva là, la prima cosa che trova è lo scoraggiamento. I fratelli, i più vicini possono scoraggiarti. I più vicini hanno un'arma in più per scoraggiarti. Quando dico hanno un'arma in più, non sto dicendo che loro la possiedono, è il loro stesso rapporto vicino con noi, che nel momento in cui verrà meno per un motivo o per un altro ci ferisce. E siamo la stessa cosa anche noi per gli altri, però non solo gli altri per noi. E quindi il combattimento di dentro è soprattutto qualcosa che ha a che fare con lo scoraggiamento. Conseguenza, ascoltami bene, perché su questo tu dirai: è proprio così,
come conseguenza di una mancanza di riconoscenza.

0: coscienza del tuo ruolo. I fratelli, e che ci fai tu qui? Che sei venuto a fare? E spesso, proprio in mezzo al popolo di Dio, si verifica questa mancanza di riconoscimento. Noi ci vogliamo sempre sentire tutelati, amati dai fratelli, anche benedetti, no? Con le parole benedetti. Ci vogliamo sentire incoraggiati e spesso questo non avviene. Cosa dobbiamo fare di fronte a questa cosa qua? Rinunciare? Lasciamo i nostri fratelli nella battaglia contro Goliath? Che facciamo? Ci riportiamo i panini indietro, le colazioni indietro? Quante volte diciamo, ah, basta, non voglio sapere più niente, la prossima volta manco quello faccio. È vero? Quante volte la mancanza di un riconoscimento ci porta a soffrire, ma nessuno se n'è accorto di me, nessuno, guarda un po', proprio da chi dovevo essere incoraggiato non è arrivato l'incoraggiamento. Come superare questa fase? Come superare? Beh, fratelli, la cosa più semplice da fare, la cosa più semplice da fare in questa situazione è lasciar perdere ogni commento. Davide non si mette a contestare, pure perché la cosa importante è bisogna battere Goliath, che ti metta a chiacchierare. Una delle cose che il nemico cercherà di fare nella tua vita è farti perdere tempo nelle chiacchiere. Ci ha sempre provato nella storia biblica, pure con Neemia. Tu c'hai un muro da ricostruire, c'è un'opera che Dio ti ha affidato nelle mani, c'è un prezioso lavoro alla quale sei chiamato, tu, tua moglie, i tuoi figli, la tua famiglia, siete nelle mani di Dio e Dio vi vuole far prosperare. Ma questa prosperità spesso è questo volere da parte di Dio di farvi prosperare è spesso combattuto da chi non riconosce il tuo ruolo, da chi magari non vuole vederti incoraggiato, perché magari vive la sua situazione, vive i suoi problemi, le sue difficoltà. È più facile, no, che la persona te lo ritrovi quando stai passando un guaio che quando sei benedetto. Hai notato? Se tu stai passando un guaio, tu ce n'hai un sacco che ti vengono vicino, fratello, mi dispiace, tutto a posto, ho saputo, no, che stavi malato, non so, per esempio, mi è dispiaciuto veramente, no, e quindi quando tu stai bene, quando sei in forza, hai il desiderio, la determinazione, insomma, ancora, pure che stiamo a fare? Ancora, fermiamoci un po', riposiamoci un altro po'. Perché sei venuto qua? Lo scoraggiamento, la mancanza di riconoscimento, perché sei sceso qua? Sentite anche da parte dei fratelli la capacità dell'umiliazione verso questo giovane. A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Ma che cosa vuoi fare tu? Ma che ti sei messo in testa di fare? Ma vuoi vedere che mo pensi di essere la soluzione dei problemi? Che cosa vuoi fare? E questi sono i problemi interni che spesso noi troviamo. E anche qui Davide ha la soluzione a portata di mano. Davide, qual è la soluzione che Davide ha a portata di mano? Lasciar perdere. Che ho fatto? Era solo una semplice domanda e allontanandosi da lui si rivolse a un altro. Vai avanti. Fratello, vai avanti. Il tempo è prezioso. Se tu noti che alcuni ti vogliono far perdere tempo, vai avanti, lascia perdere. Vai avanti. Vai avanti. Corri verso la meta che il Signore ti ha chiamato a realizzare. Vai avanti per diversi motivi. Uno, perché il Signore ti ha salvato. Due, il Signore ti ha unto. Il Signore ti ha unto. Tre, ci sta un gigante che devi abbattere. Non hai tempo di perderti nelle chiacchiere, perché le chiacchiere ti demotiveranno. Se Davide avesse perso tempo a chiacchierare, si sarebbe scoraggiato, perché i fratelli avrebbero detto, ma lascia stare, ma tu hai capito quanto pesa l'elmo di questo? 6 chili. E dove vuoi andare? Ma lascia stare, mi hai capito quanto è alto? 3 metri questo qui. Ma che cosa vuoi fare? Tu non sei manco un soldato. No, e a volte noi veniamo chiusi letteralmente nel vortice delle chiacchiere e ci consumano. e realizziamo la nostra impotenza, la nostra mancanza di forza, e rimandiamo anche noi ad altri. Diciamo, vabbè, io lo volevo fare, lo sentivo nel cuore, lasciamo stare. Stasera vai avanti, non ti fermare, vai avanti. Se c'è qualcuno che diminuisce ciò che Dio sta facendo nell'opera, nella tua vita, attraverso la sua opera, tu corri e vai avanti. Alleluia. Davide dirà: nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Non perderti d'animo, perché vero è il premio che il Signore farà riportare a chi è determinato nelle cose di Dio. E l'altra parte è lo scoraggiamento che gli viene dal re. Il re Saul gli dirà: tu non puoi andarti a battere con quel filisteo. I fratelli gli hanno detto: dove hai lasciato quelle poche pecore? Il re gli dice: tu sei un ragazzo. E questa è la parte interna. Sei un ragazzo, lascia stare, goditi la vita. Quando io ho finito di fare il servizio militare, un fratello si è arrabbiato con me. Si è arrabbiato. E non mi apparteneva manco, non era manco un mio familiare. Io desideravo dare la vita al Signore. Quando questo fratello ha saputo che mi ero congedato, mi ha detto: ma che hai fatto? Che ho fatto? Ma tu non hai un lavoro, la vuoi mettere la firma sotto il militare? E per fare che cosa? C'hai uno stipendio sicuro, ma tu devi ragionare un po', fratello, a me la guerra non mi piace. Cioè, io per lo stipendio ho già sudato tutta la vita, che me ne importa? Ma sì, ma ti metti apposta, fratello, voglio fare la volontà di Dio, io voglio servire il Signore. Ma non importa a me con la guerra, cosa. Per me 10 mesi mi avevano fatto soffrire, non sapevo manco sparare, fratelli. Una volta mi hanno portato in una riserva dove si fanno le esercitazioni, in mezzo ai campi c'erano 20, eravamo 20 soldati che dovevamo abbattere, come si chiama dove si spara? Le sagome, bravo. Tutti l'hanno abbattuto tranne io. Viene il tenente vicino e mi dice: ma che napoletano sei? Mi fa: ma perché i napoletani sparano il sagomo, scusa? Ma tu napoletano sei spigliato. Oh, qua mi avete chiamato voi a fare il militare, che io manco ci venivo. E si è presa la cosa, guarda come si fa, ma che me ne importa a me, su piezze cartone dai, che dovevo buttare a terra. Ma che napoletano sei? Ma perché non ho capito, a Napoli spara a me i cartoni. A Napoli si spara, ma non gliel'ho detto questo. Noi abbiamo davanti a noi un obiettivo e vado verso la conclusione. Tu sei un ragazzo, quello è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Quando io vi dicevo che i problemi grossi, noi li vediamo più grossi che sono, partono proprio da mezzo al popolo di Dio. Saul lo vede più grosso, quello è un guerriero. E Davide lo vede circonciso. E Davide si rifugia nel Signore. Ho finito, fratelli. E si rifugia con quella bella storia. Saul, il tuo servo pascolava il gregge, come sempre, con quelle 4 pecore. E un giorno è uscito un leone. Questo leone ha portato via una pecora dal gregge. Immaginate la scena, eh? Leone esce in mezzo, è un ragazzino, 4 pecore, esce un bello leone che si prende la pecora e se lo porta. E allora io gli correvo dietro al leone. Io gli correvo dietro. La stai immaginando la scena? Un leone che scappa e Davide: dammi la pecora, è mia, dammi la pecora. Un leone che scappa. Se un leone stesse camo, no? Io gli correvo dietro. Davide non ha visto solo il filisteo piccolo, pure il leone l'ha visto piccolo. No, questa è la pecora, è mia, è del gregge di papà. Tu me la devi dare. E gli ha corso. Sentite la storia, gli correvo dietro, lo colpivo. Gli apriva la bocca, lo strappava dalle fauci la preda. E sentite bene, se quello mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e lo ammazzavo. Leone è la stessa cosa, pure con l'orso. E mo voi che questo filisteo incirconciso rimane davanti a noi. L'ultimo problema che devi affrontare è la religione. Saulo dice: va bene, vai in battaglia e vai con la mia armatura, perché giustamente il Signore abbatte Goliat, ma gloria se la devi dare Saulo. Lui giustamente deve dire: hai visto, grazie alla mia armatura. E ci voleva qualcuno che dice: allora perché non vai tu? E Saulo era grosso, non era piccolo come Davide, era un pezzo di uomo anche lui, alto, non come il filisteo, ma era un pezzo di uomo anche Saulo. Se pigli questa armatura e gliela mette addosso a Davide. Davide si veste e poi fa i primi passi e vede che l'armatura è un po' la forma, si combatte con una forma. Se vuoi che Dio se ne usi di te, devi stare attento alle forme che ti sei imposto, perché molte chiese, a causa delle forme, hanno abbandonato il Signore, hanno preferito la forma all'Iddio vivente. Stai attento a queste forme che ti stai imponendo nella tua vita, che non hanno a che fare per niente con il ministero della croce. La forma, la bella apparenza, il buon costume, il buon comportamento, queste cose che sono diventate una minaccia per la Chiesa. A me piace troppo assai Gesù quando gli dice a Simone il fariseo, che dopo che l'ha invitato a cena a Gesù, e in quella casa va quella ragazza che era una, tra virgolette, poco di buona, che gli offre al Signore tutto quello che aveva di costoso, gli rompe quel vaso di alabastro, costava tanto, la casa si riempie di un profumo prezioso, e tutti quelli impostati dalla forma, piuttosto che dire guarda sta ragazza da dove viene, che sta facendo, gloria a Dio, che meraviglia, guarda che miracolo che sta succedendo, se fosse un profeta però saprebbe questa qui da dove viene. Bella Gesù, vi ricordate che gli dice Simone, dimmi, io sono venuto qua, non mi ha dato neppure un bacio, le forme, non mi ha dato neppure un bacio, mi ha invitato, hai fatto festa, hai fatto tutto, ma a me manco un bacio mi ha dato. Le forme che ti fanno perdere il sentimento. È stato così perfetto nella forma che si è scordato di dargli un bacio. Che cos'è un bacio? Che cos'è? È una bella cosa, no? È un segno di affetto. Bello. Simone, tu ti sei scordato pure di darmi un bacio. E a volte siamo così religiosi, così sistematici nella dottrina della religiosità, che è frutto della pazzia di alcuni uomini, che ci siamo dimenticati di baciare Gesù. Se vogliamo sopravvivere alla religione che dilaga, alla religione che ti chiude, alla religione che ti incatena, alle forze dello scoraggiamento, ai problemi fuori, se vogliamo, fratelli, sopravvivere, cioè vincere questa battaglia, la possiamo vincere solo nel nome del Dio degli eserciti di Israele. Che cosa conta di più nella tua vita? Gesù o una forma? O una religione? Che cosa conta di più? A te la risposta. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti. Lo scorso episodio si era concluso con Gesù che era stato consegnato al governatore Pilato, il quale si apprestava ad interrogarlo. Come vedremo, Pilato tentò senza successo di offrire a Gesù una via d'uscita, convinto che i capi dei sacerdoti glielo avessero consegnato solo per questioni religiose, ma la folla istigata dai capi del popolo scelse Barabba. A Pilato non restò che consegnare Gesù perché fosse crocifisso. Detto questo, addentriamoci in questo episodio 60 della serie sul Vangelo di Matteo. Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù gli disse: «Tu lo dici». E accusato dai capi dei sacerdoti e dagli anziani non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non gli rispose neppure una parola, e il governatore se ne meravigliava molto. Matteo 27, versetti 11 a 14. Perché Pilato chiese a Gesù se era il re dei Giudei? La cosa non appare chiarissima nel Vangelo di Matteo, che ci parla semplicemente di accuse generiche dei capi dei sacerdoti e degli anziani. Tuttavia ci viene in aiuto il Vangelo di Luca 23, versetto 2, in cui è riportata l'accusa con cui lo avevano presentato a Pilato. Cominciarono ad accusarlo dicendo: «Abbiamo trovato quest'uomo che sovvertiva la nostra nazione, istigava a non pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo re». Pilato non avrebbe applicato la pena di morte per questioni religiose, di poco conto, e i giudei lo sapevano bene. Dovevano quindi accusarlo con argomentazioni politiche. Roma non vedeva bene chi se ne andava in giro a dire di essere un re e soprattutto istigava a non pagare le tasse. Anche se non c'era evidenza che Gesù stesse organizzando una rivolta, si trattava comunque di un'accusa che Pilato, nella sua posizione, doveva prendere sul serio. Per questo motivo, la conversazione tra Pilato e Gesù ruotò intorno a questo concetto: sei tu il re dei giudei? Sappiamo che Gesù non aveva mai istigato nessuno a non pagare le tasse, ma di fronte a questa domanda diretta sul suo essere re dei giudei, come era accaduto di fronte al sommo sacerdote, Gesù non poteva fare altro che confermare: tu lo dici. Tuttavia, è evidente che Gesù non fosse il re che Pilato si aspettava. Pilato era un politico navigato e certamente sapeva riconoscere un rivoltoso. Gesù non aveva l'atteggiamento di un rivoltoso, non minacciava, non rispondeva alle numerose accuse, non tentava nemmeno di argomentare in sua difesa. Anzi, rimaneva muto di fronte alle ulteriori domande di Pilato. Possiamo dire che Gesù aveva scelto la strada tracciata dal profeta Isaia, capitolo 53, versetto 7. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa. Egli non aprì la bocca. Pilato ne rimase meravigliato, qualcosa non tornava. Quel Gesù tutto sembrava fuorché una minaccia politica per Roma. Pilato capì che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato più per invidia, probabilmente legata a questioni inerenti alla religione, che per reali motivazioni politiche. Cercò allora un modo per liberarlo senza inimicarsi le autorità giudaiche. Ogni festa di Pasqua il governatore era solito liberare un carcerato, quello che la folla voleva. Avevano allora un noto carcerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo? Perché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Matteo 27, versetti 15 a 18. Da politico navigato qual era, Pilato pensò che avrebbe potuto liberare Gesù approfittando della consuetudine secondo cui ad ogni festa di Pasqua liberava un carcerato. Come dicevamo, Pilato aveva compreso che gli avevano consegnato Gesù per invidia, non perché costituisse una minaccia politica concreta per Roma. È abbastanza ovvio che Pilato non credesse che Gesù fosse davvero un re, ma allo stesso tempo egli pensava che la folla ne avrebbe gradito la liberazione se, facendo leva sul loro sentimento nazionalistico, lo avesse presentato proprio come Gesù detto Cristo, quindi proprio come il loro presunto re, il Messia. Avrebbero forse permesso che il loro re fosse condannato? Insomma, chi avrebbero scelto? Gesù o Barabba? Mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua. Matteo 27, 19. Probabilmente la moglie di Pilato aveva sentito in precedenza parlare di Gesù. In qualche modo era rimasta attratta da quella figura, al punto da fare dei sogni a suo riguardo. Ovviamente non possiamo dirlo con certezza, ma sembra quasi che Dio stesso stesse dando a Pilato la possibilità di riflettere ancora sulle sue azioni. Pilato era già perplesso per conto suo sulla possibilità di condannare Gesù, quindi questa ambasciata da parte della moglie dovette renderlo ancora più perplesso. A maggior ragione voleva liberare Gesù, ma la risposta della folla non fu quella che Pilato si aspettava. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Il governatore si rivolse di nuovo a loro dicendo: quale dei due volete che vi liberi? E quelli dissero: Barabba. E Pilato a loro: ma che farò dunque di Gesù detto Cristo? E tutti risposero: sia crocifisso. Ma egli riprese: ma che male ha fatto? Ma quelli sempre più gridavano: sia crocifisso. Matteo 27, 20 a 23. I capi dei sacerdoti spinsero la folla a chiedere la liberazione dell'altro carcerato, Barabba, uno che aveva commesso un omicidio durante una rivolta, secondo Marco 15, versetto 7. Fu una scelta che denota una linea precisa da parte dei capi dei giudei. Un criminale come Barabba sarebbe stato più utile nella lotta contro l'invasore romano, piuttosto che Gesù, uno che diceva di essere il Messia, il re dei giudei, eppure non stava facendo apparentemente nulla di utile per liberare Israele. Teniamo presente che quando parliamo di folla non dobbiamo pensare che ci fosse tutto il popolo di Gerusalemme lì presente quella mattina. Ovviamente. C'erano soprattutto persone che erano vicine alla classe dirigente che aveva arrestato Gesù. Non dobbiamo quindi pensare che quella mattina ci fossero lì le medesime persone che avevano accolto Gesù festosamente al suo ingresso in Gerusalemme. Faccio questa precisazione per far comprendere che ovviamente Gesù aveva spaccato in due l'opinione pubblica. Probabilmente coloro che volevano vederlo morto erano solo una minoranza istigata dai capi del popolo. Tuttavia, non sarebbe certamente stato facile per gli altri opporsi ai capi. Come abbiamo visto, persino i più stretti discepoli di Gesù avevano avuto paura e lo avevano abbandonato. Probabilmente i suoi discepoli non erano in mezzo a quella folla, ma si erano tenuti a distanza, timorosi, lasciando il campo ai fedelissimi della classe dirigente. Che farò dunque di Gesù detto Cristo? Pilato provò ancora a fare leva sul sentimento nazionalistico, ma la risposta della folla non tardò ad arrivare. Sia crocifisso, nemmeno un politico senza scrupoli. Come Pilato si sarebbe aspettato una reazione del genere da parte della folla, al punto che quasi incredulo domandò: ma che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte che mai: sia crocifisso. Pilato, come tutti i politici che cercano consenso, non poteva fare altro che accondiscendere al desiderio della folla. Di certo non voleva che si sollevasse un tumulto. Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto. Pensateci voi». Matteo 27, versetto 24. Non facciamoci ingannare da questa scena. Molti scettici hanno criticato i Vangeli dicendo che Pilato viene rappresentato in modo poco realistico, perché sembra quasi un buono nel suo tentativo di liberare Gesù, e il suo gesto di lavarsi le mani sembra quasi confermarlo. Da quanto abbiamo appena letto, però, egli sembra solo un abile politico, che sceglie di fare ciò che gli conviene. Un tumulto non gli fa comodo ed è disposto a sacrificare la vita di un innocente pur di salvare la sua posizione. E questo non è un gesto da buono. Il gesto di lavarsi le mani per dichiarare la propria estraneità non era una pratica romana, ma una pratica giudaica basata su Deuteronomio 21, versetto 7. Pilato non aveva mai dimostrato grande simpatia per la cultura giudaica, pertanto questo gesto non era da lui. Molti studiosi pensano piuttosto che questo fu un gesto di scherno nei confronti dei giudei, attraverso una parodia delle loro usanze. Pilato sapeva che le motivazioni di coloro che glielo avevano consegnato erano poco pulite. Con quel gesto stava mandando un segnale alle autorità giudaiche per dire loro: io so che è innocente e non è pericoloso per Roma, e lo sapete anche voi. Quindi, in sostanza, vi sto solo facendo un favore e mi siete debitori. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Matteo 27, 25. Una folla istigata da poche persone, senza scrupoli, può fare scelte davvero sciagurate. Si sentivano sicuri al punto da invocare su di sé e sui propri figli eventuali conseguenze di una scelta sbagliata. Ringraziamo il Signore perché egli non è certamente vincolato dalle parole che noi uomini pronunciamo spesso con tanta leggerezza. Dio nella sua misericordia non avrebbe certamente fatto ricadere le conseguenze delle loro colpe sui loro figli, perché ognuno avrebbe pagato per il proprio peccato. Tuttavia, si può osservare che la scelta di condannare Gesù avrebbe avuto comunque delle conseguenze nei decenni successivi. Lo abbiamo visto nei capitoli precedenti, quando Gesù aveva annunciato l'imminente distruzione del Tempio e un periodo di grande sofferenza per il popolo. E quando aveva pianto sulla città di Gerusalemme, preannunciando che lo avrebbero rivisto solo quando lo avrebbero riconosciuto e benedetto come colui che viene nel nome del Signore. La generazione seguente non avrebbe pagato per gli errori dei propri padri, ma purtroppo, ancora istigata dai capi del popolo, avrebbe perseguito la medesima strada, continuando a perseguitare i discepoli di Gesù, fino al triste epilogo del 70 d.C., quando la città di Gerusalemme venne distrutta. In effetti, nei decenni che seguirono la morte di Gesù, l'opinione pubblica in Gerusalemme fu ancora divisa nei confronti di Gesù e dei suoi discepoli. Ci furono tante conversioni di persone che si unirono ai discepoli, ma anche tanti che li disprezzavano. I capi del popolo avrebbero perseguitato anche i discepoli di Gesù e questo avrebbe causato una spaccatura profonda in Israele tra coloro che avevano riconosciuto Gesù come Messia e coloro che non lo avevano fatto. Spaccatura mai del tutto risanata. Allora egli liberò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte. E spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra e inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano dicendo «Salve re dei Giudei!» e gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percotevano il capo e dopo averlo schernito lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Matteo 27, versetti 26 a 31. Di fronte a tanta determinazione, a Pilato non rimase che consegnare Gesù affinché fosse crocifisso, dopo averlo fatto flagellare. Si noti che dopo essere stato disprezzato dalla folla di giudei presenti, Gesù venne anche disprezzato dai romani, che si presero gioco di lui sputandogli addosso, percuotendolo, dopo avergli messo una corona di spine e avendolo coperto con un mantello scarlatto. Il re dei giudei, il Messia, il discendente di Davide, che doveva regnare per sempre, era sempre stato nell'immaginario giudaico un uomo forte e vittorioso. Anche per questo i soldati romani avevano provato particolare gusto nell'umiliare Gesù. Le corone di spine, gli sputi, le percosse, le frasi per schernirlo erano tutte connesse a quell'appellativo di re dei giudei. Era un modo per sottolineare la forza di Roma ed evidenziare che fine facevano coloro che vi si opponevano. Questa scena ci dimostra ancora una volta che Pilato fu tutt'altro che buono con Gesù. Infatti non impedì che tutto questo avvenisse. D'altra parte, noi sappiamo che Gesù stava per dare la sua vita per i peccati di tutti gli uomini, siano essi giudei o gentili. Pertanto è molto significativo che tutti, giudei o gentili, in un modo o nell'altro, quel giorno ebbero la loro parte nella sua condanna a morte. Le cose stavano andando proprio come Gesù aveva detto. Gesù o Barabba? Quel giorno la folla aveva fatto la propria scelta. Avevano scelto di liberare un uomo colpevole, un criminale, perché poteva essere più utile alla causa giudaica di un uomo innocente ma apparentemente inutile come Gesù. Essi non sapevano che quella scelta politica aveva dei risvolti teologici. Infatti si può ben dire che quel giorno Gesù morì al posto di Barabba, un innocente al posto di un colpevole. A pensarci bene, quello scambio particolare fu in fondo figura di uno scambio ben più ampio. Infatti Gesù, come rappresentante del popolo, proprio come loro re, stava prendendo su di sé non solo la condanna di Barabba, ma quella che spettava tutto il popolo per il proprio peccato, proprio come era stato anticipato ancora in Isaia. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Isaia 53, 5. Sembra incredibile, ma quel giorno i capi dei sacerdoti, la folla, Pilato, i soldati romani, tutti loro contribuirono inconsapevolmente a realizzare il piano di Dio per la salvezza di Israele e del resto dell'umanità. Loro pensavano di toglierlo di mezzo, ma in realtà era Gesù che si stava offrendo per la loro e per la nostra redenzione. Ringraziamo il Signore perché quel giorno Gesù scelse di non rispondere a quelle accuse e per amore nei confronti dell'umanità, nonostante fosse davvero il re dei giudei, il Messia, lasciò che gli uomini facessero di lui ciò che volevano. Se noi oggi possiamo avere una relazione con Dio ed essere perdonati dei nostri peccati, lo dobbiamo solo a quel re che accettò di farsi uccidere non solo al posto di un criminale come Barabba, ma al posto di ognuno di noi. Grazie a tutti. Alla prossima.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Vangelo di Giovanni, capitolo 16. Io vi ho detto queste cose affinché non siate scandalizzati. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di offrir servizio a Dio. E questo faranno perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora in cui avverranno, vi ricordiate che ve l'ho dette. Non ve le dissi dal principio perché ero con voi, ma ora me ne vo a colui che mi ha mandato e niun di voi mi domanda dove vai. Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza va riempito il cuore. Pure, io vi dico la verità, egli v'è utile che io me ne vada, perché se non me ne vo, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vo, io ve lo manderò. E quando sarà avvenuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché me ne vo al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo l'ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. Fra poco non mi vedrete più e fra un altro poco mi vedrete, perché me ne vo al Padre. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: che cos'è questo che ci dice fra poco non mi vedrete più e fra un altro poco mi vedrete? E perché me ne vo al Padre? Dicevano dunque: che cos'è questo fra poco che egli dice? Noi non sappiamo quello che egli voglia dire. Gesù conobbe che lo volevano interrogare e disse loro: vi domandate voi l'un l'altro che significhi quel mio dire fra poco non mi vedrete più e fra un altro poco mi vedrete? In verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio, e il mondo si rallegrerà. Voi sarete contristati, ma la vostra tristezza sarà mutata in letizia. La donna, quando partorisce, è in dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia per l'allegrezza che sia nata al mondo una creatura umana. E così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno vi torrà la vostra allegrezza. E in quel giorno non rivolgerete a me alcuna domanda. In verità vi dico che quel che chiederete al Padre, Egli ve lo darà nel nome mio. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra allegrezza sia completa. Queste cose v'ho detto in similitudini. L'ora viene che non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che sono preceduto da Dio? Sono preceduto dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e torno al Padre. I suoi discepoli gli dissero: ecco, adesso tu parli apertamente e non usi similitudine. Ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Perciò crediamo che sei preceduto da Dio. Gesù rispose loro: adesso credete? Ecco, l'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi ciascun dal canto suo e mi lascerete solo. Ma io non son solo, perché il Padre è meco. V'ho dette queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo.
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: A volte i pensieri che riempiono la mia mente non sono per niente elevati e nobili. Prendiamo ieri sera, ad esempio. Dopo lo studio biblico, alcune delle ragazze si sono fermate a conversare e a prendere il caffè. Si potrebbe pensare che oggetto della discussione fosse ciò che avevamo appreso dallo studio biblico, vero? No, invece abbiamo parlato dei pro e dei contro dei detersivi contenuti in bottiglie trasparenti, in modo da poter vedere quando è quasi finito. Ah sì, poi abbiamo anche parlato di dentifrici. Vediamo, abbiamo discusso dei prezzi del grande magazzino vicino al locale di culto e del caffè decaffeinato. Poi abbiamo parlato degli ultimi impegni della First Lady americana. Fa poca meraviglia che Dio disse ad Isaia: perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Non penso proprio che Dio stia sveglio la sera a preoccuparsi di detersivi o dentifrici. Ma lasciamo che questo verso di Isaia penetri nella nostra mente. I pensieri di Dio sono tanto più alti dei nostri che non possiamo neppure incominciare a capire il divario che li separa, divario che deve essere colmato. Per camminare, parlare e avere lo stesso sentimento del nostro Padre Celeste, è chiaro che dobbiamo iniziare a pensare come Egli pensa. In qualche modo i miei pensieri devono essere resi conformi a quelli di Dio, altrimenti non posso sperare di conoscerlo o di diventare simili a Lui come Egli desidera. Ma cosa posso fare per elevarmi al suo livello, per elevare i miei pensieri, per avere i suoi pensieri? Posso pensare quanto voglio, ma i miei pensieri, limitati, finiti, umani, mi lasciano sempre a terra. Ma c'è speranza. Perché? Perché sebbene i miei pensieri non possano portarmi all'Onnipotente, Egli sta pensando a me. Il salmista dichiara: quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o Dio, quanto grande è la somma di essi. Se li voglio contare, son più numerosi dell'arena. È chiaro? Dio pensa a noi. Egli colma il divario. Egli rende accessibili i suoi pensieri. Egli mette i suoi pensieri in parole che possiamo comprendere, abbassandosi a farsi capire. Infatti, i suoi pensieri sono ciò che compone la Bibbia. Essi sono a portata di mano. E quando afferriamo Lui e le sue idee, allora e solo allora potremo essere attirati più vicino a Lui. Dedica un po' di tempo a questo oggi. Apri la Bibbia in un brano che ho citato, Isaia 55 o Salmo 139. Ti stupirai di quanto i tuoi pensieri possano diventare elevati.

0: Dio dirige i miei affari.
1: Sesta puntata.
2: Vi presentiamo ora la sesta puntata del libro Dio dirige i miei affari, che narra la storia di Roberto Leturno, un americano che è un industriale e nel medesimo tempo uno zelante testimone di Cristo. Egli dichiara di aver chiesto a Dio di essere il suo socio e riconosce che tutto ciò che possiede gli è stato dato da Lui. Per questo dà al Signore la maggior parte dei suoi guadagni. Vedremo ora alcuni dei modi in cui Leturno adopera questo denaro. Vicino alla città di Toccoa, il dottor Forrest aveva fondato un istituto biblico che permetteva alla gioventù poco favorita di quel popolo montanaro di ricevere una vocazione spirituale e uno spirito missionario. Nel 1936 ricorreva il 25esimo anniversario della fondazione dell'istituto e il dottor Forrest decise di celebrarlo facendo un viaggio intorno al mondo per visitare alcuni vecchi allievi dell'istituto, missionari in paesi lontani. Robert lo seppe e gli inviò un assegno di $1,000 perché potesse aiutare questi missionari. Grato al Signore per questo, il dottor Forrest cambiò la somma in biglietti da 10 e 20 dollari e lasciò, come disse poi, intorno al mondo una scia di felicità facendo piccoli regali a gente che ne aveva grande bisogno. Per ognuno di questi doni chiese una ricevuta che dimostrava a quale fine era stata utilizzata la cifra e al suo ritorno le inviò a Robert. Il modo in cui il suo denaro era stato impiegato gli diede tanta gioia, tanto che invitò il dottor Forrest a venire a fargli una visita e qualche tempo dopo gli inviò un assegno di $10,000 per la sua scuola e in seguito andò a visitare l'istituto. Il posto gli piacque tanto che decise di costruirvi una filiale della sua ditta e quando le nuove costruzioni di Toccoa furono inaugurate, l'11 luglio del 39, uno dei principali giornali del sud riportò l'avvenimento in questi termini: l'officina di Toccoa è inaugurata secondo i principi cristiani. Una grande folla di amici e di impiegati applaude all'inaugurazione in un'atmosfera di risveglio cristiano. Il più strano dei contratti è stato concluso su una collina nei dintorni di Toccoa, città montagnosa della Georgia del Nord. Un costruttore di macchine per il livellamento delle strade ha affidato la direzione della sua nuova officina a Dio e al suo figliuolo, il Salvatore del mondo. La gente che assisteva, da 4 a 5 mila persone fra uomini, donne e bambini, guardava stupita un tipo di americano come non aveva ancora mai visto, un capo di industria coronato da successo che raccontava come era stato preso dalla fede cristiana. «Noi abbiamo bisogno di Dio», diceva questo signor Leturno. «Io so che lui solo può rispondere ai nostri problemi. L'atto più importante che ciascuno di noi può compiere è di dare il suo cuore a Gesù Cristo. Il mondo è oggi in una situazione tragica. Moltitudini di persone muoiono di fame. Si va dicendo che la situazione cambierebbe se si trovasse un uomo capace di far vedere ai suoi simili ciò che bisogna fare. Quest'uomo noi l'abbiamo. Quest'uomo è il mio Salvatore, è il vostro Salvatore. È Gesù Cristo, il Signore. Se soltanto volessimo ascoltarlo». Giunsero numerosi telegrammi di congratulazioni e Roberto provvide al mangiare per tutti. Oltre a ciò, per ogni sera durante la settimana che seguì, egli ebbe delle riunioni di evangelizzazione. Centinaia di persone ricevettero Cristo come loro Salvatore. Al termine di queste riunioni si poteva vedere Robert in ginocchio pregare per la salvezza di una o più persone. Un articolo apparso su un altro giornale diceva: «Noi, laici cristiani del Sud, siamo felici di accogliere fra noi quest'uomo di Dio, che sarà un esempio per tutti gli uomini d'affari della regione. Quello di cui l'America ha bisogno è di avere dei capi di industria che accettino di consacrare la loro vita e i loro interessi al servizio di Dio. La pace e l'amore fraterno sarebbero una conseguenza naturale e sarebbe la fine di molti conflitti». Poco dopo l'apertura dell'officina, i Leturno si trasferirono a Toccoa e alcuni dei loro figli entrarono nell'istituto biblico. L'interesse della signora Evelyn per l'istituto eguagliava quello del marito e si manifestava in modo pratico e originale. Il direttore, il dottor Forrest, aveva allora una vecchia auto che gli dava molto spesso delle noie. Proprio prima di una delle sue visite a Toccoa, la signora Evelyn aveva comprato una macchina nuova che guidò lei stessa dall'Indiana fino all'istituto, e qui giunta la regalò al dottor Forrest. Robert partecipò in larga misura all'ampliamento dell'istituto e, data la vicinanza dell'officina, gli allievi potevano pagarsi gli studi lavorando là. Un altro progetto, al quale Robert consacrò molto tempo e lavoro, fu la costruzione di un campo di aviazione a Toccoa. Questo aeroporto è uno dei più belli della regione. Furono costruiti anche degli edifici attrezzati per la preparazione di allievi piloti e i principi di questa scuola si ispiravano a quelli che caratterizzavano l'istituto biblico. All'inaugurazione un giornale scriveva: «Come in tutte le cose, Robert Leturno non ha perso tempo a domandarsi come costruire un campo d'aviazione nella nostra Georgia montagnosa, dove un terreno piano di un centinaio di metri è cosa rara. Egli ha semplicemente scelto una collina, ne ha livellato la cima per mezzo di una delle sue macchine giganti e ha ottenuto così un terreno con circa 200 metri di pista, nelle quattro direzioni, una bella rimessa, due luci da atterraggio e tutta l'attrezzatura necessaria». Le diverse personalità che hanno pronunciato dei discorsi non hanno esitato a glorificare Dio di fronte a queste significative realizzazioni. Il governatore della Georgia disse, fra l'altro: «Se molte industrie mettessero in pratica i principi cristiani come fa Leturno, se si avessero dappertutto come qui delle riunioni religiose, tanti contrasti che spesso finiscono in scioperi e miserie di ogni specie sarebbero evitati. Quello di cui il paese ha bisogno è, io credo, un grande risveglio spirituale».

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, un'altra opportunità di accompagnarci a vicenda attraverso il libro più letto. Siamo alle prese con il libro del Levitico, ti ricordo, e naturalmente come sempre sono contento e felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Eh sì, grato che ancora una volta tu abbia deciso di scegliere questa frequenza, questa emittente, questo programma, al di là di tutti gli altri disponibili. È veramente una grande gioia, una grande soddisfazione. Grazie anche per le lettere che continuano ad arrivare, lettere che dimostrano tanto affetto, tanto calore, tanta simpatia. Siamo molto grati.

Come ricorderai, siamo alle prese con il libro del Levitico, con il 22esimo capitolo di questo libro. Il discorso che si porta avanti in questo capitolo assomiglia molto a quello del capitolo precedente. È un po' una continuazione, in effetti, del discorso. Dio dice a Mosè: di ad Aronne e ai suoi figli che si astengano dalle cose sante che mi sono consacrate dai figli di Israele e che non profanino il mio santo nome. Io sono l'Eterno. Vi doveva essere quindi una netta separazione fra l'ambiente del tempio, l'ambiente del sacro e il profano. Ad esempio, Aronne non poteva portare a casa qualcosa che apparteneva al tabernacolo. E questo ci dice che anche noi non dobbiamo trattare ciò che ha a che fare con Dio, con il Signore e con la sua opera come se fosse una cosa qualsiasi, alla leggera.

Allo stesso momento, però, come abbiamo avuto modo di dire più volte nel corso di questi nostri incontri, non dobbiamo fare una differenziazione artificiale fra il sacro e il profano. Cosa intendo dire? Intendo dire che Dio si interessa in ogni aspetto della nostra vita. Non ci taglia a fettine e dice: ecco, questo appartiene alla domenica, alle feste comandate, e allora è più importante, o di questo mi interesso. Di quest'altra porzione, di quest'altra fetta, non mi interessa assolutamente nulla, perché non ha niente a che vedere con la domenica e le feste comandate. No, il nostro Dio non è così, grazie al cielo. Quindi c'è una bella differenza fra il trattare le cose sacre con rispetto e il considerare e fare una differenza fra il sacro e il profano. Procedendo, continuando, leggiamo ancora: qualunque uomo della vostra stirpe che nelle vostre future generazioni, trovandosi in stato di impurità, si accosterà alle cose sante, sarà sterminato dal mio cospetto. Io sono l'Eterno. Anche qui, ancora una volta, troviamo un giudizio apparentemente molto severo, molto duro. Cosa significa? Significa che un sacerdote non poteva officiare se, per una qualsiasi ragione, era cerimonialmente impuro. Dio esigeva che fosse destituito dal suo incarico. Io credo che anche qui vi sia una lezione, un principio molto importante per noi ancora oggi. La riassumo con le parole dell'Apostolo Paolo, parole che egli ha scritto ai cristiani di Corinto, quando ha detto: ora se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. In altre parole, ci sono situazioni, ci sono momenti nella nostra vita quando dobbiamo ammettere, dobbiamo confessare a dei peccati commessi. Questi peccati commessi ci rendono cerimonialmente impuri. Cioè, in parole pratiche, significa che non possiamo accostarci a Dio nel periodo in cui rimaniamo in questo stato di peccato. Devo innanzitutto ammettere di aver commesso un peccato, devo ammettere di essere un peccatore, devo chiedere perdono, devo confessare questa mia colpa, questo mio peccato. Dopodiché ci sarà di nuovo una giusta relazione con Dio, un giusto rapporto con Dio. Ma nel periodo durante il quale io vivo in questo stato di ribellione, nel periodo durante il quale io non confesso il peccato, non riconosco neanche di aver peccato, allora c'è un'interruzione di rapporto. Sono cerimonialmente impuro, non posso avvicinarmi a Dio e non posso farlo neanche attraverso qualcun altro. Non posso escogitare scorciatoie o compromessi. Dio al riguardo è molto chiaro. Una volta riconosciuto il mio stato di peccato, una volta confessato, ricevo anche il perdono. Ma insieme al perdono c'è anche una forma di giudizio. Cioè, spesso e volentieri ci sono delle conseguenze da sopportare. Ed è vero, Dio perdona il peccato, ma le cicatrici adesso connesse, beh, quelle me le sono meritate e me le devo portare appresso. Ma la correzione del Signore fa sì che la mia condizione sia di nuovo una condizione di giusto rapporto con Lui.

sacerdoti erano consacrati al servizio del Signore e perciò dovevano essere da esempio agli altri. Vero, alcune norme erano simili a quelle date a tutto il popolo di Israele, perché i sacerdoti non godevano di speciali privilegi. Un sacerdote doveva essere puro per partecipare al culto, così come qualsiasi altro israelita. La sua vita, però, la sua vita privata doveva riflettere perfettamente il suo incarico pubblico ed il servizio che rendeva al Signore. Ci sono poi due altri aspetti che vorrei sottoporre alla tua attenzione. Nessun estraneo al sacerdozio mangerà delle cose sante. Chi sta da un sacerdote o lavora da lui per un salario non mangerà delle cose sante. Cosa significa questo? Significa che in pratica il sacerdote doveva salvaguardare la santità del tabernacolo, escludendo gli estranei. In parole molto pratiche significava anche che il sacerdote era responsabile per la salvaguardia del tabernacolo, dei suoi ambienti, delle masserizie, eccetera, eccetera. Poi Dio prosegue e dice: se la figlia del sacerdote è vedova o ripudiata, senza figli, e torna a stare da suo padre come quando era giovane, ella potrà mangiare del pane del padre, ma nessun estraneo al sacerdozio ne mangerà. Di nuovo qui sembra una cosa un po' strana. Cosa significa? Questo brano, in altre parole, afferma che solo quelli che appartenevano al sacerdote o che erano nati in casa sua potevano mangiare la carne che egli mangiava. Se poi la figlia di un sacerdote sposava un pagano, le era proibito l'accesso alle cose sacre. Ti ricordo che la carne, il cibo sulla tavola del sacerdote era quanto era rimasto dalle offerte che gli israeliti avevano offerto a Dio. Quindi, in via eccezionale, proprio perché un sacerdote, Dio permetteva a quest'uomo di portare a casa del cibo, della carne. E c'erano delle offerte che neanche il sacerdote poteva toccare, ma nella maggioranza dei casi il sacerdote, parole povere, campava di questo, insomma. Nel caso di una figlia, per esempio, che si era sposata, era andata via di casa, ovviamente, e che aveva però sposato un non israelita e che per una qualche ragione veniva poi divorziata o ripudiata e desiderava tornare in seno alla propria famiglia, bene, in un caso simile il padre poteva, doveva riaverla in casa, e anche questa figlia aveva diritto alla carne che veniva consumata in seno alla famiglia. In altre parole, una bella immagine, se vogliamo, uno sfondo storico di quella commovente parabola che Gesù stesso aveva raccontata, la parabola del figlio prodigo. Il perdono è sempre la cosa più importante.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, da questa emittente a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Tornando al testo del libro del Levitico, leggiamo: se uno mangia per sbaglio una cosa santa, darà al sacerdote il valore della cosa santa aggiungendovi un quinto. Ora, cosa significa tutto questo? Significa che l'ignoranza della legge non era una scusante. Anche chi mangiava cose sante, cioè cose messe da parte per scopi particolari, e lo faceva senza saperlo, era ugualmente colpevole. Si esigeva da lui una multa. Ora, tutto questo rendeva il sacerdote ancora più accorto nel difendere, nel salvaguardare, nel rendersi responsabile del tabernacolo, del luogo santo, e da qualsiasi tentativo involontario o volontario di profanazione. A volte, qui parlo a noi stessi, a volte noi stessi trattiamo con indifferenza, o peggio ancora, con irriverenza, le cose di Dio. Per esempio, la Bibbia stessa. Per esempio, i momenti di meditazione, i momenti di riunione, i momenti di preghiera, soprattutto riunione e preghiera comunitaria. Prendiamo le cose eccessivamente alla leggera. E c'è anche l'aspetto dell'esempio che diamo, l'esempio a chi ci osserva. A tale proposito mi vengono in mente le parole di Gesù: guai al mondo per gli scandali, poiché gli scandali avverranno, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. E si può dare scandalo per tante cose, tante ragioni, non soltanto nella sfera sessuale o morale. Si può dare scandalo, appunto, prendendo troppo alla leggera le cose di Dio. Se io le prendo alla leggera, do una buona scusa a chi mi osserva di fare altrettanto. Quindi io mi rendo responsabile delle mie azioni, ma anche della caduta di qualcun altro. Questo a mo' di parentesi, eh? Dio parlò ancora a Mosè dicendo: parla ad Aronne e ai suoi figli e a tutti i figli di Israele e di loro: chiunque sia della casa di Israele o dei forestieri in Israele che presenti in olocausto all'Eterno un'offerta per qualche voto o per qualche dono volontario per essere gradito, dovrà offrire un maschio senza difetto. Non offrirete nulla che abbia qualche difetto, perché non sarebbe gradito. Quindi i sacerdoti dovevano far sì che tutte queste norme fossero scrupolosamente osservate dal popolo. A loro volta non dovevano sacrificare nessuna vittima difettosa, perché le loro offerte rappresentavano l'offerta che Cristo fece di se stesso, anche se di questo non erano coscienti, ma ecco perché Dio richiedeva la perfezione. Ogni infrazione gettava quindi ombra sulla persona di Cristo e disprezzava le esigenze e le richieste di Dio. Tutto questo l'abbiamo trattato a lungo negli incontri precedenti, quindi non mi ci soffermo ulteriormente. In ogni caso, ogni difetto naturale, ogni ferita, taglio, ossa rotte, rendevano un animale inadatto al sacrificio. Inoltre, nessuno straniero poteva fare un'offerta. Ogni animale poi che veniva offerto doveva avere almeno 7 giorni di vita. Come sai, il numero 7 nella Bibbia indica completezza, perfezione. Quindi ogni animale da sacrificare doveva vivere almeno un primo ciclo completo di esistenza, anche se erano solo 7 giorni. Ora, noi possiamo anche dire: ma mi sembra che queste richieste di Dio siano eccessive. Sì, capisco il discorso del simbolo, dell'immagine, del perfetto sacrificio che poi sarebbe stato Gesù Cristo, però, insomma, mi sembra che Dio calchi un po' troppo la mano. La storia ci insegna diversamente. Gli israeliti, nel corso della loro esistenza, spesso vennero meno offrendo animali difettosi al Signore.
e il Signore dovette più volte rimproverarli, come avvenne per esempio attorno al V secolo avanti Cristo, quando Dio attraverso il profeta Malachia si espresse così. Il figlio onora suo padre, il servo rispetta il suo padrone. Se io sono padre, dov'è l'onore che mi spetta? Se sono il padrone, dov'è il timore di me? Dice il Signore degli eserciti, a voi sacerdoti che disprezzate il mio nome. Voi domandate, come abbiamo disprezzato il tuo nome? Offrite sul mio altare un cibo contaminato e dite, come ti abbiamo contaminato? Quando voi dite, la tavola del Signore è spregevole, e offrite un animale cieco in sacrificio, non è forse un male? Quando offrite un animale zoppo o malato, non è forse un male? Offritelo pure al vostro governatore. Pensate che l'accetterà o che vi sarà grato? Dice il Signore degli eserciti. Supplicate pure Dio perché abbia pietà di voi. Se fate tali cose, dovrebbe mostrarsi favorevole a voi, dice il Signore degli eserciti. O ci fosse fra di voi chi chiude le porte perché non arda più invano il mio altare. Non mi compiaccio di voi, dice il Signore degli eserciti. Non accetto l'offerta delle vostre mani. Poiché dall'Oriente all'Occidente grande è il mio nome fra le genti. E in ogni luogo è offerto incenso al mio nome e un'oblazione pura, perché grande è il mio nome fra le genti. Ma voi lo profanate quando dite, la tavola del Signore è contaminata e spregevole ciò che vi è sopra. Voi aggiungete, ah, che pena! Voi mi disprezzate, offrite animali rubati, zoppi, malati, e li portate in offerta. Posso io gradirla dalle vostre mani? Dice il Signore. Maledetto il fraudolento che ha nel gregge un maschio, ne fa voto e poi mi sacrifica una bestia difettosa. Poiché io sono un re grande, il mio nome è terribile fra le nazioni.

I sacerdoti, quindi gli israeliti, tutti, tutto il popolo, dovevano essere testimoni di Dio. In base a quanto abbiamo detto fin qui, credo che i motivi per cui Dio voleva che gli israeliti fossero persone integre, messe a parte, diverse, siano soprattutto cinque. Io sono l'Eterno. Quindi Dio stabilisce la propria sovranità, una sovranità che non si discute. Io sarò santificato in mezzo ai figli di Israele. Poi, io sono l'Eterno che vi santifico. Quarto punto, Dio ricorda loro: io sono l'Eterno che vi ho condotto fuori dall'Egitto. E infine, io sono il vostro Dio. Io sono il vostro Dio. Un Dio completo. Assolutamente completo. Non c'è bisogno di aggiungere null'altro. Egli viene incontro a tutte le nostre esigenze. Non ai nostri capricci, ma alle nostre esigenze. Non abbiamo bisogno di altri puntelli, di altri dei, di altri idoli. Purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Il tempo a nostra disposizione è scivolato via molto velocemente anche oggi. Un abbraccio dal tuo Maurizio e, come sempre, a risentirci per un altro incontro, un'altra passeggiata. Un abbraccio e a presto.

0: come evasore fiscale voleva risollevarsi la coscienza oppressa e in una lettera anonima all'ufficio tributario scrisse: «In allegato vi invio una parte delle tasse che ho evaso. Se la prossima notte non riuscirò di nuovo a dormire, ve ne manderò delle altre». Ecco, della coscienza come sostituto procuratore di Dio parleremo oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti a questo nostro consueto appuntamento. Mario Pieri adesso in vostra compagnia. Mi raccomando, restate con me.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da

La coscienza è l'argomento principale di Contrappunti quest'oggi, però se ci sarà spazio parleremo anche d'altro. Il primo brano che vi ho proposto è una canzone di Adrian Snell, una canzone che è un po' un quadro ironico, il dipinto di una famiglia che si considera media e indica una certa superficialità su cui si tende a giudicare ciò che è normale e ciò che non lo è, mettendo un po' così a tacere la propria coscienza. Le parole dicevano: i ricchi sono altezzosi, i poveri hanno la faccia di bronzo, ma noi siamo molto normali, siamo borghesi. Tifiamo sempre per il vincitore senza però sbilanciarci, non abbiamo mai opinioni nostre e parliamo sempre con buon senso. Siamo normali, 2,4, con un'immagine così perfetta che non si potrebbe proprio aspettarsi nulla di meglio. Siamo nel settore pubblico, i nostri amici lavorano in proprio, il lunedì ci vestiamo in modo formale, ma la domenica indossiamo i jeans. Leggiamo i giornali tabloid perché ci divertono, decliniamo gli inviti alle feste mondane, ma poi ci presentiamo con un po' di ritardo. Abbiamo una coscienza sociale, siamo abbastanza liberi dal peccato, votiamo quasi sempre per il partito dei conservatori, ma poi speriamo che non vincano. Pratichiamo la nostra religione almeno 3 volte l'anno, abbiamo la sicurezza sanitaria privata, quindi non c'è proprio nulla da temere. Beh, ammetto che a volte evadiamo le tasse, beviamo quella mezza bottiglia al giorno e poi c'è stata anche quella relazione a tre per un po'. Ma tutto sommato siamo normali. Ecco, sentiamo spesso parlare di coscienza, coscienza con tanti aggettivi, c'è la coscienza sociale, quella politica, quella ecologica, va molto di moda, ho sentito parlare anche di coscienza artificiale. Ecco, la coscienza però non è un organo fisico, non la si può vedere, non si può operarla oppure impiantarla o trapiantarla, eppure c'è. Da dove viene in realtà? Cosa si propone? Chi ce l'ha data? Da dove viene questa voce interiore della coscienza? Questo concetto, ecco, vanta i più diversi tentativi di interpretazione. Una piccola selezione potrebbe essere sufficiente, potrebbe venirci in aiuto in queste nostre considerazioni. La coscienza è un'istanza, un potere impiantato in noi che giudica moralmente le nostre opere, i nostri pensieri, i progetti, le intenzioni. La coscienza è quella voce interiore che spinge gli uomini a fare quello che ritiene giusto, ha detto Charles Ryrie. La coscienza, secondo la destinazione divina, deve essere il nervo centrale del nostro essere che reagisce al concetto morale delle nostre azioni. Oswald Sanders, un indiano del Canada, poi del Canada settentrionale, descriveva la coscienza con un'immagine, un triangolo interiore. Se faccio qualche cosa di sbagliato, il triangolo gira e fa molto male. Ecco, mi piacerebbe invece rappresentare la coscienza come il sostituto procuratore di Dio, perché ci incolpa quando facciamo qualche cosa di sbagliato. Secondo le affermazioni della Bibbia, in realtà è il diavolo che ci accusa davanti a Dio, ma Satana non è onnipresente né onnisciente. La nostra coscienza invece è l'accusatore che c'è in noi, è continuamente presente. Ecco, due passaggi dalla scrittura per avvalorare questo concetto. Il primo dal Vangelo di Giovanni, il secondo dall'Epistola ai Romani. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. L'altro passaggio: essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Ecco allora che è molto chiaro che la legge di Dio è stata scritta nei nostri cuori, appunto tramite la coscienza. Ma potremmo chiederci che cosa poi vuole da noi questa benedetta coscienza. Ecco, prima di tutto potremmo dire che vuole scoprire la nostra colpa di fronte a Dio e condurci quindi al perdono. Quindi la nostra coscienza accusa,
Ecco, il brano che vi ho letto prima, tratto dal Vangelo di Giovanni, è quel passo in cui si narra del fatto della donna adultera. C'erano questi scribi e farisei che, probabilmente ricorderete, portano questa donna trovata in adulterio al Signore Gesù, stanno per lapidarla e vogliono sapere appunto cosa Gesù ne pensa. Ora Gesù risponde con quella frase molto conosciuta: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Ed essi, udito ciò, come ho letto prima, e accusati dalla loro coscienza, a uno iniziarono ad uscire, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Ecco che la coscienza, come abbiamo detto, accusa. La coscienza, quindi, possiamo dire che porterà ad allontanarsi oppure ad avvicinarsi a Gesù. Potrà evitare la sua vicinanza oppure cercarla. Chi però capitola davanti alla propria cattiva coscienza e corre al Signore riceverà sicuramente il perdono. E poi ancora, cosa fa la coscienza? Cosa vuole? La coscienza perseguita, la coscienza infastidisce. Qualcuno doveva dipingerla. Raffigurò allora un cavallo al galoppo, perseguitato da api e vespe, e sotto scrisse frustra curris, cioè corri in vano. In un giornale tedesco del 59 fu pubblicato un articolo su un soldato americano che aveva inviato al sindaco di una città della zona mineraria della Ruhr una lettera e un gioco degli scacchi. L'americano scrisse che nel conquistare la Germania dopo la fine della guerra aveva trovato quel gioco degli scacchi in una casa. Lui e i suoi camerati avevano giocato e andandosene avevano portato via anche il gioco. Ritornando nella sua patria, il soldato aveva portato con sé il gioco degli scacchi in America, ma dopo 15 anni provava ancora inquietudine, un'inquietudine interiore, perché in fin dei conti aveva rubato quel gioco e doveva quindi restituirlo. È solo un gioco degli scacchi, scrisse, ma la coscienza non mi lascia in pace. Un medico raccontò di un impiegato bancario che lo aveva consultato e presentava i tipici segni dell'epilessia. Si sentiva mal sicuro sulle gambe, inciampava e aveva paura di cadere mentre era per strada. Dalle analisi risultò che l'uomo era fisicamente sano, ma c'erano dei segni che indicavano una eccitazione interiore. Scrive il medico: gli chiesi se aveva preso dei soldi dalla cassa della banca. Tremendamente spaventato, egli ammise, disse che però aveva restituito tutto. Ora viveva nel terrore che il suo gesto fosse comunque scoperto. Un consulto spirituale e l'ammissione della sua colpa, associata alla prontezza di assumersi le eventuali conseguenze del suo gesto, portarono alla rapida guarigione. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano fra i lamenti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Questo è riportato nel Salmo 32. Ecco, commentando questo verso, uno scrittore disse: il cantore parla in modo sorprendente, aperto della difficile lotta interiore che aveva subito. Aveva commesso molti peccati, lo sapeva. Sapeva anche che solo una confessione aperta davanti a Dio avrebbe potuto aiutarlo. Ma egli non voleva, oppure non poteva. Il suo intimo si lamentava, il sonno lo abbandonava. Si era ammalato, ma si rifiutava di riconoscere la sua colpa. Riconosce anche il motivo di questa inquietudine interiore e dei problemi di salute. La mano di Dio, la sensazione dell'ira divina non gli dà pace, soffre per i tormenti della cattiva coscienza. Tantissimi hanno rivissuto questa esperienza. La soluzione è molto semplice. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Anche questo è scritto
nel Salmo 32, al versetto 5 per la precisione. Facciamo una piccola pausa adesso.

0: contrappunti.
1: Prima di proseguire, vediamo le parole di quest'ultima canzone che vi ho proposto. Si intitolava Find Me in These Fields, cioè Trovami in questi campi, era di Phil Keaggy. Trovami in questi campi da solo, incrostato del sale delle mie vie. Sciacquami con il movimento dell'acqua dolce, lo scorrere setaceo del tuo flusso purificatore. Volgo il mio viso al sole per sentire il tuo calore e il soffio del vento fresco che mi ricordano sempre come tu abbia toccato la mia spalla per svegliarmi da qualche sogno egoistico. In autunno vado incontro alla nebbia mentre la luna di mezzanotte intesse la sua catena. Tu mi rintracci nel profondo di questa valle e ripeti un ritornello a me familiare. Perdonami. Quando il mio cuore è diventato freddo e io ho cercato la vecchia bugia di sempre, perdonami. Quando la mia coscienza mi ha richiamato a lasciarmela alle spalle, l'ho fatto, perdonami. Portami dentro, siederò ai tuoi piedi e vivrò per dirti tutto quello che tu hai fatto. Ho potuto trovare una rosa a metà dicembre, un segno di pace per coloro che sono di passaggio. Rivolgo il mio sguardo al figlio e una visione di un mondo ancora da venire, quando la speranza riceverà come ricompensa una sostanza vivente e il cielo bacerà la terra per reazione. Quando il mio cuore è diventato freddo e mi sono dato alla ricerca della vecchia bugia di sempre, perdonami. Quando la mia coscienza mi richiamava a lasciarmela alle spalle, l'ho fatto, perdonami. Ecco, queste, come dicevo, le parole dell'ultima canzone che vi ho appena fatto ascoltare. Adesso noi andiamo avanti ancora con le nostre considerazioni sulla coscienza e proveremo a rispondere a questa domanda: che cosa si può fare con la nostra coscienza? Ecco, Dio l'ha messa in noi, ha messo in noi la coscienza che fa agire contro di noi come un pubblico ministero e vuole utilizzarla come un suo portavoce. La coscienza però può anche essere sviata e nei casi peggiori persino utilizzata molto male. Pertanto è estremamente importante sapere a chi sottoponiamo la nostra coscienza. Dietrich Bonhoeffer disse a suo tempo: la nostra coscienza deve essere guidata solo da uno, e cioè da Gesù Cristo. Esiste tuttavia la possibilità che con il tempo la coscienza si addormenti. È riportato ancora una volta nella scrittura, nell'epistola agli Efesini: essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ecco, chi, nonostante il grido della cattiva coscienza, si ostina nel peccato, chi si dedica consapevolmente a peccare, con il tempo poi finirà con avere una coscienza ottusa. L'indiano canadese che ho citato prima descriveva la coscienza come un triangolo nel nostro intimo che si gira provocando dolore quando facciamo qualcosa di sbagliato. E poi continuava ancora dicendo: se tuttavia continuo a fare il male, esso si gira così tanto che gli angoli si smussano e alla fine non sento più niente. Così era divenuto Pol Pot, il terribile dittatore della Cambogia, responsabile della morte di 2 milioni di persone in soli 3 anni e mezzo, un quinto della popolazione all'epoca. In quel periodo, semplicemente possedere un paio d'occhiali oppure fare parte di un gruppo professionale e accademico era sufficiente per essere assassinati in modo spaventoso. Le persone venivano terrorizzate da deportazioni, campi di lavoro, lavaggi del cervello, digiuni forzati. Nel 77 Pol Pot aveva dichiarato in un'intervista di avere la coscienza pulita. Un giorno, ecco, ognuno sarà davanti all'Iddio vivente e verrà da lui giudicato. Il nastro interiore della nostra anima, che registra tutto con precisione incorruttibile, ecco, verrà allora fatto scorrere. Tutte le nostre azioni e omissioni, tutti i nostri peccati di trascuratezza, tutti i nostri pensieri e retropensieri, le nostre parole e intenzioni, anche le nostre motivazioni, verranno portate alla luce.

Dicevo prima, quando la nostra coscienza ancora ci rimorde, allora è un buon segno. Le strade, come ho detto, sono due: o allontanarci da colui che può darci il perdono, oppure andare a lui. Ed è questa la strada giusta. Grande è il perdono, e questo è il titolo del prossimo brano. Alessio Fabri.

Bene, io mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti e vi do appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero. Intanto buon proseguimento e a presto.

0: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: E benvenuti ad un altro appuntamento con Favole alla radio. Ascoltiamo subito la favola di oggi, che ha come protagonisti un'aquila e uno scarabeo.
7: L'aquila e lo scarabeo. Un'aquila stava inseguendo una lepre e questa, non avendo ormai più scampo, come vide uno scarabeo, unico aiuto che la sorte in quel momento le offriva, lo supplicò di aiutarla. Quello la riconfortò e non appena vide che l'aquila era vicina, la pregò di non portargli via la sua protetta. L'aquila però, disprezzando la piccolezza dello scarabeo, divorò la lepre sotto i suoi occhi. Quello allora, pieno di risentimento per ciò che era accaduto, si mise a spiare dove l'aquila facesse il nido e tutte le volte che essa deponeva le uova, egli si alzava in volo, entrava nel nido e le rompeva facendole rotolare fuori. L'aquila infine, vedendosi continuamente perseguitata, si rivolse a Zeus e lo pregò di darle un luogo dove poter allevare la sua prole al sicuro. Zeus allora le permise di deporre le uova nel proprio grembo, ma lo scarabeo, accortosi di ciò, fece una pallina di sterco e, alzatosi in volo, la lasciò cadere sul grembo di Zeus. Il dio, volendo scuoter via lo sterco, si alzò in piedi e inavvertitamente fece cadere in terra le uova. Da allora si dice che nella stagione in cui ci sono gli scarabei, le aquile non nidificano. Da questa favola possiamo trarre questo insegnamento. Le persone ragionevoli non disprezzano nessuno, perché sanno che non vi è alcuno che sia tanto debole da non potersi vendicare se ha subito un'offesa.
6: Questa favoletta di Esopo può suggerire diverse riflessioni. La prima che mi viene in mente e si discosta però dall'insegnamento che l'autore, narrandola, voleva trasmettere, cioè il fatto che le persone ragionevoli non disprezzano nessuno. Non ho potuto fare a meno, infatti, immaginando la scena di Zeus che, per scuotere via lo sterco lasciato cadere nel suo grembo dallo scarabeo vendicatore, fa rotolare via assieme ad esso anche le uova dell'aquila. Ecco, dicevo, non ho potuto fare a meno di immaginare, di pensare come sia piccolo il dio che l'uomo costruisce a sua immagine. Le caratteristiche dei vari dii che l'uomo nel corso dei secoli ha immaginato sono infatti prettamente umane. L'uomo si sente insicuro e sente così il bisogno di un dio al di sopra di sé, ma nella sua finitezza immagina un dio limitato, come lui stesso è. Zeus, ad esempio, era la divinità suprema dell'Olimpo, considerato dai greci dio del cielo e dei fenomeni atmosferici, re degli dei e padre degli uomini. L'aquila gli era sacra, ma egli non fu neppure in grado di custodirne le uova. Dio conosce molto bene questa tendenza dell'uomo. Infatti è scritto nel libro del profeta Isaia: a chi vorreste somigliare il Dio e con quale immagine lo rappresentereste? Un artista fonde l'idolo, l'orafo lo ricopre d'oro e vi salda delle catenelle d'argento. Colui che la povertà costrinse a offrire poco sceglie un legno che non ne marcisca e si procura un abile artista che metta su un idolo che non si muova. E ancora, costoro profondono l'oro nella loro borsa, pesano l'argento nella bilancia, pagano un orefice perché ne faccia un dio per prostrarglisi dinanzi e per adorarlo. Se lo caricano sulle spalle, lo portano, lo mettono al suo posto ed esso sta in piedi e non si muove dal suo posto. E benché uno gridi a lui, esso non risponde e non lo salva dalla sua distretta. Nel libro di un altro profeta, del profeta Geremia, troviamo invece questa descrizione del paese di Babilonia, un paese di immagini scolpite, di gente che va in delirio per quegli spauracchi dei loro idoli. Isaia ancora invece descrive così il popolo di Israele che aveva abbandonato Dio: il loro paese è pieno di idoli, si prostrano dinanzi all'opera delle loro mani, dinanzi a ciò che le loro dita hanno fatto. L'uomo, c'è da dire, si è sempre fatto degli idoli, ieri come oggi, anche se forse i più ora non adorano immagini scolpite. Una ragazza ha scritto ai componenti di un complesso che va per la maggiore: voi siete la mia vita. Ecco, per i giovani l'idolo può essere il complesso rock oppure il sesso. Per i più anziani può essere il denaro, il potere, il successo. Ecco, l'idolo è qualcosa che nel nostro cuore prende il posto di Dio. È qualcosa che però finisce per lasciarci vuoti, per lasciarci delusi, perché è un Dio limitato, come noi, e non è in grado di soddisfare i nostri veri bisogni fondamentali, e cioè il bisogno di sicurezza, il bisogno di significato. Dio, il vero Dio, si fa conoscere nella sua parola, cioè nella Bibbia. È il Dio onnipotente, il Dio creatore del cielo e della terra, il Dio a cui nulla è impossibile e che è, perché si rifugia in Lui, un aiuto sicuro, una forte torre. Ecco, allora non correre il rischio dell'aquila che affidò le sue uova a Zeus. La tua vita è troppo importante per rischiare di perderla. Vale la pena di pensarci.

Cari ascoltatori, eccoci qui con la Bibbia, commentari, libri e libroni per rispondere alle vostre domande. E come siamo riconoscenti a chi ci scrive. Infatti, senza la loro corrispondenza questa rubrica non potrebbe esistere. E amici, perché non imitate questi che ci scrivono anche voi? Potremmo allora usare pure le vostre domande. Ma passiamo ora alle domande che ci sono davanti. In Proverbi 7 si parla esplicitamente della donna corrotta. Ma l'impressione che ne ricevo ad una prima lettura è che la donna corrotta di cui si parla sia molto più di una meretrice. Si tratta di Satana stesso? Ebbene, il capitolo di per sé stesso parla esplicitamente di una donna corrotta e che seduce un giovane e come lei agisca per portarlo a sé. Ora, se uno ci vuol vedere Satana, può certo vedercelo, dato che lui è chiamato il gran seduttore e il padre di ogni bugia. Al 12° capitolo dei Proverbi, al versetto 9, leggo che è meglio essere di umile stato ed avere solo un servo che fare il borioso e mancare di pane. Questa è la mia domanda, ma come è possibile di essere di umile stato e nel contempo avere un servo? Ebbene, qui non si parla

parla di essere di umile stato, ma di uno che ostenta ricchezza mentre invece non ha neppure da mangiare un pezzo di pane. In quel tempo tutti quelli che erano ricchi avevano tanti schiavi, chi ne aveva uno soltanto era di umile stato. In realtà il proverbio ci dice che questo è meglio di chi è borrioso. Poi andiamo al libro della Genesi e la domanda è questa: dal confronto tra i versetti 20 e 25 del primo capitolo deduco che con un atto creativo Dio creò gli animali acquatici e solo in secondo tempo si resero visibili gli animali terrestri, cioè il bestiame. Sembra allora confermata la più recente teoria evoluzionistica che vuole la comparsa della vita all'asciutto come derivazione dell'ambiente acquatico. Ebbene, leggiamo il versetto 20. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza animali viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Notate cosa ci è detto: producono le acque. Dio non crea lui con le sue mani gli animali viventi, ma dà questo ordine alle acque. Poi il versetto 21 ci dice che così furono creati gli animali acquatici, i quali le acque produssero in abbondanza. Nel versetto 24 Dio dà l'ordine alla terra di produrre gli animali viventi. Questo è stato scritto qui nella Genesi per migliaia di anni. Se una teoria umana per caso dice la stessa cosa, questo non dà credito alla teoria umana, anzi dà credito alla rivelazione divina. Poi si domanda: come leggo nel versetto 6 del terzo capitolo della Genesi, Eva vide dunque con gli occhi che il frutto era commestibile, o meglio buono a mangiarsi. Poi vide che era anche bello. Ma come si può vedere la commestibilità con gli occhi? E questa non è per certo una risposta teologica. Ebbene, ci sono dei frutti che appaiono buoni a mangiare. Certe volte si vedono nelle vetrine certi fichi e dell'uva che fa davvero venire l'acquolina in bocca. Gli occhi, sì, ci dicono quello che è commestibile, e pure il nostro olfatto. Certe volte si passa davanti a delle pasticcerie e quel bel profumo, quell'aroma che viene di là dentro, certo che ci fa venire la voglia di mangiare. Passiamo alla prossima domanda, sempre sulla Genesi. Leggiamola. Al primo versetto del terzo capitolo leggo: il serpente era il più astuto di tutti gli animali, ed esso disse alla donna. Ma non doveva sembrare perlomeno strano ad Eva che un animale parlasse? Forse Eva era stata troppo poco sulla terra per poter capire che gli animali non parlavano? Ebbene, questa può essere una risposta. Può pure darsi che Adamo ed Eva avevano un'intelligenza e una facoltà superiori delle nostre. Infatti c'è da assumere che nel corso dei secoli l'uomo non è intellettualmente progredito, ma peggiorato fino al punto che il peccato lo ha imbruttito tanto da ridurlo al livello di un animale. Passiamo ora a Luca, capitolo 9, versetto 40. Il versetto legge così: e ho pregato i discepoli di cacciarlo, ma non hanno potuto. La domanda è: come mai che non hanno potuto, se il versetto primo leggiamo che Gesù diede loro l'autorità e potestà sopra i demoni? Come mai una risposta che sembra così seccata? Questa è un'ottima domanda che di nuovo ci dimostra l'acuto senso di indagine del nostro ascoltatore. Poche persone leggono le scritture con così tanta attenzione e, come vedete, chi ha più attenzione, chi dà più attenzione alla lettura della parola di Dio, più ne ricava.
Ebbene, già nel primo versetto di questo capitolo troviamo Gesù che dà podestà ai dodici di guarire. E la prima domanda è: come mai noi non abbiamo potuto? Ebbene, quando Gesù dà il potere di salvezza, di guarigione, sempre lo dà al punto che chi riceve eserciti fede. Va alla fonte e lavati gli occhi, disse al cieco, e quello andato e lavatosi gli occhi recuperò la vista. Andate al tempio e mostratevi ai sacerdoti, disse ai 10 lebbrosi, ed essi, mentre in fede obbedivano, si accorsero di essere guariti. Qui la colpa non è di Gesù, non è che abbia promesso una cosa senza poi compierla, sono i discepoli che mancano di fede. Il versetto 41 infatti ce lo fa notare quando troviamo Gesù che li chiama increduli. L'apostolo Matteo, che pure narra lo stesso episodio, ci dà la risposta. Leggiamolo assieme qui nel suo 17° capitolo, Matteo capitolo 17, 19 e 20. 19 e 20. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli chiesero: perché non abbiamo noi potuto cacciare il demonio? E Gesù rispose loro: a cagione della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, se avete fede quanto a un granel di senapa, potreste dire a questo monte: passa di qua là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. La seconda domanda che troviamo è: come mai Gesù sembri dare una risposta così secca? Ebbene, il maestro è qui deluso dal fatto che i suoi stessi discepoli non hanno ancora né fede né preghiera a sufficienza, doti queste senza le quali è impossibile piacere a Dio. Ed ora passiamo a Luca 9, capitolo 54 versetto. Qui gli apostoli fanno un'affermazione che mi sembra repentina: voi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Come potevano far ciò? Ebbene, per gli ascoltatori che non sono familiari con questo passaggio, dobbiamo spiegare che in questo particolare episodio Gesù stava passando per la Samaria e, avendo chiesto alloggio in un certo villaggio, i samaritani glielo negarono. Come reazione a tale rifiuto, Giacomo e Giovanni chiedono se dovevano far scendere fuoco dal cielo sul paese, e l'ascoltatore chiede come potevano farlo. Ebbene, loro non potevano farlo, se non che nella podestà che Gesù aveva loro data. Ora, è da notare che mentre i discepoli non hanno fede a sufficienza da poter guarire un bambino epilettico, ecco che qui si trovano pieni di zelo per far perire sotto il fuoco un intero paese. Gesù mai usava la sua potenza per condannare e distruggere. Notiamo che egli non accondiscende, ma li sgridò. Questi due fratelli erano noti per la loro impulsività, infatti avevano per soprannome i figli del tuono. Quanto poi cambieranno quando lo Spirito Santo prenderà possesso del loro cuore, diventeranno mansueti e miti e saranno usati da Gesù. Nella prossima domanda viene chiesto, Luca 10:1 e Zacchiele 8:11, il numero 70 ha qualche significato particolare? Ebbene, 70 è multiplo di 7, 7 nella narrazione biblica ha sempre un significato di completezza, e 7 e 70 sono trovati comune in diversi passaggi biblici. E questo è l'ultimo nostra risposta. Cari amici, vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi preghiamo che anche voi ci scrivete affinché possiamo rispondere anche alle vostre domande. Qui Eros Bacoccina che vi saluta, che Dio vi benedica.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 17. Queste cose disse Gesù, poi levati gli occhi al cielo disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliuolo affinché il figliuolo glorifichi te. Poiché gli hai data podestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data a fare. Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo, erano tui e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date io le ho date a loro ed essi le hanno ricevute. E hanno veramente conosciuto che io sono preceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, ed io sono glorificato in loro. E io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, essi che tu m'hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu m'hai dati, li ho anche custoditi, e niun di loro è perito, tranne il figliuolo di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te. E dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia allegrezza. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo, e per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati in verità. Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei in me ed io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu m'hai mandato, ed io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, a ciò che siamo perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu m'hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu m'hai dati, affinché vegano la mia gloria che tu m'hai data, poiché tu m'hai amato avanti la fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non t'ha conosciuto, ma io t'ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu m'hai mandato, ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu m'hai amato sia in loro e io in loro.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: più dirige i miei affari.
1: Settima puntata.
2: Dio dirige i miei affari è l'interessante storia di un uomo che per una serie di circostanze giunge a chiedere a Dio di dirigere i suoi affari. Egli stesso dice di aver fatto un contratto con Dio, per cui lo considera il suo socio. Dio ha benedetto questo suo atteggiamento e Robert Letourneau è ora un industriale che dà la maggior parte dei suoi guadagni per l'opera del Signore. Egli è anche un testimone zelante di Cristo, che viaggia il sabato e la domenica a proprie spese per dare la sua testimonianza di cristiano. Gli stanno anche molto a cuore i bisogni spirituali dei suoi dipendenti, come si può rilevare dalla puntata che vi presentiamo ora. Una volta alla settimana in tutte le officine di Letourneau hanno luogo delle riunioni di evangelizzazione. C'è una riunione per il turno di giorno all'ora di colazione e una per il turno di notte alle 23. E il personale non è obbligato a intervenire. Spesso prende la parola lo stesso Robert, altre volte invece ci sono degli evangelisti di passaggio o degli impiegati stessi della fabbrica. Un quartetto di operai in tuta da lavoro canta dei cori evangelici e ogni volta la sala è piena. Gli esempi che dimostrano la potenza dell'Evangelo di Cristo per cambiare i cuori non mancano nella storia delle officine di Letourneau. Un fatto interessante accadde durante un periodo di difficoltà dovute a certi tentativi di coalizione tra i dipendenti. Gli impiegati decisero di formare fra loro una organizzazione. L'uomo che ne venne eletto presidente era amato da tutti, era stato nell'officina per anni ed era un cristiano consacrato, fedele, un uomo veramente devoto che avrebbe dato la camicia per aiutare gli altri. Era presidente dell'Unione da 2 anni quando si ammalò e di lì a poco morì. Il suo successore era un uomo leggero, amante del bere. I membri cristiani dell'Unione si misero a pregare con insistenza, sentendo che quella situazione avrebbe portato delle gravi difficoltà nella loro organizzazione. Al servizio funebre, a cui assisté anche il nuovo presidente, rimanendo però confuso tra la folla, l'evangelista diede un breve messaggio, poi invitò tutti quelli che desideravano avvicinarsi al Signore ad alzare la mano perché si potesse pregare per loro. Fra lo stupore generale, anche il presidente la alzò. E prima che la riunione fosse terminata aveva aperto il suo cuore a Cristo. Ecco cosa ci dice Robert Letourneau dell'episodio. Vi assicuro che quest'uomo non ha più dato fastidi perché il suo cuore era stato cambiato, era diventato una nuova creatura in Cristo, nato dall'alto per la grazia di Dio. Aveva trovato un nuovo maestro. Nel giugno 1940 nell'officina di Peoria si produsse una crisi della manodopera, proprio nel periodo in cui era in corso una campagna di evangelizzazione. Gli sforzi della compagnia per conformarsi ai regolamenti del Comitato Nazionale delle Relazioni sul Lavoro portarono gli uomini a mettersi in sciopero. Robert chiese ad un evangelista di aiutarlo a regolare quest'affare ed egli raggiunse lo scopo in un solo giorno. La fiducia nell'onestà dell'uomo per il quale lavoravano, il rispetto per le sue convinzioni anche da parte di quelli che non erano per lui e la considerazione generale di cui godeva tanto come uomo che come proprietario, tutto ciò contribuì sempre a ridurre al minimo le difficoltà di questo genere nelle officine Letourneau. In un'altra occasione Robert disse: «L'Evangelo ci insegna ad amare Dio e il nostro prossimo e a sforzarci di servire i nostri fratelli». Io credo a questa forma pratica della fede cristiana. Perciò ogni volta che un cristiano sincero è ricorso a Letourneau, lo ha trovato sempre pronto a venirgli incontro. Robert si interessa personalmente di tutti quelli con cui entra in contatto e soprattutto di quelli che manifestano qualche interesse per i problemi spirituali. Un operaio che aveva lavorato per molti anni nella fabbrica venne nel suo ufficio e gli disse: «Ho saputo che lei è pronto a parlare con ognuno di noi in qualunque momento delle cose di Dio». «È vero», rispose Robert. «Bene», continuò l'operaio, «ci sono qui dei giovani che sono felici di essere cristiani. Anch'io ho cercato di vivere da cristiano, ma non provo la stessa gioia. Perché?» Robert rispose: «Probabilmente perché tu non hai ancora abbandonato interamente la tua vita a Dio. Vuoi che preghiamo insieme per questo?» Si inginocchiarono nell'ufficio e quell'uomo si rialzò, nato di nuovo, col volto raggiante di gioia. Il giorno dopo, andando ad una riunione all'aperto, Robert scorse il nuovo convertito tutto solo, in ginocchio, sotto un albero. Quando un po' più tardi questi si presentò alla riunione, diede una testimonianza della gioia che aveva trovato in Dio e pregò perché anche i suoi compagni facessero come lui l'esperienza della potenza dell'amore che salva. Ma non tutti seguivano l'esempio di quest'uomo. Un altro, non molto abile operaio, ostentava dei principi amorali e un'attitudine rivoluzionaria. Più volte si era fatto allontanare per ubriachezza. Tuttavia Robert non voleva rinunciare al tentativo di metterlo sulla buona strada, perciò lo chiamò nel suo ufficio. «Credo che la sola speranza di cambiare sia quella di abbandonare veramente la tua vita a Cristo», gli disse Robert. «Ma io non posso forzarti a diventare cristiano, però se tu mi prometti di venire regolarmente alle riunioni di evangelizzazione, ti offro un posto nella nuova fabbrica di Toccoa». L'uomo accettò, andò a Toccoa e poco tempo dopo si convertì, e da quel giorno è in Cristo. È una di quelle nuove creature per le quali le cose vecchie sono passate. Il desiderio appassionato di Robert di portare delle anime a Gesù trova la sua forza nel ricordo dei 16 anni di sterilità che seguirono la sua conversione, fino al giorno in cui si gettò in ginocchio e gridò: «Signore, riempimi del tuo Spirito Santo affinché possa testimoniare di te, e da oggi farò tutto ciò che mi chiederai». Il tempo che gli uomini d'affari dedicano ordinariamente agli svaghi, Robert lo impiega per annunciare al più gran numero possibile di uomini l'Evangelo del Figliuolo di Dio e la sua potenza di salvezza.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, in capitolo 6, iniziando con versetto 8, qui la parola parla di Stefano, uno di questi servi, uno di quelli che era scelto per fare i servizi, di ministrare questo cibo.